0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo Fares Marzone da Foggia, il tema che tratterà studiare un argomento. Buon ascolto.
2: Sì, grazie. È veramente sempre un privilegio ed una gioia poter condividere la parola del Signore, questa parola che ha un effetto immediato come quello della pioggia o un effetto nel tempo come quello della neve. Il passo che il caro Corrado ha letto è veramente stupendo e ci presenta che questa parola o ha un effetto immediato o ce l'ha nel tempo, ma non torna mai indietro a Dio vuota. Ora, nelle trasmissioni, in alcune trasmissioni precedenti di questa rubrica, la numero 16 e la numero 19 di Punti Fermi, ho già dato qualche suggerimento su come studiare il testo biblico, che come si vede nella diapositiva numero 1 è uno degli elementi finali che ha a che fare con la dottrina della scrittura. In questa trasmissione però voglio dare delle indicazioni pratiche su come studiare un argomento biblico. Ci sono tanti modi attraverso i quali studiare la scrittura. Questo è quello che vediamo in questa trasmissione. Con il metodo per argomenti si studia un tema, un soggetto, basandosi su un libro, oppure sull'Antico Testamento, oppure sul Nuovo Testamento, oppure su tutta la scrittura. Con questo metodo si possono studiare sia gli aspetti dottrinali, ad esempio la dottrina della salvezza, la dottrina della Chiesa, la dottrina di Dio, sia quelli a carattere pratico, ad esempio la famiglia, il lavoro, eccetera. E si può anche studiare, con questo metodo di studio, si possono anche studiare le grandi parole, ad esempio la parola giustificazione, che rientra nella categoria più ampia della dottrina della salvezza. Se ad esempio vogliamo studiare un aspetto della dottrina della salvezza, la grazia, potremmo prendere in esame l'insegnamento che ci dà su questo argomento la lettera ai Romani, oppure considerare l'insegnamento dell'Antico Testamento, dove spesso si trova l'espressione il favore di Dio, che corrisponde al concetto della grazia, oppure prendere in esame tutto l'insegnamento del Nuovo Testamento e osservare come in questa seconda parte della scrittura sia presentata la grazia in tre modi fantastici: la grazia di Dio per noi, che è la salvezza, la grazia di Dio in noi, ovvero la santificazione, e la grazia di Dio attraverso di noi, ovvero l'esercizio dei doni spirituali. Per questo tipo di studio, dico fin da ora, e poi farò riferimento via via nel mio dire, che sono molto utili dei sussidi, degli aiuti, come ad esempio la chiave biblica, la concordanza per argomenti e il dizionario biblico, e spiegherò, dirò qualche parola per ognuno di questi ausili, di questi sussidi, di questi aiuti. La chiave biblica, la cui nascita risale al 1230, e nella diapositiva numero 2 si vede il contenuto di questo libro, naturalmente stampato alcuni secoli dopo. Dicevo, la chiave biblica cataloga in ordine alfabetico le parole della scrittura. Sotto ogni parola sono elencati i versetti che la contengono. Ad esempio, alla voce fede si trovano decine e decine di citazioni bibliche in cui è usata questa parola. Però la chiave biblica non contiene tutte le parole della Bibbia, come gli articoli, perché se dovesse contenerli tutti ci vorrebbe un volume con migliaia di pagine. La sua utilità è comunque notevole. riferendosi a questo strumento di studio, voglio dirvi che cosa hanno detto due grandi predicatori del passato, due uomini di Dio. Moody affermava che dopo la Bibbia suggerirei di acquistare la Cruden's Complete Concordance, in inglese la chiave biblica si chiama concordanza, e questa chiave biblica di Cruden, questo era il cognome di questo uomo di Dio, è stata pubblicata per la prima volta nel 1737, ma è ancora stampata in forma cartacea. È una chiave biblica di grande utilità. Spurgeon, un altro grande uomo di Dio, un altro grande predicatore vissuto nella seconda parte dell'Ottocento, la pensava allo stesso modo di Moody. E come si può vedere nella diapositiva, stampata in forma cartacea, è una chiave biblica di grande utilità. Spurgeon, un altro grande uomo di Dio, un altro grande predicatore vissuto nella seconda parte dell'Ottocento, la pensava

prima traduzione della Bibbia in italiano dagli originali, pubblicata nel 1607, dei riferimenti, dei passi paralleli. In altre parole, nelle due colonne a lato ci sono questi passi paralleli, ed è questo qualcosa di straordinario, ed è stato qualcosa di grande utilità per secoli. E se si pensa che lì eravamo nel 600, è stata veramente una grande innovazione. Si può togliere la diapositiva, grazie. Come si può vedere nella diapositiva numero 4, in italiano la prima chiave biblica sulla versione della Bibbia Diodati venne pubblicata nel 1864 ed è stata di grande utilità per studiare la Bibbia. Nella diapositiva numero 5 faccio vedere la pagina scannerizzata dove mio bisnonno aveva scritto con una grafia invidiabile, almeno per me, tutte le abbreviazioni dei libri biblici. E devo dirvi che questo libro è stato usato da diverse generazioni nella mia famiglia, incluso il sottoscritto, fino a qualche decennio fa. E la diapositiva numero 6 fa vedere un esempio di una pagina di quella chiave biblica dove sono riportati tutti i versetti dove sono menzionate le parole santificato, santificati, santificata, santificate e santificazione. Oggi c'è questa chiave biblica pubblicata sulla versione più moderna, la versione riveduta. Gli ascoltatori che conoscono l'inglese possono accedere o potranno accedere a tre chiavi bibliche che hanno fatto la storia. La prima è la Strong, la seconda la Young, che sono simili anche se in modo diverso riportano le parole da cui provengono i vari termini dall'originale ebraico e greco. La terza, quella compilata sul Nuovo Testamento da Wigram, è di alto livello e serve soprattutto agli studiosi perché in essa le parole sono organizzate, sono messe in un certo ordine, seguendo l'ordine alfabetico delle parole usate nell'originale greco. La chiave biblica serve sia per la ricerca di una parola, ma anche di un versetto di cui non ricordiamo il contenuto e non ci ricordiamo anche dov'è collocata nei vari libri della scrittura. Se ad esempio ci siamo dimenticati dove si trova il testo or senza fede è impossibile piacere a Dio, che è parte di un versetto, però ci ricordiamo che c'è una di queste parole, o fede o impossibile o piacerli, ne cercheremo una partendo anche da quella meno usata delle altre, per esempio il verbo piacere, e troveremo che il versetto in questione è scritto in Ebrei capitolo 11 versetto 6, dove è scritto tutto il suo contenuto. Ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. L'utilità della chiave biblica non si limita solo a questa ricerca. Siccome ogni parola significativa porta con sé un pensiero preciso, vedere tutte le citazioni in cui una data parola è usata ed è scritta, riportata nella parola di Dio, equivale a sapere ciò che la scrittura insegna globalmente su un argomento. E oggi nel mondo digitale è possibile cercare le parole sul sito evangelico.it chiave bibliche, poi ci sono anche tante altre piattaforme, ma almeno vi ho dato il nome di una. In italiano esiste anche la concordanza biblica per argomenti in forma cartacea, che a differenza della chiave biblica

Mentre leggiamo la prima lettera ai Tessalonicesi, il nostro interesse o il nostro occhio, ma più dell'occhio, il nostro interesse cade su come crescere nella santificazione nella nostra vita cristiana. E sempre leggendo questa lettera ci imbattiamo in un altro tema molto importante che riguarda il nostro futuro eterno, perché è menzionato il ritorno di Cristo per rapire i credenti. Quindi ci troviamo già di fronte a due argomenti, ma ne scegliamo uno solo. Come si vede nella diapositiva numero 8, il secondo passo è quello di vedere le parole che sono collegate con l'argomento. Rimanendo sempre sulla prima lettera ai Tessalonicesi, se si vuole ad esempio studiare l'argomento santificazione, bisognerà pensare a parole o idee o sinonimi che sono collegati a questo tema, come ad esempio santo, santificato, crescita, trasformazione, pienezza, rinnovamento. E naturalmente sono strettamente collegate anche le parole giustificazione, che precede la santificazione, e glorificazione che la segue. Come si può vedere nella diapositiva numero 9, il terzo passo è quello di trovare dei versetti attinenti, pertinenti all'argomento, con l'aiuto di una chiave biblica. E direi che prima di consultare questo libro, suggerisco di ricorrere alla propria memoria, cercando di ricordare dove si trovano i passi biblici, i versetti che trattano questo argomento, per poi passare in un secondo momento a consultare la chiave biblica, dove si trova l'elenco completo di tutti i versetti nei quali è citata la parola santificazione. Poi, aiutandoci anche con una concordanza, andiamo a vedere dove appare l'idea, dove appare il concetto, il tema, l'argomento della santificazione. E questo anche laddove non compare di per sé la parola santificazione. Infine, andiamo a vedere la voce santificazione nel dizionario biblico, perché lì ci viene data la spiegazione. Come si può vedere nella diapositiva numero 10, il quarto passo è quello di leggere tutti i versetti citati nella chiave biblica dove si trova menzionato l'argomento che stiamo studiando e le parole o i concetti collegati ad essa che si trovano nella concordanza. Quindi è un lavoro abbastanza lungo ed impegnativo quello che sto presentando, anche se in un modo sintetico e semplice. Qui c'è un elemento importante da notare. In alcuni casi, nella concordanza, non ci sarà nemmeno la parola che è oggetto del nostro studio, però sarà espresso il concetto. Poi, non necessariamente tutti i versetti che abbiamo trovato sull'argomento saranno attinenti allo studio che vogliamo fare. Faccio subito un esempio. Se ad esempio vogliamo studiare l'argomento della fede che salva, dovremo tenere conto che la parola fede è usata in tre sensi diversi nel Nuovo Testamento. C'è ovviamente la fede che salva, come scritto in Efesini 2:8. C'è il dono di fede, come scritto in 1 Corinzi 12:9. E c'è la fede intesa come l'insieme della dottrina, come menzionata in 2 Timoteo 2:18. Come si può vedere nella diapositiva numero 11, il quinto passo, mentre si leggono i vari versetti, quindi in un certo senso questo passo può essere abbinato al precedente, però è importantissimo questo, è quello di fare delle annotazioni, delle note, delle riflessioni e delle osservazioni. Qui cercheremo di rispondere a domande quali: ci sono promesse?

0: o esortazioni sull'argomento che stiamo studiando, che dovremmo ascoltare per poi mettere in pratica. Inoltre dobbiamo stare attenti a leggere i versetti sempre nel loro contesto. Quindi il consiglio è quello di leggere interamente il brano dove si trova il versetto in questione. E questo perché, come ho già avuto modo di dire, parlando dell'importanza dell'interpretazione della scrittura, bisogna considerare un testo biblico nel suo contesto. Quindi bisogna leggere quello che precede e anche quello che segue. A volte, per capire bene il significato di quei versetti che ci servono per studiare in un modo efficace un argomento, potremmo anche consultare un buon commentario biblico. Questo libro contiene le osservazioni e l'interpretazione dei versetti biblici nella loro sequenza. È uno strumento che può aiutarci quando non riusciamo a capire da soli il contenuto di un testo biblico. Un buon commentario biblico in due volumi di tutti i libri della Bibbia è Investigate le Scritture. Come si può vedere nella diapositiva numero 12, il sesto passo è quello di organizzare, di ordinare, di sistemare il frutto della nostra ricerca scrivendolo su un foglio, su un quaderno oppure al computer in un ordine logico. Si comincia con il mettere prima tutti i versetti che presentano degli elementi negativi, ad esempio che cosa non è la santificazione, e poi tutti i versetti positivi, ovvero che cosa significa crescere quotidianamente nella santificazione. E mentre si procede in questo modo, si possono raggruppare gli elementi dell'argomento in questione. In altre parole, saremo pronti a preparare uno schema di base del contenuto dell'argomento. E questo schema costituirà un ottimo riassunto di quanto abbiamo studiato fino a questo momento. Abbiamo scelto l'argomento, poi abbiamo trovato e catalogato i versetti pertinenti a questo argomento. Li abbiamo letti e riletti, li abbiamo studiati, li abbiamo catalogati, li abbiamo schematizzati. Non rimane che il settimo e ultimo passo, come si può vedere nella diapositiva numero 13. Questo è quello di tirare le somme di quanto si è studiato e di fare le opportune applicazioni. Con lo schema davanti saremo in grado di condensare e riassumere di ogni parte in poche frasi, ed è a questo punto che saremo in grado di pronunciare una frase molto importante. A proposito dell'argomento che ho studiato, la scrittura, non qualcuno, ma la scrittura afferma questo e quest'altro. Dopodiché potremo essere in grado di rispondere a domande che ci aiuteranno nella nostra applicazione, per mettere in pratica le verità studiate. Alcune di queste domande possono essere: in che modo lo studio di questo argomento mi ha aiutato a conoscere meglio Dio? In che modo questo argomento si applica oggi alla mia vita? In che modo la mia vita cristiana sarà trasformata conoscendo quanto la scrittura insegna su questo argomento? Cosa dovrò cambiare nella mia vita di preghiera dopo quanto ho imparato su questo tema? In che modo posso istruire e o influenzare positivamente gli altri? Ecco, questo è il tutto, è una sintesi, dello studio di un argomento. Ma adesso è arrivato il momento di fare un esempio pratico. E l'argomento che ho scelto è il servizio di Gesù. Dopo questa scelta ho cercato di ricordare tutte le parole che potevano includere il concetto del servizio, quali servo, servizio, servire, schiavo, ministro, padrone, lavoro, impegno e sacrificio. Mi sono concentrato in particolare su tre termini che il Nuovo Testamento usa un centinaio di volte in riferimento al servizio in generale, però io mi sono focalizzato in particolare su quello del Signore Gesù. E quindi le parole che ho osservato con attenzione, e poi sono andato a cercare eventualmente, se non mi ricordavo, dei versetti nella chiave biblica e poi ancora nella concordanza biblica, sono state queste: servo o servitore, servizio e servire. Ora ho scoperto subito, e anche tenendo conto di qualcosa che avevo già in mente, che conoscevo, che l'uso di questi termini nella vita quotidiana, nel tempo apostolico, si riferivano in modo particolare ad un'attività specifica in quel tempo, ovvero il servire a tavola. Quindi quasi 2000 anni fa questo concetto del servizio era in modo particolare riferito a questo servizio, al servire a tavola, ma poi si è ampliato, si è allargato al punto da comprendere qualsiasi tipo di servizio, questo nel mondo comune e poi ovviamente anche negli scritti biblici. Dicevo, poi si è allargato al punto da comprendere qualsiasi tipo di servizio, e d'altronde è così anche in italiano. Quando si pensa ad esempio ai servizi di casa, ad un servizio giornalistico di un inviato speciale di un giornale o di un telegiornale, oppure, come abbiamo ascoltato negli ultimi giorni, sovente al servizio nel tennis. Dopo aver cercato di ricordare tutti i versetti nei quali si trovano queste parole, servo, servizio, servire, ho consultato la chiave biblica per verificare se ne avevo dimenticato qualcuno. Poi ho consultato anche la concordanza biblica per argomenti. E dopo aver letto e riletto nel loro contesto tutti questi versetti, ho elaborato alcune annotazioni operando una selezione finale di quelli che mi servivano per studiare più a fondo l'argomento. Quindi ho fatto una selezione. A questo punto sono stato pronto a formulare uno schema di base scrivendolo in un certo o con un certo ordine. Dopodiché ho sviluppato ulteriormente i pensieri riempendo lo schema che tra un attimo vi dirò e farò vedere in parti, concludendolo ponendomi alcune domande finali che avevano a che fare con l'applicazione, cioè come posso mettere in pratica questo argomento del servizio di Gesù. Il risultato di tutta questa ricerca, di questo studio, di questo lavoro, è stato il seguente. Primo, come si può vedere nella diapositiva numero 14, leggendo un passo nel Vangelo di Matteo, ho osservato che i profeti hanno parlato di lui come del servo, del servitore. Leggo nel Vangelo di Matteo capitolo 12, i versetti 14 a 18. I farisei, usciti, tennero consiglio contro di lui, contro Gesù, per farlo morire, ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore, ecco la frase cruciale. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti, non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia e nel nome di lui le genti spereranno. E allora, riflettendo sulla frase ecco il mio servitore, il mio pensiero è andato ad un altro passo importante del libro del profeta Isaia. Questo profeta ha dedicato ben 4 straordinari capitoli sull'argomento dei canti del servo del Signore, i capitoli 40, 49 e 50. L'ultimo, che sto per citare tra un attimo, l'ultimo brano è molto importante perché descrive e predice con dei dettagli unici l'opera di Cristo. Si trova in Isaia, capitolo 52, dal versetto 13 fino a tutto il capitolo 53, quindi al versetto 12. Questo canto è stato oggetto di una mia trasmissione andata in onda, come sempre in diretta, il 3 maggio del 2022, ed il titolo era Cantiamo del Signore, Gesù il servo del Signore. Ora, gli ebrei che leggono l'Antico Testamento non sono a conoscenza di questo brano, vi chiederete il motivo. Infatti, nel rituale delle letture fatte nelle varie sinagoghe, questa parte è esclusa. Per quale ragione? C'è una chiara allusione al Messia, a Cristo. Quindi viene trascurata questa parte, non viene letta, non si vuole che le persone ebree capiscano che quel passo parla profeticamente del Messia, di Cristo. Però se vuole un ebreo che legge a livello personale l'Antico Testamento onestamente, con il desiderio di ricercare la verità biblica, può venire a conoscenza di questo brano che è così chiaro sul Messia sofferente. Quindi il profeta Isaia ha parlato di Gesù come il servo, e questo è stato il primo punto della mia ricerca, un metodo per argomento. Secondo punto, come si vede nella diapositiva numero 15, Gesù è venuto come un servo, ha lasciato la gloria, come afferma l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 7, scrivendo che Cristo spogliò se stesso, prendendo forma di servo. E quella del servo è l'immagine centrale ed essenziale del cristianesimo. Gesù stesso affermò di essere venuto per portare a termine la missione affidatagli dal Padre. Ed ecco le sue parole come scritte nel Vangelo di Matteo, capitolo 10 e versetto 45. Poiché anche il figlio dell'uomo, lui, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Come si vede nella diapositiva numero 16, in terzo luogo Gesù ha insegnato a essere servi. La grandezza di una persona è nel servizio, è nel servire. Ecco che cosa disse Gesù ai suoi discepoli che durante l'ultima cena stavano discutendo su chi di loro fosse il maggiore. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 22, versetti 24 a 27, si leggono queste parole. Fra di loro, fra i discepoli, nacque anche una contesa, una discussione. chi di essi fosse considerato il più grande. Ma egli disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così, anzi il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che ha tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che ha tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. In quarto luogo, Gesù ha agito, come si può vedere nella diapositiva numero 17, ha agito come un servo, obbedendo alla volontà del Padre, servendo i discepoli con un esempio molto forte. Nei primi 16 versetti del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, egli ha mostrato in un modo concreto il suo insegnamento sul servizio, lavando i piedi dei discepoli. E faccio notare che questo era il contesto dell'ultima cena. Quindi i discepoli forse stavano ancora discutendo dopo le parole che aveva detto il Signore Gesù e che ho letto nel capitolo 22 di Luca. Allora Gesù fa un esempio concreto. Gesù agisce e ha concluso dicendo quanto è scritto in Giovanni capitolo 13, leggo dal versetto 12 fino al 17, versetti da 12 a 17. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, quindi qui c'è molto di significativo, lavato i piedi, la sua umiltà, la sua umiliazione, ripreso le sue vesti, lui era il Signore, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io che sono, notate l'ordine che lui inverte, se dunque io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. La sua obbedienza l'ha manifestata con il suo sacrificio, come si legge nel Vangelo di Matteo, capitolo 20, versetto 28, parole simili, come abbiamo già letto nel Vangelo di Marco. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E l'apostolo Paolo scrive a questo proposito nella lettera ai Filippesi che Gesù ha preso forma di servo e poi, come scritto nel capitolo 2, versetto 8, trovato nell'esteriore come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. In quinto luogo, come si vede nella diapositiva numero 18, Gesù ha reso conto del suo servizio al Padre, come si legge nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 4. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. E sono i servi che devono rendere conto. Il suo servizio, il servizio di Gesù, doveva ancora passare attraverso il Getsemani, dove comunque affermò: Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta, e doveva concludersi sulla croce, quando con la penultima affermazione disse: è compiuto, che era proprio un'espressione che usavano comunemente i servi quando alla fine della loro giornata lavorativa dicevano ai loro padroni: è compiuto, ovvero ho portato a termine il mio lavoro. Caro ascoltatore, in questa trasmissione ho cercato di spiegare a livello teorico e poi pratico come studiare un argomento, prima dando delle indicazioni a livello teorico e poi con un esempio pratico. E la diapositiva numero 18 riassume tutto quanto detto intorno a questo tema specifico, il servizio di Gesù, in 5 punti. Gesù è stato il servo sofferente, è venuto come servo, ha insegnato ad essere servo, ha agito come un servo e ha reso conto del suo servizio al Padre. Si può togliere la diapositiva. A questo punto applico alla mia vita queste verità dicendo una sola frase: che straordinario modello. Gesù Cristo ha messo da parte la sua gloria e la sua maestà per servire l'umanità. La sua morte è stata il supremo esempio, l'esempio per eccellenza del suo servizio in quanto compimento della volontà del Padre. Dopo aver creduto per fede nel suo sacrificio, allora io sono chiamato a seguire il suo esempio con umiltà e non con vanagloria, con gioia e non mormorando. Sei disposto, sei disposta a fare altrettanto? Preghiamo. Signore, buon Padre Celeste, grazie per la tua parola, la possiamo studiare in tanti modi e questa sera ci siamo occupati dello studio di un argomento a carattere dottrinale, a carattere pratico. Abbiamo visto i diversi passi, abbiamo visto il lavoro che c'è, ma questo lavoro dà una resa enorme. Poi abbiamo considerato, o buon Padre Celeste, con un esempio pratico, il servizio che l'unigenito tuo figlio, il Signore Gesù, è venuto a fare qui in terra per me, per noi, per l'intera umanità. Oh, grazie per questo esempio, grazie perché abbiamo potuto considerare proprio a livello pratico di come mettere in pratica questo studio su un argomento. Grazie, oh Signore Gesù, perché tu sei venuto dando la tua vita, ti sei abbassato, sei morto sulla croce e lo hai fatto per me. Signore, grazie perché tanti con me in questo momento avranno l'atteggiamento di ringraziamento, ma io penso anche a qualche amico, a qualche amica, che forse non sono ancora pronti a ringraziarti. Allora ti prego, ti supplico che questa amica, che questo amico possano considerare la grandezza, o Signore Gesù, del servizio che tu hai compiuto sulla croce per l'intera umanità, per lei, per lui. Grazie perché tu esaudirai, buon Padre Celeste, questa preghiera, perché te la presento nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Il tema trattato da Fares Marzone nel collegamento con Cristiano Online era studiare un argomento. Noi ringraziamo ancora tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 54 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro affettuoso saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura tratta dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 10, dei versetti 10 e 11.

Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore.

0: Gesù prese le distanze da quei falsi pastori che avevano rubato il ruolo di guide. Quei pastori che uccidevano la fede in Dio e distruggevano la speranza del popolo attraverso le loro imposizioni, il loro dominio e la loro violenza. Così Gesù si presentò come il buon pastore venuto a recare la vita. Mise in disparte l'immagine della porta per assumere quella del pastore. All'immagine negativa del ladro che ruba, uccide e distrugge, il Signore oppose l'aspetto principale della sua venuta: donare vita, non una vita qualsiasi, ma una vita abbondante. È molto importante questa precisazione intorno alla caratteristica della vita offerta dal Signore. È un'indicazione precisa che non permette equivoci o malintesi. La vita offerta da Dio in Cristo non può essere una vita limitata, una vita frustrata, una vita misera, priva di significato e di scopi, una vita povera di mezzi e di prospettive, una vita inutile, senza frutto, senza valori, ma consiste nella vita di Dio che occupa, riempie, colma e fa traboccare la nostra vita. Così una vita abbondante, una vita sovrabbondante. Essere in Cristo significa avere ricevuto della sua pienezza e l'abbondanza della sua grazia. Così la vita cristiana è una vita ricca, colma di significato, degna di essere vissuta completamente, una vita attiva, impegnata, che trae la sua forza dalla comunione con Dio, che riceve la sua linfa vitale dall'amore di Dio, dirigendosi poi dove la volontà del Signore la trae. Quando la vita della fede perde valore, perde sapore, calore e diviene grigia, imborghesita, quando non si distingue e non si impone all'attenzione degli altri, allora vuol dire che qualcosa non va. Qualcosa di estraneo si è posto fra il cristiano e il suo Signore. Allora è necessario pregare. Bisogna riflettere, bisogna cercare la causa e rimuoverla al più presto possibile. Se il tralcio non è perfettamente unito alla vite, non può dare frutto e finisce per seccarsi. È senza dubbio triste vedere delle vite cristiane sterili, inutili, ripiegate su se stesse, quando invece dovrebbero essere in grado di trascinare altre vite verso il bene, consolando, aiutando e incoraggiando. Il fratello del figlio prodigo della nota parabola offrì un triste spettacolo di se stesso. Si trovava nella casa del padre, aveva tutto a sua disposizione, era ricco, ma purtroppo aveva sempre vissuto da povero. Non sia così di noi. Vi salutiamo, augurandovi la benedizione del Signore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 3:01.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Un'ultima parola, ecco, oggi per quanto mi riguarda sul tema della globalizzazione e da un punto di vista cristiano. In che senso? Sicuramente la globalizzazione fa conto, si poggia essenzialmente sul commercio, che è un fattore di relazione. Gli scambi commerciali basati sui soldi, sul denaro, possono insegnare alle persone a collaborare tra di loro. Il problema quindi non si situa a livello delle finanze, non è il denaro che è sporco, sono le mani che lo utilizzano come moneta di scambio che sono o possono essere sporche. Non è la globalizzazione di per sé a fare paura, ma sono gli uomini e le donne che non cercano altro che affermare il proprio potere sugli altri, che raggiungere e soddisfare le proprie passioni a detrimento del benessere dei loro simili in generale. La bella idea alla base della globalizzazione, che è quella di far sì che tutti abbiano accesso al benessere, la bella idea che i popoli si aiutino a vicenda, viene minata dal profitto di una macchina egoistica basata sul guadagno a tutti i costi. Quello che occorre fare da un punto di vista cristiano è di contestare i meccanismi di distruzione in questa società e non l'idea di globalizzazione. Tu che cosa ne pensi?
7: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
8: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 14 minuti.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 348 222 72 94. Insieme anche al sito hopmedia.it. Su WhatsApp ci potrete ovviamente inviare i vostri saluti, osservazioni e quant'altro, come si dice, e anche, se volete, la richiesta di iscrizione al corso biblico per corrispondenza. Il corso è gratuito, Scegli Gesù, corso di base, ma ce ne sono veramente tanti altri di approfondimento. Bene, allora iniziamo con il brano di oggi, così come ci viene suggerito dal calendario di letture bibliche. Troviamo il brano in Luca, capitolo 9, versetti 46 fino a 48. Dice così: fra i discepoli sorse poi una questione per stabilire chi di loro sarebbe stato il più grande nel regno di Dio. Ma Gesù, che conosceva i loro pensieri, prese un bambino e, tenendolo vicino, disse loro: chi accoglie con amore un bambino come questo, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie Dio che mi ha mandato. Il vostro amore per gli altri è la misura della vostra grandezza. Fin qui quello che scrive Luca, e questa è una traduzione moderna in lingua super corrente, diciamo così. Le traduzioni classiche, più o meno tutte, dicono: poiché chi è il minimo fra tutti voi, quello è grande. Dopo aver detto: chi riceve questo piccolo fanciullo nel mio nome riceve me, e riceve, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Bene, giusto per avere quindi un'idea generale. Allora, questo sentimento di grandezza, di vanagloria, come si diceva una volta, è un sentimento che era molto diffuso fra i discepoli di Gesù, particolarmente fra gli apostoli, ecco, i dodici, tanto che i due fratelli Giacomo e Giovanni vengono addirittura sostenuti dalla loro madre nel chiedere a Gesù un posto d'onore quando lui sarebbe poi ritornato nel suo regno, quando avrebbe assunto di nuovo tutta la sua potenza divina. Uno dei miei figli alla tua destra e l'altro dei miei figli alla tua sinistra. Al che Gesù dice: ma voi sapete qual è il calice che io sto per bere? Lo potreste bere anche voi? Cosa dite? Cosa ne pensate? E loro tranquillamente: sì, certo che possiamo berlo anche noi. Magari avevano pensato di andare a fare un pranzo con Gesù o una cena, quando invece ovviamente Gesù parlava della sua sofferenza e della sua morte sulla croce. Quindi sì, un sentimento diffuso, ma io direi che questo è un sentimento diffuso, molto diffuso, anche oggi nella nostra società, a prescindere dall'essere credenti. Essere credenti in questo caso connota la persona in una situazione ancora peggiore, insomma, ecco. Chi non crede, magari possiamo dire tra virgolette, molte virgolette, che è giustificato se ha questi pensieri, se ha queste aspirazioni di surclassare gli altri, di essere il migliore ad ogni costo e in ogni caso, in tutte le situazioni, di schiacciare gli altri per essere il primo e così via. Forse state cominciando anche a immaginare quali situazioni ci possano essere, magari ci vengono proposti addirittura dei modelli più di tutto e sopra tutto c'è sempre la TV, con i suoi campioni, con i suoi artisti, con i suoi campioni dello sport, con i vari modi di presentarsi al pubblico. Ecco, ci sono degli esempi che, anche quando sembrerebbero innocenti, in qualche modo ci stimolano ad avere dei comportamenti che derivano ovviamente da pensieri in cui ci vediamo più bravi, migliori, più forti a scapito magari di altri. E qui sì, immaginiamo quali possano essere le situazioni, sia le nostre personali e anche quelle a livello sociale. Bene, allora di questo continueremo a parlare fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RWS. Saluti, baci, strette di mano, ricchi premi e cotillon, potrete mandarci quello che volete, ma potrete anche richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico di base Scegli Gesù, è gratuita, corso biblico per corrispondenza, ma ce ne sono tanti altri con i quali potrete approfondire la Sacra Scrittura sotto vari aspetti. E poi il sito hopmedia.it per scaricare i podcast, riascoltare i programmi, ascoltare la radio dovunque vi troviate, eccetera, eccetera. Bene. Riprendiamo, dicevo, con questo secondo e ultimo segmento, appuntamento con Dio. Rileggo il brano di oggi per ricordare i punti salienti. Luca 9, versetti da 46 a 48. Fra i discepoli sorse poi una questione per stabilire chi di loro sarebbe stato il più grande nel regno di Dio. Ma Gesù, che conosceva i loro pensieri, prese un bambino e, tenendolo vicino, disse loro: chi accoglie con amore un bambino come questo accoglie me, e chi accoglie me accoglie Dio che mi ha mandato. Il vostro amore per gli altri è la misura della vostra grandezza. Fin qui Luca. Abbiamo accennato all'inizio quali possano essere i casi anche nella nostra società di oggi, anche nelle nostre situazioni personali o in quello che ci viene proposto dai mezzi di comunicazione come la televisione fra tutti, ma insomma anche la radio, devo dire, oppure i giornali, eccetera. Beh, dicevamo, sentimento diffuso fra gli apostoli, particolarmente sentimento diffuso anche oggi, e c'è un pericolo che si muove anche fra di noi, e nelle lettere apostoliche, nella Bibbia, spesso ci sono dei consigli in questo senso. Consigli per sfuggire a questi pensieri, a questi sentimenti, per liberarsi da questa che particolarmente nel nostro tempo sembra essere diventata una sorta di epidemia, chiamiamola così. Pietro, ad esempio, all'inizio del capitolo 2 della sua prima lettera dice: sbarazzatevi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. In qualche modo questo sentimento che ci vorrebbe portare a primeggiare sugli altri ad ogni costo va di pari passo con altri sentimenti, non consoni, non buoni, non opportuni, soprattutto per una persona che crede in Dio, che inizia a fare un percorso per poter camminare insieme al Signore. E insieme a questo consiglio che abbiamo sentito da Pietro, c'è più di tutto e più di tutti Gesù, che dà questo consiglio e dice: quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te, e chi ha invitato te e lui venga a dirti: cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te, poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. E sarà Gesù stesso a dire ancora che fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni il Battista, di Giovanni il Battezzatore. Però vi dico, continua Gesù, che il minimo nel regno dei cieli sarà più grande di lui. Beh, qui sarà Gesù stesso a dire ancora che fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni il Battista, di Giovanni il Battezzatore. Però vi dico, continua Gesù, che

0: sue prerogative, ci dice Paolo parlando di Gesù, ed è diventato uomo, si è abbassato così tanto addirittura da morire, ma morire della morte di croce addirittura. Questi sono i sentimenti di Gesù. Gesù stesso dirà nel Vangelo, parlando sempre con i suoi apostoli, porrà questa domanda e dirà: ma secondo voi chi è più grande, colui che siede a tavola o colui che lo serve? Certamente colui che siede a tavola. Eppure, continua Gesù, io sono qui fra voi come colui che è il servitore di tutti. Ed è quello che farà realmente proprio nell'ultima cena, quando tutti, sempre rivestiti di questo sentimento di primeggiare sugli altri, di essere i primi, nessuno si muoverà, visto che non c'era nessun servitore per lavare i piedi sporchi di terra, visto che camminavano a piedi scalzi o con i sandali, agli altri, e lo farà Gesù. Si inginocchierà davanti a tutti, man mano laverà i piedi a tutti quanti, quindi il servitore di tutti, il re servitore. Allora è questo il sentimento che dobbiamo accogliere nella nostra vita, un sentimento di servizio, un sentimento che ci porti ad aiutare gli altri, ad essere servitori degli altri. Questo sarà un fatto che aprirà già adesso, oggi, nella nostra vita, uno spiraglio spirituale molto potente. E sarà anche questo fatto che nel regno di Dio ci farà accogliere a braccia aperte dal nostro Signore e da tutti gli altri che avremo amato in questa terra, che avremo servito, che avremo aiutato. E allora che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano. Prendiamo spunto da un lezionario evangelico che si chiama Un giorno una parola, presenta dei testi per ogni giorno dell'anno e vediamo quali sono i testi che ci suggerisce per oggi. Buongiorno Nino.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Il primo brano si trova nel Salmo 117, versetto 2, dice: la sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. E poi c'è
1: Salmo di lode, quindi.
2: Salmo di lode. E poi c'è appunto Atti degli Apostoli, capitolo 2, e sostanzialmente viene fatto un riassunto dei versetti 5, 7 e 11, e dice: ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo, e si stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono galilei? L'udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue.
1: Ecco, il riferimento è alla Pentecoste, che è una festa ebraica, che però per i cristiani ha rappresentato un punto di svolta, perché da persone sostanzialmente impaurite per quello che stava succedendo, Gesù era stato crocifisso, certo, c'era anche la diffusa speranza della risurrezione, però insomma era un gruppo ancora piuttosto intimidito dalla situazione. Lì c'è il coraggio di parlare e di parlare e di farsi capire da persone di lingua e cultura diversa. Naturalmente c'è il fenomeno delle lingue, che uno potrebbe dire: che cos'è esattamente, cosa è successo? Ma c'è anche l'altro tema, secondo me altrettanto interessante, della capacità di rivolgersi a persone che provengono da varie parti del mondo. Erano lì tutti i giudei, però insomma erano gente che di cultura molto diversa, e il messaggio risulta un messaggio universale. Lo capiscono quelli che vengono dalla Grecia, quelli che vengono dalla Mesopotamia, da Roma, lo capiscono tutti. E questo rimane una caratteristica bellissima del messaggio cristiano ancora adesso. Scusate lunghissima introduzione. Claudio, volevo aggiungere qualcosa anche te.
3: Che mi sembra interessante che Gesù più volte aveva parlato della sua missione, della sua morte, ma io credo che non avessero capito. Forse in questo momento c'è questo passaggio che Roberto un po' accennava anche alla consapevolezza che quella missione loro l'avrebbero potuta portare avanti.
1: Insomma, cosa è successo?
2: Allora, intanto c'è un legame tra il versetto del Primo Testamento, il Salmo, E questo brano

0: degli Atti degli Apostoli, perché quando il Salmo dice il Signore è fedele, è fedele in che cosa è fedele? È fedele nel suo parlare, nel suo essere presente nella vita di tutti noi, come attraverso il suo Spirito. Cioè tu il Signore non lo vedi, ma egli è presente nello Spirito e nella parola. Ecco, il grande fenomeno di Pentecoste, io direi che non è semplicemente un fenomeno di tipo comunicativo, certamente anche quello, ma è un fenomeno, dal mio punto di vista, insomma, prevalentemente uditivo. Cioè, c'è un momento in cui il Vangelo che tu hai sentito ripetutamente, tante volte, c'è un momento in cui sfonda la porta, si apre la tua vita, tu lo vedi da un'altra prospettiva all'improvviso, perché se no non si spiega perché alcuni dicevano che bello questo messaggio, no? Proprio nel racconto degli Atti degli Apostoli, e altri dicevano questi sono pieni di vino, cioè sono ubriachi, cioè non si capisce nulla. E quindi non è semplicemente la capacità di parlare una lingua e di decodificare, ok, ma la capacità di comprendere quella lingua in una maniera diversa, che va al di là della comprensione, ma che sconfina nella tua esistenza.
1: Allora,
0: non so se mi sono spiegato.
1: È chiarissimo, secondo me, almeno. Questa è un'esperienza che comunque si ripete, perché se tu predichi il sabato mattina nella chiesa avventista di Firenze, ma lo spirito manca alle persone che ti ascoltano, cioè
0: sono parole vuote. Esatto. Sostanzialmente sono parole. Quindi, dice questo, no, il pastore stamane ha alzato un po' troppo il gomito, no?
1: Cioè, no, occorre per dire, occorre per che giocare. Non solamente la persona che parla sia ispirata, ma che lo siano in qualche modo anche chi ascolta o chi legge il testo biblico. Cioè, non basta una. Cioè, ci vuole una sorta di ispirazione. Poi però che cosa significa esattamente questo? Cioè,
0: ma non c'è.
1: Non è una spiegazione così
0: facile. La cosa
1: facile.
0: Bellissima del Vangelo è che non è spiegabile questa cosa. È proprio non è spiegabile. Perché anche io stesso già lo vivo nella mia esperienza personale di credente. Quante volte leggo un versetto biblico, una storia, una vicenda, poi all'improvviso lo vedo da un'altra prospettiva che mi arricchisce, mi sconvolge, mi tocca il cuore, no?
1: Riesci a metterlo in relazione con la tua vita in qualche modo?
0: Esatto, è l'improvviso che magari l'ho sentito tante volte prima, quello sì, stesso brano.
1: Claudio?
2: Questo aspetto è molto interessante, cioè questo ruminare è un lavorio che spesso non è in quel momento in cui è la stessa storia del miracolo, no? Il miracolo in quel momento ti accende, però poi te lo dimentichi. Invece questa cosa che stava cercando di spiegare Nino, stavo cercando perché non è così semplice, è il fatto che una volta che è entrato, non è che si manifesti subito, si può manifestare in un altro momento, ma l'importante è che si sia, come hai detto te, si è rotto un muro e è entrato dentro questo flusso, lo chiamerei.
1: Allora, un'altra questione molto importante è che l'esperienza di Gesù sembrava un fallimento totale. Cioè, dopo aver predicato per 3 anni, poi si ritrova inchiodato sulla croce con poche persone. Molti dei suoi discepoli erano fuggiti. Sembrava l'esperienza di una persona che ha fallito. La Pentecoste è invece, ecco, la potenza di Dio che si manifesta nella debolezza e che però non si fa rinchiudere, ecco, dagli eventi.
0: Sì, è nella libertà della parola e dello spirito. E quindi questa parola che ti raggiunge, certamente la parola deve essere, insomma, dobbiamo essere capaci di poterla, come dire, trasmettere. Io non voglio essere superficiale, nel senso che dobbiamo avere ancora oggi la capacità di parlare il linguaggio delle persone, no? Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco koiné, cioè nella lingua più diffusa di quel tempo, quindi una lingua commerciale. Quindi l'idea è proprio che dobbiamo essere capaci di raggiungere le persone nel linguaggio, nelle espressioni che li caratterizzano oggi, ma contemporaneamente non possiamo pensare che quel parlare sia l'unica maniera per poter raggiungere le persone, perché poi c'è il miracolo, l'esperienza miracolosa della conversione, è quella, spetta al Signore, spetta allo Spirito che ti raggiunge inaspettatamente.
1: Allora, su questo ultimo aspetto mi piacerebbe che ritornare dopo una canzone, perché io credo che un pastore evangelico, un pastore avventista abbia questo privilegio, non solamente tu naturalmente, ma di poter vedere poi, ecco, delle cose sorprendenti, mettiamola così, di persone che senza forse saper spiegare esattamente perché, a un certo punto riescono a trovare rilevante il messaggio evangelico per loro e potrei quello che si chiama la conversione.
0: Potrei raccontare tante esperienze, vabbè, magari una ve la racconterò più tardi.
1: Ok, allora intanto ci ascoltiamo di Emil Sandé, Brighter Days, giorni più belli, più brillanti. Torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano. Ci siamo lasciati poco fa con questo riferimento all'azione dello Spirito che cambia le persone, e Gesù usa una metafora, quella del vento, no? Il vento soffia, non sai né da dove viene né dove va, così è l'azione dello Spirito. E effettivamente in tante occasioni io a volte mi chiedevo, ora un po' meno rispetto al passato, ma cos'è che mi ha fatto cambiare idea da una posizione di dubbio radicale nei confronti dell'esistenza di Dio al fatto invece che l'ho accolto come parte della mia esistenza, insomma, no? Con tutte le contraddizioni, per carità. E non so spiegarlo, non capisco bene cosa sia successo, e forse anche l'esperienza di tanti. A me piacerebbe conoscere qualcuno delle esperienze che tu hai maturato, no? nel tuo percorso di pastore, sei ancora giovane, ma insomma ne hai già viste diverse, insomma, di situazioni, ecco,
0: sì,
1: carine,
0: sì.
1: Belle. Ecco.
0: Ma intanto non possiamo proprio rispondere neanche noi stessi alla domanda che tu hai posto, certo. Cioè come mai il Signore è entrato nella mia vita in maniera così...
1: In che modo?
0: Cioè non lo puoi comprendere, no? C'è il Signore nella nostra vita e va al di là della comprensione, meno male. E proprio per questo io vorrei raccontare una piccola esperienza a tutti i radioascoltatori di un uomo che mi ha chiamato al telefono quando ero pastore a Milano. Noi dobbiamo pensare che la Chiesa di Milano sta... Chiesa Adventista di Milano sta nel centro storico, in area C, a 900 metri dal Duomo, è una delle zone più ricche, io penso, d'Italia sicuro, ma forse d'Europa, quindi insomma tenore di vita molto alto. E questo uomo mi chiama al telefono e mi chiede un incontro. Allora io mi faccio trovare in chiesa, apro le porte della chiesa, siamo andati nel mio studio, abbiamo pregato assieme, ci siamo scambiato il numero di telefono e se n'è andato. Io dico, Signore, ma questo com'è possibile in una città secolarizzata, ricca,
2: con alcuni milioni di abitanti,
0: con un milione di abitanti, lei poi no, raddoppia durante il giorno perché c'è una marea di persone che arrivano a Milano, poi ci sono i turisti eccetera, un uomo mi chiama perché voleva pregare con me, conoscere la chiesa e andarsene. Io quel giorno dico, Signore, esisti, perché, scusate la banalità forse, ma voglio dire, cioè, ma com'è possibile che questa cosa oggi negli anni 2000 possa ancora accadere? Accade perché appunto, come diceva Paolo Ricca, lo spirito teologo, no, che non c'è più da 3 anni, Paolo Ricca, quando parla dello spirito di Dio, dice che Dio è Dio in libertà. Ecco, veramente io l'ho visto con i miei occhi operare grandi cose, e questa semplice cosa di chiamare me, pregare assieme in ginocchio con uno sconosciuto, di fatto, che poi è diventato un grande amico, perché poi ho tenuto
1: il rapporto. Ecco, poi l'hai risentito.
0: Sì, sì, sì. Poi non è semplicemente diventato una persona con la quale ho pregato, è diventato, io dico, famiglia.
1: Ma tu te l'ha spiegato come mai ti ha chiamato in quell'occasione?
0: Lui ha avuto un sogno.
1: Ma pensa.
0: Lui ha avuto un sogno, poi perché non volevo entrare poi nella dimensione magari miracolosa, eccetera. Però,
1: beh, ormai ci sei dentro.
0: Ormai ci sono dentro, ma lui ha avuto un sogno. E passava e spassava di fronte alla chiesa di Milano e non ci aveva mai fatto caso che era la nostra chiesa, la chiesa avventista. Lui cercava una chiesa che osservasse il sabato, perché insomma è una caratteristica della nostra teologia, e niente. E poi a un certo momento, passando, vede avventisti e fa la ricerca e vede che insomma noi ci riunivamo il sabato, e ha voluto conoscerci, ed è diventato un uomo con tutta la sua famiglia a me caro. Ma appunto il miracolo, cioè di essere chiamato e di vivere un momento di preghiera assieme nella città di Milano in un giorno qualunque,
1: certo.
0: È una città ricchissima.
2: Ma questo mi ricorda la mia esperienza, che passavo per alcuni anni davanti a una chiesa evangelica. Io la guardavo sempre e dicevo, ma un giorno mi fa... Poi è arrivata una vigilia di Pasqua che mi sono presentato in quella chiesa, ma dopo 3 anni. Quindi sono cose che...
1: Quindi possiamo dire questo, un avvertimento per gli ascoltatori. Attenzione quando passate davanti a una chiesa evangelica, che possono succedere cose strane. Così, a parte gli scherzi. Ecco, poi immagino che hai lavorato molto con i giovani, continui a farlo naturalmente. E anche con le persone anziane, perché non c'è da pensare che sia una caratteristica legata a un'età specifica.
0: Quando ero pastore a Napoli, due ragazzi mi citofonano, e due volte Enzo e Gianni, ce l'ho ancora nella mia testa perché poi c'era il video citofono. Pastore, piacere, noi siamo Enzo e Gianni, vorremmo fare gli studi biblici. Insomma, io sono sceso giù, li ho conosciuti, sei ragazzi, e oggi sono membri della Chiesa di Napoli.
1: Quindi non hai fatto una grande fatica, diciamo.
0: Sono venuti loro e veramente ho vissuto delle esperienze straordinarie, ma proprio dove non c'è minimamente il contributo umano e lo spirito di Dio in libertà che viene, ti incontra.
1: Allora, detto questo, poi ci sono anche altre esperienze. Penso all'esperienza di Bobbio, per esempio, un grande senatore, intellettuale, eccetera, eccetera, il quale nella sua vita ha sempre sostenuto di essere non credente, salvo che ha chiesto al quotidiano La Stampa di pubblicare il giorno dopo la sua morte alcune frasi, sua ultima volontà, in cui sosteneva, sosteneva che non era un ateo e neppure un agnostico, ma ecco, che comprendeva di essere immersi nel mistero, un mistero che è il mistero di Dio, se vogliamo, no? È il mistero di una realtà che la ragione non riesce a penetrare fino in fondo ed è sulla soglia tra la fede e la non fede. Credo che questa sia l'esperienza anche di molti tra noi.
0: Credenti e non.
1: Stavo per dirlo, esatto. Per
0: credenti cui... e non, perché anche io devo dire che, adesso non voglio raccontarlo a tutti, passo dall'avere grande fede
1: a momenti
0: veramente profondi di dubbio. Forse questa cosa ci tiene anche vivi, non so, e ci fa mantenere un equilibrio.
1: Qualche rimprovero che Gesù dice... uomo di poca fede, qualcuno ce la prendiamo.
0: Sì,
1: anche.
0: A voglia.
1: È giusto.
0: Ed è vero.
3: Daniele Amodeo su RWS, sabato 30 maggio dalle ore 16 presso la Chiesa Cristiana Avventista di Via delle Gondole 35 Aosta si terrà un incontro che si chiama Inside e Outside, un pomeriggio gratuito dedicato al confronto tra nutrizione, medicina, estetica con la dottoressa Francesca Dominici e il dottor Daniele Facchini. Ingresso libero, su prenotazione, ma ne parleremo tra un attimo. Intanto do il benvenuto, saluto il pastore Daniele Benini, pastore avventista della Chiesa di Ostia. Benvenuto Daniele su RWS.
4: Ben ritrovato su RWS, è un piacere essere su queste frequenze. Ecco, come diceva Daniele, il direttore di RWS, siamo molto prossimi a questo appuntamento importante per noi come Chiesa di Ostia, perché la Chiesa Adventista crede che il messaggio della buona novella sia qualcosa di attuale, di quotidiano, e quindi il tema della salute anche fisica per noi e dello stile di vita è un elemento estremamente importante da diversi decenni. Per noi è non è un optional, ma è una scelta di vita.
3: Ecco, come si avvicina? Perché la Chiesa di Ostia, la Chiesa Adventista di Ostia ha deciso di proporre questo programma, Daniele?
4: Ecco, io ho lavorato in tantissime comunità in giro per l'Italia e la comunità di Ostia, che serve da circa un anno, è una comunità che offre, sia per la collocazione del suo locale che è nel centro di Ostia, che è stato appena rinnovato, quindi si presta molto a attività di vario genere, sia per la possibilità di avere nell'ambito della comunità del personale medico e la disponibilità anche di persone qualificate come Francesca Dominici, che offrono la possibilità di svolgere un servizio che vuole essere un servizio di territorio, dove noi vogliamo condividere e sollecitare l'attenzione sui valori della vita e su uno stile di vita particolare.
3: L'hai anticipato tu, e con noi anche la dottoressa Francesca Dominici, medico chirurgo specialista in scienze dell'alimentazione. Benvenuta, dottoressa, su RWS.
5: Grazie, saluto tutti gli ascoltatori di RWS e vi ringrazio per l'invito.
3: Siamo noi che ringraziamo lei. Dottoressa, il titolo dell'incontro l'abbiamo detto, Inside e Outside. Cosa si intende per agire dall'interno, in questo caso sulla salute e anche sulla bellezza?
5: Quando ci siamo confrontati io e il dottor Facchini avevamo in mente di organizzare questo evento insieme e volevamo trovare un modo per far conciliare al meglio quella che era la nutrizione e la medicina estetica, e quindi volevamo capire come fare a fare in modo che si avesse un'argomentazione diciamo completa a 360 gradi per migliorare quelli che sono gli aspetti della salute sia interna che esterna. Ovviamente, perché quello che mangiamo, quello che scegliamo di mettere nel carrello tutti i giorni e poi di consumare ogni giorno, anche 3-5 volte al giorno se ci pensiamo, condiziona molto quelli che sono gli aspetti di salute sia interni, quindi quello che poi determinerà i fattori predisponenti alle patologie cronico-degenerative, ma anche quello che è l'aspetto esteriore, l'invecchiamento, lo slow aging, tutto quello che sta attorno un invecchiare bene, perché invecchiare è fisiologico, dobbiamo accettarlo chiaramente, ma dobbiamo fare in modo che sia un invecchiamento salutare, il migliore che è nelle nostre potenzialità.
3: Ecco, a proposito di questo, quindi quali sono gli errori alimentari più comuni che in qualche modo, se effettivamente è così, dottoressa, accelerano l'invecchiamento e che spesso le persone non sospettano in qualche modo di fare, in qualche modo di agiscono in questo modo e non lo sanno?
5: Allora, chiaramente oggi siamo esposti tantissimo sia a livello mediatico ma anche quando andiamo al supermercato o andiamo fuori a mangiare con amici e parenti ad un'alimentazione che è per la maggior parte volta all'utilizzo di proteine d'origine animale. Noi non ci pensiamo sempre che il deficit proteico sia la cosa più comune, in realtà è un surplus, cioè un eccesso di proteine d'origine animale quello che può provocare un meccanismo infiammatorio e sempre meno vengono consumati invece legumi. Quindi il primo errore che fanno tutti, soprattutto i miei pazienti in ambulatorio, è proprio quello di non consumare legumi frequentemente, come ci dicono le linee guida, cioè almeno 4 volte al giorno, e di consumare invece alimenti che possono essere potenzialmente infiammatori, come per esempio gli affettati, che oggi sappiamo ormai da 10 anni essere stati inclusi dall'AIRC come cancerogeni di classe 1A, quindi certamente cancerogeni. Oppure anche frequentissimo questo errore, il togliere i carboidrati, no? Quando voglio perdere peso, la prima cosa che faccio, tolgo i carboidrati. In realtà i glucidi, i carboidrati sono un componente della nostra alimentazione fondamentale. Abbiamo degli organi che utilizzano prevalentemente glucidi, il primo fra tutti il cervello, che utilizza soltanto glucosio, e quindi dobbiamo fare in modo che le informazioni siano corrette. Soprattutto sui social faccio una grande battaglia contro quella che è la disinformazione, perché crea molta confusione.
3: Molto interessante, temi che sicuramente possiamo approfondire, è possibile insomma approfondire sabato 30 maggio dalle 16 presso la Chiesa Cristiana Avventista di Via delle Gondole 35 Ostia, quando si terrà questo incontro Inside e Outside di cui stiamo parlando con la dottoressa Francesca Dominici e il pastore avventista Daniele Benini. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo a parlarne. Bene, torniamo in studio, sono in compagnia del pastore avventista Daniele Benini e della dottoressa Francesca Dominici, medico chirurgo specialista in scienze dell'alimentazione. Stiamo parlando di questo incontro che si terrà sabato 30 maggio dalle ore 16 presso la Chiesa Cristiana Avventista di Via delle Gondole 35 a Ostia. Il titolo è Inside e Outside. Abbiamo parlato appunto dell'importanza di questo evento, dell'importanza di questi temi e di quanto è importante avere, in qualche modo seguire una corretta alimentazione che possa darci il giusto apporto poi nutrizionale e fisico anche per invecchiare bene in qualche modo, dottoressa. Allora la domanda che volevo farle: esiste davvero una dieta anti-age? Sentiamo tanto, leggiamo, ascoltiamo tante pubblicità, leggiamo molti articoli. Ecco, cosa può fare la nutrizione effettivamente in qualche modo per mantenerci in forma, energici e garantirci una qualità della vita anche dopo i 40 anni, 50 anni?
5: Sì, sicuramente esiste e guarda un po', l'abbiamo inventata proprio noi, per invecchiare lentamente, invecchiare bene, bisogna seguire un'alimentazione che sia il più possibile antinfiammatoria e la dieta per eccellenza antinfiammatoria è proprio la dieta mediterranea. Non c'è niente da fare, torniamo sempre lì, quindi sicuramente come dicevo prima, invecchiare è fisiologico, è inevitabile, ma possiamo invecchiare bene. Il processo infiammatorio, quello che provoca l'invecchiamento sia a livello degli organi interni ma anche della cute, quindi tutto ciò che è esposto e che si vede esternamente, quelle che sono appunto diciamo no, nella medicina estetica l'invecchiamento cutaneo, fisiologico ma in maniera corretta, possiamo contrastarlo cercando di avere un'alimentazione appunto antinfiammatoria, cioè un'alimentazione che sia il più possibile mediterranea, quindi ricca di frutta e verdura, possibilmente di stagione, di legumi, di cereali, e poi ne parleremo molto approfonditamente all'incontro di sabato, in quanto io spiegherò a tutti quelli che vorranno partecipare proprio come effettuare una spesa corretta al supermercato, quindi le linee guida per poter andare al supermercato sempre con una lista della spesa il più possibile genuina.
3: Quindi nessuna, possiamo dire, nessuna formula magica, ma soltanto darsi da fare e seguire le giuste direttive e mangiare bene, muoversi sicuramente, ecco, e vivere una vita il più possibile tranquilla e serena. Pastore Benini, oltre alla dottoressa Dominici sarà presente anche il dottor Raniero Facchini, che ricordiamo è chirurgo dell'apparato digerente, professore di medicina estetica e anti-age. Di cosa tratterà il dottor Raniero Facchini?
4: Credo che farà squadra con la dottoressa Dominici per affrontare e sviluppare da due prospettive alimentari e probabilmente in rapporto anche a come la medicina estetica può declinarsi, coniugarsi per poter invecchiare al meglio rimanendo giovani e giovanili. Quindi il contributo sarà un contributo incrociato.
3: Bene, sicuramente un pomeriggio interessante. Pastore Benini, per chi vuole venire, dove, quando e come ci si prenota?
4: Ecco, il numero per prenotarsi è il 393-8898-952. Ripeto, 393-8898-952. L'incontro avrà luogo ad Ostia, in via delle Gondole, e avrà inizio alle ore 16, quindi l'invito è aperto a tutti quanti, a tutti quelli che, pur avendo una certa età, desiderano rimanere giovani o ridiventare più giovani.
3: Bene, l'ultima cosa, Pastore, al di là di questo appuntamento, qual è, ecco, l'impegno, l'obiettivo, la visione che ha la comunità avventista di Ostia per la città?
4: Il nostro desiderio, stiamo cominciando questo primo incontro, è quello di offrire dei seminari puntualmente, possibilmente 2 volte o 3 volte all'anno, durante una giornata o anche un weekend, e poter affrontare le varie tematiche che hanno a che fare con la realtà quotidiana di coloro che abitano ad Ostia o nel territorio vicino.
3: Quindi ricordiamo sabato prossimo 30 maggio dalle ore 16 presso la Chiesa Cristiana Avventista di Via delle Gondole 35 Ostia si terrà questo incontro Inside e Outside, un pomeriggio gratuito dedicato proprio al confronto tra nutrizione e medicina estetica. Saranno presenti la dottoressa Francesca Dominici e il dottor Raniero Fracchini. L'ingresso è libero attraverso la prenotazione via WhatsApp al 393-8898-952 e cosa importante, forse da non sottovalutare, seguirà una degustazione, quindi è anche incentivato la partecipazione, sicuramente una degustazione all'altezza poi di quelli che saranno i temi trattati.
4: Per esempio, la maionese di soia.
3: Ecco, quindi da non perdere, assolutamente, assolutamente da non perdere.
4: Naturale.
3: Grazie, ringrazio allora la dottoressa Francesca Dominici e il pastore Daniele Benini. Alla prossima e buon incontro Inside Outside ad Ostia il 30 maggio.
5: Grazie a voi.
4: Grazie, arrivederci.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Riprendiamo oggi le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo leggendo dal capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Rodney Jones scrive: «Tutto a posto», rispondiamo allegramente, salutando un amico che ci chiede: «Come stai?». In effetti abbiamo molti motivi per essere allegri, per ringraziare Dio. Egli regna sovrano. Per questo Paolo ci invita a pregare con fiducia, con cognizione e ringraziandolo. Sappiamo tuttavia che tutto a posto, in un certo senso, è qualcosa di illusorio, che sfuma come un miraggio davanti alla presenza del male nel mondo, tra gli uomini, nelle nostre vite e perfino nei nostri cuori. Questa condizione rende urgente e necessario il pregare affinché il Signore agisca, a partire dalle autorità fino alle nostre realtà più piccole. Dobbiamo renderci conto che ciò che è in gioco è più grande delle nostre capacità di risolvere i problemi. Abbiamo bisogno di intercedere presso il Signore e ricordare l'insegnamento di Gesù stesso su come pregare, quando disse: «Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male». Fermiamoci adesso, prima di ogni altra cosa,

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 18, e dice: pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. E ancora, prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. In che cosa posso essere utile? Ascoltiamo questa testimonianza. Mia nonna, morta quasi centenaria, ha abitato per una quindicina di anni in un appartamento adattato per lei a casa dei miei genitori. C'era un solo corridoio che separava la mia camera dalla sua e molto spesso, in ogni momento della giornata e persino della notte, l'ho sentita pregare. Ad alta voce si rivolgeva al suo Padre Celeste e gli parlava di tutti quelli che amava. Però le capitava, come a molte persone anziane, di dire che era inutile e di non capire perché il Signore non la riprendesse a sé. Ma il Maestro, è così che spesso chiamava il suo Dio, sapeva quello che faceva e indubbiamente quelle preghiere avevano ai suoi occhi una grande utilità. Mia nonna mi ricorda un'altra donna del Vangelo, Anna, profetessa molto anziana, vedova, giunta all'età di 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio con digiuni e preghiere, notte e giorno. Luca capitolo 2 versetti 36 e 37. Senza dubbio ci sono tra voi che ascoltate di quello che stiamo dicendo in questo momento dei credenti costretti dall'età o dalla malattia all'inattività fisica. Non pensate di essere inutili, anzi pensate alla battaglia che Giosuè non avrebbe vinto se Mosè avesse cessato di tenere alzate le mani in preghiera. Leggete Esodo capitolo 17 versetti da 8 e 16. Dio apprezza i suoi figli che si prendono il tempo per pregare per i loro fratelli e sorelle nella fede e per tutti gli uomini. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È il 2 giugno e dal Vangelo di Giovanni leggiamo nel capitolo 14 il verso 26. Forse qualcuno si sarà chiesto come abbiano fatto gli apostoli a scrivere i loro Vangeli a distanza di anni dai fatti accaduti, senza trascurare alcun dettaglio, riportando fatti e discorsi con precisione. Ebbene, la risposta sta nella presenza dello Spirito Santo, che ha mantenuto viva la loro memoria e li ha illuminati con le rivelazioni che i fatti contenevano. Era quello Spirito Santo di cui parlava loro Gesù subito dopo l'ultima cena insieme. In quel momento gli apostoli non avevano ben capito, erano turbati e impauriti perché Gesù aveva appena rivelato che fra loro qualcuno lo avrebbe tradito, aveva annunciato la sua morte e che Pietro lo avrebbe rinnegato. Gesù li avrebbe lasciati, sì, ma con un sostituto eccellente, lo Spirito Santo appunto, per mezzo del quale si sarebbe manifestata in loro la Trinità. Questo li avrebbe resi forti nella fede e consapevoli della potenza di Dio. Ma la presenza dello Spirito Santo è per tutti? Certamente sì, se si è scelto di seguire Gesù. Non è un favoritismo, ma una questione di ricettività, nel senso che solo chi ama Gesù e obbedisce, cioè fa ciò che a lui piace, può riconoscere la presenza dello Spirito Santo e vivere secondo ciò che lui ci dice. Al mondo Gesù si è manifestato con la sua vita. La storia lo riconosce. Tutti hanno sentito parlare di lui. Ma a quelli che lo seguono e lo amano, Gesù si è manifestato più profondamente, intimamente e in modo attivo. E il verso di oggi dice così: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un mentore 24 ore su 24. Un giovane si era appena laureato in ingegneria a pieni voti e cominciò subito a lavorare come ingegnere. Messi da parte un po' di soldi, pensò di aprire un'attività e farla gestire da qualcuno in modo che lui potesse ugualmente guadagnare ma senza lavorare. Per 10 anni il suo investimento andò bene, dopodiché l'attività fallì e lui perse tutto ciò che aveva. Tornò così a fare di nuovo l'ingegnere, ma la sua assenza prolungata dall'ambiente mise in evidenza che la sua preparazione e le sue conoscenze erano ormai obsolete. Andò perciò a lavorare in una grande azienda, ma non poté fare altro che il lavoro di un semplice elettricista. Il suo più grande sbaglio, confidò ad un amico, fu di non aver mantenuto negli anni una relazione con il suo mentore. Fortunatamente per un cristiano non è così. Dio infatti ci ha fatto dono di un mentore, un vero e proprio maestro, che rimane con noi 24 ore su 24. Lui ci guida e ci ammaestra su ogni cosa, ma principalmente ci tiene informati su quello che il Signore ha preparato per quelli che lo amano. Stiamo parlando del Consolatore, lo Spirito Santo, inviato da Dio per aprire gli occhi e l'udito spirituale di ogni credente, per insegnarci sul regno di Dio e darci la mente di Cristo. Caro amico e cara amica, il Maestro è sempre pronto, ma noi siamo disposti ad ascoltare i suoi insegnamenti?
3: Mi sembra importante ripetere la domanda che ci ha posto la riflessione, e cioè: siamo disposti ad ascoltare gli insegnamenti dello Spirito Santo? Quante volte con il nostro modo di fare neanche ci accorgiamo di aver contristato lo Spirito di Dio dentro di noi o di averlo messo in un angolo del nostro cuore? Sappiamo che vive dentro di noi, ma non curiamo la nostra comunione con Lui. In pratica facciamo di testa nostra, tralasciamo la lettura della parola di Dio, conosciamo i Suoi precetti, ma non agiamo secondo questi. Mi viene in mente il capitolo 2 del Vangelo di Matteo, dove si racconta che Giuseppe, Maria e Gesù si erano recati a Gerusalemme per la festa di Pasqua e, finite le celebrazioni, si erano rimessi in viaggio per tornare a Nazareth. Ma Giuseppe e Maria non si erano accorti che Gesù era rimasto a Gerusalemme. Se ne resero conto solo dopo un'intera giornata di cammino. E mi chiedo, com'è possibile non accorgersi dell'assenza di un figlio per un giorno intero di cammino? È possibile se veniamo distratti da altre cose. E lo stesso succede in senso spirituale. Possiamo non accorgerci di aver lasciato indietro lo Spirito Santo e stiamo camminando senza la sua guida. Cosa molto pericolosa, perché Gesù ci avverte che senza di lui non possiamo fare nulla e rischiamo di essere confusi e distratti da tutto quello che ci è intorno. Oggi ognuno di noi ha la possibilità di guardarsi dentro e tornare, se necessario, a dare a Dio la priorità. Tornare a tendere l'orecchio alla sua voce, a curare la relazione con lui e a camminare secondo i suoi insegnamenti. Non rimandiamo a domani, riflettiamo oggi e agiamo di conseguenza. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: E come annunciato siamo già collegati col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Benvenuto Giuseppe.
2: Benvenuti a voi, buongiorno.
1: Allora Giuseppe, oggi trattiamo un argomento importante di cui si parla abbastanza perché c'è stato anche un premio Nobel, no? Parliamo del digiuno. Quindi il digiuno forse prima era conosciuto più come pratica religiosa, ma si è scoperto che è una pratica importante per la salute dell'intero organismo, anche del cervello. Vuoi dirci qualcosa?
2: Sì, infatti parleremo sia dell'aspetto spirituale che dell'aspetto medico, perché c'è questo aspetto bilaterale del digiuno, perché noi questo, l'importanza lo vediamo scritto nella Bibbia, in Luca al capitolo 18, versetto 12, dove si parla che i farisei nell'Antico Testamento osservavano la legge del digiuno con attenzione, un paio di volte alla settimana digiunavano perché era una prassi di rispetto nei confronti di Dio. Certo, i farisei magari quando facevano questo digiuno nella Bibbia sono descritti come ipocriti, perché si sfiguravano la faccia per far vedere agli uomini che digiunavano, ma non è questo il motivo per cui veniva fatto il digiuno, perché infatti è scritto in Matteo al capitolo 6 versetto 16: quando tu digiuni ungiti il capo, lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al padre tuo che è nel segreto, e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quindi per Dio era importante questo atto, diciamo, di spirituale, che viene effettuato come segno di rispetto, di umiliazione, di sottomissione a Dio, e che viene anche ribadito dagli apostoli nelle prime lettere cristiane in Atti 13:2-3 e 14:23. Quindi è citato in diversi punti della Bibbia e viene dato l'importanza che come detto, di rispetto, umiliazione e sottomissione a Dio. Quindi non è fine a se stesso, ma rispecchia la verità, cioè, secondo la quale non abbiamo portato niente in questo mondo e niente porteremo via quando lo abbandoneremo. Questo è il significato spirituale del digiuno, nel senso che l'uomo davanti a Dio non è niente, è un essere umile, è un essere che si deve umiliare, che si deve sottomettere, perché non abbiamo niente di nostro, ma tutto ci è dato. Questo è il significato spirituale del digiuno. Accanto a questo significato spirituale esiste una motivazione igienico-scientifica di prevenzione e cura con il digiuno, perché oltre a ridurre appunto le riserve di tessuto adiposo, quindi in eccesso, elimina le tossine. Questa è la cosa principale, perché c'è anche l'aspetto estetico per chi ci tiene, però l'aspetto medico vero è quello di eliminare le tossine, perché le tossine si depositano soprattutto nel tessuto adiposo e quindi stimola il digiuno, il ricambio metabolico e le funzioni del sistema neurovegetativo, che viene stimolato il sistema parasimpatico, che è il sistema della quiete, del riposo, opposto al sistema simpatico, che è quello dell'accelerazione, della rabbia, delle reazioni eccessive. Quindi favorisce tutto questo, stimolando appunto il riposo e la distensione, perché la nostra vita, che è una vita sempre di fretta, con una alimentazione ipercalorica, facciamo anche una vita abbastanza sedentaria, abusiamo spesso di alcol, di tabacco, c'è l'inquinamento ambientale, tutto ciò nella vita moderna ci rende anche ansiosi e collerici più spesso, e facilita anche l'accumulo delle tossine, perché tutto l'ambiente in cui viviamo e come viviamo, anzi dal punto di vista sia fisico che anche morale e spirituale, favoriscono tutto ciò, quindi anche l'invecchiamento e l'insorgenza presenza di malattie degenerative, e quindi l'accumulo tossinico viene dai ai nostri giorni facilitato da tutte queste cose. Quindi il fatto di predicare il digiuno è importante, perché in un paio di giorni di digiuno l'organismo esaurisce le scorte di zuccheri dal fegato e dai muscoli e inizia a funzionare praticamente in autonomia, attivando il sistema parasimpatico, che con il nervo vago, che è il nervo del sistema parasimpatico principale, favorisce il riposo, la distensione, e inoltre favorisce anche il ricambio di tessuti vecchi, infiammati, degenerati, di depositi tossinici e chimici, di additivi, microplastiche. Oggi bisogna anche citare questo, il sistema parasimpatico principale, favorisce il riposo, la distensione, e inoltre favorisce anche il ricambio di tessuti vecchi, infiammati, degenerati, di depositi tossinici.

0: ripulisce l'organismo dalle tossine.
1: Quindi un reset, è come se facessimo un reset.
0: Eh sì, praticamente sì, praticamente sì. E quindi inoltre c'è un periodo migliore per osservare il digiuno, in più che in specie nei cambi di stagione, soprattutto in primavera. Perché? Perché in primavera, dopo che in inverno abbiamo fatto una vita più ritirata, in ambienti chiusi, una vita più sedentaria, rispetto all'estate in cui uno esce, si muove di più, c'è un maggiore accumulo tossinico, e poi la primavera è la stagione della rigenerazione. Quindi aiutare questa rigenerazione con il digiuno è anche importante. Perché? Perché è il periodo in cui l'organismo ha più bisogno di disintossicarsi e di rigenerare. Esistono due tipi di digiuni. Il digiuno che viene più fatto è quello, cioè, diciamo, di un giorno alla settimana, il cosiddetto digiuno intermittente. Magari uno può approfittare del fine settimana, che magari uno va prima va al ristorante, mangia in modo esagerato, e poi magari la domenica magari si può fare questo digiuno mangiando, per esempio, più leggero la sera, magari anticipando l'orario e facendo un digiuno di 12-16 ore, rimangiando poi l'indomani a pranzo, oppure mangiando la colazione più tardi rispetto alla sera anticipata. E poi anche bisogna dire che in genere è importante fare, come linea di massima, una colazione abbondante, un pranzo, diciamo, medio, e una cena povera. Infatti si dice una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da povero. Questa è una regola generale che è importante anche nel quantitativo di alimentazione. Oltre al digiuno, questo qui breve, intermittente, esiste il digiuno lungo di 4-5 giorni.
1: E di questo ne parliamo fra poco, Giuseppe, questo che è lungo, che abbiamo bisogno anche di prenderci del tempo per spiegarlo meglio. Ci ascoltiamo un brano musicale. Riprendiamo il nostro dialogo con il dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Stavamo parlando di digiuno e quindi del digiuno settimanale, un giorno a settimana, ma ci stavi introducendo a un digiuno che è un po' più particolare, cioè un digiuno di 4-5 giorni, più impegnativo, e credo che bisogna sapere come fare e forse farsi anche aiutare, o comunque avere qualcuno che controlla.
0: Senz'altro farsi aiutare, perché per esempio ci sono persone che sono in equilibrio precario, oppure che prendono dei farmaci in cui bisogna stare attenti, perché il digiuno di 4-5 giorni diciamo che è un digiuno già in cui bisogna farsi seguire anche dal medico. È chiaro che è importante in questi digiuni, una cosa che non abbiamo detto, bere molta acqua, olio minerale, 2-3 litri al giorno almeno, accompagnata anche da, magari si possono accompagnare con delle infusi d'erbe, o anche nei digiuni più lunghi da degli amminoacidi si possono accompagnare. Perché? Perché è chiaro che i digiuni più lunghi necessitano di una preparazione e anche una cultura adatta. In ogni caso vanno eseguiti anche da personale medico specializzato, in quanto vengono anche spesso effettuati in presenza di, come dicevo, di patologie degenerative che possono trarre anche benefici in tali pratiche.
1: Ma anche l'infiammazione, forse, Giuseppe, quando noi digiuniamo, l'infiammazione anche quella viene un po' spenta?
0: Certo, ma non c'è dubbio. Infatti, per esempio, in alcuni pazienti che hanno effettuato dei lunghi digiuni, dopo uno o due giorni, spesso hanno nausea e vomito, anche perché hanno proprio si mettono in circolo delle tossine che devono essere eliminate, e portano nausea e anche vomito, oppure possono avere anche una diarrea, cioè, che sono dei modi dell'organismo per buttare fuori delle tossine. Quindi è chiaro che ci si possono avere anche delle reazioni abbastanza fastidiose in persone più intossicate, e quindi vengono, perché? Perché vengono in presenza di patologie degenerative, possono avere un beneficio da tali pratiche, però nel percorso dei giorni possono avere anche degli aggravamenti, perché come dicevo le tossine vengono espulse e tirate fuori dal connettivo, dalle cellule, dall'organismo, dagli organi, e quindi ci sono dei momenti in cui ci si può anche sentire male,
1: perché c'è questo accumulo che va da uscire, ma comunque questo accumulo porta dei disturbi. Per questo bisogna bere anche tanta acqua.
0: sì,
1: per aiutare anche le, diciamo, per
0: l'espulsione. È fondamentale bere l'acqua, perché è chiaro che

0: In ogni caso, oltre cioè, si può avere anche un beneficio nelle malattie cardiovascolari con il digiuno, oltre a normalizzare il peso corporeo e quindi anche nelle malattie degenerative, anche nelle malattie più gravi, quelle reumatiche, ad esempio, anche perché c'è un carico tossinico anche a livello articolare oppure nelle cefalee, ad esempio, anche nelle malattie dell'apparato respiratorio, nell'asma, nelle malattie dell'apparato urinario, anche per quanto riguarda gli occhi, nel glaucoma e in altre malattie anche acute e febbrili. Quindi in pratica c'è un'azione fisica molto potente, ma oltre a questo volevo dire che c'è anche un'azione a livello mentale, a livello oltre a quella fisica, perché è chiaro che oltre come segno di fede e gratitudine a Dio, quindi il digiuno viene visto anche come un momento di silenzio, di meditazione, cioè non tanto per chiedere a Dio dei favori o delle cose, ma come un
1: Poter
0: momento di
1: ascoltare
0: raccoglimento
1: meglio.
0: e di silenzio intellettuale e mentale in cui si ha una rigenerazione spirituale e intellettuale. Perché? Perché in questo modo, come dicevo prima, è importante per i disturbi psicosomatici, anche per i disturbi psicologici in generale, perché c'è una, come dicevo, una prevalenza delle funzioni neurovegetative sul sistema simpatico, che è quello della eccitabilità, a vantaggio del sistema parasimpatico, che è quello del nervo, come dicevo, del nervo vago, che questo sistema è quello della calma, della distensione, del rilassamento, e quindi predomina in questo modo, in questo sistema che ti dà una maggiore concentrazione, una maggiore rilassamento. E anche un risparmio energetico, e tutto ciò ti aiuta anche a migliorare il morale, anche assieme all'ottimismo, e a una disintossicazione anche mentale, assieme all'attivazione immunitaria. Quindi è importante anche dal punto di vista del beneficio non solo fisico e spirituale, ma anche mentale, e questo ti aiuta a rinsaldare il rispetto e la gratitudine verso Dio e migliora la salute e l'equilibrio fisico e spirituale.
1: E quando si fa, io ho fatto per un periodo ogni settimana facevo un giorno di digiuno e quando ci ritagliamo del tempo, perché il digiuno se lo facciamo a livello spirituale, quindi non solo per detossinarci, ma a livello spirituale bisogna anche di un tempo all'aperto a meditare, perché il digiuno rallenta tantissimo. Io ricordo
0: Sì.
1: che avevo la mente, mi sembrava la mente molto più lenta, quindi fare le cose, recepirle in maniera più intensa, perché se più il tuo fisico non è concentrato, non è impegnato a digerire, a fare altre cose, ma è più libero per attività mentali, e dove noi riusciamo a metterci più in ascolto del Signore, perché avendo il nostro corpo che è più lento, quindi che non deve preoccuparsi, non so, di lavorare, perché è bene fare il digiuno se lo vogliamo fare per avere un effetto anche spirituale, prenderci un giorno o comunque mezza giornata in cui possiamo vivere in ritmi diversi e accompagnare questo digiuno con meditazione, con preghiere, l'effetto c'è ed è potente.
0: Certo, quello che dici tu non c'è dubbio che è fondamentale, come ho appunto ribadito io, cioè quindi ha un'importanza su più fattori, su più campi, come abbiamo detto.
1: Quindi proponiamo a chi ci segue di provare il digiuno, non solo perché fa bene al proprio fisico, perché aiuta ad andare a prendere quelle riserve che a volte sono fatte di grassi, di zuccheri, quindi andare a pulire il nostro organismo, ma ci aiuta anche a connetterci meglio con Dio e a far silenzio dentro di noi, quindi non a dettare a Dio ciò che vogliamo che Lui faccia per noi, e per questo digiuniamo. Noi digiuniamo per fare in modo che noi possiamo ascoltare quello che Dio vuole dirci, quindi la prospettiva è diversa forse rispetto a quello che in passato si pensava: faccio il fioretto, faccio un giorno di digiuno, 2 giorni di digiuno, così il Signore mi esaudisce in questa mia richiesta. Invece ascoltiamo il Signore rispetto a quello che noi chiediamo: Signore, cos'è per meglio per me? Ma scegli tu, quindi mi voglio mettere all'ascolto di te. Grazie Giuseppe, perché ci doni l'opportunità di parlare non solo di salute a livello fisico, ma anche di fede e di spiritualità.
0: Eh beh, ma il libro parla di tutte e due cose, infatti.
1: Quindi hai messo insieme le due cose ed è bello poterlo proporre anche a chi ci segue. Quindi grazie, alla prossima.
0: Va bene, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Buona giornata.

0: Sí.
1: Fai questa, fai la prima strofa e la seconda strofa, c'è un giro.
2: Un giro musicale, c'è un...
0: Qui.
3: Amico.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: Qué grande Dios de pacto que tenemos usted.
1: A Radio Logos sono le ore 5 e 8 minuti.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, eccoci insieme. Un abbraccio a tutti da Maria e siamo ancora al libro più letto e ci sono anche beatitudini quando ci sottomettiamo alla volontà di Dio. Sentiamo in questo caso quello che avviene, quello che ci racconta Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori. Come al solito possiamo aprire il nostro libro più letto nel libro di Geremia. Ieri abbiamo visto come sacerdoti e profeti all'unanimità avevano deciso di far morire proprio questo profeta, Geremia. Tuttavia i principi decisero che era meglio ascoltarlo, mentre il popolo, che in un primo tempo era dello stesso parere dei sacerdoti e dei profeti, si mette dalla parte dei principi e decidono anch'essi di ascoltarlo, come ci dice il nostro brano che andiamo a leggere. Brano che va dal versetto 12 al 15 da Geremia, capitolo 26. Allora Geremia parlò a tutti i capi e a tutto il popolo, dicendo: «Il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città tutte le cose che avete udite. Ora, cambiate le vostre vie e le vostre azioni, date ascolto alla voce del Signore, del vostro Dio, e il Signore si pentirà del male che ha pronunziato contro di voi. Quanto a me, eccovi nelle vostre mani. Fate di me quello che vi parrà buono e giusto». Soltanto sappiate per certo che se mi uccidete mettete del sangue innocente addosso a voi, a questa città, ai suoi abitanti, perché il Signore mi ha veramente mandato da voi per farvi udire queste parole. È chiaro il motivo per il quale il Signore minaccia di giudicarli. Teniamo presente che la profezia di Geremia, secondo la quale la città e il tempio avrebbero dovuto essere distrutti, era considerata come una bestemmia e quindi Geremia ora era ritenuto un eretico. I falsi profeti affermavano che Dio non avrebbe mai fatto cadere il Tempio perché esso era il suo Tempio e Gerusalemme la sua città. Geremia stava dicendo invece che si sbagliavano, e si sbagliavano di grosso perché stavano separando la religione dalla moralità. Questo è anche oggi il problema di molte persone, ben radicate nella loro religiosità, nel loro credo. Essi fanno della parola di Dio quasi un amuleto, un bel portafortuna. A questo riguardo voglio raccontarvi la storia di un soldato che usava portare il Nuovo Testamento nel taschino. Un giorno, durante un combattimento, un proiettile colpì quel libro nella tasca e questo gli salvò la vita. Bene, amici, sarà utile ricordare che il proiettile non fu fermato dal Nuovo Testamento perché era la parola di Dio, perché qualsiasi altro libro con una buona copertina robusta sarebbe servito al medesimo scopo. Vedete quindi, cari ascoltatori, come sia facile e soprattutto folle fare della Bibbia una sorta di talismano. Amico, amica, non possiamo vivere in modo ambiguo gli insegnamenti della parola di Dio e continuare a pretendere delle benedizioni. Esse si ottengono solamente con la fede, con l'ubbidienza alle parole del Signore. Questo era il comportamento ambiguo di quei falsi profeti. Non dicevano la verità per non inimicarsi le autorità del paese. Ma anche ai nostri giorni molte persone vivono in questo modo ambiguo. Fanno quello che gli pare meglio e contemporaneamente cercano di rimanere fedeli a ciò che la loro religione insegna, pensando così di poter evitare qualsiasi male. Ma non è così, amici. Quando ci allontaniamo da Dio, Egli ci giudicherà. Una cosa sola conta, ed è la fede in Gesù. Vorrei ancora farvi notare come sia interessante il fatto che i sacerdoti e i falsi profeti non cambiarono opinione nel voler uccidere Geremia, solamente i principi lo fecero, e questo salvò la vita di Geremia. I principi erano disposti ad ascoltarlo, come c'è detto nelle parole di Geremia 26, versetto 16. Allora i capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: «Quest'uomo non merita la morte, perché ci ha parlato nel nome del Signore, del nostro Dio». L'esperienza insegna che se l'autorità spirituale è corrotta, degradata, la situazione è peggiore che si fosse corrotta la classe politica. Quando l'autorità civile è immorale, è un male, ma quando a corrompersi è l'autorità religiosa, è peggio. Ricordiamoci che sono stati i sacerdoti a condannare Gesù alla morte sulla croce, a insistere che dovesse morire e a persuadere il popolo a gridare «Crocifiggilo!». Così anche i capi religiosi del tempo di Geremia erano determinati a ucciderlo. Teniamo conto solamente della parola di Dio perché essa è l'autorità unica, finale in tutto. Le persone al giorno d'oggi consultano oroscopi, segni dello zodiaco, e abbiamo già detto che è una cosa folle.

0: Io apprezzo molto il libro di Geremia. Esso mi aiuta perché più studio la parola di Dio, più divento consapevole della mia ignoranza. A questo riguardo è interessante un proverbio persiano che dice così: chi non sa e non sa di non sapere è un folle, evitalo. Chi non sa e sa di non sapere è un bambino, insegnagli. Chi sa e non sa di sapere è addormentato, risveglialo. Chi sa e sa di sapere è saggio, seguilo. Devo dire, amici, che di questo proverbio sarei d'accordo con le prime tre affermazioni, ma con l'ultima, ossia chi sa e sa di sapere, perché non credo che noi abbiamo la conoscenza di tutto. Questa è anche la posizione di Geremia. Tutto quello che conosce è la parola di Dio. E anche se i falsi profeti continuano a dire che non accadrà nulla, Geremia crede in Dio e sa che qualcosa sta per accadere. Il capitolo 26 di Geremia si conclude con delle affermazioni fatte da parte degli anziani, che ricordavano le profezie pronunciate da altri profeti su Gerusalemme e che dicevano le parole che leggiamo nei versetti dal 17 al 24. Alcuni degli anziani del paese si alzarono e parlarono così a tutta l'assemblea del popolo. Michea, il morasita, profetizzò ai giorni di Ezechia, re di Giuda, e parlò a tutto il popolo di Giuda in questi termini. Così dice il Signore degli eserciti: Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di macerie e la montagna del Tempio un'altura boscosa. Ezechia, re di Giuda e tutto Giuda, lo misero a morte? Ezechia non temette forse il Signore, non supplicò il Signore al punto che il Signore si pentì del male che aveva pronunciato contro di loro? Ma noi stiamo per compiere un male gravissimo a nostro danno. Vi fu anche un altro uomo che profetizzò nel nome del Signore, Uria, figlio di Semaia di Kiriat Yairim, il quale profetizzò contro questa città e contro questo paese, in tutto e per tutto, come Geremia. Il re Joachim, tutti i suoi uomini prodi e tutti i suoi capi, udirono le sue parole. Il re cercò di farlo morire, ma Uria lo seppe, ebbe paura, fuggì e andò in Egitto. Il re Joachim mandò degli uomini in Egitto, cioè Elnatan, figlio di Akbor, e altra gente con lui. Questi trassero Uria fuori d'Egitto e lo condussero al re Joachim, il quale lo colpì con la spada e gettò il suo cadavere fra le sepolture dei figli del popolo. Ma la mano di Ahikam, figlio di Safan, fu con Geremia e impedì che fosse dato in mano del popolo per essere messo a morte. E qui si conclude questo capitolo 26 che ci rammenta la fedeltà di Dio, che vigila sempre sui suoi ministri e che non permise che Geremia fosse ucciso.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel capitolo 27, che ora iniziamo a considerare, il messaggio del profeta si rivolge di nuovo alle nazioni, le quali devono sottomettersi al re di Babilonia. E questa volta il messaggio è illustrato con degli esempi, come lo leggiamo da questi primi 5 versetti. Nel principio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia in questi termini. Così mi ha detto il Signore: fatti delle catene dei gioghi e mettiteli sul collo, poi mandali al re di Edom, al re di Moab, al re dei figli di Ammon, al re di Tiro e al re di Sidone, mediante gli ambasciatori che sono venuti a Gerusalemme da Sedechia, re di Giuda. Ordina loro che dicano ai loro signori: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, direte questo ai vostri signori: io ho fatto la terra, gli uomini, gli animali che sono sulla faccia della terra, con la mia gran potenza e con il mio braccio steso, io do la terra a chi voglio. Il Signore ricorda a queste nazioni che Egli è il Creatore e dà il potere a chiunque sia stato scelto da Lui, perché Egli è sovrano, in assoluto, come continua a dirci il nostro testo del capitolo 27 di Geremia. Leggiamo fino al versetto 18. Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna, perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio, al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù. La nazione o il regno che non vorrà sottomettersi a lui, a Nabucodonosor, re di Babilonia, e non vorrà piegare il collo sotto il giogo del re di Babilonia, quella nazione io la punirò, dice il Signore, con la spada, con la fame, con la peste, finché io non l'abbia sterminata per mano di lui. Voi dunque non ascoltate i vostri profeti, né i vostri indovini, né i vostri sognatori, né i vostri pronosticatori, né i vostri maghi che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia. Essi infatti vi profetizzano menzogna per allontanarvi dal vostro paese, perché io vi cacci e voi periate. ma la nazione che piegherà il suo collo sotto il giogo del re di Babilonia e gli sarà sottomessa, io la lascerò stare nel suo paese, dice il Signore, ed essa lo coltiverà e vi abiterà. Io parlai dunque a Sedechia, re di Giuda, secondo tutte queste parole, e dissi: piegate il collo sotto il giogo del re di Babilonia, sottomettetevi a lui e al suo popolo e vivrete. Perché dovreste morire, tu e il tuo popolo, di spada, di fame, di peste, come il Signore ha detto della nazione che non si lascerà sottomettere al re di Babilonia? Non date ascolto alle parole dei profeti che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia, perché vi profetizzano menzogna. Io infatti non li ho mandati, dice il Signore, ma profetizzano falsamente nel mio nome, perché io vi cacci e voi periate, voi e i profeti che vi profetizzano. Parlai pure ai sacerdoti e a tutto questo popolo e dissi: così parla il Signore, non date ascolto alle parole dei vostri profeti, i quali vi profetizzano dicendo: ecco, gli arredi della casa del Signore saranno tra poco riportati da Babilonia, perché vi profetizzano menzogna. Non date loro ascolto, sottomettetevi al re di Babilonia e vivrete, perché questa città dovrebbe essere ridotta in desolazione. Se sono profeti e se la parola del Signore è con loro, intercedano ora presso il Signore degli eserciti, perché gli arredi rimasti nella casa del Signore, nella casa del re di Giuda in Gerusalemme, non vadano a Babilonia. Sebbene Dio abbia detto chiaramente a queste nazioni di arrendersi al re di Babilonia, esse non ubbidirono. Se lo avessero fatto, avrebbero potuto salvare letteralmente migliaia di vite umane. Qui si conclude il capitolo 27. Accingiamoci ora nel considerare quello successivo.

Il capitolo 28 di Geremia prosegue con le profezie riguardanti la deportazione in Babilonia e con la presentazione di un falso profeta di nome Anania, il quale cerca di confutare le profezie di Geremia pretendendo di essere lui solo, che proferisce la vera parola del Signore. Leggiamo quindi il testo. In quello stesso anno, al principio del regno di Sedechia, re di Giuda, l'anno quarto, il quinto mese, Anania, figlio di Azzur, profeta, nativo di Gabaon, mi parlò della casa del Signore, in presenza dei sacerdoti e di tutto il popolo, dicendo: «Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io spezzo il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni io farò tornare in questo luogo tutti gli arredi della casa del Signore, che Nabucodonosor, re di Babilonia, ha tolti da questo luogo e ha portati a Babilonia. Ricondurrò in questo luogo, dice il Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, e tutti quelli di Giuda che sono deportati a Babilonia, perché spezzerò il giogo del re di Babilonia». Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, in presenza dei sacerdoti e in presenza di tutto il popolo che si trovava nella casa del Signore. Il profeta Geremia disse: «Amen, così faccia il Signore. Il Signore mandi ad effetto ciò che tu hai profetizzato, faccia tornare da Babilonia in questo luogo gli arredi della casa del Signore e tutti quelli che sono stati condotti in esilio. Però ascolta ora questa parola che io pronunzio in presenza tua e in presenza di tutto il popolo. I profeti che apparvero prima di me e prima di te, fin dai tempi antichi, profetarono contro molti paesi e contro grandi regni la guerra, la fame, la peste. Quanto al profeta che profetizza la pace, una volta che si sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto come uno veramente inviato dal Signore». Allora il profeta Anania prese il giogo dal collo del profeta Geremia e lo spezzò. Abbiamo letto i primi 10 versetti di Geremia, capitolo 28. Geremia ha messo bene in chiaro che Anania non era un vero profeta e che stava dicendo delle bugie al popolo. Anania aveva tolto letteralmente il giogo di legno dal collo di Geremia e lo aveva rotto, dicendo al popolo nel versetto 11 del capitolo 28 di Geremia queste parole: «Così parla il Signore, in questo modo io spezzerò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, togliendolo dal collo di tutte le nazioni entro lo spazio di 2 anni». Il profeta Geremia se ne andò. Il giudizio di Dio venne su di lui con la predizione che sarebbe morto entro l'anno. Leggiamo quindi ciò che gli accadde nei versetti dal 15 al 17. Il profeta Geremia disse al profeta Anania: «Ascolta, Anania. Il Signore non ti ha mandato e tu hai spinto questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò così parla il Signore: ecco, io ti caccio dalla faccia della terra. Quest'anno morirai perché hai parlato di ribellione contro il Signore». Il profeta Anania morì quello stesso anno, nel 7° mese. Anania morì, come aveva predetto il Signore. Si potrebbe pensare che questo fatto avrebbe messo in guardia il popolo e lo avrebbe indotto a pensare che Geremia aveva sempre ragione ed era l'unico che trasmetteva la vera parola di Dio. Invece non si convinsero e continuarono nella loro ribellione contro Dio.

Un giorno, molto tempo dopo, un altro personaggio di nome Giuda diede ascolto alle voci sbagliate. E nella storia recente molti di noi hanno fatto la stessa cosa. Eccovi un esempio. Una volta fu chiesto a un giurista quale fosse la caratteristica per un grande statista ed egli rispose provocatoriamente che un grande statista sarebbe un uomo che conosca la volontà di Dio per la nazione e che cammini con la guida del Signore Gesù per i prossimi 5 anni. Vedi, amica, amico, certamente non abbiamo ai nostri giorni governanti di questo tipo. Il risultato è che come individui e nazioni ci siamo corrotti, siamo crollati come Giuda perché abbiamo rifiutato di ascoltare la parola di Dio. Ma oggi vi è ancora un messaggio di speranza che è annunciato con semplicità. Esso è il messaggio dell'Evangelo che ci parla dell'amore di Dio manifestato alla croce, dove il Signore Gesù moriva al nostro posto per espiare tutti i nostri peccati e per darci, mediante la fede in Lui, il perdono e per la sua grazia la salvezza eterna. Amica, amico, cosa ne farai di questo messaggio? Sappi che esso è divino, ti coinvolge e non è cambiato da 2000 anni a questa parte. Tu cosa farai? Lo trascurerai, come ha fatto il popolo col messaggio di Geremia? O lo farai tuo, credendo in Gesù come tuo Salvatore? Io ti invito ad accettare Cristo, così sarai salvato per sempre, per l'eternità. Questo è l'amore che Dio ha per te, personalmente. Nel capitolo 29 di Geremia considereremo il messaggio di speranza, di incoraggiamento che Geremia, il profeta, manda al primo gruppo di prigionieri deportati a Babilonia. Ecco le istruzioni che Dio dà loro e vengono riportate queste istruzioni nei primi sempre, per l'eternità. Questo è l'amore che Dio ha per te, personalmente. Nel capitolo 29 di Geremia considereremo il messaggio di speranza, di incoraggiamento che Geremia, il profeta, manda al primo gruppo di prigionieri deportati a Babilonia.

0: e Econia, la regina, gli eunuchi, i principi di Giuda e di Gerusalemme, i falegnami e i fabbri furono usciti da Gerusalemme. La lettera fu portata per mano di Elasa, figlio di Safan, e di Gemaria, figlio di Chilchia, che Sedechia, re di Giuda, mandava a Babilonia da Nabucodonosor, re di Babilonia. Essa diceva: «Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto. Prendete mogli e generate figli e figlie, prendete mogli per i vostri figli, date marito alle vostre figlie, perché facciano figli e figlie. Moltiplicate là dove siete e non diminuite, cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene». I versetti che abbiamo letto ci spiegano che gli ebrei dovevano stabilirsi in Babilonia e che non dovevano aspettarsi di essere liberati a breve termine. Essi dovevano pensare di andare avanti, di fare piani per il futuro, sposarsi, avere figli, perché sarebbero rimasti prigionieri a Babilonia per lungo. Il Signore li consiglia di cercare la pace nella città in cui vivevano e di pregare per i suoi abitanti, di non ribellarsi o di istigare rivolte, ma li esorta a stabilirvisi ed essere cittadini rispettosi della legge. Inoltre, il Signore predice loro esattamente il numero degli anni della loro cattività, 70 anni, rassicurandoli però che non li avrebbe dimenticati, ma che successivamente li avrebbe riportati nel loro paese natio. Il Signore ricorda inoltre a loro di non lasciarsi sviare dai falsi profeti che profetizzeranno un presto ritorno. Bene, e attorno a queste riflessioni sul libro di Geremia voglio terminare anche qua l'appuntamento di quest'oggi per quanto riguarda lo studio, l'analisi di questo profeta. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

AWS Accendi la Speranza, Mario Calvagno, e siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Le incertezze di Pietro, questo è il titolo che ho voluto dare al nostro commento. Commento della prima parte del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Siamo di sera, è la vigilia di Pasqua. Gesù sapeva che ormai per lui era giunto il momento di lasciare questo pianeta, di lasciare la nostra terra e di tornare al Padre. E ci dice Giovanni, dopo aver tanto amato i suoi discepoli, ancora una volta Gesù volle dare una prova del suo grande amore. E il diavolo aveva già suggerito a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradire Gesù. Quella era la notte giusta. Gesù ben sapeva che il Padre gli aveva dato tutto, che era venuto da Dio e che a lui sarebbe ritornato. E quindi vediamo adesso la scena. Ad un certo punto c'è questa tavola imbandita, Gesù si alza durante la cena, si toglie il mantello, si aggiusta un asciugamano intorno ai fianchi, cerca di legarselo, di trattenerlo, in qualche modo versa dell'acqua in una bacinella e comincia a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli appunto con quell'asciugamano che aveva davanti. È il turno di Pietro, di Simon Pietro. E Pietro dice a Gesù, Maestro, non credo ai miei occhi, tu vuoi lavare i piedi a me? Allora dobbiamo immaginare non solo questa scena che ci viene descritta da Giovanni nel suo Vangelo, ma dobbiamo immaginare quello che era l'uso comune a quell'epoca, cioè che queste incombenze, che questi servizi venissero fatti dagli schiavi o dai servitori, se vogliamo chiamarli così. Cioè un servitore preposto ad accogliere gli ospiti, a farli entrare, a fare da guardarobiere, quindi prendere eventuali mantelli e quant'altro da appoggiare poi o da appendere al muro, eccetera, e poi far accomodare gli ospiti. E la prima cosa in un'epoca e in un luogo in cui si camminava prevalentemente a piedi e a piedi, o a piedi scalzi o comunque con dei sandali quasi totalmente aperti se non per la suola, ecco, la prima cosa da fare era proprio quella di togliere la polvere dai piedi agli ospiti che arrivavano. Beh, lì quella sala era stata prenotata, era stata affittata dai discepoli di Gesù su richiesta dello stesso maestro, e quindi non c'erano servitori, c'era solo la sala. E siccome nessuno dei suoi apostoli voleva fare da servitore per gli altri, lo fa Gesù. Gesù finalmente si alza durante proprio la cena, dice, ho aspettato abbastanza, nessuno di voi si è mosso, vedo delle punte di orgoglio in ciascuno di voi, leggo fra le righe, leggo nei vostri occhi, leggo nei vostri atteggiamenti, che non volete piegarvi, che non volete essere meno degli altri. Allora il servitore lo faccio io. E Gesù utilizza questa situazione, questo frangente, per fare capire ai suoi apostoli qualcosa di veramente serio per la loro vita. Il fatto di essere al servizio degli altri, ma Pietro è l'unico poi alla fine che si ribella in qualche modo al gesto di Gesù. Perché? Perché Pietro ha una coscienza di sé che è legata alla vita di tutti i giorni, non ha il metro giusto per misurare. Ha una coscienza di sé che non proviene da un incontro intimo con il perdono di Gesù. Una coscienza di sé che viene invece dal modo di fare, dal modo di vivere che Pietro, come tutti gli altri del resto, ha condotto e hanno condotto fino a quel momento. Pietro è come se dicesse al Signore, io cita tu Tarzan, e questo è il metro di paragone, cioè Gesù sta su una scala completamente diversa in termini di paragone, in termini reali. E cioè
Pietro misura se stesso e gli altri, Gesù compreso, in base ad un metro fatto di meriti, fatto di qualità personali, fatto di capacità personali, che lui in quel momento non ha, non riesce a percepire in se stesso. Ma continueremo questo discorso.

0: AVS. Accendi la speranza.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre.

0: viaggio.
1: Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, le incertezze di Pietro. Il titolo è proprio di Pietro, stavamo parlando poc'anzi nell'ambito della cena di Gesù con i suoi 12 apostoli, l'ultima cena come viene indicata, quella di Pasqua, la notte di Pasqua. E Gesù che non avendo visto il gesto normale che avrebbe fatto un servitore della casa in questa stanza che era stata affittata dagli apostoli, non c'erano servitori, c'erano solo loro. Ecco, Gesù alla fine per dare una lezione di vita è lui che si fa servitore, come in realtà è Gesù servitore di tutti, servitore dell'umanità, e in quel momento vuole fare capire proprio questo concetto agli apostoli, di modo che tutti loro, io, tu, possiamo diventare servitori di qualcuno per aiutarlo, per sostenerlo, per sollevarlo, chissà, lasciando perdere perfino l'orgoglio nel proprio cuore, nella propria vita. In qualche modo questo sentimento era il sentimento di tutti i loro apostoli, ma Pietro è l'unico che si ribella, che come al solito dichiara apertamente quello che pensa. Perché? Perché questa disponibilità di Gesù a fare il servitore di tutti, lavando i piedi a ciascuno di loro, diventa per Pietro qualcosa che non sta nella sua scala di valori, dicevamo. Gesù è troppo in alto, la scala di valori di Pietro è legata a meriti, a capacità personali, a tanto altro. Ovviamente in Gesù non c'è paragone, ma Pietro poi nella vita di tutti i giorni, come ciascuno chissà si metteva, come ciascuno si mette a paragone con un altro che gli sta accanto. E quindi Pietro due volte, per ben due volte, si fa ripetere dal Signore l'invito ad accogliere quel segno, che in parte è un segno di misericordia, il segno di Gesù, un segno ancora misterioso, quello di lavare i piedi all'altro. Ci sono sicuramente delle suggestioni in questo, c'è il fatto di mettersi più in basso dell'altro, ma c'è anche una disponibilità amorevole verso l'altro che forse magari mi ha fatto del male, forse si è comportato male anche in piccole cose di tutti i giorni nella vita, e io voglio essere di nuovo legato a lui, essere di nuovo qualcuno che ha un legame vero, un legame sincero, un legame profondo. Ed è questo che Gesù vuole insegnare a tutti, a loro e a noi, con questo gesto particolare che viene chiamato la lavanda dei piedi. E il rimprovero che Gesù gli fa scatenare in Pietro dei sentimenti un po' contrastanti. Gesù gli dice: ma guarda Pietro, se tu non vuoi che io ti lavi i piedi, tu con me non hai niente a che fare, eh? Quindi o ti fai lavare i piedi o basta così. Il panico di Pietro, dicevamo. No, signore, come? Non è così. Ti prego, non solo i piedi, ma lavami tutto quello che vuoi. Io voglio stare con te, voglio essere legato a te. E così Pietro va da un eccesso all'altro, anzi in questo secondo caso reclama quasi un bagno di purificazione del suo intero essere, che comunque non potrebbe cambiare il rapporto di valori tra lui e Gesù, è chiaro questo. E adesso quindi Pietro si sente addirittura sommerso da questo nuovo sentimento che è arrivato nel suo cuore, un sentimento che riguarda la sua indegnità. È prigioniero quasi della distanza che lo separa dal maestro, e nello stesso tempo però è preso dal desiderio di sperimentare una vicinanza che per lui sembra inaccessibile. Ma c'è un ma. E questo ma sta nel metro di Dio, nel modo di misurare che Dio ha. Perché c'è una nuova logica, la logica della grazia di Dio. Questa logica stravolge, annulla, cambia in maniera radicale il modo, diciamo così, normale di valutare noi stessi, ma anche il modo normale di valutare gli altri. E la logica della grazia libera da un'idea di retribuzione da parte di Dio nei nostri confronti. Siccome io sono bravo, adesso Dio mi dà qualcosa. Siccome mi sono comportato bene, adesso Dio mi premia. Siccome ho osservato i comandamenti, adesso Dio mi salva. Cioè, in poche parole, Dio non ti ama perché sei buono o perché sei buona, non ti ama perché hai fatto quello che dovevi fare e quindi adesso ne riceverai il premio, il pagamento quasi, ma Dio ci ama, punto. E poi diventiamo degni, diventiamo accolti presso di Lui solo se accettiamo questo amore, non bisogna fare altro. Non ci sono opere buone da fare per essere accettati. Casomai ci sono opere buone che vengono spontaneamente fatte dopo che abbiamo ricevuto l'amore di Dio, la grazia di Dio, il perdono di Dio nel nostro cuore e nella nostra vita. E questo è il concetto che Gesù vuole tramandare sin da allora, sin da quel momento, a noi umanità. Cioè, dimentichiamoci del Dio commerciante che ha la matita copiativa incastrata all'orecchio destro e il taccuino dei conti all'interno della mano sinistra e ogni tanto prende la sua matita e segna in più, in meno, poi tira le somme. No, assolutamente. Dio non è così. E paradossalmente siamo noi che siamo così, perché non è facile mettere in questa dinamica della grazia di Dio, questa nuova dinamica della grazia di Dio, mettere il nostro modo che abbiamo sempre avuto di comportarci, la nostra mentalità che tende a chiudere Dio al di fuori della nostra vita. Non è Dio che vuole chiudere noi al di fuori di un rapporto di comunione e di vicinanza con Lui. È come Pietro, ecco, qualche volta, o chissà, spero non sempre, ci ritraiamo, ci tiriamo indietro dal tocco delle mani di Gesù, il tocco sui nostri piedi, il tocco che prende l'acqua e la strofina per togliere la polvere dei nostri peccati, che incrosta non i piedi, incrosta la nostra vita. E quasi quasi ci sembra strano che Lui faccia questo per noi. Ma non è così. Le incertezze di Pietro, facciamo in modo che, come si sono allontanate da lui, tanto da diventare una delle colonne della prima chiesa cristiana, insieme a Giacomo e Giovanni e poi anche a Paolo, ovviamente, facciamo in modo che le incertezze nostre cadano via e che possiamo finalmente sentirci liberi e libere in Gesù. Liberi dalle catene del peccato, ma liberi anche dai nostri preconcetti e dai nostri pregiudizi e anche nei confronti degli altri. E concludiamo qui il nostro appuntamento con Dio di oggi.

0: E fin qui abbiamo avuto la storia del buongiorno di oggi, un comportamento gentile delle scarpe regalate da un poliziotto americano ad un senza tetto a cui erano state sottratte durante il sonno in strada, e anche appuntamento con Dio, le incertezze di Pietro.
1: Sono le ore 6 e 30 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno ore 6 e 30.

Oh Dio, tu sei l'Iddio mio, io ti cerco dall'alba, l'anima mia è assetata di te, la mia carne ti brama in una terra arida che langue senza acqua. Così t'ho io mirato nel santuario per veder la tua forza e la tua gloria, poiché la tua benignità val meglio della vita, le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti.

0: Vedremo insieme come si è formato l'universo. Va bene?
1: Sì.
0: Allora, dovete sapere che tutto è cominciato da quell'ormai famosissimo Big Bang. Strana parola, significa grandissimo scoppio. All'origine

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Riprendiamo oggi le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, leggendo dal capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Rodney Jones scrive: «Tutto a posto», rispondiamo allegramente, salutando un amico che ci chiede: «Come stai?». In effetti abbiamo molti motivi per essere allegri, per ringraziare Dio. Egli regna sovrano. Per questo Paolo ci invita a pregare con fiducia, con cognizione e ringraziandolo. Sappiamo tuttavia che tutto a posto, in un certo senso, è qualcosa di illusorio, che sfuma come un miraggio davanti alla presenza del male nel mondo, tra gli uomini, nelle nostre vite e perfino nei nostri cuori. Questa condizione rende urgente e necessario il pregare affinché il Signore agisca, a partire dalle autorità fino alle nostre realtà più piccole. Dobbiamo renderci conto che ciò che è in gioco è più grande delle nostre capacità di risolvere i problemi. Abbiamo bisogno di intercedere presso il Signore e ricordare l'insegnamento di Gesù stesso su come pregare, quando disse: «Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male». Fermiamoci adesso, prima di ogni altra cosa, e preghiamo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 18, e dice: pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. E ancora, prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. In che cosa posso essere utile? Ascoltiamo questa testimonianza. Mia nonna, morta quasi centenaria, ha abitato per una quindicina di anni in un appartamento adattato per lei a casa dei miei genitori. C'era un solo corridoio che separava la mia camera dalla sua e molto spesso, in ogni momento della giornata e persino della notte, l'ho sentita pregare. Ad alta voce si rivolgeva al suo Padre Celeste e gli parlava di tutti quelli che amava. Però le capitava, come a molte persone anziane, di dire che era inutile e di non capire perché il Signore non la riprendesse a sé. Ma il Maestro, è così che spesso chiamava il suo Dio, sapeva quello che faceva e indubbiamente quelle preghiere avevano ai suoi occhi una grande utilità. Mia nonna mi ricorda un'altra donna del Vangelo, Anna, profetessa molto anziana, vedova, giunta all'età di 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio con digiuni e preghiere, notte e giorno. Luca capitolo 2 versetti 36 e 37. Senza dubbio ci sono tra voi che ascoltate di quello che stiamo dicendo in questo momento dei credenti costretti dall'età o dalla malattia all'inattività fisica. Non pensate di essere inutili, anzi pensate alla battaglia che Giosuè non avrebbe vinto se Mosè avesse cessato di tenere alzate le mani in preghiera. Leggete Esodo capitolo 17 versetti da 8 e 16. Dio apprezza i suoi figli che si prendono il tempo per pregare per i loro fratelli e sorelle nella fede e per tutti gli uomini. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È il 2 giugno e dal Vangelo di Giovanni leggiamo nel capitolo 14 il verso 26. Forse qualcuno si sarà chiesto come abbiano fatto gli apostoli a scrivere i loro Vangeli a distanza di anni dai fatti accaduti, senza trascurare alcun dettaglio, riportando fatti e discorsi con precisione. Ebbene, la risposta sta nella presenza dello Spirito Santo, che ha mantenuto viva la loro memoria e li ha illuminati con le rivelazioni che i fatti contenevano. Era quello Spirito Santo di cui parlava loro Gesù subito dopo l'ultima cena insieme. In quel momento gli apostoli non avevano ben capito, erano turbati e impauriti perché Gesù aveva appena rivelato che fra loro qualcuno lo avrebbe tradito, aveva annunciato la sua morte e che Pietro lo avrebbe rinnegato. Gesù li avrebbe lasciati, sì, ma con un sostituto eccellente, lo Spirito Santo appunto, per mezzo del quale si sarebbe manifestata in loro la Trinità. Questo li avrebbe resi forti nella fede e consapevoli della potenza di Dio. Ma la presenza dello Spirito Santo è per tutti? Certamente sì, se si è scelto di seguire Gesù. Non è un favoritismo, ma una questione di ricettività, nel senso che solo chi ama Gesù e obbedisce, cioè fa ciò che a lui piace, può riconoscere la presenza dello Spirito Santo e vivere secondo ciò che lui ci dice. Al mondo Gesù si è manifestato con la sua vita. La storia lo riconosce. Tutti hanno sentito parlare di lui. Ma a quelli che lo seguono e lo amano, Gesù si è manifestato più profondamente, intimamente e in modo attivo. E il verso di oggi dice così: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un mentore 24 ore su 24. Un giovane si era appena laureato in ingegneria a pieni voti e cominciò subito a lavorare come ingegnere. Messi da parte un po' di soldi, pensò di aprire un'attività e farla gestire da qualcuno in modo che lui potesse ugualmente guadagnare ma senza lavorare. Per 10 anni il suo investimento andò bene, dopodiché l'attività fallì e lui perse tutto ciò che aveva. Tornò così a fare di nuovo l'ingegnere, ma la sua assenza prolungata dall'ambiente mise in evidenza che la sua preparazione e le sue conoscenze erano ormai obsolete. Andò perciò a lavorare in una grande azienda, ma non poté fare altro che il lavoro di un semplice elettricista. Il suo più grande sbaglio, confidò ad un amico, fu di non aver mantenuto negli anni una relazione con il suo mentore. Fortunatamente per un cristiano non è così. Dio infatti ci ha fatto dono di un mentore, un vero e proprio maestro, che rimane con noi 24 ore su 24. Lui ci guida e ci ammaestra su ogni cosa, ma principalmente ci tiene informati su quello che il Signore ha preparato per quelli che lo amano. Stiamo parlando del Consolatore, lo Spirito Santo, inviato da Dio per aprire gli occhi e l'udito spirituale di ogni credente, per insegnarci sul regno di Dio e darci la mente di Cristo. Caro amico e cara amica, il Maestro è sempre pronto, ma noi siamo disposti ad ascoltare i suoi insegnamenti?
3: Mi sembra importante ripetere la domanda che ci ha posto la riflessione, e cioè: siamo disposti ad ascoltare gli insegnamenti dello Spirito Santo? Quante volte con il nostro modo di fare neanche ci accorgiamo di aver contristato lo Spirito di Dio dentro di noi o di averlo messo in un angolo del nostro cuore? Sappiamo che vive dentro di noi, ma non curiamo la nostra comunione con Lui. In pratica facciamo di testa nostra, tralasciamo la lettura della parola di Dio, conosciamo i Suoi precetti, ma non agiamo secondo questi. Mi viene in mente il capitolo 2 del Vangelo di Matteo, dove si racconta che Giuseppe, Maria e Gesù si erano recati a Gerusalemme per la festa di Pasqua e, finite le celebrazioni, si erano rimessi in viaggio per tornare a Nazareth. Ma Giuseppe e Maria non si erano accorti che Gesù era rimasto a Gerusalemme. Se ne resero conto solo dopo un'intera giornata di cammino. E mi chiedo, com'è possibile non accorgersi dell'assenza di un figlio per un giorno intero di cammino? È possibile se veniamo distratti da altre cose. E lo stesso succede in senso spirituale. Possiamo non accorgerci di aver lasciato indietro lo Spirito Santo e stiamo camminando senza la sua guida. Cosa molto pericolosa, perché Gesù ci avverte che senza di lui non possiamo fare nulla e rischiamo di essere confusi e distratti da tutto quello che ci è intorno. Oggi ognuno di noi ha la possibilità di guardarsi dentro e tornare, se necessario, a dare a Dio la priorità. Tornare a tendere l'orecchio alla sua voce, a curare la relazione con lui e a camminare secondo i suoi insegnamenti. Non rimandiamo a domani, riflettiamo oggi e agiamo di conseguenza. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Siamo pronti per un altro incontro di meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio numero 6. Leggiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo alla Chiesa di Efeso, nel capitolo 6, dal versetto 13 al 17. Dice così l'Apostolo: «Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e resistere in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State saldi, dunque, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, e prendete anche l'elmo della salvezza, e infine la spada dello Spirito, che è la parola di Dio». Allora, abbiamo visto nel corso di queste puntate la completa armatura che Dio vuole dare a tutti i cristiani. Abbiamo visto anche che dei 6 componenti dell'armatura di Dio, 5 sono di difesa e una è di attacco. E quindi il nostro è il Dio dell'amore, ma anche il Dio degli eserciti, come viene descritto nell'Antico Testamento. E non ci dobbiamo meravigliare dunque se in questa similitudine dell'armatura del cristiano che usa l'Apostolo Paolo, la parola di Dio è vista come la spada, un'arma invincibile da usare contro il nemico. La spada dello Spirito, quindi, che rappresenta chiaramente un'arma con la quale possiamo e dobbiamo reagire e non restare inermi davanti a chi ci attacca con false dottrine. Il diavolo cercherà sempre di rubare oppure di falsificare la parola di Dio nei nostri cuori, così che non produca il frutto dovuto, come descritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 13 al verso 19. Oppure cercherà di accecare le nostre menti così da non farci riconoscere la verità. Non solo, ma si intrufolerà in mezzo ai santi con dottrine di demoni, come raccomandava l'Apostolo Paolo al suo collaboratore Timoteo, e lo farà con accuse sulle nostre vite, su chi siamo in Gesù, sui fratelli, sulla Chiesa e così via. Come farà il diavolo tutto questo? Beh, seminando nella mente dei cristiani dubbi, tradizioni popolari contrarie alla parola di Dio, confusioni e incomprensioni che noi dovremmo immediatamente respingere. Ogni volta che veniamo attaccati, dobbiamo chiederci se ciò che riceviamo nella nostra mente provenga dal diavolo oppure dalle persone che ci stanno intorno e se sia in accordo o meno con la parola di Dio. Sapete, è importante inoltre non dimenticare che il diavolo usa le persone che ci stanno
intorno per colpirci. Usa soprattutto quelle a noi più vicine e che abbiano maggiore influenza affettiva su di noi, sempre che essi si lasciano manipolare. Dice il verso precedente a quelli che abbiamo letto, e cioè il verso 12, che il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, cioè verso le persone, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Alla Chiesa di Corinto l'Apostolo Paolo dirà: infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le forze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, nella fattispecie, c'è un esempio biblico di combattimento, i quali protagonisti sono il Signore Gesù, tentato dal diavolo nel deserto. E in questo frangente viene usata la parola di Dio sia da Gesù che da Satana. Questo è descritto nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 4, nei primi 12 versi. Studiando a fondo questo episodio, si vede che la vittoria di Gesù non sta solo nella, come dire, nella conoscenza a memoria della Scrittura, cosa che anche Satana fa. Ma la vittoria del Signore Gesù sta nella sapienza e nella potenza dell'uso della parola di Dio, che deriva da una grande maturità di fede. Caro amico, cara amica, tu come usi la parola di Dio? Come Gesù o come Satana? Cioè per proprio tornaconto? Bene amici, anche per oggi il programma termina qui. E io mi auguro che in questa serie, 6 per la precisione, di meditazioni che abbiamo visto intorno alla armatura di Dio che vuole dare a tutti i credenti, abbia suscitato in voi un interesse. Se così è stato, per oggi il programma termina qui. E io mi auguro che in questa serie, 6 per la precisione, di meditazioni che abbiamo visto intorno alla armatura di Dio che vuole dare a tutti

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Leggiamo il capitolo 12 sempre del Vangelo secondo Marco, da versetto 12 al versetto 17 quest'oggi, lettura corta. I capi giudei volevano arrestarlo subito perché avevano capito benissimo che questa parabola si riferiva a loro. Erano loro i malvagi contadini di quella storia, ma non osavano toccarlo per paura della folla, perciò lo lasciarono a sé e se ne andarono via. Ma mandarono altri capi religiosi e politici a parlare con Gesù con l'intento di fargli dire qualcosa di compromettente. «Maestro», dissero queste spie, «sappiamo che tu dici la verità a qualsiasi costo perché non ti lasci influenzare dalle opinioni della gente e né badi alle apparenze, ma insegni sinceramente le vie di Dio. Ora dici, è giusto pagare le tasse all'imperatore romano o no?» Gesù s'accorse del tranello e disse, «perché volete imbrogliarmi? Mostratemi una moneta e vi risponderò». Quando gliel'ebbero data, Gesù domandò, «Di chi è questa faccia e di chi è questo nome?» «Di Cesare, l'imperatore», risposero. Allora Gesù replicò, «Molto bene, allora date a Cesare ciò che è di Cesare, ma date a Dio tutto ciò che è di Dio». A questa risposta gli altri rimasero perplessi a grattarsi la testa. L'intero Sinedrio, che sarebbe l'equivalente della nostra Corte Suprema, cioè farisei, gli scribi e i sadducei, cercava di incastrare Gesù perché nessuno osava parlare così apertamente contro di loro. Tuttavia dovevano essere molto scaltri, temendo una rivolta da parte della folla che era favorevole a Gesù. Il loro approccio cortese era solo una finzione, anche se Gesù veramente non comprometteva la verità per ottenere l'approvazione degli uomini. Se avessero creduto davvero ciò che insegnava, si sarebbero pentiti e si sarebbero prostrati ai suoi piedi invece di cercare di incastrarlo. Quindi ecco la domanda a trabocchino che metteva a rischio Gesù, o con le autorità romane o il popolo. È giusto pagare il tributo all'imperatore? Beh, sai già la risposta. Se avesse detto di no, i leader sarebbero corsi da Pilato e l'avrebbero accusato di insubordinazione o insurrezione contro Roma. E se avesse detto di sì, sarebbe caduto in sfavore con il popolo. Quindi Gesù chiese un denario che rappresentava un salario giornaliero e nel suo tipico stile rispose la domanda ponendone un'altra. Di chi è questa immagine ed iscrizione? All'epoca era Tiberio, figliastro di Cesare Augusto. Ciò che trovo interessante è l'iscrizione non solo con il nome di Tiberio, figlio del divino Augusto, ma anche Pontifex Maximus, o Massimo Pontefice dell'Impero Romano. Quindi non solo rivendicava l'autorità secolare, ma anche quella spirituale, con lo stesso titolo che 4 secoli dopo il Papa adottò. In ogni caso, Gesù fa notare che la moneta apparteneva a Cesare perché la sua immagine era impressa su di essa e quindi dovremmo pagare il tributo. E questo è difficile da accettare per molti di noi che sono contrari ai soprusi, all'interferenza e al controllo del governo, perché i miei soldi sudati dovrebbero andare in programmi che sono prevenibili, per non dire banali, in alcuni casi addirittura violano le mie convinzioni bibliche. Bene, cari amici, non credo che abbiamo molte opzioni qui, se non essere creativi e approfittare di ciò che il sistema ci offre senza cercare di imbrogliarlo, rischiando

0: di essere saggi con il centesimo e sciocchi con l'euro. Ancora più importante, noi credenti dobbiamo ricordare che l'immagine e l'iscrizione di Dio, nostro creatore, sono impresse in noi e quindi dobbiamo rendere omaggio a Lui donando noi stessi. Riflessioni. Non credo che gli ebrei, gli scelti di Dio, gradissero sentirsi dire che dovevano pagare tributo all'invasore. Anche noi oggi dobbiamo attenerci allo stesso principio, che ci piaccia o no. Padre, a volte abbiamo dei quesiti e l'intento non è quello di farti dei tranelli, ma veramente di sapere delle risposte. Allora aiutaci ad avere un cuore aperto, un cuore che è pronto a ricevere, non come questo degli scribi, dei farisei, che facevano domande non con l'intenzione di imparare qualcosa di nuovo, ma sempre di metterti in tranello, trarre inganni. Sia lontano da noi quel tipo di cuore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Caro, cara, buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Un cuore puro è il brano che ascoltiamo oggi al Disco Highlight, tratto dal CD Tu sei con me, di Davide di Lecce. Scritta da Davide insieme al worship leader e amico americano Michael Bunn, trae ispirazione dal Salmo 51, dove il re Davide riconosce davanti al Signore di essere imperfetto, di sbagliare spesso, e chiede a Dio di mondarlo da tutte le iniquità commesse, di purificarlo, di creare in lui un cuore puro, affinché la sua bocca possa riprendere a proclamare con gioia e libertà la lode del Signore. A Davide Ecce sta molto a cuore questo canto, perché è anche una preghiera personale al Signore. Ascoltiamola, e che possa divenire anche la nostra preghiera. Un cuore puro. Davide di Lecce.

0: Revival, la musica gospel italiana degli anni Ottanta.
1: Ogni giorno, ore 6:30.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Salmo 25, versetto 12. Chi è l'uomo che tema l'Eterno?

0: che cosa ti perseguita? Nulla, dirai. E invece tutti siamo perseguitati da qualche cosa. Molto spesso da noi stessi, o se siamo cristiani, dalla nostra esperienza. Il salmista dice che dobbiamo temere Iddio. Non basta pensare a Lui. Tutto ciò che nel nostro intimo è cosciente deve tendere a Dio e compenetrarsi di Lui. La nostra vita intera, nei suoi atti esteriori e nelle sue espressioni e motivazioni interiori, deve essere perseguitata sempre e dovunque dalla presenza di Dio. Come un bambino è dominato nel suo subcosciente dal pensiero della madre, per cui è a lei che istintivamente si rivolge quando si trova nel pericolo, così dobbiamo essere noi. In Dio dobbiamo vivere, muoverci ed essere. In relazione a Dio dobbiamo considerare e valutare tutte le cose. Il pensiero di Dio deve emergere dal nostro subcosciente ad ogni momento ed occasione. Se è Dio che ci perseguita, null'altro potrà farlo, né preoccupazioni, né tribolazioni o ansietà. Ora possiamo comprendere perché il Signore mette tanto in rilievo il peccato della sollecitudine ansiosa. Come possiamo osare di mancare di fede quando Dio ci sta così vicino? Essere perseguitati da Dio equivale ad avere una solida barriera che si erige fra noi e il nemico e ci tiene al riparo dai suoi assalti. L'anima sua dimorerà nel benessere, dice la Scrittura. Tribolazioni, incomprensioni, calunnie, ingiustizie, in mezzo a tutte queste prove egli ti terrà al sicuro ed in pace se la tua vita sarà nascosta con Cristo in Dio. La comunione intima con Dio è una rivelazione meravigliosa. Non privartene. Dio è il nostro rifugio e nulla potrà forzare questo rifugio e colpirci.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.
2: Mani che non si sono mai incontrate, mani che non si incontreranno mai.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pianoforte è uno degli strumenti suonati da Davide di Lecce in questo CD ed è l'accompagnamento principale della canzone che ascoltiamo oggi al Disco Highlight e che si intitola Se non in te. È stata scritta e composta da Michael Bann, Brandon B e Giuseppe De Chirico ed è un magnifico canto di lode e adorazione a Dio Padre. Dio è la pace, l'amore, la gioia del cuore, la speranza, il rifugio, l'aiuto, la forza di Davide e di tutti i credenti. Quanto più noi siamo consacrati, tanto più scopriamo chi è il Santo di Israele, che in Gesù ci ha dato la liberazione eterna dal peccato e ci ha donato la vita. Prego che questo canto ci guidi a cercare il Padre. Se non in te, Davide di Lecce.

0: disco highlight. In questi giorni
1: Tu sei con me, di Davide Di Lecce.
2: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Buongiorno gentilissimi amici all'ascolto. Il mio augurio è anche il titolo della trasmissione che sta iniziando sulle nostre frequenze, condotto in studio da Roberto.

Oggi è il 2 giugno, un giorno di festa per tante persone, ma non per tutti, e a coloro che sono impegnate nel lavoro auguriamo una buona giornata. E anche una buona giornata per quanto mi concerne, perché nonostante la giornata festiva sono ancora qui, puntuale alla stessa ora sulle nostre frequenze, per un altro momento insieme.

Nei prossimi 10 minuti rimarremo insieme per approfondire una tematica sempre attuale che ci coinvolge, intervallata da degli spunti di musica.

Quanti di noi non siamo stati costretti a ricorrere alle giustificazioni nella nostra vita? Partiamo subito nel proporre una giustificazione classica, quella dei professori che chiedono agli alunni delle scuole il motivo delle loro assenze, e quindi qui i genitori devono rendersi garanti dei propri figli. Abbiamo poi delle giustificazioni anche nel campo del lavoro, quando commettiamo degli errori, oppure quando ci comportiamo in un determinato modo. Anche in questo caso siamo chiamati a rivolgere al nostro superiore delle motivazioni, delle giustificazioni. Ma ahimè, purtroppo la nostra vita è sempre ricolma di giustificazioni. E vedremo, nel proseguimento della nostra tematica, come anche nel campo della vita spirituale, nel campo dell'incontro quotidiano di Dio con l'uomo, come ci sono tante giustificazioni.

E apprestiamoci a leggere un passo tratto dal libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, precisamente al capitolo 44 e al versetto 16, dove recita queste frasi. Giuda rispose: «Cosa diremo al mio Signore? Quali parole useremo? Come ci giustificheremo? Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi. Come ci giustificheremo?»

Parole o frasi che troviamo nella Bibbia fanno scaturire appunto questa motivazione, il ricorso alla giustificazione. La storia di Giuda, non il traditore di Gesù, bensì uno dei fratelli di Giuseppe, un personaggio molto famoso nella Bibbia, ci presenta come più volte viene fuori tale confessione. Come ci giustificheremo? Alcuni casi sono espliciti nelle Sacre Scritture e ci coinvolgono anche a noi, perché noi non siamo molto diversi dalle persone che pronunciavano queste frasi. Questo Giuda, di cui abbiamo accennato leggendolo, dicevo, era il fratello di Giuseppe, vice re di Egitto, il quale in un certo qual modo tentò di giustificarsi davanti al fratello che era divenuto latore di una carica così importante. Ma ancora un altro personaggio famoso nella storia di Israele fu il re Davide, che dopo avere peccato di adulterio e di omicidio voleva nascondersi. Un piano ben orchestrato, perfetto, ma che Dio rivelò ad un profeta di nome Natan. E Davide riconosce il suo peccato, dicendo: «Ho peccato contro il Signore». Ed il profeta, rispondendogli, disse: «Il Signore perdona il tuo peccato e tu non morirai». Ancora il profeta Isaia, benché il peccato non era stato commesso direttamente da lui, si immedesimò con il popolo. Infatti, nel suo libro, al capitolo 6, versetto 5, vi è questa frase: «Guai a me, sono perduto». L'angelo prese un carbone ardente dal fuoco dell'altare di Dio, mi toccò con esso la bocca e disse: «Questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta». Quanto è grande la misericordia di Dio verso l'uomo peccatore! Vi è forse qualcosa che ci turba? Ebbene, non ricorriamo alle giustificazioni, che davanti a Dio non hanno alcun valore, ma confessiamolo.

Sì, caro amico all'ascolto, il giustificarsi significa evitare di prendersi le proprie responsabilità, riconoscere di sbagliare. Lo stesso è valido anche nel campo del rapporto tra Dio e l'uomo. Se noi riteniamo di essere nel giusto e Dio nel torto, noi stiamo autogiustificandoci, perché davanti alle sacre scritture il concetto è proprio capovolto. E quindi l'invito della parola di Dio di quest'oggi, per questo 2 giugno, è proprio il seguente. Rinuncia a giustificarti davanti a Dio, confessa di essere nell'errore e credi in Lui, e Lui cambierà la tua intera vita.

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu hai voluto ricordarci come non ci sono giustificazioni che tengono davanti al rinnegare Cristo come proprio Signore. Aiutaci a far sì che questo concetto sia valido nelle nostre vite in ogni momento. Grazie, nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Le note della sigla ci ricordano che il tempo è volato via. Nel ringraziarti di essere rimasto all'ascolto, ti do appuntamento a domani e per quest'oggi, che sarà una giornata di rilassatezza, almeno così speriamo, una buona giornata, un buongiorno da Roberto.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: notiziario del 2 giugno 2026. Una buona giornata festiva a tutti voi. Dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente e ha parlato di una chiamata produttiva con Bibi, anche se secondo fonti americane durante il dialogo il presidente americano avrebbe preso a male parole il primo ministro israeliano, criticando aspramente la campagna nel paese dei cedri. Cosa diavolo stai facendo? Ecco perché tutto il mondo odia Israele. Andiamo in Ucraina. È stata una lunga notte di fuoco e fiamme per le principali città dell'Ucraina, quella appena trascorsa. Con un attacco quasi senza precedenti, la Russia ha messo nel mirino Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia e soprattutto Kiev, martellate da una pioggia di missili balistici. Sono numerose le esplosioni registrate nelle città e inizia già la conta delle vittime. Sarebbero 3 i morti confermati a Kiev, 4 a Dnipro e decine i feriti, a cui si devono aggiungere i dispersi tra le macerie degli edifici colpiti. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente adepti. La irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano ne sono l'eloquente esempio. Così il presidente della Repubblica Mattarella, prima del concerto eseguito dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma in onore del corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della festa della Repubblica. Veniamo alle notizie italiane. Una forte scossa di terremoto è stata registrata a mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. La magnitudo è stata 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. La protezione civile fa sapere che non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'ipotesi più accreditata è che i 4 uomini siano stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti a interrogatorio. Per gli inquirenti, i 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Ed è morta all'ospedale Garibaldi di Catania, dopo 2 giorni di agonia, Alessandro Bruno, la 49enne, che era stata picchiata dal marito nella loro casa del rione Bersito di Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna è stata colpita più volte la testa con un corpo connudente che per la procura sarebbe un martello. L'uomo, un 53enne, è stato arrestato subito dopo l'aggressione dai carabinieri, che erano intervenuti in seguito alla chiamata al 112 di una delle figlie che ha visto la madre per terra con una ferita alla testa. Un ultraleggero, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato intorno alle 16 di ieri in Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna 152, è caduto vicino piazza Guglielmo Marconi nei pressi di alcune abitazioni, senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Voleva compiere un attentato in Italia, colpendo la popolazione civile come a Modena. Per questo motivo è stato arrestato il 21enne Zaccaria Bennadì, su disposizione della procura di Milano, e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione in diminuzione al nord, al mattino molte nubi al nord e qualche isolato piovasco, poi dal pomeriggio piogge temporali dei settori alpini e prealpini si porteranno verso le pianure. Tra pomeriggio e sera un'intensa attività temporalesca colpirà il nord-ovest e poi il nord-est. Maltempo anche in Toscana, più soleggiato e asciutto sul resto del centro-sud. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi una buona giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme. Un abbraccio a tutti da Maria. E siamo ancora al libro più letto e ci sono anche beatitudini quando ci sottomettiamo alla volontà di Dio. Sentiamo in questo caso quello che avviene, quello che ci racconta Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori. Come al solito possiamo aprire il nostro libro più letto nel libro di Geremia. Ieri abbiamo visto come sacerdoti e profeti all'unanimità avevano deciso di far morire proprio questo profeta, Geremia. Tuttavia i principi decisero che era meglio ascoltarlo, mentre il popolo, che in un primo tempo era dello stesso parere dei sacerdoti e dei profeti, si mette dalla parte dei principi e decidono anch'essi di ascoltarlo, come ci dice il nostro brano che andiamo a leggere. Brano che va dal versetto 12 al 15 da Geremia, capitolo 26. Allora Geremia parlò a tutti i capi e a tutto il popolo, dicendo: «Il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città tutte le cose che avete udite. Ora, cambiate le vostre vie e le vostre azioni, date ascolto alla voce del Signore, del vostro Dio, e il Signore si pentirà del male che ha pronunziato contro di voi. Quanto a me, eccovi nelle vostre mani. Fate di me quello che vi parrà buono e giusto». Soltanto sappiate per certo che se mi uccidete mettete del sangue innocente addosso a voi, a questa città, ai suoi abitanti, perché il Signore mi ha veramente mandato da voi per farvi udire queste parole. È chiaro il motivo per il quale il Signore minaccia di giudicarli. Teniamo presente che la profezia di Geremia, secondo la quale la città e il tempio avrebbero dovuto essere distrutti, era considerata come una bestemmia e quindi Geremia ora era ritenuto un eretico. I falsi profeti affermavano che Dio non avrebbe mai fatto cadere il Tempio perché esso era il suo Tempio e Gerusalemme la sua città. Geremia stava dicendo invece che si sbagliavano e si sbagliavano di grosso perché stavano separando la religione dalla moralità. Questo è anche oggi il problema di molte persone, ben radicate nella loro religiosità, nel loro credo. Essi fanno della parola di Dio quasi un amuleto, un bel portafortuna. A questo riguardo voglio raccontarvi la storia di un soldato che usava portare il Nuovo Testamento nel taschino. Un giorno, durante un combattimento, un proiettile colpì quel libro nella tasca e questo gli salvò la vita. Bene, amici, sarà utile ricordare che il proiettile non fu fermato dal Nuovo Testamento perché era la parola di Dio, perché qualsiasi altro libro con una buona copertina robusta sarebbe servito al medesimo scopo. Vedete quindi, cari ascoltatori, come sia facile e soprattutto folle fare della Bibbia una sorta di talismano. Amico, amica, non possiamo vivere in modo ambiguo gli insegnamenti della parola di Dio e continuare a pretendere delle benedizioni. Esse si ottengono solamente con la fede, con l'ubbidienza alle parole del Signore. Questo era il comportamento ambiguo di quei falsi profeti. Non dicevano la verità per non inimicarsi le autorità del paese. Ma anche ai nostri giorni molte persone vivono in questo modo ambiguo. Fanno quello che gli pare meglio e contemporaneamente cercano di rimanere fedeli a ciò che la loro religione insegna, pensando così di poter evitare qualsiasi male. Ma non è così, amici. Quando ci allontaniamo da Dio, Egli ci giudicherà. Una cosa sola conta, ed è la fede in Gesù. Vorrei ancora farvi notare come sia interessante il fatto che i sacerdoti e i falsi profeti non cambiarono opinione nel voler uccidere Geremia. Solamente i principi lo fecero. E questo salvò la vita di Geremia. I principi erano disposti ad ascoltarlo, come ci è detto nelle parole di Geremia 26, versetto 16. Allora i capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: «Quest'uomo non merita la morte, perché ci ha parlato nel nome del Signore, del nostro Dio». L'esperienza insegna che se l'autorità spirituale è corrotta, degradata, la situazione è peggiore che si fosse corrotta la classe politica. Quando l'autorità civile è immorale, è un male, ma quando a corrompersi è l'autorità religiosa, è peggio. Ricordiamoci che sono stati i sacerdoti a condannare Gesù alla morte sulla croce, a insistere che dovesse morire e a persuadere il popolo a gridare «Crocifiggilo!». Così anche i capi religiosi del tempo di Geremia erano determinati a ucciderlo. Teniamo conto solamente della parola di Dio perché essa è l'autorità unica, finale in tutto. Le persone al giorno d'oggi consultano oroscopi, segni dello zodiaco e abbiamo già detto che è una cosa folle.

0: Io apprezzo molto il libro di Geremia. Esso mi aiuta perché più studio la parola di Dio, più divento consapevole della mia ignoranza. A questo riguardo è interessante un proverbio persiano che dice così: chi non sa e non sa di non sapere è un folle, evitalo. Chi non sa e sa di non sapere è un bambino, insegnagli. Chi sa e non sa di sapere è addormentato, risveglialo. Chi sa e sa di sapere è saggio, seguilo. Devo dire, amici, che di questo proverbio sarei d'accordo con le prime tre affermazioni, ma con l'ultima, ossia chi sa e sa di sapere, perché non credo che noi abbiamo la conoscenza di tutto. Questa è anche la posizione di Geremia. Tutto quello che conosce è la parola di Dio. E anche se i falsi profeti continuano a dire che non accadrà nulla, Geremia crede in Dio e sa che qualcosa sta per accadere. Il capitolo 26 di Geremia si conclude con delle affermazioni fatte da parte degli anziani che ricordavano le profezie pronunciate da altri profeti su Gerusalemme e che dicevano le parole che leggiamo nei versetti dal 17 al 24. Alcuni degli anziani del paese si alzarono e parlarono così a tutta l'assemblea del popolo. Michea, il morasita, profetizzò ai giorni di Ezechia, re di Giuda, e parlò a tutto il popolo di Giuda in questi termini. Così dice il Signore degli eserciti: Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di macerie e la montagna del Tempio un'altura boscosa. Ezechia, re di Giuda e tutto Giuda, lo misero a morte? Ezechia non temette forse il Signore, non supplicò il Signore al punto che il Signore si pentì del male che aveva pronunciato contro di loro? Ma noi stiamo per compiere un male gravissimo a nostro danno. Vi fu anche un altro uomo che profetizzò nel nome del Signore, Uria, figlio di Semaia di Kiriat Jairim, il quale profetizzò contro questa città e contro questo paese, in tutto e per tutto, come Geremia. Il re Joachim, tutti i suoi uomini prodi e tutti i suoi capi, udirono le sue parole. Il re cercò di farlo morire, ma Uria lo seppe, ebbe paura, fuggì e andò in Egitto. Il re Joachim mandò degli uomini in Egitto, cioè Elnatan, figlio di Akbor, e altra gente con lui. Questi trassero Uria fuori d'Egitto e lo condussero al re Joachim, il quale lo colpì con la spada e gettò il suo cadavere fra le sepolture dei figli del popolo. Ma la mano di Ahikam, figlio di Safan, fu con Geremia e impedì che fosse dato in mano del popolo per essere messo a morte. E qui si conclude questo capitolo 26 che ci rammenta la fedeltà di Dio che vigila sempre sui suoi ministri e che non permise che Geremia fosse ucciso.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel capitolo 27, che ora iniziamo a considerare, il messaggio del profeta si rivolge di nuovo alle nazioni, le quali devono sottomettersi al re di Babilonia. E questa volta il messaggio è illustrato con degli esempi, come lo leggiamo da questi primi 5 versetti. Nel principio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia in questi termini. Così mi ha detto il Signore: fatti delle catene dei gioghi e mettiteli sul collo, poi mandali al re di Edom, al re di Moab, al re dei figli di Ammon, al re di Tiro e al re di Sidone, mediante gli ambasciatori che sono venuti a Gerusalemme da Sedechia, re di Giuda. Ordina loro che dicano ai loro signori: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, direte questo ai vostri signori: io ho fatto la terra, gli uomini, gli animali che sono sulla faccia della terra, con la mia gran potenza e con il mio braccio steso, io do la terra a chi voglio. Il Signore ricorda a queste nazioni che Egli è il Creatore e dà il potere a chiunque sia stato scelto da Lui, perché Egli è sovrano, in assoluto, come continua a dirci il nostro testo del capitolo 27 di Geremia. Leggiamo fino al versetto 18. Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna, perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio, al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù. La nazione o il regno che non vorrà sottomettersi a lui, a Nabucodonosor, re di Babilonia, e non vorrà piegare il collo sotto il giogo del re di Babilonia, quella nazione io la punirò, dice il Signore, con la spada, con la fame, con la peste, finché io non l'abbia sterminata per mano di lui. Voi dunque non ascoltate i vostri profeti, né i vostri indovini, né i vostri sognatori, né i vostri pronosticatori, né i vostri maghi che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia. Essi infatti vi profetizzano menzogna per allontanarvi dal vostro paese, perché io vi cacci e voi periate. ma la nazione che piegherà il suo collo sotto il giogo del re di Babilonia e gli sarà sottomessa, io la lascerò stare nel suo paese, dice il Signore, ed essa lo coltiverà e vi abiterà. Io parlai dunque a Sedechia, re di Giuda, secondo tutte queste parole, e dissi: piegate il collo sotto il giogo del re di Babilonia, sottomettetevi a lui e al suo popolo e vivrete. Perché dovreste morire, tu e il tuo popolo, di spada, di fame, di peste, come il Signore ha detto della nazione che non si lascerà sottomettere al re di Babilonia? Non date ascolto alle parole dei profeti che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia, perché vi profetizzano menzogna. Io infatti non li ho mandati, dice il Signore, ma profetizzano falsamente nel mio nome, perché io vi cacci e voi periate, voi e i profeti che vi profetizzano. Parlai pure ai sacerdoti e a tutto questo popolo e dissi: così parla il Signore, non date ascolto alle parole dei vostri profeti, quali vi profetizzano dicendo: ecco, gli arredi della casa del Signore saranno tra poco riportati da Babilonia, perché vi profetizzano menzogna. Non date loro ascolto, sottomettetevi al re di Babilonia e vivrete, perché questa città dovrebbe essere ridotta in desolazione. Se sono profeti e se la parola del Signore è con loro, intercedano ora presso il Signore degli eserciti, perché gli arredi rimasti nella casa del Signore, nella casa del re di Giuda in Gerusalemme, non vadano a Babilonia. Sebbene Dio abbia detto chiaramente a queste nazioni di arrendersi al re di Babilonia, esse non ubbidirono. Se lo avessero fatto, avrebbero potuto salvare letteralmente migliaia di vite umane. Qui si conclude il capitolo 27. Accingiamoci ora nel considerare quello successivo.

Il capitolo 28 di Geremia prosegue con le profezie riguardanti la deportazione in Babilonia e con la presentazione di un falso profeta di nome Anania, il quale cerca di confutare le profezie di Geremia pretendendo di essere lui solo, che proferisce la vera parola del Signore. Leggiamo quindi il testo. In quello stesso anno, al principio del regno di Sedechia, re di Giuda, l'anno quarto, il quinto mese, Anania, figlio di Azzur, profeta, nativo di Gabaon, mi parlò della casa del Signore, in presenza dei sacerdoti e di tutto il popolo, dicendo: «Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io spezzo il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni io farò tornare in questo luogo tutti gli arredi della casa del Signore, che Nabucodonosor, re di Babilonia, ha tolti da questo luogo e ha portati a Babilonia. Ricondurrò in questo luogo, dice il Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, e tutti quelli di Giuda che sono deportati a Babilonia, perché spezzerò il giogo del re di Babilonia». Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, in presenza dei sacerdoti e in presenza di tutto il popolo che si trovava nella casa del Signore. Il profeta Geremia disse: «Amen, così faccia il Signore. Il Signore mandi ad effetto ciò che tu hai profetizzato, faccia tornare da Babilonia in questo luogo gli arredi della casa del Signore e tutti quelli che sono stati condotti in esilio. Però ascolta ora questa parola che io pronunzio in presenza tua e in presenza di tutto il popolo. I profeti che apparvero prima di me e prima di te, fin dai tempi antichi, profetarono contro molti paesi e contro grandi regni la guerra, la fame, la peste. Quanto al profeta che profetizza la pace, una volta che si sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto come uno veramente inviato dal Signore». Allora il profeta Anania prese il giogo dal collo del profeta Geremia e lo spezzò. Abbiamo letto i primi 10 versetti di Geremia, capitolo 28. Geremia ha messo bene in chiaro che Anania non era un vero profeta e che stava dicendo delle bugie al popolo. Anania aveva tolto letteralmente il giogo di legno dal collo di Geremia e lo aveva rotto, dicendo al popolo nel versetto 11 del capitolo 28 di Geremia queste parole: «Così parla il Signore, in questo modo io spezzerò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, togliendolo dal collo di tutte le nazioni entro lo spazio di 2 anni». Il profeta Geremia se ne andò. Il giudizio di Dio venne su di lui con la predizione che sarebbe morto entro l'anno. Leggiamo quindi ciò che gli accadde nei versetti dal 15 al 17. Il profeta Geremia disse al profeta Anania: «Ascolta, Anania, il Signore non ti ha mandato e tu hai spinto questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò così parla il Signore: ecco, io ti caccio dalla faccia della terra. Quest'anno morirai perché hai parlato di ribellione contro il Signore». Il profeta Anania morì quello stesso anno, nel 7° mese. Anania morì, come aveva predetto il Signore. Si potrebbe pensare che questo fatto avrebbe messo in guardia il popolo e lo avrebbe indotto a pensare che Geremia aveva sempre ragione ed era l'unico che trasmetteva la vera parola di Dio. Invece non si convinsero e continuarono nella loro ribellione contro Dio.

0: Un giorno, molto tempo dopo, un altro personaggio di nome Giuda diede ascolto alle voci sbagliate. E nella storia recente molti di noi hanno fatto la stessa cosa. Eccovi un esempio. Una volta fu chiesto a un giurista quale fosse la caratteristica per un grande statista ed egli rispose provocatoriamente che un grande statista sarebbe un uomo che conosca la volontà di Dio per la nazione e che cammini con la guida del Signore Gesù per i prossimi 5 anni. Vedi, amica, amico, certamente non abbiamo ai nostri giorni governanti di questo tipo. Il risultato è che come individui e nazioni ci siamo corrotti, siamo crollati come Giuda perché abbiamo rifiutato di ascoltare la parola di Dio. Ma oggi vi è ancora un messaggio di speranza che è annunciato con semplicità. Esso è il messaggio dell'Evangelo che ci parla dell'amore di Dio manifestato alla croce, dove il Signore Gesù moriva al nostro posto per espiare tutti i nostri peccati e per darci, mediante la fede in Lui, il perdono e per la sua grazia la salvezza eterna. Amica, amico, cosa ne farai di questo messaggio? Sappi che esso è divino, ti coinvolge e non è cambiato da 2000 anni a questa parte. Tu cosa farai? Lo trascurerai, come ha fatto il popolo col messaggio di Geremia? O lo farai tuo, credendo in Gesù come tuo Salvatore? Io ti invito ad accettare Cristo, così sarai salvato per sempre, per l'eternità. Questo è l'amore che Dio ha per te, personalmente. Nel capitolo 29 di Geremia considereremo il messaggio di speranza, di incoraggiamento che Geremia, il profeta, manda al primo gruppo di prigionieri deportati a Babilonia. Ecco le istruzioni che Dio dà loro e vengono riportate queste istruzioni nei primi 7 versetti che andiamo a leggere. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al residuo degli anziani esiliati, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia. Dopo che il re Econia, la regina, gli eunuchi, i principi di Giuda e di Gerusalemme, i falegnami e i fabbri furono usciti da Gerusalemme. La lettera fu portata per mano di Elasa, figlio di Safan, e di Gemaria, figlio di Chilchia, che Sedechia, re di Giuda, mandava a Babilonia da Nabucodonosor, re di Babilonia. Essa diceva: «Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto. Prendete mogli e generate figli e figlie. Prendete mogli per i vostri figli. Date marito alle vostre figlie, perché facciano figli e figlie. Moltiplicate là dove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene». I versetti che abbiamo letto ci spiegano che gli ebrei dovevano stabilirsi in Babilonia e che non dovevano aspettarsi di essere liberati a breve termine. Essi dovevano pensare di andare avanti, di fare piani per il futuro, sposarsi, avere figli, perché sarebbero rimasti prigionieri a Babilonia per lungo. Il Signore li consiglia di cercare la pace nella città in cui vivevano e di pregare per i suoi abitanti, di non ribellarsi o di istigare rivolte, ma li esorta a stabilirvisi ed essere cittadini rispettosi della legge. Inoltre, il Signore predice loro esattamente il numero degli anni della loro cattività, 70 anni, rassicurandoli però che non li avrebbe dimenticati, ma che successivamente li avrebbe riportati nel loro paese natio. Il Signore ricorda inoltre a loro di non lasciarsi sviare dai falsi profeti che profetizzeranno un presto ritorno. Bene, e attorno a queste riflessioni sul libro di Geremia voglio terminare anche qua l'appuntamento di quest'oggi per quanto riguarda lo studio, l'analisi di questo profeta. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Romani 15, 16. L'Apostolo Paolo sapeva cosa voleva. Dal mondo dei pagani doveva sorgere una comunità che si offrisse in sacrificio al grande Dio. Un sacrificio gradito a Dio, perché i membri di questa comunità sono rinnovati e santificati dallo Spirito Santo. Questo è molto diverso da ciò che oggi viene chiamato cristianesimo. Santificati dallo Spirito Santo. Questo suona strano anche alle orecchie dei cristiani di oggi. E questo è un male. Un uomo mi disse: anch'io sono cristiano. Sono in sintonia con Goethe. Solo chi si impegna sempre di fare uno sforzo. Beh, non si ottiene molto da questo sforzo, perché la nostra natura è malvagia e poi non ha nulla a che fare con il cristianesimo. E i cristiani seri dicono: siamo santificati dal sangue di Gesù Cristo, grazie al quale abbiamo il perdono dei peccati. E questo è bello e vero. Ma perché la Bibbia dice nel nostro testo santificata dallo Spirito Santo? Perché? Un'immagine chiarirà il concetto. Immaginiamo una vecchia casa in decadenza, in un giardino invaso dalla vegetazione. Un giorno un uomo in gamba compra questa casa. Scrive il suo nome su un cartello sulla porta d'ingresso. Ora la casa gli appartiene. Se la casa potesse gioire, sarebbe felice di avere di nuovo un padrone. Ma allo stesso tempo penserebbe: spero che il mio padrone sgomberi tutte le macerie e rinnovi ogni stanza. È bello quando possiamo credere: Gesù mi ha comprato per Dio con il suo sangue. Ma questo non basta. Ora lo Spirito Santo vuole iniziare la sua opera di rinnovamento. I vecchi peccati devono uscire e la luce di Dio vuole illuminare tutte le stanze e rendere tutto nuovo. Signore, santifica la nostra vita affinché anche noi diventiamo un sacrificio a te gradito. Amen.

Non potevo mancare al nostro appuntamento, cari amici di Un Pensiero al Giorno. Ma prima di qualunque altra parola, buongiorno da Carmelo e che Dio possa benedire questo nuovo giorno nelle nostre vite. Anche oggi, 2 giugno, siamo guidati alla meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme, che ci indica 2 libri da cui trarremo dei versetti. Il primo è il libro di Colossesi, dal capitolo 1 leggiamo il versetto 20, che dice: «E avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé, per mezzo di lui, tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli». E ancora dal libro dei Salmi, dal capitolo 62, leggiamo il versetto 1. «L'anima mia trova riposo in Dio solo, da Lui viene la mia salvezza».

In un articolo dedicato alle assicurazioni, l'autore ricordava che l'assicurazione dava soddisfazione a uno dei più profondi bisogni umani, il bisogno di sicurezza. Si congratulava per questa istituzione per il fatto che così la sventura che colpisce qualcuno non rimandava più come un tempo la vittima a Dio e alla sua provvidenza, ma all'uomo, alla sua propria preveggenza e solidarietà. Si può veramente rispondere a questo bisogno di sicurezza accontentandosi di far fronte alle conseguenze finanziarie o materiali dei sinistri? Che cosa ne pensano dunque quelli che sono stati feriti in un incidente, mutilati o, fatto ancora più grave, privati di una persona cara? È certo che nei nostri paesi occidentali possiamo essere riconoscenti di tutti i soccorsi materiali che riceviamo in caso di catastrofi di ogni genere. Ma chi può rispondere ad una sciagura molto più grande, cioè l'allontanamento da Dio a causa di tutte le colpe accumulate dall'uomo nei riguardi del suo creatore? Per questo Gesù ha fatto quello che nessun altro poteva fare. È venuto a morire per dei colpevoli ed ha subito al posto loro quello che essi meritavano a motivo di tutti i loro peccati. Guardiamo con fede all'opera compiuta. Riceviamo il messaggio di grazia del Salvatore. Pace a voi! È qui che troviamo la risposta perfetta ed eterna a questo bisogno così profondo di sicurezza. Cari all'ascolto, Dio è un aiuto sempre pronto, in ogni circostanza, ed un pronto soccorso che possiamo usare sempre, senza bisogno di usare il telefono. E pienamente consapevoli di questo grande privilegio che Dio ci ha dato, vi arrivano i miei saluti sulle note della sigla di chiusura. A risentirci la prossima volta, e come sempre Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 2 giugno 2026, una buona giornata festiva a tutti voi. Dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente e ha parlato di una chiamata produttiva con Bibi, anche se secondo fonti americane durante il dialogo il presidente americano avrebbe preso a male parole il primo ministro israeliano, criticando aspramente la campagna nel paese dei cedri. Cosa diavolo stai facendo? Ecco perché tutto il mondo odia Israele. Andiamo in Ucraina. È stata una lunga notte di fuoco e fiamme per le principali città dell'Ucraina, quella appena trascorsa. Con un attacco quasi senza precedenti, la Russia ha messo nel mirino Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia e soprattutto Kiev, martellate da una pioggia di missili balistici. Sono numerose le esplosioni registrate nelle città e inizia già la conta delle vittime. Sarebbero 3 i morti confermati a Kiev, 4 a Dnipro e decine i feriti, a cui si devono aggiungere i dispersi tra le macerie degli edifici colpiti. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente adepti. La irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano ne sono l'eloquente esempio. Così il presidente della Repubblica Mattarella, prima del concerto eseguito dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma in onore del corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della festa della Repubblica. Veniamo alle notizie italiane. Una forte scossa di terremoto è stata registrata a mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. La magnitudo è stata 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. La protezione civile fa sapere che non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'ipotesi più accreditata è che i 4 uomini siano stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti a interrogatorio. Per gli inquirenti, i 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Ed è morta all'ospedale Garibaldi di Catania, dopo 2 giorni di agonia, Alessandro Bruno, la 49enne, che era stata picchiata dal marito nella loro casa del rione Bersito di Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna è stata colpita più volte la testa con un corpo connudente che per la procura sarebbe un martello. L'uomo, un 53enne, è stato arrestato subito dopo l'aggressione dai carabinieri, che erano intervenuti in seguito alla chiamata al 112 di una delle figlie che ha visto la madre per terra con una ferita alla testa. Un ultraleggero, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato intorno alle 16 di ieri in Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna 152, è caduto vicino piazza Guglielmo Marconi nei pressi di alcune abitazioni, senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Voleva compiere un attentato in Italia, colpendo la popolazione civile come a Modena. Per questo motivo è stato arrestato il 21enne Zaccaria Benaddi, su disposizione della Procura di Milano, e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini,
ed è residente in Brianza, è stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: pressione in diminuzione al nord, al mattino molte nubi al nord e qualche isolato piovasco, poi dal pomeriggio piogge temporali dei settori alpini e prealpini si porteranno verso le pianure. Tra pomeriggio e sera un'intensa attività temporalesca colpirà il nord-ovest e poi il nord-est. Maltempo anche in Toscana, più soleggiato e asciutto sul resto del centro-sud. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che abbiamo cercato di fare quando i nostri figli erano ancora tutti a casa e non si erano ancora fatti le loro famiglie. Abbiamo sempre cercato di fare ogni giorno almeno un pasto insieme e noi avevamo scelto di solito il pranzo, perché la sera mio marito di solito era occupato e poi i ragazzi studiavano o avevano le partite in notturna, come le chiamavano loro. E abbiamo trovato che quello era un tempo buono per parlare, sapere come era andata la scuola, chiacchierare su quello che era successo e chi avevano incontrato. Oggi mi pare che siano poche le famiglie che mangiano insieme e che parecchie mamme siano a tutte le ore come degli chef che cucinano tutto il tempo. Cucinano un piatto di pasta o scaldano il secondo per i figli che tornano da scuola, dalla partita o dal lavoro. E la loro casa sembra un ristorante, anche perché un figlio vuole la fettina e l'altro non mangia i broccoletti. E così quelle poverette stanno sempre a preparare cibi particolari. Le figlie naturalmente rifiutano i cibi e, siccome sono a dieta, mangiano una banana. In altre case la cosa è ancora più triste, perché i figli si servono da soli e se la cavano con un pezzo di pizza, perché la mamma lavora o fa orari diversi anche lei. E tutto mi sembra molto malinconico. Il ritmo della vita oggi è cambiato e tutti più o meno ci adattiamo, volenti o nolenti, senza renderci conto che gli orari frenetici, le mille attività fanno anche parte di un attacco sottile e direi satanico per disgregare la famiglia. Ho letto il resoconto di una ricerca fatta da alcuni medici in un ospedale per bambini nello stato dell'Ohio, negli Stati Uniti. E sapete, in America fanno statistiche su tutto, ma questa mi ha fatto molto pensare. Sono state studiate le abitudini familiari di 527 adolescenti, mettendole in relazione con il loro comportamento, la loro salute mentale e la loro capacità di socializzare. Il risultato è stato interessante. I ragazzi che avevano avuto l'abitudine di mangiare almeno 5 pasti alla settimana con gli altri membri della famiglia erano meno inclini a usare droga, a essere depressi e avere problemi con la polizia. Facevano anche meglio a scuola e avevano delle amicizie profonde. Un altro particolare interessante: quelli che mangiavano con la famiglia, magari solo in un fast food, davano gli stessi risultati di quelli che facevano un pasto in casa. Solamente erano più grassi e meno sani, ma questo è un particolare che col discorso non c'entra. Per contrasto, gli adolescenti meno equilibrati, sempre secondo la ricerca dei medici dell'Ohio, erano quelli che mangiavano da soli e in fretta, con solo uno o due pasti alla settimana consumati con la famiglia riunita. Non c'è niente di magico nel mangiare insieme, ma il pasto è un momento di incontro, è un'occasione per conoscersi e per apprezzarsi. I ragazzi che hanno genitori che fanno uno sforzo per cercare dei momenti per stare insieme, per interessarsi di che cosa studiano, cosa leggono, cosa guardano su internet e che compagni bazzicano, i ragazzi, dico, che hanno genitori così, lo apprezzano e ne ricevono inconsapevolmente un grande beneficio. Ma ora mi dite, ma come si può riuscire? Beh, ci si dovrebbe almeno provare, magari stabilendo orari precisi e accordati con tutti i componenti della famiglia, giostrando fra le varie attività e magari rinunciando a qualche impegno.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Oggi ci chiederemo quale sia il fondamento sicuro della nostra fede. La volta scorsa abbiamo considerato come l'Apostolo Pietro abbia sfidato i credenti a rimanere su un cammino di maturità, su un percorso di maturità. Ed ecco le sue parole: aggiungete alla vostra fede la virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Queste caratteristiche dimostrano tutte che Dio è all'opera nella tua vita. Molte persone nella Chiesa però ne sono mancanti. Purtroppo vivono vite sterili, anziché nella fecondità a loro disposizione in Cristo. A volte la loro mancanza di entusiasmo le porterà a chiedersi se sono davvero salvate. È una domanda degna di nota. Se non hai alcun interesse per le cose spirituali, esaminati per essere sicuro o sicura di essere nella fede. Impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, dice Pietro, intendendo ovviamente più sicura. Se sei un figlio di Dio, allora niente potrà cambiare questo. Tuttavia, la tua sicurezza può essere disturbata, diciamo, distratta dalla vita che vivi. Se non hai un solido fondamento sotto di te, potresti anche dubitare della tua salvezza, con il rischio di rimanere facilmente invischiato nuovamente nel peccato. Questo è un motivo in più per essere seri nell'imparare la parola di Dio. Pietro affronta queste cose con un senso di urgenza perché sa che il suo tempo è breve. Egli ha voluto stimolare questi santi a crescere nella grazia, in modo che non entrasse in gioco la senilità spirituale, diciamo. Pietro vuole che ricordiamo alcune cose, a cominciare dall'affidabilità della parola di Dio. Abbiamo un'autorità su cui possiamo fare affidamento. Come facciamo a sapere che la Bibbia è veramente la parola di Dio? Beh, Pietro risponde a questo nel versetto 16 del primo capitolo, in cui dice: infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. La Bibbia è storica, è reale, non è un mucchio di bugie o una favola. Se la studi sinceramente, Dio te la renderà reale. Se c'è un velo sopra i tuoi occhi, non

0: è perché sei mentalmente cieco, ma perché non vuoi rinunciare ai tuoi peccati. Ma quando sarai disposto a farlo, Dio farà sì che la Bibbia diventi viva per te. La parola di Dio è come una luce che brilla da un luogo oscuro, è una parola di verità sicura, dice Pietro. Perché? Perché è la parola di Dio pronunciata. Dio ha trasmesso la sua completa volontà e parola tramite le persone che scrissero la scrittura. È un libro miracoloso. La Bibbia è sia un libro di Dio, sia un libro di uomini. Si occupa della vita umana, proprio là dove viviamo, ci muoviamo, dove restiamo, dove siamo. Eppure è Dio che parla all'uomo in un linguaggio che ci è comprensibile. La parola di Dio è l'unica cosa tangibile, soprannaturale che abbiamo in questo mondo. Essa attira le persone lontano dal sistema mondo e le pone nelle braccia di Dio. La Bibbia ha un messaggio completo, con messaggi che collaborano. Nessuna parte può essere interpretata a prescindere da altri versetti sullo stesso argomento. E questo è il motivo per cui non si dovrebbe estrapolare un versetto dalla scrittura fuori dal suo contesto per costruirci sopra una particolare dottrina. Se non puoi far sì che l'intero corpo della scrittura confermi la tua dottrina, allora procurati una nuova dottrina. Dio prese ogni autore e lo usò, senza cambiare il suo stile o senza interferire con la sua personalità. Lo usò per scrivere la sua parola, in modo che il suo messaggio arrivasse. Se Dio parlasse oggi dal cielo, finirebbe per ripetersi, perché ha già detto tutto ciò che aveva da dire all'umanità. Dio ci ha dato la sua parola mediante individui dotati di diversa personalità e capacità. Ecco perché si tratta di un libro di uomini e di un libro di Dio. Pietro ci dice che abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Essa è una roccia salda, solida, sotto i nostri piedi. Possiamo essere fiduciosi che essa sia vera e affidabile. Non c'è da meravigliarsi che la parola di Dio sia stata attaccata più di ogni altra cosa. Se il nemico riesce a eliminare le fondamenta, sa che l'edificio crollerà. La Bibbia è il solido fondamento su cui possiamo far riposare la nostra fede. La prossima volta vedremo in che modo Pietro richiami i falsi maestri, i falsi insegnanti della parola di Dio. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
2: Riprendiamo oggi le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo leggendo dal capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Rodney Jones scrive: «Tutto a posto», rispondiamo allegramente, salutando un amico che ci chiede: «Come stai?». In effetti abbiamo molti motivi per essere allegri, per ringraziare Dio. Egli regna sovrano. Per questo Paolo ci invita a pregare con fiducia, con cognizione e ringraziandolo. Sappiamo tuttavia che tutto a posto, in un certo senso, è qualcosa di illusorio, che sfuma come un miraggio davanti alla presenza del male nel mondo, tra gli uomini, nelle nostre vite e perfino nei nostri cuori. Questa condizione rende urgente e necessario il pregare affinché il Signore agisca, a partire dalle autorità fino alle nostre realtà più piccole. Dobbiamo renderci conto che ciò che è in gioco è più grande delle nostre capacità di risolvere i problemi. Abbiamo bisogno di intercedere presso il Signore e ricordare l'insegnamento di Gesù stesso su come pregare, quando disse: «Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male». Fermiamoci adesso, prima di ogni altra cosa, e preghiamo per tutti gli uomini.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 18, e dice: pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. E ancora, prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. In che cosa posso essere utile? Ascoltiamo questa testimonianza. Mia nonna, morta quasi centenaria, ha abitato per una quindicina di anni in un appartamento adattato per lei a casa dei miei genitori. C'era un solo corridoio che separava la mia camera dalla sua e molto spesso, in ogni momento della giornata e persino della notte, l'ho sentita pregare. Ad alta voce si rivolgeva al suo Padre Celeste e gli parlava di tutti quelli che amava. Però le capitava, come a molte persone anziane, di dire che era inutile e di non capire perché il Signore non la riprendesse a sé. Ma il Maestro, è così che spesso chiamava il suo Dio, sapeva quello che faceva e indubbiamente quelle preghiere avevano ai suoi occhi una grande utilità. Mia nonna mi ricorda un'altra donna del Vangelo. Anna, profetessa molto anziana, vedova, giunta all'età di 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio con digiuni e preghiere, notte e giorno. Luca capitolo 2, versetti 36 e 37. Senza dubbio ci sono tra voi che ascoltate di quello che stiamo dicendo in questo momento dei credenti costretti dall'età o dalla malattia all'inattività fisica. Non pensate di essere inutili, anzi pensate alla battaglia che Giosuè non avrebbe vinto se Mosè avesse cessato di tenere alzate le mani in preghiera. Leggete Esodo capitolo 17 versetti da 8 a 16. Dio apprezza i suoi figli che si prendono il tempo per pregare per i loro fratelli e sorelle nella fede e per tutti gli uomini. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È il 2 giugno e dal Vangelo di Giovanni leggiamo nel capitolo 14 il verso 26. Forse qualcuno si sarà chiesto come abbiano fatto gli apostoli a scrivere i loro Vangeli a distanza di anni dai fatti accaduti senza trascurare alcun dettaglio, riportando fatti e discorsi con precisione. Ebbene, la risposta sta nella presenza dello Spirito Santo, che ha mantenuto viva la loro memoria e li ha illuminati con le rivelazioni che i fatti contenevano. Era quello Spirito Santo di cui parlava loro Gesù subito dopo l'ultima cena insieme. In quel momento gli apostoli non avevano ben capito, erano turbati e impauriti, perché Gesù aveva appena rivelato che fra loro qualcuno lo avrebbe tradito, aveva annunciato la sua morte e che Pietro lo avrebbe rinnegato. Gesù li avrebbe lasciati, sì, ma con un sostituto eccellente, lo Spirito Santo appunto, per mezzo del quale si sarebbe manifestata in loro la Trinità. Questo li avrebbe resi forti nella fede e consapevoli della potenza di Dio. Ma la presenza dello Spirito Santo è per tutti? Certamente sì, se si è scelto di seguire Gesù. Non è un favoritismo, ma una questione di ricettività, nel senso che solo chi ama Gesù e obbedisce, cioè fa ciò che a lui piace, può riconoscere la presenza dello Spirito Santo e vivere secondo ciò che lui ci dice. Al mondo Gesù si è manifestato con la sua vita. La storia lo riconosce. Tutti hanno sentito parlare di lui, ma a quelli che lo seguono e lo amano, Gesù si è manifestato più profondamente, intimamente e in modo attivo. E il verso di oggi dice così: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un mentore 24 ore su 24. Un giovane si era appena laureato in ingegneria a pieni voti e cominciò subito a lavorare come ingegnere. Messi da parte un po' di soldi, pensò di aprire un'attività e farla gestire da qualcuno in modo che lui potesse ugualmente guadagnare ma senza lavorare. Per 10 anni il suo investimento andò bene, dopodiché l'attività fallì e lui perse tutto ciò che aveva. Tornò così a fare di nuovo l'ingegnere, ma la sua assenza prolungata dall'ambiente mise in evidenza che la sua preparazione e le sue conoscenze erano ormai obsolete. Andò perciò a lavorare in una grande azienda, ma non poté fare altro che il lavoro di un semplice elettricista. Il suo più grande sbaglio, confidò ad un amico, fu di non aver mantenuto negli anni una relazione con il suo mentore. Fortunatamente per un cristiano non è così. Dio infatti ci ha fatto dono di un mentore, un vero e proprio maestro, che rimane con noi 24 ore su 24. Lui ci guida e ci ammaestra su ogni cosa, ma principalmente ci tiene informati su quello che il Signore ha preparato per quelli che lo amano. Stiamo parlando del Consolatore, lo Spirito Santo, inviato da Dio per aprire gli occhi e l'udito spirituale di ogni credente, per insegnarci sul regno di Dio e darci la mente di Cristo. Caro amico e cara amica, il Maestro è sempre pronto, ma noi siamo disposti ad ascoltare i suoi insegnamenti?
3: Mi sembra importante ripetere la domanda che ci ha posto la riflessione, e cioè: siamo disposti ad ascoltare gli insegnamenti dello Spirito Santo? Quante volte con il nostro modo di fare neanche ci accorgiamo di aver contristato lo Spirito di Dio dentro di noi o di averlo messo in un angolo del nostro cuore? Sappiamo che vive dentro di noi, ma non curiamo la nostra comunione con Lui. In pratica facciamo di testa nostra, tralasciamo la lettura della parola di Dio, conosciamo i suoi precetti, ma non agiamo secondo questi. Mi viene in mente il capitolo 2 del Vangelo di Matteo, dove si racconta che Giuseppe, Maria e Gesù si erano recati a Gerusalemme per la festa di Pasqua e, finite le celebrazioni, si erano rimessi in viaggio per tornare a Nazaret. Ma Giuseppe e Maria non si erano accorti che Gesù era rimasto a Gerusalemme. Se ne resero conto solo dopo un'intera giornata di cammino. E mi chiedo, com'è possibile non accorgersi dell'assenza di un figlio per un giorno intero di cammino? È possibile se veniamo distratti da altre cose. E lo stesso succede in senso spirituale. Possiamo non accorgerci di aver lasciato indietro lo Spirito Santo e stiamo camminando senza la sua guida. Cosa molto pericolosa, perché Gesù ci avverte che senza di lui non possiamo fare nulla e rischiamo di essere confusi e distratti da tutto quello che ci è intorno. Oggi ognuno di noi ha la possibilità di guardarsi dentro e tornare, se necessario, a dare a Dio la priorità. Tornare a tendere l'orecchio alla sua voce, a curare la relazione con lui e a camminare secondo i suoi insegnamenti. Non rimandiamo a domani, riflettiamo oggi e agiamo di conseguenza. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il quotidiano emiliano Il Resto del Carlino dedica un ampio servizio a una chiesa evangelica di Reggio Emilia e al suo impegno a favore dei più fragili, un impegno che passa dalla donazione di generi alimentari e vestiti alle persone bisognose e a quelle senza dimora in zona stazione, fino al supporto psicologico per chi si trova in un momento di forte difficoltà.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pezzo di oggi è un bellissimo testo di lode al Signore ed è un omaggio di un artista americano, Michael Bann, grande amico di Davide di Lecce. Di Davide stiamo ascoltando in questi giorni al Disco Highlight i brani del suo primo CD, Tu sei con me, uscito nel 2015. Michael Bann è un worship leader americano, un punto di riferimento nella vita di Davide, il quale ha potuto trascorrere diversi mesi negli USA per perfezionarsi come artista e come credente. Oggi lo ascoltiamo nel suo contributo artistico al CD di Davide con Vivere per te.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Tu sei con me, di Davide Di Lecce.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà, in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 2 giugno 2026, una buona giornata festiva a tutti voi. Dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente e ha parlato di una chiamata produttiva con Bibi, anche se secondo fonti americane durante il dialogo il presidente americano avrebbe preso a male parole il primo ministro israeliano criticando aspramente la campagna nel paese dei cedri. Cosa diavolo stai facendo? Ecco perché tutto il mondo odia Israele. Andiamo in Ucraina, è stata una lunga notte di fuoco e fiamme per le principali città dell'Ucraina, quella appena trascorsa. Con un attacco quasi senza precedenti, la Russia ha messo nel mirino Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia e soprattutto Kiev, martellate da una pioggia di missili balistici. Sono numerose le esplosioni registrate nelle città e inizia già la conta delle vittime. Sarebbero 3 i morti confermati a Kiev, 4 a Dnipro e decine i feriti, a cui si devono aggiungere i dispersi tra le macerie degli edifici colpiti. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente adepti. La irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente in modo indebito la popolazione civile del Libano ne sono l'eloquente esempio. Così il presidente della Repubblica Mattarella, prima del concerto eseguito dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma in onore del corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della festa della Repubblica. Veniamo alle notizie italiane. Una forte scossa di terremoto è stata registrata a mezzanotte al largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea in provincia di Cosenza. La magnitudo è stata 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. La protezione civile fa sapere che non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'ipotesi più accreditata è che i 4 uomini siano stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti a interrogatorio. Per gli inquirenti, i 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Ed è morta all'ospedale Garibaldi di Catania dopo 2 giorni di agonia Alessandro Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa del rione Bersito di Mister Bianco in provincia di Catania. La donna è stata colpita più volte la testa con un corpo connudente che per la procura sarebbe un martello. L'uomo, un 53enne, è stato arrestato subito dopo l'aggressione dai carabinieri che erano intervenuti in seguito alla chiamata al 112 di una delle figlie che ha visto la madre per terra con una ferita alla testa. Un ultraleggero, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato intorno alle 16 di ieri in Val Brembo in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna 152, è caduto vicino piazza Guglielmo Marconi nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena, per questo motivo è stato arrestato il 21enne Zaccaria Benaddi su disposizione della Procura di Milano e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini
ed è residente in Brianza, è stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: pressione in diminuzione al nord, al mattino molte nubi al nord e qualche isolato piovasco, poi dal pomeriggio piogge temporali dei settori alpini e prealpini si porteranno verso le pianure. Tra pomeriggio e sera un'intensa attività temporalesca colpirà il nord-ovest e poi il nord-est. Maltempo anche in Toscana, più soleggiato e asciutto sul resto del centro-sud. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'Incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: Ed eccoci di nuovo qui con un altro numero di Punto d'incontro, sempre alla stessa ora, sempre sulla stessa fascia oraria, sempre dalla stessa emittente. Punto d'incontro è ancora qui con te. Ti farà compagnia per un'altra mezz'ora. E io sono Eliseo, come hai ascoltato dalla sigla. Ormai ti faccio compagnia da diverso tempo con questo programma. E mezz'ora appunto è la durata di questo programma. Oggi vediamo velocemente cosa parleremo. Parleremo di cuore di plastica nella prima rubrica, quella a carattere medico. Poi faremo un piccolo studio biblico su una lettera della Bibbia, e cioè l'epistola dei Corinzi, primo Corinzi, e in particolare il capitolo 13. E poi naturalmente tanta musica come quella che ascoltiamo ora, subito dopo la sigla.

se pronuncio bene questo motivo è un po' difficile per me che non conosco molto bene l'inglese. Kerylis Whispear, Richard Kleiderman.

Scusate, una piccola parentesi, visto che l'inglese ormai si trova un po' dappertutto, ma io purtroppo a scuola non ho studiato l'inglese, avendo studiato solo il francese e il tedesco, e quindi mi trovo un po' in difficoltà quando devo pronunciare questi motivi. Ma qualche studio da autodidatta spesso mi aiuta in questo. Quindi ancora scusatemi per la mia non buona pronuncia in inglese. Allora, Richard Clayderman, ascoltiamocelo.

Le liste di attesa per il trapianto di cuore sono così lunghe da mettere in pericolo la vita dei pazienti. Per questo motivo molte speranze vengono riposte sul cuore artificiale. Oggi una valvola di plastica permette di sopravvivere in attesa dell'organo, ma una pompa artificiale, un muscolo cardiaco frutto dell'ingegno umano, potrebbe essere questa la soluzione tanto attesa al tragico problema della carenza di organi da trapiantare. E sarà veramente un bel aiuto per tutti i malati di insufficienza cardiaca terminale, cioè quelli in cui il cuore non è più in grado di eseguire il suo normale lavoro di pompaggio del sangue. In questi casi l'unica cura attualmente disponibile è solamente il trapianto di un nuovo cuore. E che fare mentre si aspetta un organo da donatore? In Germania c'è un signore che vive da qualche anno grazie a un altro gioiello tecnologico, un ventricolo artificiale che fa da efficiente stampella al suo cuore zoppicante e che gli permette di attendere in salute il momento della donazione. Con alcuni dei maggiori esperti mondiali di cardiologia artificiale vediamo la situazione. La richiesta di organi supera ormai la disponibilità reale. Ogni anno circa 50.000 pazienti in Europa dovrebbero beneficiare di un trapianto cardiaco, ma in realtà il numero degli impianti eseguiti è inferiore a 2.000. La situazione negli Stati Uniti è identica. Il trapianto, pur rappresentando la terapia elettiva per i pazienti inguaribili, è dunque fortemente limitato dalla carenza di donatori. Purtroppo fino al 50% dei pazienti in lista oggi muore in attesa e molti altri, più di quelli trapiantati, sono esclusi dalla lista a causa di controindicazioni quali età o presenza di altre patologie. In ogni paese il divario tra richiesta di organi e donazione è destinato ad allargarsi. Anche le prospettive dell'uso di organi animali da trapiantare, xenotrapianto, non spingono all'ottimismo. Ci sono ancora molti problemi di compatibilità da risolvere. La soluzione più concreta diventa quindi lo sviluppo di un cuore artificiale in grado di sostituire quello naturale il più a lungo possibile. È il cardiochirurgo americano Denton Cooley a formulare questo scenario. A Houston, nel Texas, nel 1969 impiantò il primo cuore artificiale sull'uomo. Attualmente, continua Cooley, i cuori artificiali che aiutano l'organo naturale a svolgere le sue funzioni e non si sostituiscono a esso consentono una sopravvivenza superiore a un anno e una buona qualità di vita. Il ventricolo meccanico fa vivere chi è in attesa del trapianto. Il dispositivo di cui parla il famoso cardiochirurgo è il sistema di assistenza ventricolare o ventricolo artificiale. Nella versione per impiego di lungo termine viene impiantato in addome collegato al cuore naturale per aiutarlo. Al cuore artificiale totale si lavora da tanti anni, ma la vera svolta sperimentale si è avuta proprio grazie al ventricolo sinistro artificiale. L'apparecchietto, che invece di sostituire il cuore malato si limita ad aiutarlo a svolgere le sue funzioni in attesa di un trapianto vero e proprio, un ponte, come viene comunemente chiamato il sistema di assistenza ventricolare sinistra. L'obiettivo finale rimane però un cuore totalmente artificiale, autonomo e in grado di sopperire alla mancata donazione dell'organo. Il progetto più ambizioso, una pompa cardiaca completamente impiantabile e permanente, detto Icaros, è nato nel maggio 1986 da una convenzione tra CNR e Fiat sotto l'egida del Ministero dell'Università e della Ricerca. Nel progetto Icaros il cuore artificiale totale è già passato attraverso due prototipi. Un dispositivo è già stato sottoposto a un primo collaudo in vivo su cavie ed è in preparazione il secondo collaudo in vivo di media durata. Il sistema di assistenza ventricolare è pure passato attraverso due cicli di prototipi e ha già superato il collaudo in vivo di media durata circa un mese senza alcuna rottura. Ci auguriamo che sarà effettuato in breve tempo l'impianto sull'uomo del cuore artificiale totale Made in Italy. Questo impianto avrà una conformazione simile all'organo naturale che assicura flusso del sangue e condizioni pressorie ottimali. Pesa 550 grammi e ha il battito autoregolabile a seconda dell'attività fisica del portatore. Sarà alimentato da minuscole batterie impiantabili e ricaricabili dall'esterno per contatto attraverso la pelle. E dopo l'obiettivo sarà quello di creare un cuore che garantisca non anni di sopravvivenza, ma tutta una vita.
E mentre leggevo questo articolo pensavo a quanto sia grande il Signore che, nel quale noi crediamo, che ha creato tutto l'universo, tutta la natura e tutti gli organi del nostro fisico, e tra cui anche il cuore. Questo organo che è tanto importante e tanto complesso che l'uomo non riesce affatto a imitare nella costruzione. Quindi ancora una volta gloria al Signore per quello che ha fatto. Ed ora dicevo musica gospel con Giuseppe De Chirico. Il motivo Piccola Anima.

Giuseppe De Chirico, questo dolce motivo dal titolo Piccola Anima. Qualche programma fa abbiamo parlato della conversione dell'Apostolo Paolo. Questa volta ci occuperemo di un capitolo da lui scritto in modo magistrale sull'argomento dell'amore. 1 Corinzi capitolo 13. C'erano nella chiesa di Corinto, probabilmente, e stiamo spiegando questo capitolo, molti credenti che avevano ricevuto da Dio il dono spirituale di parlare in altre lingue. Ma, dice l'Apostolo, anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non avessi in amore sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. I greci chiamavano il cembalo cumbus, che significa vuoto o concavo. Si trattava di due piatti di rame o di bronzo che, percossi l'uno contro l'altro, davano un suono squillante. Il capo dei musicisti lo usava per segnare il tempo ed è probabile che Paolo abbia conosciuto questo strumento nelle feste come i baccanali o i giochi istmici di Corinto ed è quindi con assoluta proprietà che si serve di questo strumento musicale per illustrare la condizione di chi, privo di amore, rende i suoi doni di eloquenza come un suono squillante privo di contenuto. Si potrebbe pure arrivare a fare dei grandi sacrifici, come donare tutte le proprie ricchezze ai poveri, oppure morire martiri bruciati sul rogo, ma inutilmente se si è privi dell'amore. Certi nostri sacrifici possono essere di qualche utilità agli altri, ma saranno senza alcun riconoscimento divino se nel farli non siamo costretti dall'amore di Dio. Gesù insegnò una cosa del genere quando parlò di chi fa l'elemosina o delle lunghe preghiere per essere visto dagli uomini e disse: questi hanno già la loro ricompensa, cioè la loro unica temporale ricompensa è di essere notati dagli altri, ma non avranno nessun riconoscimento da Dio. A cosa ti spinge l'amore per il Signore se sei credente? Ti senti spinto dall'amore quando testimoni di Lui ai tuoi compagni o ai tuoi amici, o lo fai solo per dovere? Sei spinto dall'amore quando vedi qualcuno nel bisogno, oppure nei riguardi dei tuoi compagni o dei tuoi amici che sono meno fortunati di te? L'amore è paziente e gentile. È questo genere di amore che rende Dio paziente nei riguardi di tutti gli uomini e anche dei grandi peccatori. La Bibbia parla delle ricchezze della bontà di Dio e della grandezza dell'amore di Dio. Lo stesso amore, anche se ovviamente in misura molto minore, dovrebbe animare la nostra vita. Dovremmo sempre ripeterci: percorrerò questa strada una volta sola. Qualsiasi cosa buona che posso fare per il mio prossimo, devo farla subito. Ricordo l'amarezza che diversi di noi hanno provata quando una persona molto bisognosa che conoscevamo da diverso tempo è morta improvvisamente. Anche se avevamo cercato di fare qualcosa per lei, ci siamo resi conto che non era stato sufficiente ed ora non c'era più. Ogni possibilità di dimostrarle amore era perduta per sempre. Essere pazienti e gentili vuol dire continuare ad esserlo anche se l'altra persona non lo è, anzi ci ha provocati. A questo proposito, ricordiamo l'esempio di Gesù davanti a tutti quelli che lo fecero morire. L'amore non è egoista, non si pone mai al centro, né cerca il proprio interesse, non si ritiene importante. Spesso inizia dall'adolescenza o anche prima un desiderio prepotente di essere sempre al centro dell'attenzione o di pensare a se stessi più che agli altri. Ma per il vero cristiano non deve essere così. Hai mai cercato di mettere gli interessi degli altri, anche dei tuoi familiari, prima dei tuoi? L'amore non cerca il proprio interesse. Ricordiamo che negli ultimi tempi l'egoismo sarà la qualità che più di ogni altra cosa dominerà gli uomini. Sappi che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti. In un altro suo scritto Paolo disse: l'amore di Cristo ci costringe affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e è risuscitato per loro. Vedete un po' la differenza tra chi lascia regnare Cristo nella propria vita e quindi il suo amore e chi invece viene dominato dal proprio io e i propri interessi. L'egoismo è veramente una caratteristica predominante degli uomini oggi. Come credenti impariamo a non cercare il nostro interesse, ma quello degli altri.

tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, dice la Bibbia. E tutto questo viene dall'amore che Dio ha per noi, attestato dal fatto che ancora oggi l'uomo è nel periodo della grazia. È per mezzo di questa verità vitale che possiamo riscontrare che, primo, Dio si è riconciliato con l'uomo per mezzo della morte in croce e della risurrezione del suo figlio Gesù Cristo. Secondo, Dio ha dato a noi, i suoi figliuoli nati di nuovo, la responsabilità di fare conoscere a te che Cristo, nella sua potenza e nel suo amore, è capace di salvarti ed è disposto a farlo solo se riponi realmente in Lui la tua fiducia.

0: Ebbene sì, anche oggi il tempo è volato. Anche perché penso non abbiamo raggiunto neppure mezz'ora di programma quest'oggi. E purtroppo questo era il tempo consentitoci a nostra disposizione per oggi, per questo programma. Ma non vi preoccupate, questo programma è a ciclo continuo, Dio volendo ci risentiremo domani con un altro punto di incontro. E nel frattempo rimanete sempre in ascolto di questa emittente con dei buoni e ottimi programmi. Una risentirci ancora, grazie per l'ascolto, ciao da Eliseo.
1: Abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 31 minuti.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio. L'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido. Un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza. Un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

notiziario del 2 giugno 2026. Una buona giornata festiva a tutti voi. Dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente e ha parlato di una chiamata produttiva con Bibi, anche se secondo fonti americane durante il dialogo il presidente americano avrebbe preso a male parole il primo ministro israeliano, criticando aspramente la campagna nel paese dei cedri. Cosa diavolo stai facendo? Ecco perché tutto il mondo odia Israele. Andiamo in Ucraina. È stata una lunga notte di fuoco e fiamme per le principali città dell'Ucraina, quella appena trascorsa. Con un attacco quasi senza precedenti, la Russia ha messo nel mirino Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia e soprattutto Kiev, martellate da una pioggia di missili balistici. Sono numerose le esplosioni registrate nelle città e inizia già la conta delle vittime. Sarebbero 3 i morti confermati a Kiev, 4 a Dnipro e decine i feriti, a cui si devono aggiungere i dispersi tra le macerie degli edifici colpiti. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente adepti. La irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente in modo indebito la popolazione civile del Libano ne sono l'eloquente esempio. Così il presidente della Repubblica Mattarella, prima del concerto eseguito dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma in onore del corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della festa della Repubblica. Veniamo alle notizie italiane. Una forte scossa di terremoto è stata registrata a mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. La magnitudo è stata 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. La Protezione Civile fa sapere che non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'ipotesi più accreditata è che i 4 uomini siano stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti a interrogatorio. Per gli inquirenti, i 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Ed è morta all'ospedale Garibaldi di Catania, dopo 2 giorni di agonia, Alessandro Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa del rione Bersito di Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna è stata colpita più volte la testa con un corpo contundente che per la procura sarebbe un martello. L'uomo, un 53enne, è stato arrestato subito dopo l'aggressione dai carabinieri, che erano intervenuti in seguito alla chiamata al 112 di una delle figlie che ha visto la madre per terra con una ferita alla testa. Un ultraleggero, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato intorno alle 16 di ieri in Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna 152, è caduto vicino piazza Guglielmo Marconi, nei pressi di alcune abitazioni, senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Voleva compiere un attentato in Italia, colpendo la popolazione civile come a Modena. Per questo motivo è stato arrestato il 21enne Zaccaria Benaddi, su disposizione della Procura di Milano, e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini
ed è residente in Brianza, è stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: pressione in diminuzione a nord, al mattino molte nubi al nord e qualche isolato piovasco, poi dal pomeriggio piogge temporali dei settori alpini e prealpini si porteranno verso le pianure. Tra pomeriggio e sera un'intensa attività temporalesca colpirà il nord-ovest e poi il nord-est. Maltempo anche in Toscana, più soleggiato e asciutto sul resto del centro-sud. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
1: E quest'oggi abbiamo in linea Lidia Lamarca, che è l'autrice di un libro appena uscito dal titolo Libere di stare bene. Stili di vita, risorse naturali e terapie mediche per la salute della donna matura. Edizioni ADV. L'autrice Lidia Lamarca è medico ginecologo, vive a Bologna dove si è laureata ed è attiva da molti anni nel campo della prevenzione. Ha fondato negli anni 80 insieme ad altri specialisti la cooperativa medica Agorà, che ha elaborato e realizzato numerosi progetti in ambito sociosanitario, indagini sul territorio, educazione alla salute, corsi per operatori sanitari. Collabora con il mensile Vita e Salute e dovremmo avere proprio dottoressa Lidia Lamarca in linea telefonica, ci sente?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
1: Buongiorno. buongiorno a lei. Allora, io ho tra le mani questo libro, Libere di stare bene, un bel manuale, veramente si presenta molto bene anche sul piano grafico, e trovo scritto che tra gli aspetti principali in questo manuale ci sono le regole d'oro per vivere una seconda giovinezza. Ancora, la prevenzione, i controlli, gli esami per i principali disturbi della donna, dall'osteoporosi alle malattie del seno. Ancora, guida alla scelta del ginecologo e infine, come evitare le dipendenze da fumo, alcol e farmaci. Dunque, veramente ricco, non avremo tempo di sviluppare tutti questi punti, ma almeno alcuni di questi, poi magari riprenderemo il discorso in una prossima occasione. Allora, dottoressa Lidia Lamarca, le regole d'oro per vivere una seconda giovinezza.
2: Direi che sono stati pubblicati recentemente numerosissimi libri relativi a questi argomenti, ci sono tantissimi articoli sui giornali e così via. Però con questa pubblicazione ho cercato di raggruppare tutta una serie di consigli, tutta una serie di conoscenze anche spicciole per tutti i giorni, proprio per fornire alle donne, ma ovviamente alcune cose sono valide anche per gli uomini, per fornire alle donne un'idea di come sia possibile veramente vivere molto meglio semplicemente attuando alcune regole di vita di tipo alimentare, stile di vita inteso anche come scelta di attività fisica, appunto dicevo di alimentazione, e scelta anche di igiene mentale, intendendo pensieri positivi, possibilità di avere una fede religiosa che ti sostenga in alcuni momenti, possibilità di riuscire a ottenere una serenità maggiore della vita intesa in senso globale.
1: Senta, ovviamente dunque le regole d'oro, insomma si può andare a leggere il libro, ma certo, se volesse dare almeno qualche indicazione, le cose veramente più importanti.
2: Sì, ma io direi la cosa forse anche da studioso, da medico e da donna che mi ha colpito maggiormente, ovviamente anch'io sono stata costretta a riaggiornarmi su tutta una serie di cose, che una delle funzioni principali che deve fare un medico serio, diciamo, che voglia fornire sempre delle informazioni esatte, e aver visto come le regole di vita utili a vivere meglio sono le stesse regole di vita utili a prevenire tantissime malattie tipiche della nostra epoca. Dunque parlo delle patologie metaboliche, cioè la pressione alta, il diabete e tutte quelle il colesterolo elevato, l'ipercolesterolemia, cioè tutte quelle caratteristiche che nel futuro potrebbero portare una persona ad avere problemi molto importanti. Le regole d'oro per vivere bene in età matura, in giovinezza e in età matura, sono le stesse che ci possono con grande probabilità preservare da future malattie importanti, comprendendo anche i tumori.
1: Quali possono essere queste regole?
2: La prima cosa è direi l'alimentazione. L'alimentazione è veramente adesso non solo per pochi gruppi di pensiero o religioso o di altro tipo, ma anche ormai per la scienza medica, l'alimentazione è alla base della prevenzione, è la prima prevenzione. Dunque, in poche parole, un'alimentazione ricca di frutta e verdura, ovviamente meglio se biologica, un'alimentazione scarsa di grassi animali o addirittura con pochissimi grassi, assenti grassi animali, un'alimentazione ricca di proteine vegetali, tutta la tradizione italiana dell'alimentazione con le sostanze come il riso, la pasta di grano duro, i fagioli, i piselli, per cui diciamo sono semplici regole. La cosa che è veramente interessante è questo: non dobbiamo pensare a delle regole complicate, ma sono regole semplici, però bisogna informarsi, bisogna metterle in pratica, che è molto difficile, perché quando hai una cultura di un certo tipo alimentare hai anche un'abitudine a cucinare in un certo modo, a scegliere in un certo modo, a scegliere proprio nei negozi, ad andare in un negozio piuttosto che un altro. E questo è veramente incredibile. L'alimentazione è alla base della prevenzione e della buona salute.
1: E secondo lei, dottoressa Lidia Lamarca, la nostra alimentazione, l'alimentazione media degli italiani, lascia un po'...
2: Lascia un po' a desiderare, di sicuro, anche perché è un'alimentazione che negli anni si è, diciamo, la cultura alimentare tradizionale si è molto alterata. Ormai abbiamo anche delle pressioni dagli interessi economici, per cui le madri d'oggi, devo dire le donne, perché sono le donne quasi sempre che tengono in mano il discorso alimentare, per questo che è importante che le donne imparino tante cose, non solo per se stesse ma anche per i loro figli, perché sono le donne che danno le abitudini ai figli alimentari.
1: Allora, quali sono le cose che lei sconsiglierebbe assolutamente, diciamo, nell'alimentazione, proprio per poter vivere, ecco, qui si parla di regole d'oro per vivere una seconda giovinezza, ma insomma è anche importante vivere la prima,
2: Certo, ma infatti diciamo questo è rivolto in particolare per alcuni argomenti alle donne in età matura, ma ripeto, i consigli di base alimentari, di stile di vita, sono assolutamente gli stessi per tutte le età.
1: Allora, lei ha parlato prima in positivo, no? Cosa bisognerebbe fare? Cosa invece bisognerebbe evitare?
2: Ma di sicuro evitare moltissimi prodotti che ci propone il mercato, e intanto i prodotti non sono più naturali, per cui in realtà rivolgersi al biologico non è più così difficile come un tempo, per cui evitare alimenti eccessivamente raffinati, per cui tutti gli alimenti insaccati, conservati, adesso sul mercato le donne trovano tante cose che possono alleviare la loro fatica quotidiana, per cui cibi precotti, prepreparati, ovviamente sarebbe meglio riuscire a dare dei cibi freschi, scegliere cibi freschi. Non è necessario avere una scelta enorme. E l'altra cosa, scegliere, specialmente nel campo delle frutta e delle verdure, gli alimenti di stagione. Anche qui si è persa una sapienza. Io consiglierei di procurarsi una lista di alimenti di stagione e metterla in cucina e dire: beh, questo alimento lo trovo sul mercato, però non è di stagione, non è necessario comprarlo. Ad esempio, potrebbe essere già una scelta importante.
1: Senta, per incoraggiare queste scelte in positivo ma anche in negativo, no? Se uno fa attenzione a queste cose, davvero si può parlare di seconda giovinezza? Cioè, è significativo il mutamento anche in termini di attesa di vita, ma anche di qualità della vita?
2: Ma assolutamente, questo, ripeto, è provato anche dalla scienza medica. Cioè, se vogliamo ripararci dietro il discorso scientifico, assolutamente questo è già dimostrato, che un certo stile di alimentare, in alcuni casi ti evita del 40% la possibilità di avere un certo tipo di tumore. Parlo di tutti i tumori gastroenterici, il tumore polmone ovviamente legato al fumo, è un caso eclatante. Lo stile di vita, intendo anche le abitudini ovviamente voluttuarie come il fumo, l'alcol e così via, sono assolutamente fondamentali nell'aumentare ma di tantissimo il rischio, per cui noi abbiamo statistiche già adesso che ci dicono che chi si alimenta e vive in un certo modo la propria vita ha percentuali elevatissime, non parlo del 2-3%, ma parlo del 30%, del 40%, del 50%, ha queste possibilità elevatissime di non avere certe patologie importanti che poi ti danno una qualità di vita molto scadente.
1: Prima di mettere un breve stacco musicale, sì, vorrei chiederle, ma non diventa triste la vita volendo fare sempre attenzione a tutto quello che si mangia?
2: Direi di no, perché deve diventare un automatismo, e per, come tutti gli automatismi ci vuole un'educazione, tant'è che stiamo cercando di fare un discorso anche di fare dei corsi di alimentazione, perché le donne qualche volta sono imbarazzate perché non sanno come cucinare in modo differente, come usare determinati alimenti, no? In modo appetitoso, in modo gradevole, perché assolutamente la prima cosa nella vita è essere, diciamo, contenti anche del il cibo. Di sicuro è un elemento che rappresenta una cosa importantissima nella nostra
1: Benissimo.
2: Vita.
1: Benissimo, mettiamo uno stacco musicale, siamo in compagnia della dottoressa Lidia Lamarca, ricordo autrice di un libro appena uscito delle edizioni ADV dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali e terapie mediche per la salute della donna matura, ma come abbiamo visto non solamente per la donna e non solamente per la donna matura, quindi è un discorso davvero generale, ma qui in modo particolare l'attenzione è concentrata sul mondo femminile. Mettiamo un breve stacco musicale.

0: Bene, riprendiamo adesso la conversazione con la dottoressa Lidia Lamarca, che come abbiamo detto è autrice del libro Libere di stare bene. Abbiamo visto poco fa alcune regole d'oro per vivere una seconda giovinezza, che è uno degli argomenti importanti di questo libro. Allora, dottoressa Lidia Lamarca.
1: Sì, volevo finire un po', prego, l'argomento sul cosa non scegliere. Diciamo una cosa importantissima che è sottolineata nel libro è rivolgersi appunto ai cibi non raffinati, specialmente per quel che riguarda l'utilizzo delle farine, del pane, no? Ma anche dei dolci, la possibilità di utilizzare farine non integrali, anche non necessariamente scure, perché ci sono delle farine integrali bianche, è veramente alla base di una sana alimentazione, perché ormai è provato che le farine raffinate e gli alimenti che derivano da farine raffinate sono molto dannosi per i nostri equilibri metabolici, specialmente per l'equilibrio legato all'utilizzo dell'insulina nel nostro organismo.
0: Allora,
1: ciò deriva tutta una serie di problematiche, diabete, ma anche possibilità di avere problemi di peso e impossibilità appunto a perdere peso proprio per un'alimentazione scorretta.
0: Senta, dottoressa Lidia Lamarca, noi adesso siamo in conclusione di questa trasmissione in diretta, pochi minuti ancora. Ecco, lei è autrice del libro Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura. Noi riprenderemo questa conversazione fra 2 settimane, magari continueremo anche a parlare di alcune regole d'oro. Abbiamo presentato il tema dell'alimentazione, che è fondamentale, ma ci sono altre regole, tra virgolette, per vivere una seconda giovinezza. E poi si parlerà anche di prevenzione, controlli, esami per i principali disturbi della donna, così come anche della guida alla scelta del ginecologo e come evitare dipendenze gravi, come dipendenze da fumo, alcol e farmaci. Anche questa è una dipendenza molto diffusa. Che cosa si propone un libro come questo, Libere di stare bene? È davvero possibile orientarsi semplicemente con un libro? Quali sono appunto gli obiettivi ambiziosi e anche i limiti di un'operazione come questa?
1: Certo, infatti l'ho detto all'inizio, ci sono state tante pubblicazioni nel corso degli anni su questi argomenti e non è il primo libro che uscirà e non è l'ultimo. Direi che ha una parte di originalità per alcuni argomenti che sono stati affrontati, come il rapporto col medico, che è un argomento molto importante in relazione proprio a questo che dicevamo, cioè come orientarsi nella serie di proposte, no, che ormai ci sono, e dunque sempre diciamo l'accento deve essere messo sulla consapevolezza della persona. Libere di stare bene per me significa essere sufficientemente informate per poter fare anche delle scelte consigliate dal professionista o dalla persona di cui ti fidi, facendo diciamo una sana mediazione fra quello che è una scelta di vita naturale, di vita ben consapevole per quel che riguarda appunto lo stile, anche ovviamente una scelta di qualche volta anche di ricorrere alla medicina, perché non sempre è possibile risolvere tutto né con l'alimentazione, per cui mi sembra che sia una bella un bel tentativo di mettere insieme 2 cose che alcune volte vengono vissute in modo separato, cioè
0: benissimo,
1: o c'è la medicina e basta o c'è solo lo stile di vita che dovrebbe risolvere tutto.
0: Grazie dottoressa, a risentirci.
1: Grazie a tutti voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

notiziario del 2 giugno 2026. Una buona giornata festiva a tutti voi. Dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente e ha parlato di una chiamata produttiva con Bibi, anche se secondo fonti americane durante il dialogo il presidente americano avrebbe preso a male parole il primo ministro israeliano, criticando aspramente la campagna nel paese dei cedri. Cosa diavolo stai facendo? Ecco perché tutto il mondo odia Israele. Andiamo in Ucraina. È stata una lunga notte di fuoco e fiamme per le principali città dell'Ucraina, quella appena trascorsa. Con un attacco quasi senza precedenti, la Russia ha messo nel mirino Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia e soprattutto Kiev, martellate da una pioggia di missili balistici. Sono numerose le esplosioni registrate nelle città e inizia già la conta delle vittime. Sarebbero 3 i morti confermati a Kiev, 4 a Dnipro e decine i feriti, a cui si devono aggiungere i dispersi tra le macerie degli edifici colpiti. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente adepti. La irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente in modo indebito la popolazione civile del Libano ne sono l'eloquente esempio. Così il presidente della Repubblica Mattarella, prima del concerto eseguito dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma in onore del corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della festa della Repubblica. Veniamo alle notizie italiane. Una forte scossa di terremoto è stata registrata a mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. La magnitudo è stata 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. La Protezione Civile fa sapere che non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'ipotesi più accreditata è che i 4 uomini siano stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti a interrogatorio. Per gli inquirenti, i 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Ed è morta all'ospedale Garibaldi di Catania, dopo 2 giorni di agonia, Alessandro Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa del rione Bersito di Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna è stata colpita più volte la testa con un corpo contundente che per la procura sarebbe un martello. L'uomo, un 53enne, è stato arrestato subito dopo l'aggressione dai carabinieri, che erano intervenuti in seguito alla chiamata al 112 di una delle figlie che ha visto la madre per terra con una ferita alla testa. Un ultraleggero, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato intorno alle 16 di ieri in Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna 152, è caduto vicino piazza Guglielmo Marconi, nei pressi di alcune abitazioni, senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Voleva compiere un attentato in Italia, colpendo la popolazione civile come a Modena. Per questo motivo è stato arrestato il 21enne Zaccaria Benaddi, su disposizione della procura di Milano, e accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai pubblici ministeri Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini
ed è residente in Brianza, è stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: pressione in diminuzione a nord, al mattino molte nubi al nord e qualche isolato piovasco, poi dal pomeriggio piogge temporali dei settori alpini e prealpini si porteranno verso le pianure. Tra pomeriggio e sera un'intensa attività temporalesca colpirà il nord-ovest e poi il nord-est. Maltempo anche in Toscana, più soleggiato e asciutto sul resto del centro-sud. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi una buona giornata.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un bentornato all'ascolto a voi che seguite il mio programma e naturalmente l'invito a rimanervi per tutta questa puntata targata 2 di giugno.

0: Accadde oggi.
1: Era il 2 giugno del 1924 quando il governo degli Stati Uniti conferiva la cittadinanza a tutti i nativi americani nati all'interno dei confini della nazione. 1882 moriva quel giorno Giuseppe Garibaldi. 1946, con un referendum, gli italiani decidevano di mutare la forma di Stato dell'Italia da monarchia a repubblica. 1953, viene incoronata regina Elisabetta II del Regno Unito e la prima incoronazione, peraltro, che viene trasmessa dalla televisione. 1970, muore il poeta Giuseppe Ungaretti. 1979, Papa Giovanni Paolo II visita la sua natia Polonia, diventando il primo papa a visitare una nazione comunista. E per concludere, 2 giugno 1981, in un terribile incidente stradale, muore il cantautore Rino Gaetano.

0: Pensieri cristiani.
1: Giacomo sedeva tutto solo nel soggiorno. Da quando suo padre era in prigione, gli altri ragazzi lo deridevano e gli davano dei nomignoli. Dicevano che anche lui sarebbe finito in prigione. Le loro parole ferivano Giacomo, che avrebbe voluto rispondere con le parolacce, ma sapeva che non sarebbe stato giusto. Fu una sorpresa per Giacomo vedere Gianni seduto vicino a lui. Gianni lo aveva deriso il giorno prima. «Giacomo, ti ho osservato», gli disse però Gianni. «Non ti sei mai infuriato quando ti abbiamo deriso. In effetti tu sei gentile con noi. Ti ho visto aiutare Dario a raccogliere i libri da terra l'altro giorno. Come mai?» «Ebbene», disse Giacomo, «so che Dio è contento quando sono gentile anche con coloro che non lo sono verso di me. Sono un cristiano e lo Spirito di Dio che vive in me mi aiuta a essere gentile». Dio stava producendo il frutto della gentilezza nella vita di Giacomo. Anziché infuriarsi, dimostrava gentilezza. La Bibbia dice: «Siate gentili e compassionevoli gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». E tu che mi ascolti, stai lasciando che Dio produca il frutto della gentilezza nella tua vita?

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Un po' amara è la vicenda della chimica e fisica britannica Rosalind Franklin, le cui ricerche furono di vitale importanza per la scoperta della struttura doppia elica del DNA. A lei si deve la messa a punto di una tecnica che utilizzava i raggi X per realizzare fotografie ad altissima definizione delle molecole viventi e non, un metodo che si rivelò di vitale importanza per gli studi sulla struttura dei singoli filamenti genetici. I dati dei suoi lavori finirono però nelle mani di James Watson e di Francis Crick, scienziati di un laboratorio rivale che, sfruttando il lavoro non riconosciuto della donna, si aggiudicarono insieme a Wilkins, ex collega della Franklin, il Nobel per la medicina. Era il 1962, 4 anni dopo la morte per cancro alle ovaie della stessa Rosalind.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella odierna è di un anonimo e fa pensare, dice così: certe persone ti fanno sentire come a casa tua, altre invece ti fanno desiderare di tornarci in fretta.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Così un'altra puntata del nostro almanacco radiofonico sta per essere archiviata. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao!

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: Benvenuti a voi, buongiorno.
1: Allora, Giuseppe, oggi trattiamo un argomento importante di cui si parla abbastanza perché c'è stato anche un premio Nobel, no? Parliamo del digiuno. Quindi il digiuno forse prima era conosciuto più come pratica religiosa, ma si è scoperto che è una pratica importante per la salute dell'intero organismo, anche del cervello. Vuoi dirci qualcosa?
0: Sì, infatti parleremo sia dell'aspetto spirituale che dell'aspetto medico, perché c'è questo aspetto bilaterale del digiuno, perché noi questo, l'importanza lo vediamo scritto nella Bibbia, in Luca al capitolo 18, versetto 12, dove si parla che i farisei nell'Antico Testamento osservavano la legge del digiuno con attenzione, un paio di volte alla settimana digiunavano perché era una prassi di rispetto nei confronti di Dio. Certo, i farisei magari quando facevano questo digiuno, nella Bibbia sono descritti come ipocriti, perché si sfiguravano la faccia per far vedere agli uomini che digiunavano, ma non è questo il motivo per cui veniva fatto il digiuno, perché infatti è scritto in Matteo al capitolo 6 versetto 16: quando tu digiuni ungiti il capo, lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al padre tuo che è nel segreto, e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quindi per Dio era importante questo atto, diciamo, di spirituale, che viene effettuato come segno di rispetto, di umiliazione, di sottomissione a Dio, e che viene anche ribadito dagli apostoli nelle prime lettere cristiane in Atti 13:2-3 e 14:23. Quindi è citato in diversi punti della Bibbia e viene dato l'importanza che come detto, di rispetto, umiliazione e sottomissione a Dio. Quindi non è fine a se stesso, ma rispecchia la verità, cioè, secondo la quale non abbiamo portato niente in questo mondo e niente porteremo via quando lo abbandoneremo. Questo è il significato spirituale del digiuno, nel senso che l'uomo davanti a Dio non è niente, è un essere umile, è un essere che si deve umiliare, che si deve sottomettere, perché non abbiamo niente di nostro, ma tutto ci è dato. Questo è il significato spirituale del digiuno. Accanto a questo significato spirituale esiste una motivazione igienico-scientifica di prevenzione e cura con il digiuno, perché oltre a ridurre appunto le riserve di tessuto adiposo, quindi in eccesso, elimina le tossine. Questa è la cosa principale, perché c'è anche l'aspetto estetico per chi ci tiene, però l'aspetto medico vero è quello di eliminare le tossine, perché le tossine si depositano soprattutto nel tessuto adiposo e quindi stimola il digiuno, il ricambio metabolico e le funzioni del sistema neurovegetativo, che viene stimolato il sistema parasimpatico, che è il sistema della quiete, del riposo, opposto al sistema simpatico, che è quello dell'accelerazione, della rabbia, delle reazioni eccessive. Quindi favorisce tutto questo, stimolando appunto il riposo e la distensione, perché la nostra vita, che è una vita sempre di fretta, con una alimentazione ipercalorica, facciamo anche una vita abbastanza sedentaria, abusiamo spesso di alcol, di tabacco, c'è l'inquinamento ambientale, tutto ciò nella vita moderna ci rende anche ansiosi e collerici più spesso, e facilita anche l'accumulo delle tossine, perché tutto l'ambiente in cui viviamo e come viviamo, anzi dal punto di vista sia fisico che anche morale e spirituale, favoriscono tutto ciò, quindi anche l'invecchiamento e l'insorgenza di malattie degenerative, e quindi l'accumulo tossinico viene ai nostri giorni facilitato da tutte queste cose. Quindi il fatto di predicare il digiuno è importante, perché un paio di giorni

0: in un paio di giorni di digiuno l'organismo esaurisce le scorte di zuccheri dal fegato e dai muscoli e inizia a funzionare praticamente in autonomia, attivando il sistema parasimpatico, che con il nervo vago, che è il nervo del sistema parasimpatico principale, favorisce il riposo, la distensione e inoltre favorisce anche il ricambio di tessuti vecchi, infiammati, degenerati, di depositi tossinici e chimici, di additivi, microplastiche, oggi bisogna anche citare questo, dell'ambiente, esercita un'azione depurativa e stimola, è uno stimolo immunitario dell'organismo. Quindi questo è il principio del digiuno, perché è importante, perché una radicale disintossicazione favorisce appunto la rigenerazione e quindi rafforza anche le difese immunitarie e ripulisce l'organismo dalle tossine.
1: Quindi un reset, è come se facessimo un
0: Eh
1: reset.
0: sì, praticamente sì, praticamente sì. E quindi inoltre c'è un periodo migliore per osservare il digiuno, in più che in specie nei cambi di stagione, soprattutto in primavera. Perché? Perché in primavera, dopo che in inverno abbiamo fatto una vita più ritirata, in ambienti chiusi, una vita più sedentaria, rispetto all'estate in cui uno esce, si muove di più, c'è un maggiore accumulo tossinico e poi la primavera è la stagione della rigenerazione. Quindi aiutare questa rigenerazione con il digiuno è anche importante. Perché? Perché è il periodo in cui l'organismo ha più bisogno di disintossicarsi e di rigenerare.
1: Quindi
0: Esistono due tipi di digiuni. Il digiuno che viene più fatto è quello, cioè, diciamo, di un giorno alla settimana, il cosiddetto digiuno intermittente. Magari uno può approfittare del fine settimana, che magari uno va, prima va al ristorante, mangia in modo esagerato, e poi magari la domenica magari può fare questo digiuno mangiando, per esempio, più leggero la sera, magari anticipando l'orario e facendo un digiuno di 12-16 ore, rimangiando poi l'indomani a pranzo, oppure mangiando la colazione più tardi rispetto alla sera anticipata. E poi anche bisogna dire che in genere è importante fare come linea di massima una colazione abbondante, un pranzo, diciamo, medio e una cena povera. Infatti si dice una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da povero. Questa è una regola generale che è importante anche nel quantitativo di alimentazione. Oltre al digiuno, questo qui breve intermittente, esiste il digiuno lungo di 4-5 giorni.
1: E di
0: Io
1: questo ne
0: però un
1: parliamo
0: digiuno
1: fra
0: che
1: poco, Giuseppe, questo che è lungo, che abbiamo bisogno anche di prenderci del tempo per spiegarlo meglio. Ci ascoltiamo un brano musicale. Riprendiamo il nostro dialogo col dottor Giuseppe Fuccio Sanza. Stavamo parlando di digiuno e quindi del digiuno settimanale, un giorno a settimana, ma ci stavi introducendo un digiuno che è un po' più particolare, cioè un digiuno di 4-5 giorni, più impegnativo, e credo che bisogna sapere come fare e forse farsi anche aiutare, o comunque avere
0: No,
1: qualcuno che controlla.
0: senz'altro farsi aiutare, perché per esempio ci sono persone che sono in equilibrio precario oppure che prendono dei farmaci in cui bisogna stare attenti, perché il digiuno di 4-5 giorni cioè, diciamo che è un digiuno già in cui bisogna farsi seguire anche dal medico. È chiaro che è importante in questi digiuni una cosa che non abbiamo detto, bere molta acqua, olio minerale, 2-3 litri al giorno almeno, accompagnata anche da, magari si possono accompagnare con delle infusi d'erbe o anche nei digiuni più lunghi da degli amminoacidi si possono accompagnare. Perché? Perché è chiaro che i digiuni più lunghi necessitano di una preparazione e anche una cultura adatta. In ogni caso vanno eseguiti anche da personale medico specializzato, in quanto vengono anche spesso effettuati in presenza di, come dicevo, di patologie degenerative che possono trarre anche benefici in tali pratiche.
1: Ma anche
0: Perché è chiaro che
1: l'infiammazione, forse, Giuseppe, quando noi digiuniamo, l'infiammazione anche quella viene un po' spenta?
0: certo, ma non c'è dubbio. Infatti, per esempio, in alcuni pazienti che hanno effettuato dei lunghi digiuni, dopo 1 o 2 giorni, spesso hanno nausea e vomito anche, perché hanno proprio una si mettono in circolo delle tossine che devono essere eliminate e portano nausea e anche vomito, oppure possono avere anche una diarrea, cioè, che sono dei modi dell'organismo per buttare fuori delle tossine. Quindi è chiaro che ci si possono avere anche delle reazioni abbastanza fastidiose in persone più intossicate, e quindi vengono perché vengono in presenza di patologie degenerative, possono avere un beneficio da tali pratiche, però nel percorso dei giorni possono avere anche degli aggravamenti, perché come dicevo le tossine vengono espulse e tirate fuori dal connettivo, dalle cellule, dall'organismo, dagli organi, e quindi ci sono dei momenti in cui ci si può anche sentire male,
1: perché c'è questo accumulo che va ad uscire, ma comunque questo accumulo che ha porta dei disturbi. Per questo bisogna bere anche tanta acqua.
0: Sì,
1: per aiutare anche l'espulsione.
0: Bere l'acqua, perché è chiaro che in ogni caso, oltre cioè, si può avere anche un beneficio nelle malattie cardiovascolari con il digiuno, oltre a normalizzare il peso corporeo, e quindi anche nelle malattie degenerative, anche nelle malattie più gravi, quelle reumatiche ad esempio, anche nelle perché c'è un carico tossinico anche a livello articolare, oppure nelle cefalee ad esempio, anche nelle malattie dell'apparato respiratorio, nell'asma, nelle malattie dell'apparato urinario, anche per quanto riguarda gli occhi, nel glaucoma e in altre malattie anche acute e febbrili. Quindi in pratica c'è un'azione fisica molto potente, ma oltre a questo volevo dire che c'è anche un'azione a livello mentale, a livello oltre a quella fisica, perché è chiaro che oltre come segno di fede e gratitudine a Dio, quindi il digiuno viene visto anche come un momento di silenzio, di meditazione, cioè non tanto per chiedere a Dio dei favori o delle cose, ma come un
1: poter ascoltare meglio,
0: di silenzio intellettuale e mentale, in cui si ha una rigenerazione spirituale e intellettuale. Perché? Perché in questo modo, come dicevo prima, è importante per i disturbi psicosomatici, anche per i disturbi psicologici in generale, perché c'è una prevalenza delle funzioni neurovegetative del sistema sul sistema simpatico, che è quello della eccitabilità, a vantaggio del sistema parasimpatico, che è quello del nervo, come dicevo, del nervo vago, che questo sistema è quello della calma, della distensione, del rilassamento, e quindi predomina in questo sistema, che ti dà una maggiore concentrazione, una maggiore rilassamento e anche un risparmio energetico, e tutto ciò ti aiuta anche a migliorare il morale, anche assieme all'ottimismo, e a una disintossicazione anche mentale assieme all'attivazione immunitaria. Quindi è importante anche dal punto di vista del beneficio non solo fisico e spirituale, ma anche mentale, e questo ti aiuta a risaldare il rispetto e la gratitudine verso Dio, e migliora la salute e l'equilibrio fisico e spirituale.
1: E quando si fa, io ho fatto per un periodo ogni settimana facevo un giorno di digiuno, e quando ci ritagliamo del tempo, perché il digiuno se lo facciamo a livello spirituale, quindi non solo per detossinarci, ma a livello spirituale bisogna anche di un tempo all'aperto a meditare, perché il digiuno rallenta tantissimo. Io ricordo che avevo la mente, mi sembra mente molto più lente, quindi fare le cose, recepirle in maniera più intensa, perché se più il tuo fisico non è concentrato, non è impegnato a digerire, a fare altre cose, ma è più libero per attività mentali, e dove noi riusciamo a metterci più in ascolto del Signore, perché avendo il nostro corpo che è più lente, quindi che non deve preoccuparsi di lavorare, perché è bene fare il digiuno se lo vogliamo fare per avere un effetto anche spirituale, prenderci un giorno o comunque mezza giornata in cui possiamo vivere il ritmi diversi e accompagnare questo digiuno con meditazione, con preghiera, e l'effetto c'è ed è potente.
0: Certo, quello che dici tu non c'è dubbio che è fondamentale, come ho appunto ribadito io, cioè, quindi ha un'importanza su più fattori, su più campi, come abbiamo detto.
1: Quindi proponiamo a chi ci segue di provare, ecco, provare il digiuno, non solo perché fa bene al proprio fisico, perché aiuta ad andare a prendere quelle riserve che a volte sono fatte di grassi, di zuccheri, quindi andare a pulire il nostro organismo, ma ci aiuta anche a connetterci meglio con Dio e a far silenzio dentro di noi, quindi non a dettare a Dio ciò che vogliamo che Lui faccia per noi, e per questo digiuniamo. Noi digiuniamo per fare in modo che noi possiamo ascoltare quello che Dio vuole dirci, quindi la prospettiva è diversa forse rispetto a quello che in passato si pensava: faccio il fioretto, faccio un giorno di digiuno, due giorni di digiuno, così il Signore mi esaudisce in questa mia richiesta. Invece ascoltiamo il Signore rispetto a quello che noi chiediamo: Signore, cos'è per meglio per me, ma scegli tu, quindi mi voglio mettere all'ascolto di te. Grazie Giuseppe, perché ci doni l'opportunità di parlare non solo di salute a livello fisico, ma anche di fede e di spiritualità.
0: Ma il libro parla di tutte e due cose, infatti.
1: Quindi hai messo insieme le due cose, ed è bello poterlo proporre anche a chi ci segue. Quindi grazie, alla prossima.
0: Va bene, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Buona giornata.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 54 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Riprendiamo oggi le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, leggendo dal capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Rodney Jones scrive: «Tutto a posto», rispondiamo allegramente, salutando un amico che ci chiede: «Come stai?». In effetti abbiamo molti motivi per essere allegri, per ringraziare Dio. Egli regna sovrano. Per questo Paolo ci invita a pregare con fiducia, con cognizione e ringraziandolo. Sappiamo tuttavia che tutto a posto, in un certo senso, è qualcosa di illusorio, che sfuma come un miraggio davanti alla presenza del male nel mondo, tra gli uomini, nelle nostre vite e perfino nei nostri cuori. Questa condizione rende urgente e necessario il pregare affinché il Signore agisca, a partire dalle autorità fino alle nostre realtà più piccole. Dobbiamo renderci conto che ciò che è in gioco è più grande delle nostre capacità di risolvere i problemi. Abbiamo bisogno di intercedere presso il Signore e ricordare l'insegnamento di Gesù stesso su come pregare, quando disse: «Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male». Fermiamoci adesso, prima di ogni altra cosa, e preghiamo per tutti gli uomini.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 18, e dice: pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. E ancora, prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. In che cosa posso essere utile? Ascoltiamo questa testimonianza. Mia nonna, morta quasi centenaria, ha abitato per una quindicina di anni in un appartamento adattato per lei a casa dei miei genitori. C'era un solo corridoio che separava la mia camera dalla sua e molto spesso, in ogni momento della giornata e persino della notte, l'ho sentita pregare. Ad alta voce si rivolgeva al suo Padre Celeste e gli parlava di tutti quelli che amava. Però le capitava, come a molte persone anziane, di dire che era inutile e di non capire perché il Signore non la riprendesse a sé. Ma il Maestro, è così che spesso chiamava il suo Dio, sapeva quello che faceva e indubbiamente quelle preghiere avevano ai suoi occhi una grande utilità. Mia nonna mi ricorda un'altra donna del Vangelo, Anna, profetessa molto anziana, vedova, giunta all'età di 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio con digiuni e preghiere, notte e giorno. Luca capitolo 2 versetti 36 e 37. Senza dubbio ci sono tra voi che ascoltate di quello che stiamo dicendo in questo momento dei credenti costretti dall'età o dalla malattia all'inattività fisica. Non pensate di essere inutili, anzi pensate alla battaglia che Giosuè non avrebbe vinto se Mosè avesse cessato di tenere alzate le mani in preghiera. Leggete Esodo capitolo 17 versetti da 8 e 16. Dio apprezza i suoi figli che si prendono il tempo per pregare per i loro fratelli e sorelle nella fede e per tutti gli uomini. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È il 2 giugno e dal Vangelo di Giovanni leggiamo nel capitolo 14 il verso 26. Forse qualcuno si sarà chiesto come abbiano fatto gli apostoli a scrivere i loro Vangeli a distanza di anni dai fatti accaduti senza trascurare alcun dettaglio, riportando fatti e discorsi con precisione. Ebbene, la risposta sta nella presenza dello Spirito Santo, che ha mantenuto viva la loro memoria e li ha illuminati con le rivelazioni che i fatti contenevano. Era quello Spirito Santo di cui parlava loro Gesù subito dopo l'ultima cena insieme. In quel momento gli apostoli non avevano ben capito, erano turbati e impauriti, perché Gesù aveva appena rivelato che fra loro qualcuno lo avrebbe tradito, aveva annunciato la sua morte e che Pietro lo avrebbe rinnegato. Gesù li avrebbe lasciati, sì, ma con un sostituto eccellente, lo Spirito Santo appunto, per mezzo del quale si sarebbe manifestata in loro la Trinità. Questo li avrebbe resi forti nella fede e consapevoli della potenza di Dio. Ma la presenza dello Spirito Santo è per tutti? Certamente sì, se si è scelto di seguire Gesù. Non è un favoritismo, ma una questione di ricettività, nel senso che solo chi ama Gesù e obbedisce, cioè fa ciò che a lui piace, può riconoscere la presenza dello Spirito Santo e vivere secondo ciò che lui ci dice. Al mondo Gesù si è manifestato con la sua vita. La storia lo riconosce. Tutti hanno sentito parlare di lui, ma a quelli che lo seguono e lo amano, Gesù si è manifestato più profondamente, intimamente e in modo attivo. E il verso di oggi dice così: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un mentore 24 ore su 24. Un giovane si era appena laureato in ingegneria a pieni voti e cominciò subito a lavorare come ingegnere. Messi da parte un po' di soldi, pensò di aprire un'attività e farla gestire da qualcuno in modo che lui potesse ugualmente guadagnare ma senza lavorare. Per 10 anni il suo investimento andò bene, dopodiché l'attività fallì e lui perse tutto ciò che aveva. Tornò così a fare di nuovo l'ingegnere, ma la sua assenza prolungata dall'ambiente mise in evidenza che la sua preparazione e le sue conoscenze erano ormai obsolete. Andò perciò a lavorare in una grande azienda, ma non poté fare altro che il lavoro di un semplice elettricista. Il suo più grande sbaglio, confidò ad un amico, fu di non aver mantenuto negli anni una relazione con il suo mentore. Fortunatamente per un cristiano non è così. Dio infatti ci ha fatto dono di un mentore, un vero e proprio maestro, che rimane con noi 24 ore su 24. Lui ci guida e ci ammaestra su ogni cosa, ma principalmente ci tiene informati su quello che il Signore ha preparato per quelli che lo amano. Stiamo parlando del Consolatore, lo Spirito Santo, inviato da Dio per aprire gli occhi e l'udito spirituale di ogni credente, per insegnarci sul regno di Dio e darci la mente di Cristo. Caro amico e cara amica, il Maestro è sempre pronto, ma noi siamo disposti ad ascoltare i suoi insegnamenti?
3: Mi sembra importante ripetere la domanda che ci ha posto la riflessione, e cioè: siamo disposti ad ascoltare gli insegnamenti dello Spirito Santo? Quante volte con il nostro modo di fare neanche ci accorgiamo di aver contristato lo Spirito di Dio dentro di noi o di averlo messo in un angolo del nostro cuore? Sappiamo che vive dentro di noi, ma non curiamo la nostra comunione con Lui. In pratica facciamo di testa nostra, tralasciamo la lettura della parola di Dio, conosciamo i suoi precetti, ma non agiamo secondo questi. Mi viene in mente il capitolo 2 del Vangelo di Matteo, dove si racconta che Giuseppe, Maria e Gesù si erano recati a Gerusalemme per la festa di Pasqua e, finite le celebrazioni, si erano rimessi in viaggio per tornare a Nazaret. Ma Giuseppe e Maria non si erano accorti che Gesù era rimasto a Gerusalemme. Se ne resero conto solo dopo un'intera giornata di cammino. E mi chiedo, com'è possibile non accorgersi dell'assenza di un figlio per un giorno intero di cammino? È possibile se veniamo distratti da altre cose. E lo stesso succede in senso spirituale. Possiamo non accorgerci di aver lasciato indietro lo Spirito Santo e stiamo camminando senza la sua guida. Cosa molto pericolosa, perché Gesù ci avverte che senza di lui non possiamo fare nulla e rischiamo di essere confusi e distratti da tutto quello che ci è intorno. Oggi ognuno di noi ha la possibilità di guardarsi dentro e tornare, se necessario, a dare a Dio la priorità. Tornare a tendere l'orecchio alla sua voce, a curare la relazione con lui e a camminare secondo i suoi insegnamenti. Non rimandiamo a domani, riflettiamo oggi e agiamo di conseguenza. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il quotidiano emiliano Il Resto del Carlino dedica un ampio servizio a una chiesa evangelica di Reggio Emilia e al suo impegno a favore dei più fragili, un impegno che passa dalla donazione di generi alimentari e vestiti alle persone bisognose e a quelle senza dimora in zona stazione, fino al supporto psicologico per chi si trova in un momento di forte difficoltà.

AWS Accendi la Speranza, Mario Calvagno, e siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Le incertezze di Pietro, questo è il titolo che ho voluto dare al nostro commento. Commento della prima parte del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Siamo di sera, è la vigilia di Pasqua. Gesù sapeva che ormai per lui era giunto il momento di lasciare questo pianeta, di lasciare la nostra terra e di tornare al Padre. E ci dice Giovanni, dopo aver tanto amato i suoi discepoli, ancora una volta Gesù volle dare una prova del suo grande amore. E il diavolo aveva già suggerito a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradire Gesù. Quella era la notte giusta. Gesù ben sapeva che il Padre gli aveva dato tutto, che era venuto da Dio e che a lui sarebbe ritornato. E quindi vediamo adesso la scena. Ad un certo punto c'è questa tavola imbandita, Gesù si alza durante la cena, si toglie il mantello, si aggiusta un asciugamano intorno ai fianchi, cerca di legarselo, di trattenerlo, in qualche modo versa dell'acqua in una bacinella e comincia a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli appunto con quell'asciugamano che aveva davanti. È il turno di Pietro, di Simon Pietro. E Pietro dice a Gesù, Maestro, non credo ai miei occhi, tu vuoi lavare i piedi a me? Allora dobbiamo immaginare non solo questa scena che ci viene descritta da Giovanni nel suo Vangelo, ma dobbiamo immaginare quello che era l'uso comune a quell'epoca, cioè che queste incombenze, che questi servizi venissero fatti dagli schiavi o dai servitori, se vogliamo chiamarli così. Cioè un servitore preposto ad accogliere gli ospiti, a farli entrare, a fare da guardarobiere, quindi prendere eventuali mantelli e quant'altro da appoggiare poi o da appendere al muro, eccetera, e poi far accomodare gli ospiti. E la prima cosa in un'epoca e in un luogo in cui si camminava prevalentemente a piedi e a piedi, o a piedi scalzi o comunque con dei sandali quasi totalmente aperti se non per la suola, ecco, la prima cosa da fare era proprio quella di togliere la polvere dai piedi agli ospiti che arrivavano. Beh, lì quella sala era stata prenotata, era stata affittata dai discepoli di Gesù su richiesta dello stesso maestro, e quindi non c'erano servitori, c'era solo la sala. E siccome nessuno dei suoi apostoli voleva fare da servitore per gli altri, lo fa Gesù. Gesù finalmente si alza durante proprio la cena, dice, beh, ho aspettato abbastanza, nessuno di voi si è mosso, vedo delle punte di orgoglio in ciascuno di voi, leggo fra le righe, leggo nei vostri occhi, leggo nei vostri atteggiamenti, che non volete piegarvi, che non volete essere meno degli altri, allora il servitore lo faccio io. E Gesù utilizza questa situazione, questo frangente, per fare capire ai suoi apostoli qualcosa di veramente serio per la loro vita. Il fatto di essere al servizio degli altri, ma Pietro è l'unico poi alla fine che si ribella in qualche modo al gesto di Gesù. Perché? Perché Pietro ha una coscienza di sé che è legata alla vita di tutti i giorni, non ha il metro giusto per misurare. Ha una coscienza di sé che non proviene da un incontro intimo con il perdono di Gesù. Una coscienza di sé che viene invece dal modo di fare, dal modo di vivere che Pietro, come tutti gli altri del resto, ha condotto e hanno condotto fino a quel momento. Pietro è come se dicesse al Signore, io cita tu Tarzan, e questo è il metro di paragone, cioè Gesù sta su una scala completamente diversa in termini di paragone, in termini reali. E cioè
Pietro misura se stesso e gli altri, Gesù compreso, in base ad un metro fatto di meriti, fatto di qualità personali, fatto di capacità personali, che lui in quel momento non ha, non riesce a percepire in se stesso. Ma continueremo questo discorso

0: RVS. Accendi la speranza.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre.

0: Show.
1: Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, le incertezze di Pietro. Il titolo è proprio di Pietro, stavamo parlando poc'anzi nell'ambito della cena di Gesù con i suoi 12 apostoli, l'ultima cena come viene indicata, quella di Pasqua, la notte di Pasqua. E Gesù che non avendo visto il gesto normale che avrebbe fatto un servitore della casa in questa stanza che era stata affittata dagli apostoli, non c'erano servitori, c'erano solo loro. Ecco, Gesù alla fine per dare una lezione di vita, è lui che si fa servitore, come in realtà è Gesù servitore di tutti, servitore dell'umanità, e in quel momento vuole fare capire proprio questo concetto agli apostoli, di modo che tutti loro, io, tu, possiamo diventare servitori di qualcuno per aiutarlo, per sostenerlo, per sollevarlo, chissà, lasciando perdere perfino l'orgoglio nel proprio cuore, nella propria vita. In qualche modo questo sentimento era il sentimento di tutti i loro apostoli, ma Pietro è l'unico che si ribella, che come al solito dichiara apertamente quello che pensa. Perché? Perché questa disponibilità di Gesù a fare il servitore di tutti, lavando i piedi a ciascuno di loro, diventa per Pietro qualcosa che non sta nella sua scala di valori, dicevamo. Gesù è troppo in alto, la scala di valori di Pietro è legata a meriti, a capacità personali, a tanto altro. Ovviamente in Gesù non c'è paragone, ma Pietro poi nella vita di tutti i giorni, come ciascuno chissà si metteva, come ciascuno si mette a paragone con un altro che gli sta accanto. E quindi Pietro due volte, per ben due volte, si fa ripetere dal Signore l'invito ad accogliere quel segno, che in parte è un segno di misericordia, il segno di Gesù, un segno ancora misterioso, quello di lavare i piedi all'altro. Ci sono sicuramente delle suggestioni in questo, c'è il fatto di mettersi più in basso dell'altro, ma c'è anche una disponibilità amorevole verso l'altro che forse magari mi ha fatto del male, forse si è comportato male anche in piccole cose di tutti i giorni nella vita, e io voglio essere di nuovo legato a lui, essere di nuovo qualcuno che ha un legame vero, un legame sincero, un legame profondo. Ed è questo che Gesù vuole insegnare a tutti, a loro e a noi, con questo gesto particolare che viene chiamato la lavanda dei piedi. E il rimprovero che Gesù gli fa scatenare in Pietro dei sentimenti un po' contrastanti. Gesù gli dice: ma guarda Pietro, se tu non vuoi che io ti lavi i piedi, tu con me non hai niente a che fare, eh? Quindi o ti fai lavare i piedi o basta così. Il panico di Pietro, dicevamo. No, signore, come? Non è così. Ti prego, non solo i contrastanti. Gesù gli dice: ma guarda Pietro, se tu non vuoi che io ti lavi i piedi, tu con me non hai niente a che fare, eh? Quindi o ti fai lavare i piedi o basta così. Il panico di Pietro, dicevamo.

questione del suo intero essere, che comunque non potrebbe cambiare il rapporto di valori tra lui e Gesù, è chiaro questo. E adesso quindi Pietro si sente addirittura sommerso da questo nuovo sentimento che è arrivato nel suo cuore, un sentimento che riguarda la sua indegnità. È prigioniero quasi della distanza che lo separa dal maestro e nello stesso tempo però è preso dal desiderio di sperimentare una vicinanza che per lui sembra inaccessibile. Ma c'è un ma, e questo ma sta nel metro di Dio, nel modo di misurare che Dio ha. Perché c'è una nuova logica, la logica della grazia di Dio. Questa logica stravolge, annulla, cambia in maniera radicale il modo, diciamo così, normale di valutare noi stessi, ma anche il modo normale di valutare gli altri. E la logica della grazia libera da un'idea di retribuzione da parte di Dio nei nostri confronti. Siccome io sono bravo, adesso Dio mi dà qualcosa. Siccome mi sono comportato bene, adesso Dio mi premia. Siccome ho osservato i comandamenti, adesso Dio mi salva. Cioè, in poche parole, Dio non ti ama perché sei buono o perché sei buona, non ti ama perché hai fatto quello che dovevi fare e quindi adesso ne riceverai il premio, il pagamento quasi, ma Dio ci ama, punto. E poi diventiamo degni, diventiamo accolti presso di Lui solo se accettiamo questo amore, non bisogna fare altro. Non ci sono opere buone da fare per essere accettati. Casomai ci sono opere buone che vengono spontaneamente fatte dopo che abbiamo ricevuto l'amore di Dio, la grazia di Dio, il perdono di Dio nel nostro cuore e nella nostra vita. E questo è il concetto che Gesù vuole tramandare sin da allora, sin da quel momento, a noi umanità. Cioè, dimentichiamoci del Dio commerciante che ha la matita copiativa incastrata all'orecchio destro e il taccuino dei conti all'interno della mano sinistra, e ogni tanto prende la sua matita e segna in più, in meno, poi tira le somme. No, assolutamente Dio non è così, e paradossalmente siamo noi che siamo così, perché non è facile mettere in questa dinamica della grazia di Dio, questa nuova dinamica della grazia di Dio, mettere il nostro modo che abbiamo sempre avuto di comportarci, la nostra mentalità che tende a chiudere Dio al di fuori della nostra vita. Non è Dio che vuole chiudere noi al di fuori di un rapporto di comunione e di vicinanza con Lui. E come Pietro, ecco, qualche volta, o chissà, spero non sempre, ci ritraiamo, ci tiriamo indietro dal tocco delle mani di Gesù, il tocco sui nostri piedi, il tocco che prende l'acqua e la strofina per togliere la polvere dei nostri peccati, che incrosta non i piedi, incrosta la nostra vita. E quasi quasi ci sembra strano che Lui faccia questo per noi. Ma non è così. Le incertezze di Pietro facciamo in modo che, come si sono allontanate da lui, tanto da diventare una delle colonne della prima chiesa cristiana insieme a Giacomo e Giovanni e poi anche a Paolo ovviamente, facciamo in modo che le incertezze nostre cadano via e che possiamo finalmente sentirci liberi e libere in Gesù. Liberi dalle catene del peccato, ma liberi anche dai nostri preconcetti e dai nostri pregiudizi e anche nei confronti degli altri. E concludiamo qui il nostro appuntamento con Dio di oggi.

0: E fin qui abbiamo avuto la storia del buongiorno di oggi, un comportamento gentile delle scarpe regalate da un poliziotto americano ad un senza tetto a cui erano state sottratte durante il sonno in strada, e anche appuntamento con Dio, le incertezze di Pietro.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Sono brani preghiera densi di significato, quelli del CD Tu sei con me, di Davide di Lecce, in cui si è guidati alla lode e all'adorazione al Signore. In un'intervista a Davide, che ho letto e che vi riporto, mi ha riempito di gioia la dichiarazione del cantante in cui dice di avere come obiettivo adorare Dio con tutto se stesso e con ciò che ha, a partire dalla vita privata, individuale, e poi nella famiglia e nella comunità dei credenti. Un meraviglioso obiettivo nel quale il Signore si glorifica e noi ne vediamo i frutti. Stiamo per ascoltare Ha vinto per me, di Davide di Lecce.

storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Abbiamo in linea Daniele Calosi, segretario del FIOM CGL La Toscana.
2: La linea è accesa.
1: La linea è accesa, ok.
3: Tra l'altro, visto sì. Un grande tifoso della Fiorentina, un grande tifoso della Fiorentina, un esperto sì. Anche di sport, lo inviteremo nello spazio sport etica con Baglini prossimamente. Promessa, Daniele.
1: E così vediamo se si riesce.
2: Per me è un onore, sapete.
1: Sì. Ma non è che tu porti le rivendicazioni sindacali anche tra i calciatori, non è che.
2: Però tra i tifosi sì. Quella dei tifosi e la passione per la Fiorentina.
1: Vabbè. Allora, però ti sentiamo più sereno, mi sembra. Ho visto ormai la Fiorentina si è salvata. E quindi,
2: sì, esatto. Infatti,
1: allora,
2: approfittiamo, vedi il mondo sotto un'altra prospettiva.
1: Approfittiamo di questo intervallo di serenità di Daniele Calosi per chiedergli qualcosa sull'economia. E già qui cominciamo di nuovo a essere preoccupati. Perché insomma ci sono diversi avvertimenti, c'è il rapporto Istat, ma io leggo qui anche da una notizia dal sito UE News, Unione Europea, del 21-5, quindi 21 maggio, l'Unione Europea affossa l'Italia di Meloni nel 2027 ultima per crescita e prima per debito pubblico. Insomma, un'analisi molto pessimistica, anche perché i soldi del PNRR terminano e ci troviamo in una situazione un po' delicata, anche perché la situazione internazionale è delicata, ma noi siamo peggio di altri. D'altra parte si legge anche che l'Italia rimane il quinto esportatore nel mondo, quinto paese nel mondo per volume di esportazioni. Dunque ci sono luci e ombre. Quando poi sentiamo parlare i nostri politici, ognuno legge quello che vuole dai dati. Daniele Calosi, vediamo.
2: Credo per rispondere bene a questa domanda e provare a affrontare l'argomento, manca un dato, che è quello della produzione industriale. La produzione industriale sta calando trimestre su trimestre nel nostro paese ed è un termometro la produzione industriale dell'andamento generale dell'economia, della nostra economia. E quindi noi soffriamo più di altri anche per l'assoluta inadempienza del governo rispetto alle politiche attive, non tanto del lavoro, ma alle politiche attive sull'industria e su cosa si produce, come si produce e dove si produce. E come se non bastasse, succubi delle scelte della politica economica a livello mondiale. Ora, dice, ma l'economia a livello mondiale è uguale per tutti. Sì, è vero, però cioè, l'Italia ha deciso, a differenza di altri paesi, vedi la Spagna, di utilizzare come elemento di regolazione dell'economia solo ed esclusivamente il mercato. La Spagna invece ha fatto degli investimenti importanti in termini energetici, sull'autonomia energetica, la grande costruzione di tutte le pannellature solari in Andalusia è un esempio, fino ad arrivare ad avere un piano industriale che punta sul green, fino ad avere politiche di lavoro che sono attive e significa non avere più contratto a termine, non avere più la possibilità di essere licenziato ingiustamente sul luogo di lavoro, ed è un paese che cresce
1: allora,
2: più di noi.
1: Daniele, posso chiederti due osservazioni sui due temi che hai sollevato. La questione dell'energia rinnovabile. Quando qualcuno prova da noi a prospettare come dire, l'energia eolica per esempio viene subito contrastato da comitati vari che insomma contestano la devastazione del paesaggio e poi tutto questo porterà chissà di quale. Come si fa a lavorare in un paese come il nostro in cui tutto va bene purché sia nel giardino dell'altro, ecco, per intenderci. Poi sulla questione del lavoro, noi abbiamo avuto un referendum e gli italiani non sono andati a votare perché non erano interessati sulla questione dell'articolo 18, per intenderci. Come si fa nel nostro paese? Non lo so. Poi sentiamo Claudio, voleva aggiungere anche lui qualcosa.
2: Ma rispetto alle politiche ecologiche e ambientali, è vero che c'è sempre anche un ambientalismo molto spesso di comodità, perché è un ambientalismo che, appunto, come dicevate voi, guarda al proprio orto di casa, ma cioè, oltre all'eolico c'è il solare, cioè noi siamo un paese che può produrre un pezzo importante della propria energia attraverso questo. Poi c'è tutto il fatto della decarbonizzazione, cioè oggi le tecnologie sono in grado anche di decarbonizzare le quantità, cioè utilizzare l'anidride carbonica emessa nell'atmosfera per essere riutilizzata a sua volta in energia elettrica. Il punto vero è che noi abbiamo fonti dell'energia su prodotti energivori, cioè l'intelligenza artificiale sta consumando una quantità enorme, i server dell'intelligenza artificiale stanno consumando una quantità enorme di energia nel mondo che un'acciaieria green non ci arriva in 20 anni di emissioni di anidride carbonica. Eppure noi abbiamo le acciaierie ferme, gli investimenti che ci sono investimenti che vanno invece giustamente verso l'intelligenza artificiale. Scusate, per quanto riguarda invece sulle politiche del lavoro, è vero questa cosa che avete detto, c'è stato un referendum e tra l'altro indetto da noi, cioè abbiamo raccolto noi le firme come CGL, però le persone che sono andate a votare, se noi guardiamo la fascia generazionale tra i 18 e i 35 anni, la maggioranza è andata a votare, quindi significa nei giovani, nelle persone che vivono sulla propria pelle la precarietà, l'instabilità di lavorare in un paese che non ti dà prospettive, molti di questi sono circa 650.000 i giovani che ogni anno lasciano il nostro paese e se ne vanno. Significa
1: metà dei quali laureati, detto tra parentesi. Sì.
2: Esatto, io vedo, ce n'ho uno in casa, io è così. Quindi oggi nei ragazzi e nelle ragazze giovani, cioè questo paese è un paese che non dà prospettive. E quando i giovani, le nuove generazioni non vedono prospettive, se ne vanno. Ma scusate, pensiamo a tutti gli elementi di precarietà che sono stati inseriti per favorire la cosiddetta competitività delle imprese, che vale per questo governo, ma in quelli che si sono succeduti, compresi i governi di centro-sinistra. Cioè oggi un ragazzo che fa tutti i contratti a termine, poi smette, poi ricomincia, cioè quando arriverà alla pensione, avrà una pensione che è più povera dei pensionati di oggi. Cioè noi domani avremo dei vecchi di una generazione anziana che sarà povera e si sta consegnando questo paese alla povertà.
1: Ci ora, fermiamo un attimo qui, Daniele Calosi.
3: Un dato: le morti sono il doppio delle nascite.
1: Ecco, poi c'è il problema demografico che non è solo italiano, ma da noi è particolarmente grave. Uno su 1000 ce la fa. Questo è quello che dice Gianni Morandi. Il problema è se questo siamo noi, questo uno, o siamo tra i 999? Ma insomma, dai, ascoltiamocelo insieme e poi torniamo a parlare con Daniele Calosi. Tra l'altro ha introdotto anche il tema dell'intelligenza artificiale, esce oggi l'enciclica del Papa su questo argomento e ci chiederemo qualche cosa anche in rapporto al mondo del lavoro, Uno su 1000 ce la fa, secondo Gianni Morandi, la vita è come una marea, insomma. Vabbè, Claudio Coppini.
3: No, allora, intanto Daniele a un certo punto...
1: Daniele Calosi, in linea telefonica, segretario FIOM CGL, Toscana.
3: Vabbè, intanto quel balletto delle acciaierie, sia Piombino che Taranto, è veramente insopportabile. Cioè, continuiamo a parlarne da anni e intanto i forni sono spenti, la situazione è veramente drammatica, io non riesco a capire. Poi l'altra cosa invece sui giovani, mi sembra il tema che avete preso molto importante, perché noi si parla sempre di immigrazione, problemi di immigrazione, ma non parliamo mai invece dell'immigrazione forzata di giovani talenti, che sono un numero...
1: Impressionante, certo. Daniele Calosi, tra l'altro tu hai introdotto anche il tema dell'intelligenza artificiale che è oggetto dell'enciclica di Papa Leone XIV, proprio oggi verrà presentato l'enciclica Magnifica Humanitas. L'intelligenza artificiale rischia di creare un problema sul mondo del lavoro oppure, come si dice a volte, ecco, sono nuove prospettive che emergeranno? Certo, qualcuno ci rimetterà il lavoro, ma altri lo guadagneranno. Sentiamo cosa ne pensi.
2: Beh, io credo che come tutti i processi di innovazione devono essere governati. Se non viene governato rischia di generare disoccupazione, rischia di generare ancora di più precarietà. Ma noi siamo un paese, cioè io faccio parte di un'organizzazione sindacale, in particolar modo quella dei metalmeccanici, che è appunto la FIOM. Noi siamo nati nel 1901. tra l'altro faremo 125 anni il 16 d'aprile, il 16 di gennaio e il 16 di giugno di quest'anno, ma noi abbiamo attraversato tutti i processi di riorganizzazione e di cambiamento tecnologico. Siamo andati dalla catena di montaggio di tipo fordista, la fabbrica integrata, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. Cioè, o noi la governiamo, e quindi c'è, cioè, come abbiamo fatto per la transizione energetica, per la transizione appunto ecologica, questo elemento di transizione digitale deve consentire alle persone di lavorare meglio, lavorare tutti e lavorare in condizioni diverse e di maggiore sicurezza. Mi aggancio, se mi consentite, proprio sul piombino. Guarda, noi avremo bisogno anche dell'intelligenza artificiale per far ripartire le acciaie. Vale Piombino, ma vale Taranto, perché è grazie all'intelligenza artificiale che oggi siamo in grado di produrre forni che emettano emissioni zero, non solo grazie alla bravura e alla preparazione dei nostri ingegneri, ma anche all'utilizzo informatico in fase di presentazione dell'intelligenza artificiale. Quindi, come vedete, cioè, l'applicazione della tecnologia è neutra. È l'utilizzo che se ne fa che rischia di essere pericoloso.
1: Chiarissimo. E quindi, tutto sommato, hanno ragione le comunità cristiane a interessarsi di questo argomento, che ha una forte valenza etica. Perché
2: assolutamente.
1: Allora, Daniele Calosi, un'ultima osservazione. Dunque, io vedo su Repubblica, il Corriere della Sera, il Quirinale, il 2 giugno, fate un vostro video. Vengono invitate anche le persone comuni, no? A dire: la Repubblica è... Dal tuo punto di vista, ecco, se dovessi partecipare a questa cosa, che cosa diresti? Che cos'è la Repubblica? Cosa non è? Non so, qual è la tua osservazione?
2: Io riprenderei un discorso, più che fare un video, prenderei un discorso di un grande presidente della Repubblica, è stato Sandro Pertini, che diceva che i giovani non hanno bisogno di sermoni, perché la Repubblica è per i giovani. Guarda i giovani, guarda le nuove generazioni. I giovani hanno bisogno, diceva, mi pare, di esempi di onestà, di coerenza, di altruismo. E oggi viviamo in un paese dove tutto questo, soprattutto noi adulti, non gli diamo questo esempio.
1: Allora, possiamo dire la Repubblica è onestà e altruismo?
2: Assolutamente, anche perché sono tra i principi fondamentali che l'hanno fatta nascere. Io credo che onestà e altruismo siano i punti che ci possano consentire di andare avanti.
1: Allora, sentiamo Claudio.
2: Tanti anni.
3: Io ci metterei anche competenza, perché ultimamente mi sembra sia molto la vita in basso.
1: Ora, questo purtroppo è il problema della competenza, sai, si lavora con quello che si ha. Vabbè, grazie allora a Daniele Calosi per essere stata in nostra compagnia. A risentirci prossimamente qui su RWS. Grazie.
4: Ed eccoci, amici cari, comincia in questo istante, anzi è già cominciato nell'introduzione, Parole al Vento, respirare. Respirare è un'azione che facciamo inconsapevolmente, però ecco, cambia molto respirare in un bel posto di montagna, magari respirando i terpeni degli abeti, degli alberi resinosi, oppure magari vicino a un'industria di qualsiasi tipo, magari chimica. Respirare è un tema che affronteremo insieme qui oggi, in questa nostra ora che passeremo insieme con voi. Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, 800 098 650 oppure 348 222 72 94 il numero per i messaggi. Non lo facciamo apposta, respirare, non lo facciamo apposta, eppure è l'atto più politico e intimo che compiamo ogni secondo, respirare. L'analista Jamison Webster, nel suo saggio sul respirare, mi ha costretto stamattina a guardare oltre l'automatismo in un articolo apparso sulla stampa. È un atto di indipendenza radicale quello del respiro. Non ho sbagliato, non è sulla stampa, ma su Robinson di Repubblica. È un atto di indipendenza radicale quello del respirare. E pensate a quel primo vagito neonatale, che non è solo un riflesso, è proprio il primo segno tangibile di separazione dalla mamma, che è un confine che tracciamo tra noi e il mondo, come con un respiro chiassoso. Ecco. Siamo... paragonabili, volendo, con poca fantasia, delle macchine biologiche incredibili per il loro funzionamento. Siamo portatori di un diaframma che opera lontano dalla nostra volontà cosciente, un muscolo che risiede quasi in un altro territorio rispetto al corpo. Eppure ecco, questa qualità della nostra esistenza non si misura dal numero di respiri che facciamo. Pensate all'anima, no? Anima significa animata, una persona è viva quando respira, fondamentalmente, quando il suo torace si allarga e si restringe, si abbassa e si alza. Qui non siamo misurabili dal numero dei respiri che facciamo, ma dai momenti che ci tolgono il respiro. Ricordiamo dunque, il respiro è il ponte segreto che collega la vita della nostra coscienza a quello che siamo. L'unico vero ancoraggio, ecco, quando la mente si disperde, abbiamo necessità di ancorarci alla nostra coscienza. Ma io respiro sempre, perché dovrei farci caso? Perché dovrei far caso a qualcosa che faccio in maniera automatica? Ed è proprio qui il paradosso, cari amici, perché il respiro è il nostro segreto meglio custodito. È un fenomeno che Webster, ricordo Jameson Webster sul suo saggio sul respirare, Webster definisce il respiro profondamente umano, troppo umano, ecco. Noi non siamo solo polmoni, lo sappiamo, siamo anche altri organi a canne. La nostra capacità di parlare ha un costo altissimo, quello di aver abbassato la laringe. Che è un'eredità che ci arriva dritta dai pesci. Pensate, resto muto come un pesce al suo senso. E poi c'è il nervo vago, quel vagabondo di 160.000 fibre che corre nel cranio dal cranio allo stomaco, orchestrando il dibattito e il nostro sistema immunitario, senza chiederci il permesso. Scusa, posso intervenire? Dice il nervo vago. No, lo fa in automatico, da solo, in autonomia più che in automatico. Siamo creature antiche, ecco. Siamo creature antiche e complesse che tentano di abitare il presente. Quando dunque sentiamo il peso di una giornata storta, è bene ricordare, magari dopo aver fatto un bel respiro profondo, ma dai, è solo una brutta giornata, niente più. Non è la vita ad essere brutta, è questa giornata che non va. Quindi respiriamo. Perché il nostro respiro deve fluire con la grazia di un fiume, non come il galoppo ansioso di un cavallo. Poesia? No, verità. Quindi non andiamo al galoppo, prendiamoci il tempo per respirare placidamente. Noi siamo ancora senza respiro a riflettere sul respiro. Sul respirare è il titolo di questo saggio di Jameson Webster, del quale insomma parlava Robinson questa settimana. Robinson, un settimanale di Repubblica molto interessante, perché approfondisce alcuni temi. Pensate al respiro tramutato in riso, non il riso da mangiare, gli amici di Vercelli, di Novara potrebbero essere stati allertati, no, quelli di tutta Italia, di tutto il mondo che ridono, riso in quel senso. Giulia ci scrive: perché a volte ridiamo fino a che ci manca l'aria? Che è una domanda splendida nella sua semplicità. Pensa che, Giulia, per Webster ridere e piangere sono atti di espirazione, non di ispirazione ma di espirazione. Mentre lo sbadiglio è un'ispirazione vorace, un bisogno di incamerare aria. Ridere, dunque, è l'irruzione, rileggo a parole, ridere è l'irruzione corporea dell'inconscio, che è una sorta di resto ancestrale di quell'ansimare di chissà quanti altre creature che noi abbiamo trasformato in linguaggio. Quindi espirare e buttando fuori, riusciamo a dare linguaggio alla nostra espirazione. Infatti è difficile parlare mentre si inspira, pensaci, fate un test. Il sorriso dunque è ciò che permette al nostro essere di respirare quando il mondo si chiude a riccio, si chiude a pugno. Quindi quando il giorno ci opprime con la sua urgenza, quando il lunedì ci opprime con la sua urgenza, ridere, ecco, diventa una forma di resistenza, una liberazione del diaframma che scuote la nostra gabbia, anche la gabbia toracica, perché no? Gli antichi dicevano che pregare è respirare, addirittura qualcuno diceva che pregare è il respiro dell'anima, ma a volte, ecco, per sentirsi vivi basta una risata condivisa che scioglie qualsiasi tensione accumulata tra le vene e tra le arterie. Ti va di stare bene? Beh, sul respirare, ognuno vuole respirare bene, ribadisco, con questo caldo, una bella passeggiata in montagna, in mezzo ai boschi, odore di muschio, di foglie, di terpeni, di resina, respirare bene, respirare, siamo concentrati sul respiro noi oggi, perché? Perché su Robinson di Repubblica c'era un bellissimo articolo sul respirare, il nuovo saggio di Jamison Webster, un analista, e mi è piaciuto particolarmente. Dalla chat intanto arriva una provocazione, piovono sempre provocazioni dalle chat, le parole possono soffocare? Certo. Le parole possono soffocare, non solo le parole, ma anche la vita può soffocare, caro amico. Il poeta Mark Strand ci ha regalato una verità tagliente su questo tema. Il respiro è uno specchio offuscato delle parole. Il respiro è uno specchio offuscato dalle parole. Bellissimo, no? Spesso ci sembra di aver dimenticato come si faccia a respirare, proprio perché le parole diventano troppe. Diventano un muro invalicabile. Ma ricordiamo il bambino, no? Prima di articolare il linguaggio, gioca con l'aria, emette suoni ritmici, babà, mamma, papà. Hai sentito? Ha detto mamma, papà. Con una gioia pura lo fa. Prelinguistica viene chiamata, che incanta ogni adulto, lo commuove, lo smuove, lo fa ritornare bambino e anche idiota, tanto che parla al bambino con le stesse sillabe. Cerchiamo le persone giuste, quelle che non ci chiedono di trattenere il fiato, amici cari. Le persone più importanti sono quelle che ti si legano ai polmoni, perché semplicemente ti fanno respirare. La scrittura stessa, se ci pensiamo, è come nuotare sott'acqua. Ogni buona frase nasce trattenendo il fiato per poi restituirlo al mondo. Respirare. Che esercizio straordinario, automatico, che ci permette non solo di sostentarci, cioè di rimanere in vita, ma anche di parlare, perché ogni espirazione può essere articolata una parola. Una verbalizzazione di ciò che abbiamo dentro. Guardate che è un dono non comune, non comune. Come si fa a restare calmi quando tutto corre? Come si fa a respirare quando tutto corre? La verità, cari amici, è che il respiro è una scelta costante di costanza, un atto di presenza. Se ci sforziamo, il respiro si blocca e diventa forzato, appunto. Se ci pensi, il respiro diventa forzato. Se invece restiamo focalizzati, può diventare addirittura una meditazione. Sapete che molte meditazioni, anche orientali, si fondano sul respiro. È il pendolo, il respiro, che segna sempre l'ora di Dio. Mi piace come frase. È il pendolo che segna sempre l'ora di Dio. Non cerchiamo dunque di scappare dal dolore, usiamo piuttosto il respiro per abbracciarlo, per nutrire il corpo e la coscienza tutta. Ogni mattina, quando ci svegliamo, incontriamo il nostro respiro. Buongiorno, come sta, signor respiro? Come si incontra un vecchio amico? È un privilegio dunque abbracciare il respiro, un dono, un attimo di eternità, lo chiama qualcun altro in maniera molto poetica, mi piace molto, perché l'eternità è fatta di respiri e anche di sospiri. Finché respiro, spero. Non sprechiamo dunque il fiato, il lamentele, in bestemmie, in parolacce. Ogni secondo una battaglia contro l'inazione, una scelta tra l'essere e il non essere. Questo è il dilemma. Beh, chiudiamo, amici cari, questo viaggio non con il fiato corto, non con il fiatone, no, il respirare, questo saggio che ci è stato regalato, la recensione su Robinson di Jameson Webster sul respirare, ve lo consiglio. Chiudiamo questo viaggio, abbiamo scoperto che respirare non è solo uno scambio gassoso, è la storia della nostra esistenza, è arte, è filosofia vissuta. Pensate che senza l'espirazione non potremmo neanche avere incarnata l'ispirazione, non riusciremo a verbalizzare perché ogni lettera è espirata. È il ponte, la respirazione, tra la nostra ombra e la nostra luce. Lo ha scritto Rilke, cantare un altro respiro, è un altro respiro, più melodioso. Un soffio che trasforma il nulla in presenza. La vita dunque è un continuo dare e ricevere, inspirare e espirare. Un restituire al mondo la felicità. Inspiriamo ossigeno, lo tratteniamo ed espiriamo anidride carbonica per gli alberi. Esattamente come un respiro che va e viene. Quindi dobbiamo essere come il mare di notte. Dobbiamo aver cura di ogni nostro respiro e imparare a udire quel fiato che dice costante: apriti alle cose e sogna. E ricordiamoci dunque, amici cari, di respirare, ma non come atto automatico. Dopotutto, l'unico vero segreto della vita, il ritmo che ci tiene legati all'esistenza, è proprio il respiro. Oggi cominciamo con l'ispirazione. Ho perso l'ispirazione, dice Francesco De Gregori, e noi raccogliamo subito questa sua dichiarazione per riflettere un'ora insieme su questa tematica. Non un'ora completa, perché la radio è fatta di musica e qualche volta anche di qualche parola, si spera intelligente. Allora, per partecipare a questa nostra ricerca dell'ispirazione, 800 098 650, e per coloro che invece ricercano la musa, 348 222 72 94. Ho perso l'ispirazione. È bastato questo titolo sulla stampa di Torino di oggi, con la foto di De Gregori in sottofondo, per far scattare in me un segnale d'allarme. Non è paura propriamente, è solo un fastidio sottile, come una mosca che non se ne va mentre magari si sta mangiando. Dai, via. Leggendo l'articolo di Raffaella Romagnolo, ho scoperto che il principe, così viene definito nel club De Gregori, non scherza, quella spinta che ti bolle dentro, che ti fa scrivere Rimmel. Come dice il mio nome, spediscilo a un altro indirizzo, una roba del genere. Mi piace molto quella canzone. O La donna cannone, mamma mia, quella è veramente un capolavoro. Quella musa pare essersi spenta. Spaventa? Sì e no. Perché viviamo nel mito che l'artista sia un vaso di Pandora, un tramite tra noi e il divino, no? Lo dicevano gli antichi, c'è un Dio che ci muove, est Deus in nobis. Ma se il Dio se ne va in pensione? Perché l'ispirazione non è un dono mistico, è un ospite che però non ama i pigri che si fossilizzano. O forse, come diceva un grande, il genio, è per l'1% ispirazione, per il 99% traspirazione, sudore. Eppure restiamo lì a chiederci: se finisce la magia, chi siamo davvero? Più che attendere l'ispirazione, dovremmo forse capire che l'essenziale è invisibile agli occhi, come dice qualcuno. Ma si vede solo con il cuore. Sant'Exupéry, ve lo ricordate? Il piccolo principe. E il cuore a volte ha bisogno di silenzio e non di continuo cicaleccio e rumore. E abbiamo preso parola proprio per confrontarci sul meglio. Allora, il tema è: ho perso l'ispirazione. Francesco De Gregori lo ha annunciato. L'ispirazione non rimane per sempre. Quindi si dice che se non si scrive più un capolavoro ogni giorno, non si è per forza pigri. Non è che questa ossessione per il lavoro sta uccidendo la gioia del creare, del fare qualche cosa di bello? Beh, il problema è che abbiamo trasformato l'arte in una sorta di contabilità da foglio Excel. Ci dicono che la scrittura sia appunto 10% ispirazione e 90% traspirazione, l'abbiamo già detto mille volte. Beh, Flaubert sgrida Maupassant in questo modo: troppe donne, troppo canottaggio. O Lamurro, che scriveva 7 giorni su 7, beh, sembra una catena di montaggio. Eppure c'è chi dice che le balene non cantano perché hanno una risposta, cantano perché hanno una canzone, ce l'hanno dentro e quindi cantano. Ecco l'ispirazione. Beh, forse non dovremmo essere schiavi di un modello. A volte l'intuizione è quella parte di noi che cerca di dirci qualcosa, per chi è creativo, che la logica non sa spiegare. Pensate che Albert Einstein diceva di non aver mai fatto scoperte col puro pensiero razionale. Forte, no? No, non serve trasformare ogni momento in una performance, dunque non è necessario aspettare il momento perfetto al crepuscolo, o subito all'alba. Beh, è necessario prendere il momento opportuno e renderlo perfetto, anche se sembra magari non proprio idilliaco, perché l'ispirazione non arriva come un fulmine, fluttua. Se le dai un po' di ozio, però. L'ozio non è il padre dei vizi, l'ozio è il momento nel quale finalmente si prende lo slancio per fare il salto più lungo. L'ozio, ci siamo interrotti sull'ozio, l'ozio come virtù per far rinascere l'ispirazione. Come si fa a trovare l'ozio in un mondo che ci vuole sempre connessi, sempre sul pezzo? Ci si sente soffocare dal rumore, ma non quello reale, quello che avviene continuamente dentro di noi. Siamo schiavi del rumore. Pensate che Marcel Proust diceva che i veri libri nascono dall'oscurità e dal silenzio. No, non dalle chiacchiere, dall'oscurità, dal silenzio, dalla concentrazione. La solitudine è la stanza buia dove si sviluppa il rullino della nostra creatività. Virginia Woolf, dal suo punto di vista, descriveva l'ispirazione come una danza che ti coglie quando ti togli uno stivale. Non puoi finire di svestirti, devi subito correre a scrivere. Mi è successo, non porto gli stivali. Ma per sentire quella musica bisogna saper stare bene da soli. La solitudine fa paura per certi versi, è vista come una sorta di fallimento sociale. Quando è scelta, invece, la solitudine è qualcosa di molto positivo. Non porto gli stivali. Ma per sentire quella musica bisogna saper stare bene da soli. La solitudine fa paura per certi versi, è vista come una sorta di fallimento sociale.

diventare ciechi al mondo esterno per vedere meglio quello interno. Non è fuga, è messa a fuoco che non è un incendio. Perché chi non sa stare solo con se stesso alla fine non ha nulla da dire a chi lo circonda. L'ispirazione, lo diceva Camilleri, che dobbiamo diventare ciechi al mondo esterno per vedere meglio quello interno. Camilleri nell'ultima parte della sua vita non ci vedeva più. Ed è in quel momento che ha dato questa sua sentence, questa sua frase, questa sua massima. E quindi è necessario rimanere soli per poter guardarsi dentro. Ma che ce ne facciamo dunque del talento? Alcuni nascono pronti, altri faticano una vita. Non è un po' elitario dire che basta occuparci del lavorio che abbiamo dentro per poter partorire qualcosa di creativo? Beh, certo. Il talento è la cosa meno democratica della terra, becca qualcuno o qualcun altro no, a chi tanto e a chi niente, vorrei ma non posso. Beh, c'è chi riempie fogli col respiro del cuore e chi pur sudando produce solo polvere, ma non solamente nell'ambito della musica o di qualche altra arte. L'ispirazione è anche a livello di mestiere. C'è qualcuno che fa una professione molto meglio di altri, non solo una professione, ma anche un ruolo esistenziale anche. C'è chi riempie, guardate la Szymborska, ad esempio. Lei diceva che l'ispirazione non è solo per gli artisti, ma per chiunque scelga un lavoro e lo svolga con passione e fantasia. Ecco, anche riempire boccali di birra può essere un lavoro fatto con una certa ispirazione oppure un lavoro qualsiasi. Quindi non è il talento il vero traguardo, è la capacità di farsi sorprendere. L'ispirazione, dicevamo, è una farsa che i poeti hanno inventato per darsi importanza, forse è vero. Forse dovremmo smetterla di cercare il genio e iniziare a cercare invece la nostra canzone, come abbiamo detto, le balene non sanno a memoria il canto, lo sentono dentro. Lo diceva anche Van Gogh, dobbiamo sognare la nostra pittura e dipingere il nostro sogno. Il talento è solo il pennello. La vera arte è il coraggio di sapersi sporcar bene le mani. Ma se l'ispirazione finisce, ecco, si svuota come le mani vuote che abbiamo sentito nominare nella canzone che è appena sfumata, se l'ispirazione finisce davvero, come dice De Gregori, cosa resta di noi? Vi angoscia l'idea di una vita senza scintille? L'angoscia, infatti, è però una musa potente. Jim Rohn diceva che anzi, cambiamo per due ragioni, pardon, ispirazione o disperazione. Se la spinta finisce, forse è perché abbiamo esaurito il combustibile del già visto. Il mondo dunque è un remix continuo, tutto ispirato da qualcosa che precede. Se il flusso si interrompe, non è una fine, ma un invito a cambiare prospettiva, magari. Quindi non va soffocata l'immaginazione diventando schiavi del vecchio modello. Magari, come diceva Picasso, dobbiamo fare indigestione di bellezza per poi liberarcene un po' alla volta. Se non si riesce più a scrivere, proviamo a vivere. Perché in fondo l'ispirazione non si cattura, eh. Quando provi a prenderla è già scappata via. Quindi va accettato il vuoto. Perché è proprio nel silenzio, dopo la tempesta, che forse impariamo ad ascoltare il frinire dei grilli e il ritmo del cuore, di quello vero. Siamo partiti da un titolo di giornale, apparso stamattina, e siamo finiti a parlare dell'animo addirittura. Abbiamo capito che l'ispirazione non è un privilegio dei poeti, solo loro, ma una pratica quotidiana di resistenza che lambisce le coscienze di tutti, che si chiami sudore, tecnica, grazia, è quella scintilla che ci impedisce di essere solo ingranaggi del tempo. Francesco De Gregori dice che la spinta non ribolle più? Vabbè, forse è solo che la sua danza ha cambiato ritmo.
La lezione di oggi è che

E che la vita non è una performance sempre identica a se stessa. No, non siamo obbligati a produrre capolavori per giustificare la nostra esistenza. Non siamo sempre sotto esame, basta. Se il cuore batte, c'è una canzone, anche se è sottile, anche se è stanca. Non dobbiamo cercare l'ispirazione fuori, nelle luci di Instagram o nel plauso degli altri con qualche like a pollice alzato. Va cercata nell'oscurità del nostro silenzio, nella pazienza di un lavoro che non cerca gloria per forza o applausi, nella capacità di vedere l'essenziale quando tutto sembra e pare invisibile. Smettiamola dunque di ricorrere, e di correre soprattutto, e iniziamo ad ascoltare. La vita è lì, che ci aspetta, dove? Tra un battito e l'altro.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo leggere il Vangelo di Matteo, capitolo 28, i primi 10 versetti. A questo brano diamo il titolo La risurrezione del Signore Gesù. Dice, ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne, voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. E quella andatasene prestamente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corso ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo, vi saluto, ed essi accostatisi gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. L'evento della risurrezione di Cristo, essendo una cosa di grandissima importanza, è menzionato nei quattro Evangeli, ma non solo nei quattro Evangeli, ma anche nelle epistole di Pietro, di Paolo, di Giovanni e anche in Apocalisse. Perché la risurrezione è uno dei punti cardine della fede cristiana biblica. Senza la risurrezione noi non saremmo salvati. Perché se Gesù fosse rimasto nella tomba, non fosse risuscitato, noi non avremmo nessuna salvezza, nessuna garanzia di salvezza. Ma qui vediamo che con la risurrezione si sono adempiute diverse profezie. Quando Gesù era sulla terra, durante il suo cammino, una volta ebbe a dire, perché gli fu, diciamo, detto dai farisei, dice, dacci un segno affinché noi crediamo che tu sei il Cristo. E Gesù disse che nessun segno gli sarebbe atto se non il segno del profeta Giona. In Matteo capitolo 12, versetto 40, infatti lo dice, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Quindi Giona è una figura di Gesù, in quanto lui stette per 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. E Gesù stette nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Il terzo giorno è risuscitato. Quindi si è adempiuta questa profezia. E vediamo che qui abbiamo letto che il primo giorno della settimana. Se andiamo in Genesi, capitolo 2, versetto 2, dice che Dio dice benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Il settimo giorno si riposò. Il primo giorno della settimana e anche l'ottavo giorno, no? L'ottavo giorno, perché si ripete di nuovo la settimana. Col dire l'ottavo giorno, o dire il primo giorno della settimana, inizia che cosa? Inizia una nuova era, inizia un nuovo periodo, inizia un nuovo giorno. Inizia il giorno della grazia, di cui l'Apostolo Paolo dice anche il giorno accettevole. Questo giorno della grazia non è un giorno di 24 ore, ma è un giorno che dura da circa 2000 anni, il giorno della grazia. Da quando Gesù è morto e risuscitato, fino al suo ritorno è chiamato il giorno della grazia. Perché è chiamato giorno della grazia?
perché tutti quelli che accettano per fede Gesù ricevono gratuitamente, per grazia, il dono della vita eterna. Questo è il giorno della grazia, perché dopo il ritorno di Gesù non ci sarà più il giorno della grazia, ci sarà il gran giorno di Dio, chiamato un giorno di spavento, un giorno di terrore, un giorno di tenebre. Quello sarà il giorno, il gran giorno, in quel gran giorno che sarebbe non neanche un giorno di 24 ore, ma è un giorno che dura 3 anni e mezzo. La grande tribolazione è chiamato il gran giorno del Signore, perché si racchiude in 42 mesi. Quindi quello è chiamato il gran giorno dell'ira, ma oggi, grazie al Signore, è chiamato il giorno della grazia. Quindi, con la venuta di Cristo, con la sua morte e la sua risurrezione, inizia una nuova era. Diciamo che l'apparente sconfitta del Signore, durata, diciamo, poco, o meglio l'apparente vittoria dei farisei, dei scribi, è durata anche poco, perché dopo 3 giorni Gesù è risuscitato. Come i farisei, gli scribi, i capi sacerdoti, gli anziani del popolo fecero di tutto per togliere Gesù di mezzo e l'hanno ucciso, e hanno fatto di tutto per impedire che lui risuscitasse. Abbiamo detto che hanno messo delle guardie, hanno sigillato la pietra all'uscio della tomba, hanno fatto di tutto per impedire la risurrezione, ma questo non era possibile. Quindi vediamo che Gesù diverse volte aveva predetto che lui sarebbe morto e il terzo giorno sarebbe risuscitato. Lui l'aveva detto, e voglio leggere solo un versetto nel Vangelo di Giovanni. Dice Giovanni capitolo 10, versetto 17 e 18: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Io la depongo e me la ripiglio. Lui aveva questa autorità. Chi può dire fra gli uomini più grandi che sono vissuti abbia mai detto: io muoio e dopo 3 giorni risusciterò? L'uomo presuntuoso quanto sia, orgoglioso quanto sia, non ha mai detto queste parole. Ma Gesù disse: il terzo giorno io risusciterò. Ma non solo Gesù l'aveva predetto, ma anche Dio l'ha risuscitato. Non è stata la risurrezione di Cristo soltanto opera di Gesù, ma è stata anche opera di Dio Padre. Infatti voglio leggere un versetto che disse l'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste, in Atti degli Apostoli. Dice così: questo Gesù il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, che ha sparso quello che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore: siede alla mia destra affinché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. L'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste dice che Dio ha risuscitato quel Gesù che voi avete crocifisso. È Dio che l'ha risuscitato. Chi può fermare l'opera di Dio? E chi è che ha risuscitato anche il corpo di Gesù? Chi? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Infatti in Romani capitolo 8, versetto 11, l'Apostolo Paolo dice: e se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi,
Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Chi non ha lo Spirito Santo, chi non ha lo Spirito di Dio, non avrà una risurrezione uguale a quella di Cristo. Abbiamo noi tutti lo Spirito Santo? Abbiamo noi tutti lo Spirito di Dio? Siamo noi certi che lo Spirito di Dio abita in noi, dimora in noi? Lo Spirito Santo, se non è in noi, noi siamo morti, spiritualmente morti. E non possiamo sperare che abbiamo una risurrezione come quella di Cristo, perché lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che risuscitò il corpo di Cristo, risusciterà anche tutti i corpi di tutti i credenti che sono vissuti su questa terra. Quindi questa certezza l'abbiamo fin da adesso, non è una cosa campata in aria, perché io, se non credo che ho lo Spirito Santo, allora devo accertarmi di questo. Come posso accertarmi che ho lo Spirito Santo? Come posso accertarmi? Da una cosa: io ho veramente creduto e accettato nella mia vita Gesù come Signore e come Salvatore. Sento che Gesù vive nella mia vita, sento che c'è dentro di me lo Spirito Santo. L'esempio come possiamo portarlo? Un esempio evidente, come possiamo portarlo? Un esempio tangibile. Questo di solito lo sperimentano le donne incinte, no? Le donne incinte sentono che hanno una creatura nel loro grembo, vedono che c'è qualcosa, o meglio qualcuno, c'è un esserino che si muove nel loro grembo. Non è così? È normale. Quindi lo Spirito Santo che è dentro di noi, dice l'Apostolo Paolo, attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E lo Spirito Santo si manifesta che in noi attraverso che cosa? Attraverso l'amore verso Gesù, attraverso la lettura e il desiderio della sua parola, attraverso la lode, la glorificare Gesù. Perché Gesù disse: lo Spirito Santo che è in voi mi glorificherà. Se non abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, non sentiamo tutte queste cose. Siamo indifferenti alla parola di Dio, viviamo la nostra vita senza il desiderio di amare il Signore, di adorarlo, di ringraziarlo, di testimoniarlo, di leggere la sua parola, di stare alla sua presenza, di sentire il bisogno della preghiera come l'ossigeno per i nostri polmoni. Questi sono tutti segni che lo Spirito Santo è in noi, indipendentemente dalla nostra volontà. Perché lo Spirito Santo ci spinge a fare queste cose. Quindi lo Spirito Santo, come dice l'Apostolo Paolo, ci è stato dato per il giorno della redenzione. Lo Spirito Santo che in noi ci risusciterà e noi avremo un corpo glorioso, incorruttibile, potente, spirituale, come quello del Signore. Noi saremo simili a Lui. Abbiamo noi questa certezza? Abbiamo la certezza che quando il Signore ci chiama in un attimo, siamo certi che noi saremo alla Sua presenza, nell'attesa che i nostri corpi si sveglieranno, la voce d'arcangelo che il Signore farà quando tornerà per rapire la Sua Chiesa e per risuscitare tutti quelli che sono morti in Lui. Questa è certezza. Questa non è immaginazione, ma è certezza. Vediamo che qui viene menzionato l'angelo. Un angelo del Signore scese dal cielo, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Le guardie per lo spavento caddero a terra come morte. Alle donne che erano venute a vedere Gesù disse: voi non temete. Vediamo che nella vita terrena di Gesù gli angeli hanno avuto un ruolo importante nel suo ministero, dalla nascita sino alla morte. Voglio menzionare alcune. Gesù
Vediamo che fu annunziato dall'angelo Gabriele a Maria riguardante la sua nascita, vero? Vediamo che un angelo in sogno avvertì Giuseppe di fuggire in Egitto. Vediamo che un angelo si presentò a Gesù durante il periodo della tentazione. Vediamo che un angelo confortò Gesù nel Getsemani. Ma quando Gesù era sulla croce e Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Lì c'è stato un silenzio tombale. Non ha risposto né Dio e nessun angelo è venuto in soccorso. Perché in quel momento Gesù diventava peccato per noi. Quei momenti sono stati più neri, più terribili e più angosciosi nella vita del Signor Gesù. E dobbiamo dire: Signore, quei momenti tu l'hai vissuti al mio posto. Al mio posto. Perché quelli che non accettano Gesù, questa angoscia, questo tormento, questo dolore, questo abbandono, l'avranno tutti quelli che hanno rifiutato Gesù come loro Signore, come loro personale Salvatore. E la Bibbia parla che coloro che non accettano Gesù nella loro vita andranno in un luogo di tormento eterno, in un luogo di tormento eterno dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, dove il verme loro non muore e saranno tormentati nei secoli dei secoli. Tutto questo per non aver accettato Gesù. E quindi Gesù l'ha portato per noi il tormento sulla croce, ma coloro che rifiutano Gesù lo porteranno su di loro per tutta l'eternità nel fuoco. Questo dice la Bibbia, questo dice la parola di Dio e sono cose vere. Vediamo che quando Gesù è morto sulla croce la natura si è sconvolta, c'è stato un terremoto, il sole si è oscurato, tutto è diventato tenebre. E qui vediamo che quando la tomba si apre viene anche un altro terremoto, no? Sempre che la natura partecipa al dolore di quando Gesù fu crocifisso e qui la natura partecipa alla gioia di quando Gesù è risuscitato. Meraviglioso. Ebbene, voglio menzionare velocemente 7 punti. Che cosa significa per noi la risurrezione di Gesù? Che cosa significa per noi la risurrezione di Cristo? E voglio velocemente dire: la risurrezione di Cristo significa per noi, primo, una dimostrazione che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Gesù non è un semplice uomo. Gesù è il Figlio eterno di Dio. Romani capitolo 1 versetto 4 dice l'apostolo Paolo: Gesù nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliolo di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Il fatto che Gesù è risuscitato dai morti dimostra che Lui è il Figlio di Dio. Cioè che Lui è Dio, che Lui è la seconda persona della Trinità, che Lui non poteva rimanere nella tomba, che Lui era senza peccato. Secondo punto, la risurrezione di Cristo dimostra che Satana è stato sconfitto. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15, dice: «Poiché dunque figlioli che partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù». Cioè Gesù è venuto per sconfiggere le opere di Satana, è venuto per distruggere le opere del diavolo. Quale essere umano può distruggere Satana?
quale essere umano può distruggere le opere del diavolo? Questo potente cherubino, lui dopo la ribellione a Dio non è diventato più fiacco. Noi siamo nessuno, non siamo niente, siamo polvere di fronte a questi esseri celesti. Però Gesù, essendo il Figlio di Dio, il creatore di tutti gli angeli, di tutti i cherubini e serafini, lui, il Signore, poteva distruggere le opere di Satana e annientarlo per sempre. La sua vittoria è la nostra vittoria. Gloria a Lui. Terzo punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che il piano della salvezza è compiuto. È compiuto. Gesù è morto, ma se non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede. In Romani capitolo 4, versetto 24-25, l'Apostolo Paolo dice queste parole: noi crediamo in colui, cioè in Dio, che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Parole meravigliose. Cioè Gesù ci giustifica davanti a Dio. Oltre che Gesù è la nostra sapienza, la nostra giustizia, è la nostra redenzione, oltre alla nostra santificazione. Ma quanto è meraviglioso avere Gesù nella nostra vita. Ma è la cosa più bella che c'è. Quarto punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che coloro che credono in Lui risusciteranno come Lui. Infatti in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 20-23 lì l'Apostolo Paolo dice: ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Alla sua venuta. E questo credo che non tarderà molto, che Gesù tornerà e saremo con Lui. Quinto punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che il credente ha la vita eterna. Ha la vita eterna. Non è che l'avrà, ha la vita eterna. E voglio leggere solo un versetto in Romani, capitolo 6, versetto 8 e 9. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più. Ripeto, ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui. Gesù disse: io vivo e voi vivrete. Lui vive in eterno, noi vivremo in eterno. Noi abbiamo la vita eterna. Sesto punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che Gesù verrà per giudicare il mondo. Gesù non rimarrà soltanto in cielo, ma verrà su questa terra. L'Apostolo Paolo ai filosofi di Atene un giorno disse queste testuali parole. Atti capitolo 17, versetto 30 e 31. Il Dio dunque, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, farò annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Gesù è colui che giudicherà il mondo, giudicherà tutti gli uomini, tutti gli esseri umani, che sono vissuti da Adamo fino all'ultimo che verrà su questa terra o che nascerà su questa terra.
Nessuno può scampare il giudizio di Dio. Per chi non è il giudizio? Per chi non è il giudizio? Per quelli che hanno creduto in Gesù. Quelli che sono di Gesù non avranno nessun giudizio, non saranno mai più giudicati. Settimo punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che Egli è il Signore sopra tutti. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetto 9 a 11. Dice: ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. E noi lo facciamo tutti i giorni, che noi innalziamo il suo nome santo, perché lui ne è degno. Lui è il nostro Signore, il nostro Salvatore. E qui siamo radunati come per adorarti, per innalzarti, per benedirti, per glorificarti, Signore. Se non fosse per questo, io non sarei qui. E penso anche voi. Se non fosse perché siamo attirati come una calamita dal Signore per venire qui ad adorarlo, come si radunavano e come oggi in tutta la faccia della terra ci sono milioni e milioni di esseri umani, o in piccoli villaggi o nelle grandi città, oppure nella giungla, oppure nelle case o sotto le capanne, ovunque ci sono anime che adorano il Signore, e noi facciamo parte di questo grande, immenso popolo, il popolo di Dio. Vogliamo adorarlo e ringraziarlo. Veramente lui ne è degno. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos, piacevolmente insieme.

Salve amici. Siamo pronti per un altro incontro di meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio numero 6. Leggiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo alla Chiesa di Efeso, nel capitolo 6, dal versetto 13 al 17. Dice così l'Apostolo: «Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e resistere in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State saldi, dunque, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, e prendete anche l'elmo della salvezza, e infine la spada dello Spirito, che è la parola di Dio». Allora, abbiamo visto nel corso di queste puntate la completa armatura che Dio vuole dare a tutti i cristiani. Abbiamo visto anche che dei 6 componenti dell'armatura di Dio, 5 sono di difesa e una è di attacco. E quindi il nostro è il Dio dell'amore, ma anche il Dio degli eserciti, come viene descritto nell'Antico Testamento. E non ci dobbiamo meravigliare dunque se in questa similitudine dell'armatura del cristiano che usa l'Apostolo Paolo, la parola di Dio è vista come la spada, un'arma invincibile da usare contro il nemico. La spada dello Spirito, quindi, che rappresenta chiaramente un'arma con la quale possiamo e dobbiamo reagire e non restare inermi davanti a chi ci attacca con false dottrine. Il diavolo cercherà sempre di rubare oppure di falsificare la parola di Dio nei nostri cuori, così che non produca il frutto dovuto, come descritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al verso 19. Oppure cercherà di accecare le nostre menti, così da non farci riconoscere la verità. Non solo, ma si intrufolerà in mezzo ai santi con dottrine di demoni, come raccomandava l'Apostolo Paolo al suo collaboratore Timoteo, e lo farà con accuse sulle nostre vite, su chi siamo in Gesù, sui fratelli, sulla Chiesa e così via. Come farà il diavolo tutto questo? Beh, seminando nella mente dei cristiani dubbi, tradizioni popolari contrarie alla parola di Dio, confusioni e incomprensioni che noi dovremmo immediatamente respingere. Ogni volta che veniamo attaccati, dobbiamo chiederci se ciò che riceviamo nella nostra mente provenga dal diavolo oppure dalle persone che ci stanno intorno e se sia in accordo o meno con la parola di Dio. Sapete, è importante inoltre non dimenticare che il diavolo usa le persone che ci stanno
intorno per colpirci. Usa soprattutto quelle a noi più vicine e che abbiano maggiore influenza affettiva su di noi, sempre che essi si lasciano manipolare. Dice il verso precedente a quelli che abbiamo letto, e cioè il verso 12, che il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, cioè verso le persone, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Alla Chiesa di Corinto l'Apostolo Paolo dirà: infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le forze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, nella fattispecie, c'è un esempio biblico di combattimento, i quali protagonisti sono il Signore Gesù, tentato dal diavolo nel deserto. E in questo frangente viene usata la parola di Dio sia da Gesù che da Satana. Questo è descritto nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 4, nei primi 12 versi. Studiando a fondo questo episodio, si vede che la vittoria di Gesù non sta solo nella, come dire, nella conoscenza a memoria della Scrittura, cosa che anche Satana fa, ma la vittoria del Signore Gesù sta nella sapienza e nella potenza dell'uso della parola di Dio, che deriva da una grande maturità di fede. Caro amico, cara amica, tu come usi la parola di Dio? Come Gesù o come Satana, cioè per proprio tornaconto? Bene amici, anche per oggi il programma termina qui. E io mi auguro che in questa serie, 6 per la precisione, di meditazioni che abbiamo visto intorno alla armatura di Dio che vuole dare a tutti i credenti, abbia suscitato in voi un interesse. Se così è stato, siamo contenti. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Leggiamo il capitolo 12 sempre del Vangelo secondo Marco, dal versetto 12 al versetto 17 quest'oggi, lettura corta. I capi giudei volevano arrestarlo subito perché avevano capito benissimo che questa parabola si riferiva a loro. Erano loro i malvagi contadini di quella storia, ma non osavano toccarlo per paura della folla, perciò lo lasciarono a sé e se ne andarono via. Ma mandarono altri capi religiosi e politici a parlare con Gesù con l'intento di fargli dire qualcosa di compromettente. «Maestro», dissero queste spie, «sappiamo che tu dici la verità a qualsiasi costo perché non ti lasci influenzare dalle opinioni della gente e né badi alle apparenze, ma insegni sinceramente le vie di Dio. Ora dici, è giusto pagare le tasse all'imperatore romano o no?» Gesù s'accorse del tranello e disse, «Perché volete imbrogliarmi? Mostratemi una moneta e vi risponderò». Quando gliel'ebbero data, Gesù domandò, «Di chi è questa faccia e di chi è questo nome?» «Di Cesare, l'imperatore», risposero. Allora Gesù replicò, «Molto bene, allora date a Cesare ciò che è di Cesare, ma date a Dio tutto ciò che è di Dio». A questa risposta gli altri rimasero perplessi a grattarsi la testa. L'intero Sinedrio, che sarebbe l'equivalente della nostra Corte Suprema, cioè farisei, gli scribi e i sadducei, cercava di incastrare Gesù perché nessuno osava parlare così apertamente contro di loro. Tuttavia dovevano essere molto scaltri, temendo una rivolta da parte della folla che era favorevole a Gesù. Il loro approccio cortese era solo una finzione, anche se Gesù veramente non comprometteva la verità per ottenere l'approvazione degli uomini. Se avessero creduto davvero ciò che insegnava, si sarebbero pentiti e si sarebbero prostrati ai suoi piedi invece di cercare di incastrarlo. Quindi ecco la domanda trabocchino che metteva a rischio Gesù o con le autorità romane o il popolo. È giusto pagare il tributo all'imperatore? Beh, sai già la risposta. Se avesse detto di no, i leader sarebbero corsi da Pilato e l'avrebbero accusato di insubordinazione o insurrezione contro Roma. E se avesse detto di sì, sarebbe caduto in sfavore con il popolo. Quindi Gesù chiese un denario che rappresentava un salario giornaliero e nel suo tipico stile rispose la domanda ponendone un'altra. Di chi è questa immagine ed iscrizione? All'epoca era Tiberio, figliastro di Cesare Augusto. E ciò che trovo interessante è l'iscrizione non solo con il nome di Tiberio, figlio del divino Augusto, ma anche Pontifex Maximus, o Massimo Pontefice dell'Impero Romano. Quindi non solo rivendicava l'autorità secolare, ma anche quella spirituale, con lo stesso titolo che 4 secoli dopo il Papa adottò. In ogni caso, Gesù fa notare che la moneta apparteneva a Cesare perché la sua immagine era impressa su di essa e quindi dovremmo pagare il tributo. E questo è difficile da accettare per molti di noi che sono contrari ai soprusi, all'interferenza e al controllo del governo, perché i miei soldi sudati dovrebbero andare in programmi che sono prevenibili, per non dire banali, in alcuni casi addirittura violano le mie convinzioni bibliche. Bene, cari amici, non credo che abbiamo molte opzioni qui, se non essere creativi e approfittare di ciò che il sistema ci offre senza cercare di imbrogliarlo, rischiando di essere saggi con il centesimo e sciocchi con l'euro. Ancora più importante, noi credenti dobbiamo ricordare che l'immagine e l'iscrizione di Dio, nostro creatore, sono impresse in noi e quindi dobbiamo rendere omaggio a Lui donando noi stessi. Riflessioni. Non credo che gli ebrei, gli scelti di Dio, gradissero sentirsi dire che dovevano pagare tributo all'invasore. Anche noi oggi dobbiamo attenerci allo stesso principio, che ci piaccia o no. Padre, a volte abbiamo dei quesiti e l'intento non è quello di farti dei tranelli, ma veramente di sapere delle risposte. Allora aiutaci ad avere un cuore aperto, un cuore che è pronto a ricevere, non come questo degli scribi, dei farisei, che facevano domande non con l'intenzione di imparare qualcosa di nuovo, ma sempre di metterti in tranello, trarre inganni. Si allontana da noi quel tipo di cuore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Caro, cara, buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pezzo di oggi è un bellissimo testo di lode al Signore ed è un omaggio di un artista americano, Michael Bann, grande amico di Davide di Lecce. Di Davide stiamo ascoltando in questi giorni al Disco Highlight i brani del suo primo CD, Tu sei con me, uscito nel 2015. Michael Bann è un worship leader americano, un punto di riferimento nella vita di Davide, il quale ha potuto trascorrere diversi mesi negli USA per perfezionarsi come artista e come credente. Oggi lo ascoltiamo nel suo contributo artistico al CD di Davide con Vivere per te.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: tu sei con me, di Davide Di Lecce. A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 348 222 72 94, insieme anche al sito hopmedia.it. Su WhatsApp ci potrete ovviamente inviare i vostri saluti, osservazioni e quant'altro, come si dice, e anche, se volete, la richiesta di iscrizione al corso biblico per corrispondenza. Il corso è gratuito, Scegli Gesù, corso di base, ma ce ne sono veramente tanti altri di approfondimento. Bene, allora iniziamo con il brano di oggi, così come ci viene suggerito dal calendario di letture bibliche. Troviamo il brano in Luca, capitolo 9, versetti 46 fino a 48. Dice così: fra i discepoli sorse poi una questione per stabilire chi di loro sarebbe stato il più grande nel regno di Dio. Ma Gesù, che conosceva i loro pensieri, prese un bambino e, tenendolo vicino, disse loro: chi accoglie con amore un bambino come questo, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie Dio che mi ha mandato. Il vostro amore per gli altri è la misura della vostra grandezza. Fin qui quello che scrive Luca, e questa è una traduzione moderna in lingua super corrente, diciamo così. Le traduzioni classiche, più o meno tutte, dicono: poiché chi è il minimo fra tutti voi, quello è grande. Dopo aver detto: chi riceve questo piccolo fanciullo nel mio nome riceve me, e riceve, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Bene, giusto per avere quindi un'idea generale. Allora, questo sentimento di grandezza, di vanagloria, come si diceva una volta, è un sentimento che era molto diffuso fra i discepoli di Gesù, particolarmente fra gli apostoli, ecco, i dodici, tanto che i due fratelli Giacomo e Giovanni vengono addirittura sostenuti dalla loro madre nel chiedere a Gesù un posto d'onore quando lui sarebbe poi ritornato nel suo regno, quando avrebbe assunto di nuovo tutta la sua potenza divina. Uno dei miei figli alla tua destra e l'altro dei miei figli alla tua sinistra. Al che Gesù dice: ma voi sapete qual è il calice che io sto per bere? Lo potreste bere anche voi? Cosa dite? Cosa ne pensate? E loro tranquillamente: sì, certo che possiamo berlo anche noi. Magari avevano pensato di andare a fare un pranzo con Gesù o una cena, quando invece ovviamente Gesù parlava della sua sofferenza e della sua morte sulla croce. Quindi sì, un sentimento diffuso, ma io direi che questo è un sentimento diffuso, molto diffuso, anche oggi nella nostra società, a prescindere dall'essere credenti. Essere credenti in questo caso connota la persona in una situazione ancora peggiore, insomma, ecco. Chi non crede, magari possiamo dire tra virgolette, molte virgolette, che è giustificato se ha questi pensieri, se ha queste aspirazioni di surclassare gli altri, di essere il migliore ad ogni costo e in ogni caso, in tutte le situazioni, di schiacciare gli altri per essere il primo e così via. Forse state cominciando anche a immaginare quali situazioni ci possano essere, magari ci vengono proposti addirittura dei modelli: più di tutto e sopra tutto appunto c'è sempre la TV, con i suoi campioni, con i suoi artisti, con i suoi campioni dello sport, con i vari modi di presentarsi al pubblico. Ecco, ci sono degli esempi che, anche quando sembrerebbero innocenti, in qualche modo ci stimolano ad avere dei comportamenti che derivano ovviamente da pensieri in cui ci vediamo più bravi, migliori, più forti a scapito magari di altri. E qui sì, immaginiamo quali possano essere le situazioni, sia le nostre personali e anche quelle a livello sociale. Bene, allora di questo continueremo a parlare fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RWS. Saluti, baci, strette di mano, ricchi premi e cotillon, potrete mandarci quello che volete, ma potrete anche richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico di base Scegli Gesù, è gratuita, corso biblico per corrispondenza, ma ce ne sono tanti altri con i quali potrete approfondire la Sacra Scrittura sotto vari aspetti. E poi il sito hopmedia.it per scaricare i podcast, riascoltare i programmi, ascoltare la radio dovunque vi troviate, eccetera, eccetera. Bene. Riprendiamo, dicevo, con questo secondo e ultimo segmento, appuntamento con Dio. Rileggo il brano di oggi per ricordare i punti salienti. Luca 9, versetti da 46 a 48. Fra i discepoli sorse poi una questione per stabilire chi di loro sarebbe stato il più grande nel regno di Dio. Ma Gesù, che conosceva i loro pensieri, prese un bambino e, tenendolo vicino, disse loro: chi accoglie con amore un bambino come questo accoglie me, e chi accoglie me accoglie Dio che mi ha mandato. Il vostro amore per gli altri è la misura della vostra grandezza. Fin qui Luca. Abbiamo accennato all'inizio quali possano essere i casi anche nella nostra società di oggi, anche nelle nostre situazioni personali o in quello che ci viene proposto dai mezzi di comunicazione come la televisione fra tutti, ma insomma anche la radio, devo dire, oppure i giornali, eccetera. Beh, dicevamo, sentimento diffuso fra gli apostoli, particolarmente sentimento diffuso anche oggi, e c'è un pericolo che si muove anche fra di noi. E nelle lettere apostoliche, nella Bibbia, spesso ci sono dei consigli in questo senso, consigli per sfuggire a questi pensieri, a questi sentimenti, per liberarsi da questa che particolarmente nel nostro tempo sembra essere diventata una sorta di epidemia, chiamiamola così. Pietro, ad esempio, all'inizio del capitolo 2 della sua prima lettera dice: sbarazzatevi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. In qualche modo questo sentimento che ci vorrebbe portare a primeggiare sugli altri ad ogni costo va di pari passo con altri sentimenti, non consoni, non buoni, non opportuni, soprattutto per una persona che crede in Dio, che inizia a fare un percorso per poter camminare insieme al Signore. E insieme a questo consiglio che abbiamo sentito da Pietro, c'è più di tutto e più di tutti Gesù, che dà questo consiglio e dice: quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te, e chi ha invitato te e lui venga a dirti: cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te, poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. E sarà Gesù stesso a dire ancora che fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni il Battista, di Giovanni il Battezzatore. Però vi dico, continua Gesù, che il minimo nel regno dei cieli sarà più grande di lui. Beh, qui bisogna interpretare, aprire il cuore e la mente a quella che è l'intenzione, la volontà di Dio, e sposare anche l'umiltà di Dio. Di Dio che si è spogliato della sua divinità, ha abbandonato le sue prerogative, ci dice Paolo parlando di Gesù, ed è diventato uomo, si è abbassato così tanto addirittura da morire, ma morire della morte di croce addirittura. Questi sono i sentimenti di Gesù. Gesù stesso dirà nel Vangelo, parlando sempre con i suoi apostoli, porrà questa domanda e dirà: ma secondo voi chi è più grande, colui che siede a tavola o colui che lo serve? Certamente colui che siede a tavola. Eppure, continua Gesù, io sono qui fra voi come colui che è il servitore di tutti. Ed è quello che farà realmente proprio nell'ultima cena, quando tutti, sempre rivestiti di questo sentimento di primeggiare sugli altri, di essere i primi, nessuno si muoverà, visto che non c'era nessun servitore per l'onore di tutti. Ed è quello che farà realmente proprio nell'ultima cena, quando tutti, sempre rivestiti di questo sentimento di primeggiare sugli altri,

0: quanti, quindi il servitore di tutti, il re servitore. Allora è questo il sentimento che dobbiamo accogliere nella nostra vita, un sentimento di servizio, un sentimento che ci porti ad aiutare gli altri, ad essere servitori degli altri. Questo sarà un fatto che aprirà già adesso, oggi, nella nostra vita, uno spiraglio spirituale molto potente. E sarà anche questo fatto che nel regno di Dio ci farà accogliere a braccia aperte dal nostro Signore e da tutti gli altri che avremo amato in questa terra, che avremo servito, che avremo aiutato. E allora che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano. Prendiamo spunto da un lezionario evangelico che si chiama Un giorno una parola, presenta dei testi per ogni giorno dell'anno e vediamo quali sono i testi che ci suggerisce per oggi. Buongiorno Nino.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Il primo brano si trova nel Salmo 117, versetto 2, dice: la sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. E poi c'è
1: Salmo
2: di lode, e poi c'è appunto Atti degli Apostoli, capitolo 2, e sostanzialmente viene fatto un riassunto dei versetti 5, 7 e 11, e dice: ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo, e si stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue.
1: Ecco, il riferimento è alla Pentecoste, che è una festa ebraica, che però per i cristiani ha rappresentato un punto di svolta, perché da persone sostanzialmente impaurite per quello che stava succedendo, Gesù era stato crocifisso, certo, c'era anche la diffusa speranza della risurrezione, però insomma era un gruppo ancora piuttosto intimidito dalla situazione. Lì c'è il coraggio di parlare e di parlare e di farsi capire da persone di lingua e cultura diversa. Naturalmente c'è il fenomeno delle lingue, che uno potrebbe dire: che cos'è esattamente, cosa è successo? Ma c'è anche l'altro tema, secondo me altrettanto interessante, della capacità di rivolgersi a persone che provengono da varie parti del mondo. Erano lì tutti giudei, però insomma erano gente che di cultura molto diversa, e il messaggio risulta un messaggio universale. Lo capiscono quelli che vengono dalla Grecia, quelli che vengono dalla Mesopotamia, da Roma, lo capiscono tutti. E questo rimane una caratteristica bellissima del messaggio cristiano ancora adesso. Scusate la lunghissima introduzione. Claudio, volevi aggiungere qualcosa anche te?
3: Mi sembra interessante che Gesù più volte aveva parlato della sua missione, della sua morte, ma io credo che non avessero capito. Forse in questo momento c'è questo passaggio che Roberto un po' accennava, anche alla consapevolezza che quella missione loro l'avrebbero potuta portare avanti.
1: Insomma, cosa è successo?
2: Allora, intanto c'è un legame tra il versetto del Primo Testamento, il Salmo, e questo brano degli Atti degli Apostoli, perché quando il Salmo dice il Signore è fedele in che cosa è fedele? È fedele nel suo parlare, nel suo essere presente nella vita di tutti noi, come attraverso il suo Spirito. Cioè tu il Signore non lo vedi, ma egli è presente nello Spirito e nella parola. Ecco, il grande fenomeno di Pentecoste, io direi che non è semplicemente un fenomeno di tipo comunicativo, certamente anche quello, ma è un fenomeno, dal mio punto di vista, insomma, prevalentemente uditivo. Cioè, c'è un momento in cui il Vangelo che tu hai sentito ripetutamente, tante volte, c'è un momento in cui sfonda la porta. Si apre la tua vita, tu lo vedi da un'altra prospettiva all'improvviso, perché se no non si spiega perché alcuni dicevano: che bello questo messaggio, no? Proprio nel racconto degli Atti degli Apostoli, e altri dicevano: questi sono pieni di vino, cioè sono ubriachi, cioè non si capisce nulla. E quindi non è semplicemente la capacità di parlare una lingua e di decodificare, ok,

0: capacità di comprendere quella lingua in una maniera diversa che va al di là della comprensione, ma che sconfina nella tua esistenza. Non so
1: Allora,
0: se mi sono
1: no, è
0: spiegato.
1: chiarissimo, secondo me, almeno questa è un'esperienza che comunque si ripete, perché se tu predichi il sabato mattina nella chiesa avventista di Firenze, ma lo spirito manca alle persone che ti ascoltano, cioè tu non vai
0: Sono
1: avanti.
0: parole vuote.
1: Esatto.
0: Sostanzialmente sono
1: Quindi
0: parole di, dice, questo il
1: non ho.
0: pastore stamane ha alzato un po' troppo il gomito, no?
1: Vabbè,
0: No,
1: cioè
0: ma giusto per dire, per
1: occorre che
0: giocare.
1: non solamente la persona che parla sia ispirata, ma che lo siano in qualche modo anche chi ascolta o chi legge il testo biblico. Cioè non basta cioè ci vuole una sorta di ispirazione. Poi però che cosa significa esattamente questo? Cioè
0: Ma non c'è.
1: non è una spiegazione
0: La
1: così
0: cosa
1: facile.
0: bellissima del Vangelo è che non è spiegabile questa cosa. È proprio non è spiegabile. Perché anche io stesso già lo vivo nella mia esperienza personale di credente. Quante volte leggo un versetto biblico, una storia, una vicenda, poi all'improvviso lo vedo da un'altra prospettiva che mi arricchisce, mi sconvolge, mi tocca il cuore, no?
1: Riesci a metterlo in relazione con la tua vita in qualche modo?
0: Esatto, è l'improvviso che magari l'ho sentito tante volte prima, quello
1: Sì,
0: stesso
1: chiaro.
0: brano.
1: Claudio?
2: Questo aspetto è molto interessante, cioè questo ruminare è un lavorio che spesso non è in quel momento in cui. È la stessa storia del miracolo, no? Il miracolo in quel momento ti accende, però poi te lo dimentichi. Invece questa cosa che stava cercando di spiegare Nino, stavo cercando perché non è così
1: Semplice.
2: semplice, è il fatto che una volta che è entrato, non è che si manifesti subito, si può manifestare un altro momento, ma l'importante è che si sia, come hai detto te, si è rotto un muro e è entrato dentro questo flusso, lo chiamerei.
1: Allora, un'altra questione molto importante è che l'esperienza di Gesù sembrava un fallimento totale, cioè dopo aver predicato per 3 anni, poi si ritrova inchiodato sulla croce con poche persone, molti dei suoi discepoli erano fuggiti. Sembrava l'esperienza di una persona
0: Un
1: che ha
0: fallimento.
1: fallito, che ha fallito. La Pentecoste è invece, ecco, la potenza di Dio che si manifesta nella debolezza. E che però non si fa rinchiudere, ecco, così, dagli eventi.
0: Sì, è nella libertà della parola e dello spirito. Quindi questa parola che ti raggiunge. Certamente la parola deve essere, insomma, dobbiamo essere capaci di poterla, come dire, trasmettere. Io non voglio essere superficiale, nel senso
1: Certo.
0: che dobbiamo avere ancora oggi la capacità di parlare il linguaggio delle persone, no? Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco koiné, cioè nella lingua più diffusa di quel tempo, quindi nella lingua commerciale. Quindi l'idea è proprio che dobbiamo essere capaci di raggiungere le persone nel linguaggio, nelle espressioni che li caratterizzano oggi, ma contemporaneamente non possiamo pensare che quel parlare sia l'unica maniera per poter raggiungere le persone, perché poi c'è il miracolo. L'esperienza miracolosa della conversione è quella, spetta al Signore, spetta allo Spirito che ti raggiunge inaspettatamente.
1: Allora, su questo ultimo aspetto mi piacerebbe che ritornare dopo una canzone, perché io credo che un pastore evangelico, un pastore avventista abbia questo privilegio, non solamente tu naturalmente, ma di poter vedere poi, ecco, delle cose sorprendenti, mettiamola così, di persone che senza forse saper spiegare esattamente perché, a un certo punto riescono a trovare rilevante il messaggio evangelico per loro e quello che si chiama la
0: Potrei
1: conversione.
0: raccontare tante esperienze, magari
1: Vabbè,
0: una ve la racconterò più tardi.
1: ok, allora intanto ci ascoltiamo di Emil Sandé, Brighter Days, giorni più belli, più brillanti. Torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano. Ci siamo lasciati poco fa con questo riferimento all'azione dello Spirito che cambia le persone, e Gesù usa una metafora, quella del vento, no? Il vento soffia, non sai né da dove viene né dove va, così è l'azione dello Spirito. E effettivamente in tante occasioni, io a volte mi chiedevo, ora un po' meno rispetto al passato, ma cos'è che mi ha fatto cambiare idea da una posizione di di dubbio radicale nei confronti dell'esistenza di Dio, al fatto invece che l'ho accolto come parte della mia esistenza, insomma, no? Con tutte le contraddizioni, per carità. E non so spiegarlo, non capisco bene cosa sia successo, e forse anche l'esperienza di tanti. A me piacerebbe conoscere qualcuno delle esperienze che tu hai maturato, no? nel tuo percorso di pastore. Sei ancora giovane, ma insomma ne hai già viste diverse, insomma, di situazioni, ecco,
0: sì,
1: carine,
0: sì.
1: Belle. Ecco.
0: Ma intanto non possiamo proprio rispondere neanche noi stessi alla domanda che tu hai posto, sì. Cioè come mai il Signore è entrato nella mia vita in maniera così...
1: In che modo?
0: Cioè non lo puoi comprendere, no? C'è il Signore nella nostra vita e va al di là della comprensione, meno male. E proprio per questo io vorrei raccontare una piccola esperienza a tutti i radioascoltatori di un uomo che mi ha chiamato al telefono quando ero pastore a Milano. Noi dobbiamo pensare che la chiesa di Milano sta... Chiesa Ventista di Milano sta nel centro storico, in area C, a 900 metri dal Duomo, è una delle zone più ricche, io penso, d'Italia sicuro, ma forse d'Europa. Quindi, insomma, tenore di vita molto alto. E questo uomo mi chiama al telefono e mi chiede un incontro. Allora io mi faccio trovare in chiesa, apro le porte della chiesa, siamo andati nel mio studio, abbiamo pregato assieme, ci siamo scambiato il numero di telefono e se n'è andato. Io dico, Signore, ma questo com'è possibile in una città secolarizzata, ricca,
2: con alcuni milioni di abitanti,
0: con un milione di abitanti, lei poi raddoppia durante il giorno perché c'è una marea di persone che arrivano a Milano, poi ci sono i turisti eccetera, un uomo mi chiama perché voleva pregare con me, conoscere la chiesa e andarsene. Io quel giorno dico, Signore, esisti, perché, scusate la banalità forse, ma voglio dire, cioè, ma com'è possibile che questa cosa oggi negli anni 2000 possa ancora accadere? Accade perché appunto, come diceva Paolo Ricca, lo spirito teologo, no, che non c'è più da 3 anni, Paolo Ricca, quando parla dello spirito di Dio, dice che Dio è Dio in libertà. Ecco, veramente, io l'ho visto con i miei occhi operare grandi cose, e questa semplice cosa di chiamare me, pregare assieme in ginocchio con uno sconosciuto, di fatto, che poi è diventato un grande amico, perché poi ho tenuto il
1: rapporto.
0: Ah,
1: ecco, poi l'hai risentito.
0: Sì, sì, sì. Poi non è semplicemente diventato una persona con la quale ho pregato, è diventato, io dico, famiglia.
1: Ma tu te l'ha spiegato come mai ti ha chiamato in quell'occasione?
0: Lui ha avuto un sogno.
1: Ma pensa.
0: Lui ha avuto un sogno, poi perché non volevo entrare poi nella dimensione magari miracolosa, eccetera. Però,
1: beh, ormai ci sei dentro.
0: Ormai ci sono dentro, ma lui ha avuto un sogno. E passava e spassava di fronte alla chiesa di Milano e non ci aveva mai fatto caso che era la nostra chiesa, la chiesa Ventista. Lui cercava una chiesa che osservasse il sabato, perché insomma è una caratteristica della nostra teologia, e niente. E poi a un certo momento, passando, vede avventisti e fa la ricerca e vede che insomma noi ci riunivamo il sabato, e ha voluto conoscerci, ed è diventato un uomo con tutta la sua famiglia a me caro. Ma appunto il miracolo, cioè di essere chiamato e di vivere un momento di preghiera assieme nella città di Milano in un giorno qualunque,
1: certo.
0: È una città ricchissima.
2: Ma questo mi ricorda la mia esperienza, che passavo per alcuni anni davanti a una chiesa evangelica. Io la guardavo sempre e dicevo, ma un giorno poi è arrivata una vigilia di Pasqua che mi sono presentato in quella chiesa, ma dopo 3 anni. Quindi sono cose che...
1: Quindi possiamo dire questo, un avvertimento per gli ascoltatori: attenzione quando passate davanti a una chiesa evangelica, che possono succedere cose strane, così, a parte gli scherzi. Ecco, poi immagino che hai lavorato molto con i giovani, continui a farlo naturalmente, e anche con le persone anziane, perché non c'è da pensare che sia una caratteristica legata a un'età specifica.
0: Quando ero pastore a Napoli, 2 ragazzi mi citofonano, e 2 volti Enzo e Gianni, ce l'ho ancora nella mia testa perché poi c'era il video citofono. Pastore, piacere, noi siamo Enzo e Gianni, vorremmo fare gli studi biblici. Insomma, io sono sceso giù, li ho conosciuti, questi ragazzi, e oggi sono membri della Chiesa di Napoli.
1: Quindi non hai fatto una grande fatica, diciamo.
0: Sono venuti loro e veramente ho vissuto delle esperienze straordinarie, ma proprio dove non c'è minimamente il contributo umano, e lo spirito di Dio in libertà che viene, ti incontra.
1: Allora, detto questo, poi ci sono anche altre esperienze. Penso all'esperienza di Bobbio, per esempio, un grande senatore, intellettuale, eccetera, eccetera, il quale nella sua vita ha sempre sostenuto di essere non credente, salvo che ha chiesto al quotidiano La Stampa di pubblicare il giorno dopo la sua morte alcune, diciamo, alcune frasi, la sua ultima volontà, in cui sosteneva, sosteneva che non era un ateo e neppure un agnostico, ma ecco, che comprendeva di essere immersi nel mistero, un mistero che è il mistero di Dio, se vogliamo, no? È il mistero di una realtà che la ragione non riesce a penetrare fino in fondo, ed è sulla soglia tra la fede e la non fede. Credo che questa sia l'esperienza anche di molti tra noi,
0: credenti e non.
1: Stavo per dirlo, esatto. Per
0: credenti e non, perché anche io devo dire che, adesso non voglio raccontarlo a tutti, passo dall'avere grande fede
1: a momenti,
0: a momenti veramente profondi di dubbio. Forse questa cosa ci sì. tiene anche vivi, non so, e ci fa mantenere un equilibrio.
1: Qualche rimprovero che Gesù dice... uomo di poca fede, qualcuno ce la prendiamo.
0: Sì,
1: anche.
0: A voglia.
1: È giusto, è giusto.
0: Ed è vero.
3: Daniele Amodeo su RWS, sabato 30 maggio dalle ore 16 presso la Chiesa Cristiana Avventista di Via delle Gondole 35 Ostia si terrà un incontro che si chiama Inside e Outside, un pomeriggio gratuito dedicato al confronto tra nutrizione, medicina, estetica con la dottoressa Francesca Dominici e il dottor Daniele Facchini. Ingresso libero, su prenotazione, ma ne parleremo tra un attimo. Intanto do il benvenuto, saluto il pastore Daniele Benini, pastore avventista della Chiesa di Ostia. Benvenuto Daniele su RWS.
4: Ben ritrovato su RWS, è un piacere essere su queste frequenze. Ecco, come diceva Daniele, il direttore di RWS, siamo molto prossimi a questo appuntamento importante per noi come Chiesa di Ostia, perché la Chiesa Avventista crede che il messaggio della buona novella sia qualcosa di attuale, di quotidiano, e quindi il tema della salute, anche fisica, per noi e dello stile di vita è un elemento estremamente importante. Da quando, da diversi decenni, per noi è un non è un optional, ma è una scelta di vita.
3: Ecco, come si avvicina, perché la Chiesa di Ostia, la Chiesa Avventista di Ostia ha deciso di proporre questo programma, Daniele?
4: Ecco, io ho lavorato in tantissime comunità in giro per l'Italia, e la comunità di Ostia, che servo da circa un anno, è una comunità che offre, sia per la collocazione del suo locale che è nel centro di Ostia, che è stato appena rinnovato, quindi si presta molto a attività di vario genere, sia per la possibilità di avere nell'ambito della comunità del personale medico e la disponibilità anche di persone qualificate come Francesca Dominici, che offrono la possibilità di svolgere un servizio che vuole essere un servizio di territorio, dove noi vogliamo condividere e sollecitare l'attenzione sui valori della vita e su uno stile di vita particolare.
3: L'hai anticipato tu, e con noi anche la dottoressa Francesca Dominici, medico chirurgo specialista in scienze dell'alimentazione. Benvenuta dottoressa su RWS.
5: Grazie, saluto tutti gli ascoltatori di RWS e vi ringrazio per l'invito.
3: Siamo noi che ringraziamo lei. Dottoressa, il titolo dell'incontro, l'abbiamo detto, Inside e Outside. Cosa si intende per agire dall'interno, in questo caso sulla salute e anche sulla bellezza?
5: Quando ci siamo confrontati io e il dottor Facchini, avevamo in mente di organizzare questo evento insieme e volevamo trovare un modo per far conciliare al meglio quella che era la nutrizione e la medicina estetica, e quindi volevamo capire come fare a fare in modo che si avesse un'argomentazione, diciamo, completa a 360 gradi per migliorare quelli che sono gli aspetti della salute sia interna che esterna, all'esterno, ovviamente, perché quello che mangiamo, quello che scegliamo di mettere nel carrello tutti i giorni e poi di consumare ogni giorno, anche 3-5 volte al giorno, se ci pensiamo, condiziona molto quelli che sono gli aspetti di salute, sia interni, quindi quello che poi determinerà i fattori predisponenti alle patologie cronico-degenerative, ma anche quello che è l'aspetto esteriore, l'invecchiamento, lo slow aging, tutto quello che sta attorno un invecchiare bene, perché invecchiare è fisiologico, dobbiamo accettarlo chiaramente, ma dobbiamo fare in modo che sia un invecchiamento salutare, il migliore che è nelle nostre potenzialità.
3: Ecco, a proposito di questo, quindi quali sono gli errori alimentari più comuni che in qualche modo, se effettivamente è così, dottoressa, accelerano l'invecchiamento e che spesso le persone non sospettano in qualche modo di fare, in qualche modo di agiscono in questo modo e non lo sanno?
5: Allora, chiaramente oggi siamo esposti tantissimo, sia a livello mediatico, ma anche quando andiamo al supermercato o andiamo fuori a mangiare con amici e parenti, ad un'alimentazione che è per la maggior parte volta all'utilizzo di proteine d'origine animale. Noi non ci pensiamo, pensiamo sempre che il deficit proteico sia la cosa più comune. In realtà è un surplus, cioè un eccesso di proteine d'origine animale, quello che può provocare un meccanismo infiammatorio, e sempre meno vengono consumati invece legumi. Quindi il primo errore che fanno tutti, soprattutto i miei pazienti in ambulatorio, è proprio quello di non consumare legumi frequentemente, come ci dicono le linee guida, cioè almeno 4 volte al giorno, e di consumare invece alimenti che possono essere potenzialmente infiammatori, come per esempio gli affettati, che oggi sappiamo ormai da 10 anni essere stati inclusi dall'AIRC come cancerogeni di classe 1A, quindi certamente cancerogeni, oppure anche frequentissimo questo errore, il togliere i carboidrati, no? Quando voglio perdere peso, la prima cosa che faccio, tolgo i carboidrati. In realtà i glucidi, i carboidrati sono un componente della nostra alimentazione fondamentale. Abbiamo degli organi che utilizzano prevalentemente glucidi, il primo fra tutti il cervello, che utilizza soltanto glucosio, e quindi dobbiamo fare in modo che le informazioni siano corrette. Soprattutto sui social faccio una grande battaglia contro quella che è la disinformazione, perché crea molta confusione.
3: Molto interessante, temi che sicuramente possiamo approfondire, è possibile insomma approfondire sabato 30 maggio dalle 16 presso la Chiesa Cristiana Avventista di Via delle Gondole 35 Ostia, quando si terrà questo incontro Inside e Outside di cui stiamo parlando con la dottoressa Francesca Dominici e il pastore avventista Daniele Benini. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo a parlarne. Bene, torniamo in studio, sono in compagnia del pastore avventista Daniele Benini e della dottoressa Francesca Dominici, medico chirurgo specialista in scienze dell'alimentazione. Stiamo parlando di questo incontro che si terrà sabato 30 maggio dalle ore 16 presso la Chiesa Cristiana Avventista di Via delle Gondole 35 a Ostia. Il titolo è Inside e Outside. Abbiamo parlato appunto dell'importanza di questo evento, dell'importanza di questi temi e di quanto è importante avere, in qualche modo, seguire una corretta alimentazione che possa darci il giusto apporto poi nutrizionale e fisico anche per invecchiare bene, in qualche modo, dottoressa. Allora, la domanda che volevo farle: esiste davvero una dieta anti-age? Sentiamo tanto, leggiamo, ascoltiamo tante pubblicità, leggiamo molti articoli. Ecco, cosa può fare la nutrizione effettivamente in qualche modo per mantenerci in forma, energici e garantirci una qualità della vita anche dopo i 40 anni, i 50 anni?
5: Sì, sicuramente esiste, e guarda un po', l'abbiamo inventata proprio noi. Per invecchiare lentamente, invecchiare bene, bisogna seguire un'alimentazione che sia il più possibile antinfiammatoria, e la dieta per eccellenza antinfiammatoria è proprio la dieta mediterranea. Non c'è niente da fare, torniamo sempre lì, quindi sicuramente, come dicevo prima, invecchiare è fisiologico, è inevitabile, ma possiamo invecchiare bene. Il processo infiammatorio, quello che provoca l'invecchiamento sia a livello degli organi interni ma anche della cute, quindi tutto ciò che è esposto e che si vede esternamente, quelle che sono appunto, diciamo, no, nella medicina estetica, l'invecchiamento cutaneo, fisiologico, sì, ma in maniera corretta, possiamo contrastarlo cercando di avere un'alimentazione appunto antinfiammatoria, cioè una alimentazione che sia il più possibile mediterranea, quindi ricca ricca di frutta e verdura, possibilmente di stagione, di legumi, di cereali. E poi ne parleremo molto approfonditamente all'incontro di sabato, in quanto io spiegherò a tutti quelli che vorranno partecipare proprio come effettuare una spesa corretta al supermercato. Quindi le linee guida per poter andare al supermercato sempre con una lista della spesa il più possibile genuina.
3: Quindi nessuna, possiamo dire, nessuna formula magica, ma soltanto darsi da fare e seguire le giuste direttive e mangiare bene, muoversi sicuramente, ecco, e vivere una vita il più possibile tranquilla e serena. Pastore Benini, oltre alla dottoressa Dominici, sarà presente anche il dottor Raniero Facchini, che ricordiamo è chirurgo dell'apparato digerente, professore di medicina estetica e anti-age. Di cosa tratterà il dottor Raniero Facchini?
4: Credo che farà squadra con la dottoressa Dominici per affrontare e sviluppare da due prospettive alimentari e probabilmente in rapporto anche a come la medicina estetica può declinarsi e coniugarsi per poter invecchiare al meglio rimanendo giovani e giovanili. Quindi il contributo sarà un contributo incrociato.
3: Bene, sicuramente un pomeriggio interessante. Pastore Benini, per chi vuole venire, dove, quando e come ci si prenota?
4: Ecco, il numero per prenotarsi è il 393-8898-952. Ripeto, 393-8898-952. L'incontro avrà luogo ad Ostia, in via delle Gondole, e avrà inizio alle ore 16, quindi l'invito è aperto a tutti quanti, a tutti quelli che, pur avendo una certa età, desiderano rimanere giovani o ridiventare più giovani.
3: Bene, l'ultima cosa, pastore, al di là di questo appuntamento, qual è, ecco, l'impegno, l'obiettivo, la visione che ha la comunità avventista di Ostia per la città?
4: Il nostro desiderio, stiamo cominciando questo primo incontro, è quello di offrire dei seminari puntualmente, possibilmente 2 volte o 3 volte all'anno, durante una giornata o anche un weekend, e poter affrontare le varie tematiche che hanno a che fare con la realtà quotidiana di coloro che abitano ad Ostia o nel territorio vicino.
3: Quindi ricordiamo, sabato prossimo, 30 maggio, dalle ore 16, presso la Chiesa Cristiana Avventista di Via delle Gondole 35 Ostia, si terrà questo incontro Inside e Outside, un pomeriggio gratuito dedicato proprio al confronto tra nutrizione e medicina estetica. Saranno presenti la dottoressa Francesca Dominici e il dottor Raniero Fracchini. L'ingresso è libero attraverso la prenotazione via WhatsApp al 393-8898-952. E cosa importante, forse da non sottovalutare, seguirà una degustazione, quindi è anche incentivato la partecipazione, sicuramente una degustazione all'altezza poi di quelli che saranno i temi trattati.
4: Per esempio la maionese di soia.
3: Ecco, quindi da non perdere, assolutamente, assolutamente da non perdere.
4: Naturale.
3: Grazie, ringrazio allora la dottoressa Francesca Dominici e il pastore Daniele Benini. Alla prossima e buon incontro Inside Outside ad Ostia il 30 maggio.
5: Grazie a voi.

stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Un bentornato all'ascolto a voi che seguite il mio programma e naturalmente l'invito a rimanervi per tutta questa puntata targata 2 di giugno.

0: accadde oggi.
1: Era il 2 giugno del 1924 quando il governo degli Stati Uniti conferiva la cittadinanza a tutti i nativi americani nati all'interno dei confini della nazione. 1882 moriva quel giorno Giuseppe Garibaldi. 1946, con un referendum, gli italiani decidevano di mutare la forma di Stato dell'Italia da monarchia a repubblica. 1953, viene incoronata regina Elisabetta II del Regno Unito e la prima incoronazione peraltro che viene trasmessa dalla televisione. 1970, muore il poeta Giuseppe Ungaretti. 1979, Papa Giovanni Paolo II visita la sua natia Polonia, diventando il primo papa a visitare una nazione comunista. E per concludere, 2 giugno 1981, in un terribile incidente stradale, muore il cantautore Rino Gaetano.

0: Pensieri cristiani.
1: Giacomo sedeva tutto solo nel soggiorno. Da quando suo padre era in prigione, gli altri ragazzi lo deridevano e gli davano dei nomignoli. Dicevano che anche lui sarebbe finito in prigione. Le loro parole ferivano Giacomo, che avrebbe voluto rispondere con le parolacce, ma sapeva che non sarebbe stato giusto. Fu una sorpresa per Giacomo vedere Gianni seduto vicino a lui. Gianni lo aveva deriso il giorno prima. «Giacomo, ti ho osservato», gli disse però Gianni, «non ti sei mai infuriato quando ti abbiamo deriso. In effetti tu sei gentile con noi. Ti ho visto aiutare Dario a raccogliere i libri da terra l'altro giorno. Come mai?» «Ebbene», disse Giacomo, «so che Dio è contento quando sono gentile anche con coloro che non lo sono verso di me. Sono un cristiano e lo Spirito di Dio che vive in me mi aiuta a essere gentile». Dio stava producendo il frutto della gentilezza nella vita di Giacomo. Anziché infuriarsi, dimostrava gentilezza. La Bibbia dice: «Siate gentili e compassionevoli gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». E tu che mi ascolti, stai lasciando che Dio produca il frutto della gentilezza nella tua vita?

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Un po' amara è la vicenda della chimica e fisica britannica Rosalind Franklin, le cui ricerche furono di vitale importanza per la scoperta della struttura doppia elica del DNA. A lei si deve la messa a punto di una tecnica che utilizzava i raggi X per realizzare fotografie ad altissima definizione delle molecole viventi e non, un metodo che si rivelò di vitale importanza per gli studi sulla struttura dei singoli filamenti genetici. I dati dei suoi lavori finirono però nelle mani di James Watson e di Francis Crick, scienziati di un laboratorio rivale che, sfruttando il lavoro non riconosciuto della donna, si aggiudicarono insieme a Wilkins, ex collega della Franklin, il Nobel per la medicina. Era il 1962. 4 anni dopo la morte per cancro alle ovaie della stessa Rosalind.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella odierna è di un anonimo e fa pensare, dice così: certe persone ti fanno sentire come a casa tua, altre invece ti fanno desiderare di tornarci in fretta.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Così un'altra puntata del nostro almanacco radiofonico sta per essere archiviata. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Riprendiamo oggi le riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo leggendo dal capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Rodney Jones scrive: «Tutto a posto», rispondiamo allegramente, salutando un amico che ci chiede: «Come stai?». In effetti abbiamo molti motivi per essere allegri, per ringraziare Dio. Egli regna sovrano. Per questo Paolo ci invita a pregare con fiducia, con cognizione e ringraziandolo. Sappiamo tuttavia che tutto a posto, in un certo senso, è qualcosa di illusorio, che sfuma come un miraggio davanti alla presenza del male nel mondo, tra gli uomini, nelle nostre vite e perfino nei nostri cuori. Questa condizione rende urgente e necessario il pregare affinché il Signore agisca, a partire dalle autorità fino alle nostre realtà più piccole. Dobbiamo renderci conto che ciò che è in gioco è più grande delle nostre mondo, tra gli uomini, nelle nostre vite e perfino nei nostri cuori. Questa condizione rende urgente e necessario il pregare affinché il Signore agisca, a partire dalle autorità fino alle nostre realtà.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 18, e dice: pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. E ancora, prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. In che cosa posso essere utile? Ascoltiamo questa testimonianza. Mia nonna, morta quasi centenaria, ha abitato per una quindicina di anni in un appartamento adattato per lei a casa dei miei genitori. C'era un solo corridoio che separava la mia camera dalla sua e molto spesso, in ogni momento della giornata e persino della notte, l'ho sentita pregare. Ad alta voce si rivolgeva al suo Padre Celeste e gli parlava di tutti quelli che amava. Però le capitava, come a molte persone anziane, di dire che era inutile e di non capire perché il Signore non la riprendesse a sé. Ma il Maestro, è così che spesso chiamava il suo Dio, sapeva quello che faceva e indubbiamente quelle preghiere avevano ai suoi occhi una grande utilità. Mia nonna mi ricorda un'altra donna del Vangelo, Anna, profetessa molto anziana, vedova, giunta all'età di 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio con digiuni e preghiere, notte e giorno. Luca capitolo 2 versetti 36 e 37. Senza dubbio ci sono tra voi che ascoltate di quello che stiamo dicendo in questo momento dei credenti costretti dall'età o dalla malattia all'inattività fisica. Non pensate di essere inutili, anzi pensate alla battaglia che Giosuè non avrebbe vinto se Mosè avesse cessato di tenere alzate le mani in preghiera. Leggete Esodo capitolo 17 versetti da 8 e 16. Dio apprezza i suoi figli che si prendono il tempo per pregare per i loro fratelli e sorelle nella fede e per tutti gli uomini. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi un caro saluto, cari amici all'ascolto. È il 2 giugno e dal Vangelo di Giovanni leggiamo nel capitolo 14 il verso 26. Forse qualcuno si sarà chiesto come abbiano fatto gli apostoli a scrivere i loro Vangeli a distanza di anni dai fatti accaduti, senza trascurare alcun dettaglio, riportando fatti e discorsi con precisione. Ebbene, la risposta sta nella presenza dello Spirito Santo, che ha mantenuto viva la loro memoria e li ha illuminati con le rivelazioni che i fatti contenevano. Era quello Spirito Santo di cui parlava loro Gesù subito dopo l'ultima cena insieme. In quel momento gli apostoli non avevano ben capito, erano turbati e impauriti perché Gesù aveva appena rivelato che fra loro qualcuno lo avrebbe tradito, aveva annunciato la sua morte e che Pietro lo avrebbe rinnegato. Gesù li avrebbe lasciati, sì, ma con un sostituto eccellente, lo Spirito Santo appunto, per mezzo del quale si sarebbe manifestata in loro la Trinità.

0: Questo li avrebbe resi forti nella fede e consapevoli della potenza di Dio. Ma la presenza dello Spirito Santo è per tutti? Certamente sì, se si è scelto di seguire Gesù. Non è un favoritismo, ma una questione di ricettività, nel senso che solo chi ama Gesù e obbedisce, cioè fa ciò che a lui piace, può riconoscere la presenza dello Spirito Santo e vivere secondo ciò che lui ci dice. Al mondo Gesù si è manifestato con la sua vita. La storia lo riconosce. Tutti hanno sentito parlare di lui. Ma a quelli che lo seguono e lo amano, Gesù si è manifestato più profondamente, intimamente e in modo attivo. E il verso di oggi dice così: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Un mentore 24 ore su 24. Un giovane si era appena laureato in ingegneria a pieni voti e cominciò subito a lavorare come ingegnere. Messi da parte un po' di soldi, pensò di aprire un'attività e farla gestire da qualcuno in modo che lui potesse ugualmente guadagnare ma senza lavorare. Per 10 anni il suo investimento andò bene, dopodiché l'attività fallì e lui perse tutto ciò che aveva. Tornò così a fare di nuovo l'ingegnere, ma la sua assenza prolungata dall'ambiente mise in evidenza che la sua preparazione e le sue conoscenze erano ormai obsolete. Andò perciò a lavorare in una grande azienda, ma non poté fare altro che il lavoro di un semplice elettricista. Il suo più grande sbaglio, confidò ad un amico, fu di non aver mantenuto negli anni una relazione con il suo mentore. Fortunatamente per un cristiano non è così. Dio infatti ci ha fatto dono di un mentore, un vero e proprio maestro, che rimane con noi 24 ore su 24. Lui ci guida e ci ammaestra su ogni cosa, ma principalmente ci tiene informati su quello che il Signore ha preparato per quelli che lo amano. Stiamo parlando del Consolatore, lo Spirito Santo, inviato da Dio per aprire gli occhi e l'udito spirituale di ogni credente, per insegnarci sul regno di Dio e darci la mente di Cristo. Caro amico e cara amica, il Maestro è sempre pronto, ma noi siamo disposti ad ascoltare i suoi insegnamenti?
2: Mi sembra importante ripetere la domanda che ci ha posto la riflessione, e cioè: siamo disposti ad ascoltare gli insegnamenti dello Spirito Santo? Quante volte con il nostro modo di fare neanche ci accorgiamo di aver contristato lo Spirito di Dio dentro di noi o di averlo messo in un angolo del nostro cuore? Sappiamo che vive dentro di noi, ma non curiamo la nostra comunione con Lui. In pratica facciamo di testa nostra, tralasciamo la lettura della parola di Dio, conosciamo i Suoi precetti, ma non agiamo secondo questi. Mi viene in mente il capitolo 2 del Vangelo di Matteo, dove si racconta che Giuseppe, Maria e Gesù si erano recati a Gerusalemme per la festa di Pasqua e, finite le celebrazioni, si erano rimessi in viaggio per tornare a Nazaret. Ma Giuseppe e Maria non si erano accorti che Gesù era rimasto a Gerusalemme. Se ne resero conto solo dopo un'intera giornata di cammino. E mi chiedo: com'è possibile non accorgersi dell'assenza di un figlio per un giorno intero di cammino? È possibile se veniamo distratti da altre cose. E lo stesso succede in senso spirituale. Possiamo non accorgerci di aver lasciato indietro lo Spirito Santo e stiamo camminando senza la sua guida, cosa molto pericolosa, perché Gesù ci avverte che senza di lui non possiamo fare nulla e rischiamo di essere confusi e distratti da tutto quello che ci è intorno. Oggi ognuno di noi ha la possibilità di guardarsi dentro e tornare, se necessario, a dare a Dio la priorità, tornare a tendere l'orecchio alla sua voce, a curare la relazione con lui e a camminare secondo i suoi insegnamenti. Non rimandiamo a domani, riflettiamo oggi e agiamo di conseguenza. Un abbraccio grande a tutti voi.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il quotidiano emiliano Il Resto del Carlino dedica un ampio servizio a una chiesa evangelica di Reggio Emilia e al suo impegno a favore dei più fragili, un impegno che passa dalla donazione di generi alimentari e vestiti alle persone bisognose e a quelle senza dimora in zona stazione, fino al supporto psicologico per chi si trova in un momento di forte difficoltà.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici in ascolto, da Fabio un cordiale saluto. In questo numero de Il Sentiero vi racconterò qualcosa di quell'animaletto che è divenuto il simbolo della solerzia e della previdenza. Avete indovinato qual è? Senz'altro sì, non credo sia stato difficile. Si tratta della formica. La prima cosa da dire è che le formiche sono parenti delle api e delle vespe. Appartengono cioè all'ordine degli imenotteri. Del resto questo è facilmente intuibile quando si riflette sul fatto che le formiche vivono in colonie dalla struttura sociale molto simile a quella delle api, con operaie, regine e maschi. Ma, perlomeno questa è la mia opinione personale, la vita delle formiche è ancora più interessante ed appassionante di quella delle api. A prima vista le formiche ci sembrano, se non tutte uguali, almeno molto simili fra loro. Le uniche due variabili che noi riusciamo ad individuare facilmente sono il colore e la grandezza. In realtà esistono più di 3.500 specie diverse di formiche. Soltanto poche, però, vivono qui da noi. Ma sono più che sufficienti per darci un'idea precisa dell'enorme complessità della loro vita. Basti pensare, per esempio, che certe specie di formiche allevano, nel senso letterale del termine, altri insetti per poi mungerli, esattamente come facciamo noi con le mucche da latte. Altre ancora invece reclutano schiavi fra specie diverse di formiche, obbligandoli a lavorare al posto loro. Dunque le formiche sono estremamente interessanti. E poi sono anche insetti che suscitano una immediata simpatia. Ben difficilmente, infatti, davanti a loro si provano quei sentimenti di timore o di ripugnanza che invece, per esempio, i ragni suscitano in tante persone. No, le formiche sono in genere ben tollerate, anche quando entrano nelle nostre case. Allora delle formiche riparleremo fra poco, dopo aver ascoltato un momento musicale.

La società delle formiche, come abbiamo detto, è paragonabile a quella delle api e necessita di un nido ben preciso per potersi sviluppare. Ecco, il nido è un elemento di particolare interesse, perché è quasi più facile distinguere le formiche dall'ubicazione e dalla forma dei loro nidi che dalle differenze morfologiche dei singoli esemplari. La formica rufa, per esempio, è quella che si può incontrare nei boschi delle Alpi, ma che è stata introdotta anche sugli Appennini perché è utilissima all'economia forestale. È infatti una grande distruttrice di larve di processionaria, un parassita che voracemente divora le foglie degli alberi, riuscendo a procurare ai boschi dei danni incalcolabili. Ebbene, le piccole formiche della specie rufa vanno a caccia di queste larve usando una tecnica incredibilmente efficace. Alcune formiche immobilizzano con le mandibole il parassita, mentre un'altra gli spruzza addosso un potente getto di acido formico, una sostanza velenosissima, che le rufa tengono in un serbatoio nell'addome. Se noi uomini, tanto per dire, volessimo comportarci come le formiche, dovremmo andare in giro con 10-15 litri di veleno nella pancia, pronto per essere spruzzato all'esterno. I nidi delle rufa sono inconfondibili. Io li ho incontrati più di una volta nei boschi appenninici. Si tratta di vere e proprie collinette, alte anche 1,5 metri, di solito un po' meno però, formate da aghi di conifera, ramoscelli sottilissimi, terriccio, sassolini e altri detriti, però non accumulati così a casaccio, ma perfettamente strutturati a formare una solida costruzione capace di resistere alle intemperie. Quando vi capiterà di incontrare uno di questi nidi, assolutamente dovrete rispettarlo. Avrete così fatto un enorme favore alla natura. Un'altra varietà di formica, simile alla rufa, la formica sanguinea, merita di essere menzionata per una caratteristica particolare. È specializzata nelle razzie ai danni dei nidi di altre specie di formiche. Le sanguinee portano via uova e larve dal nido altrui, poi le allevano e una volta adulte le costringono a lavorare come schiave. Può capitare così di vedere un gran numero di formiche piccole che lavorano senza posa, controllate da vicino da alcune sanguinee di dimensioni più grandi, che fungono da guardiani.

se ci sono da un lato formiche schiaviste, dall'altro ne troviamo di quelle dedite all'allevamento. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Chi ha un giardino con delle rose conosce molto bene quei minuscoli animaletti che stanno sullo stelo di questi fiori e che comunemente vengono chiamati pidocchi delle piante. Il loro nome, più precisamente, è quello di afidi. Questi insettini si nutrono succhiando la linfa di svariate specie di piante. Introducono la loro proboscide nei vasi della pianta e succhiano linfa in eccedenza, al punto che, senza nemmeno digerirla, la eliminano sotto forma di una secrezione zuccherina di cui le formiche sono ghiotte. In pratica, dunque, succede che le formiche radunano nel loro formicaio le uova deposte dagli afidi e le incubano in apposite cellette. In primavera, poi, le formiche stesse conducono gli afidi, che nel frattempo sono nati, verso le loro piante preferite perché possano succhiare linfa in abbondanza. Si può dire dunque, nel senso letterale del termine, che conducono le loro mandrie a pascolare. Come si è detto, gli afidi si riempiono di linfa in esubero, le formiche allora si avvicinano e li sfiorano delicatamente con un'antenna. L'afide che viene così sollecitato solleva l'addome ed emette una gocciolina di secrezione zuccherina, della quale le formiche si nutrono. Non assomiglia questo a una vera e propria mungitura? C'è poi da aggiungere che tutto ciò non succede per qualche rara specie di formica che si può ritrovare solo in luoghi particolari, ma per la comunissima formica delle case, quella che ritroviamo in ogni giardino o cortile e che spesso nidifica sotto ai marciapiedi, oppure sotto a qualche sasso, o negli interstizi dei vecchi muri. In altre parole, abbiamo la natura, con la N maiuscola, sotto casa, spesso senza che ce ne rendiamo conto.

Amici in ascolto, siamo ormai al termine del tempo a nostra disposizione. Abbiamo dato uno sguardo rapidissimo al mondo delle formiche, mondo che meriterebbe una ben più ampia trattazione. Ma anche il nostro semplice sguardo è stato sufficiente a farci capire quanto meravigliosa sia la creazione di Dio. In più di un'occasione mi è capitato di restare seduto per un po' accanto ad un formicaio, osservando l'andirivieni incessante delle operaie. In quei momenti mi sentivo come in preda ad uno stupore profondo, al pensiero che in quegli esserini minuscoli scorresse non soltanto la vita, ma pure tanta sapienza istintiva da permettere loro una vita comunitaria estremamente complessa. No, mi dicevo, tutta questa perfezione non è il frutto del caso. In queste piccolissime creature c'è una goccia dell'intelligenza e della potenza del Creatore. E questo è quello che penso tuttora. La natura, in fondo, è un libro aperto. E come ogni libro, fra le righe, ci dice qualcosa del suo autore. Con questo terminiamo. Da Fabio, un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 34 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti ancora una volta, benvenuti su Christian Online. È una gioia per noi anche questa sera essere presenti qui in studio e sui canali di Christian Online. Non siamo proprio negli studi di Christian Online, stiamo trasmettendo da casa, però l'importante è che condivideremo il messaggio con voi, il messaggio che questa sera ci darà il caro Fares Marzone, e siamo nella rubrica Punti Fermi, 78esima parte, errori in merito alla salvezza. Questo è il titolo di questa sera, quindi ci chiarirà il caro Fares dopo, attraverso il messaggio, questo titolo. È una grande gioia per noi stare con voi, condividere questo tempo. E ci sono svariate soggetti di preghiera che stiamo condividendo insieme con voi e che dobbiamo continuare a condividere questa grande famiglia di Cristiano Online che il Signore ha permesso anche attraverso quello che è successo quando è stato l'inizio della pandemia nel 2020. Siamo riusciti a creare tutto questo e a prendere un impegno davanti al Signore finché Lui permetterà che noi portiamo avanti quest'opera. Lo ringraziamo. Ringraziamo anche diversi di voi che siete vicini a quest'opera e che pregate per quest'opera, sostenete quest'opera. Passiamo ad alcuni saluti. Manuela Di Noffi, che salutiamo calorosamente. Tonia Pisano, buonasera Tonia, Sofì, Patrizia. Che state con noi quasi tutte le sere. E siamo grati a Dio anche per Stella. Stella, buonasera, che sei con noi. Orlando Sacchetti, che è con noi. Bruna Ballesimo, Carmela Angelini, Giuseppe Ciaravella e Luigi Nea. Poi che abbiamo Stella Scompienza, l'ho già detto. Antonio Soccio, che è con noi anche stasera, Rita Carmina da Ortona, buonasera Rita, Dio ti benedica, Luciano Moisio e anche quelli che ci ascoltano attraverso la radio. Vediamo un messaggio, siamo in diretta su Radio Logos, quindi buonasera anche a tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici, Dio vi benedica. È il messaggio che viene annunciato, attraverso il messaggio che viene annunciato. E anche Franca Tavaglione ha appena scritto che è con noi in diretta. E poi abbiamo tante famiglie che ci seguono, ma non scrivono, e salutiamo anche noi, sia loro, sia dall'Italia che dall'estero. Dio vi benedica e Dio benedica la sua parola. Mi sento di condividere con voi un soggetto di preghiera, un giovane di Niscemi, Gioele, ha avuto un incidente con la moto ieri e grazie a Dio adesso si è svegliato, è stato in prognosi riservata. Dobbiamo pregare per lui, unire le preghiere affinché il Signore possa ristabilirlo al 100% per questo incidente che ha avuto, quindi vi daremo poi notizia. Ma intanto vi chiedo di scrivere nel vostro quaderno di preghiera questo nome, Gioele, per l'incidente che ha avuto con la moto. È un credente anche che la domenica suona nella chiesa, giovane di 17 anni, quindi che il Signore lo possa ristabilire al meglio. Oggi l'hanno svegliato e ha risposto, quindi ha riconosciuto i genitori, tutto quanto, e ringraziamo Dio per questo. Allora, voglio leggere con voi alcuni versetti del Vangelo nella lettera di Prima Giovanni, capitolo 5. Leggo con voi del versetto 11, poi pregheremo e ascolteremo un canto prima di andarci a collegare col caro Fares. E dal versetto 11 della lettera di Prima Giovanni è scritto così: e la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna. E questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita. Chi
chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. E ci fermiamo qua. Ovviamente è meravigliosa questa scritta che l'Apostolo, che Giovanni ci condivide riguardo alla salvezza. Il capitolo 5 poi è veramente straordinario, profondo, sulla certezza di quello che Dio ha fatto per noi e quale non dobbiamo assolutamente dubitare. E questa sera vogliamo ringraziarlo, vuoi fare se sicuramente nel messaggio ci amplierà di qualche errore in merito che ci sono, ma il Signore ci ha dato la certezza di essere salvati. Egli ha fatto un'opera perfetta che può dare, è l'unica che può dare questa conferma. Non ha fatto a metà le cose al quale possiamo dubitare, ma lui conferma, ci dà la possibilità anche di dichiarare questo. E in merito a ciò vogliamo ringraziare al Signore, preghiamo, poi ascolteremo un canto prima di dare la linea al nostro caro Fares. Preghiamo insieme. Padre, diamo a te la gloria e l'onore, grazie per questa opportunità, benedici questo programma, guida il caro Fares, Signore, nell'esposizione della tua parola. Vogliamo pregarti per il caro Gioele, Signore, questo giovane che ha avuto questo incidente con la moto molto particolare, difficile. Voglio tu ristabilirlo appieno, Signore, dare forza a lui, ai genitori, a tutti quelli che gli stanno vicini e gli stiamo vicini con la preghiera. In te confidiamo, Signore, che tutto si risolverà bene. Benedici anche i radioascoltatori, Signore, la regia di Radio Logos, la regia di Cristiano Online, che ogni cosa sia fatta alla tua gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Adesso ascoltiamo un canto e ritorneremo subito insieme.

0: Bellissimo canto che anche fa riflettere fortemente cosa ha motivato il nostro Signore Gesù per dare la sua vita alla croce, l'amore verso di noi. Meravigliose parole in questo canto. Adesso, regia, andiamo ad aprire il collegamento con il nostro caro Fares, così gli diamo la linea. Eccolo qui, buonasera Fares.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuti ancora su Cristiano Online e su Radio Logos. Ancora una
1: Grazie.
0: volta insieme per poter far sì che un programma possa contribuire alla crescita, all'edificazione e aggiungerei anche allo sprono di poter aprire il cuore al Signore ascoltando la sua parola. Siamo sulla rubrica Punti Fermi, 78esima parte, e il titolo che ci è proposto questa sera è Errori in merito alla salvezza. Sai che siamo anche su Radio Logos, quindi 97.300 MHz, e anche sui social di Radio Logos. Tanti ci ascoltano anche attraverso la radio. Fare se la linea è tua, noi ci
1: Grazie.
0: ricollegheremo insieme alla fine. Vai.
1: Grazie, grazie molte ed è come sempre un privilegio ed una gioia quello di poter condividere quanto è scritto nella parola del Signore in merito a tanti argomenti e chi segue questa rubrica sa che da 11 volte, questa è la dodicesima, sto parlando di questa importantissima dottrina che è la dottrina della salvezza. La dottrina della salvezza è uno degli argomenti centrali presenti nella parola di Dio, nella Bibbia. In questa trasmissione concentrerò però la mia attenzione su una opinione principale che è insegnata riguardo la salvezza nell'ambito della cristianità che è biblicamente sbagliata. Ora chiarisco subito che uso il termine cristianità per indicare un cristianesimo formale e cristianesimo quello vero. Però farò solo un accenno prima ad un'altra concezione della salvezza ugualmente errata, poi avrò modo di considerare, da un certo punto in poi, l'unica idea, l'unica posizione corretta nell'ambito del vero cristianesimo e che si basa unicamente sull'insegnamento chiaro, semplice e preciso e veritiero della Bibbia, la parola di Dio. La prima convinzione errata, quella dell'universalismo, afferma che attraverso l'amore e la misericordia di Dio, alla fine tutta l'umanità sarà salvata. Questa è una falsa teoria che afferma che nessuno soffrirà nell'inferno per l'eternità perché la bontà di Dio porterà tutte le persone, tutte le anime alla salvezza. Infatti, secondo questo falso insegnamento, viene rigettata l'idea dell'eterna e cosciente punizione perché sarebbe, sempre secondo questa teoria, sarebbe incoerente con la natura di Dio. Ho già trattato ampiamente questo argomento, dando un altro titolo e basandomi su altri testi biblici rispetto a quelli che dirò tra un attimo. Quindi ho già trattato questo argomento nel programma dal titolo Salvezza o giudizio. Rispondo solo dicendo che coloro che hanno questo pensiero dell'universalismo, dimenticano che sì, è vero, è senz'altro vero che Dio è amore, ma Dio è anche giusto e in quanto tale eserciterà il suo giusto giudizio nei confronti di tutti quelli che si sono opposti alla sua grazia e al suo perdono. Come abbiamo avuto modo di vedere anche in un altro programma precedente, questo falso insegnamento non è altro che una menzogna del nemico di Dio, il diavolo, che impedisce di capire la sua natura completa e inganna gli uomini che così continuano ad essere lanciati diritti, dritti verso l'inferno. Ora, nella diapositiva numero 1, riprendo qualche concetto che ho appena detto su questa grave eresia. Passiamo al punto nevralgico prima di andare a vedere che cosa dice la scrittura intorno a questo. L'insegnamento che viene da tutte le religioni del mondo, anche al di fuori della cristianità, cristianità che, ripeto, non è mai da confondersi con il cristianesimo, è quello secondo il quale si può giungere a Dio ed essere quindi forse salvati scampando al suo giudizio attraverso i meriti, le opere, i sacrifici, le penitenze, l'osservanza di alcune tradizioni che non hanno nulla di biblico e quant'altro di questo genere. Questo modo di pensare era estraneo agli apostoli e ai primi cristiani. Nella Bibbia non si trova mai un accenno a fare un qualcosa qualsiasi per ottenere la salvezza e la sua sicurezza. Si legge infatti nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto agli Efesini, capitolo 2, versetti 8 e 9, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Purtroppo, già agli inizi del secondo secolo dell'era cristiana, diversi hanno cominciato a insegnare una dottrina della salvezza che esulava dalla verità biblica, per cui affermavano che fosse importante, certamente, dicevano loro, credere in Gesù, ma a questa verità ne aggiungevano via via delle altre, mettendo l'enfasi man mano su opere meritorie, su sacrifici vari e su persone che in qualche modo potevano fare da tramite per giungere a Dio. Questo modo di pensare ha preso sempre più corpo e in pieno Medioevo era la linea di pensiero seguita dai più, ma che aveva purtroppo messo da parte la verità scritta nella parola di Dio. In effetti, pochi di coloro che erano in grado di leggere, quindi potevano farlo, la leggevano. Per cui invece di basare la loro fiducia sull'insegnamento biblico, come anche la loro vita, seguivano queste tradizioni umane. È stato un modo di procedere che è andato avanti nel corso dei secoli ed è arrivato ancora fino a noi oggi. E questo anche se un grosso scossone venne dato da Lutero e dagli altri riformatori nel XVI secolo, i quali coniarono, non erano perfetti, però sono tornati all'insegnamento vero della parola di Dio. Questi riformatori coniarono e vissero le verità di un motto di cui riporto solo tre espressioni in latino che non hanno bisogno di traduzione: sola gratia, sola fide, Solus Christus. E purtroppo ancora oggi molti nel campo della cristianità, spero nessuno di voi, gentili ascoltatori che mi state ascoltando in questo momento, dicevo, purtroppo ancora oggi molti pensano di essere salvati, forse, e andare in paradiso grazie a quanto bene hanno potuto fare, grazie a denaro che hanno dato con sacrificio e tanta generosità, grazie ai loro sacrifici, a rinunce, grazie ai loro meriti, grazie a tante altre cose. Niente di tutto questo. Ecco qual è il chiaro insegnamento della Bibbia. E so di fare un'affermazione molto forte, ma la faccio. Se questo è il vostro modo di pensare, se questa è la concezione biblica che avete della salvezza, non solo state sbagliando, ma state continuando ad essere lanciati diritti verso l'inferno. Ma il Signore non vuole questo, vuole darvi la salvezza, la sua unica salvezza. Per chiarire ancora il concetto errato di come poter ottenere la salvezza, molti pensano che la si possa ottenere grazie all'insieme della grazia di Dio, dei meriti accumulati attraverso la penitenza e le cosiddette buone opere, e i meriti in eccesso accumulati dai santi. Secondo questo modo errato di pensare, la grazia e le buone opere cooperano in vista della salvezza, senza parlare poi di un sacrificio propiziatorio che si ripete e che rimette le colpe, perfino i peccati più gravi o mortali. In risposta a tutto questo, dobbiamo dire che l'insegnamento centrale della Bibbia è la salvezza per grazia di Dio in Cristo Gesù, che è la sola ragione che porta alla salvezza. Infatti, è scritto nel capitolo 3 della lettera ai Romani che solo tutti coloro che credono sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione, la liberazione, la salvezza che è in Cristo Gesù. La Bibbia insegna che i nostri peccati possono essere perdonati una volta e per sempre davanti a Dio solo per concessione della sua grazia e grazie al sacrificio del Signore Gesù Cristo, perché nessuno può essere giustificato davanti a Dio in virtù delle proprie forze, dei propri meriti, delle proprie opere, ma è giustificato gratuitamente per l'opera di Cristo mediante l'esercizio della fede, che è la risposta responsabile dell'uomo al dono immeritato della grazia di Dio. Infatti, dopo che l'Apostolo Paolo ha scritto in Romani 3:23 che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, prosegue così al versetto 24 che ho già citato prima, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E queste parole sottolineano che la salvezza è un dono immeritato e per grazia, reso possibile dal sacrificio di Gesù e non dalle opere umane. La grazia ed il favore di Dio sono totalmente immeritati. Infatti, la grazia è l'intervento sovrano di Dio nei confronti di una umanità perduta e senza speranza. L'uomo colpevole davanti ad un Dio giusto e santo ha un disperato bisogno della sua grazia, che è la manifestazione del suo amore immeritato nei nostri confronti. È la mano tesa di Dio nei confronti di tutta l'umanità perduta. La grazia presuppone l'incapacità di fare qualcosa, non per opere, ma solo esercitando la fede in Gesù Cristo, come afferma il testo biblico che ho letto qualche minuto fa, ma anche altri. Qui cito ancora quanto ha scritto l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 16. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. E qualcuno ha scritto che le opere che Paolo respinge sono quelle che gli uomini ritengono valide per meritarsi il favore di Dio e per ottenere l'assoluzione dei propri peccati. Ma siccome la salvezza è concessa per grazia, non c'è opera che possa farcela meritare. La fede è strettamente collegata alla grazia. La grazia viene concessa al colpevole. Chi è tale deve rendersi conto della sua condizione, da qui il pentimento, il ravvedimento che precede la fede. Questa persona può rifiutare o accettare la grazia di Dio. Chi l'accetta esercita la fede. Questa parola, come si può vedere nella diapositiva numero 2, è usata in quattro sensi, in quattro modi nel Nuovo Testamento. Prima di tutto la parola fede è associata alla salvezza, che porta alla salvezza, ed è l'argomento che stiamo esaminando. In secondo luogo, la fede è intesa come l'insieme dell'insegnamento biblico, del corpo dottrinale. In terzo luogo, c'è il dono di fede. Un credente abbastanza noto che aveva questo dono è il padre degli orfani, il tedesco Georg Müller. E poi in quarto luogo c'è il cammino di fede e per fede. Si può togliere la diapositiva tenendo presente che io parlo del primo aspetto, la fede associata che porta alla salvezza. Avere fede, nel linguaggio dell'Apostolo Giovanni, nel suo Vangelo e anche nelle lettere, significa credere, significa aver fiducia. Nel linguaggio dell'Apostolo Paolo è obbedire a Dio e alla sua parola, come si legge nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. La scrittura, la Bibbia, afferma che noi siamo dichiarati giusti, non resi giusti, il che vorrebbe dire che siamo perfetti, non lo siamo, ma siamo dichiarati giusti. Ho già spiegato questo ampiamente in almeno 2 o 3 programmi, solo quando ho spiegato altri aspetti della dottrina della salvezza. Allora, la Bibbia afferma che noi siamo dichiarati giusti nel momento in cui esercitiamo la fede nel sangue prezioso di Cristo, che è la nostra redenzione, che è la nostra liberazione, che è la nostra salvezza. La fede è l'unico mezzo attraverso il quale un peccatore può ricevere la grazia di Dio e il suo perdono. È la fede che ci dà la garanzia assoluta della salvezza. Il risultato della grazia e della fede che si incontrano è la salvezza, il dono di Dio. Questo, miei cari, è il messaggio del Vangelo. Tutti gli altri non sono Vangelo. Infatti tutte le religioni insegnano l'indispensabilità delle opere in qualche modo, in modi vari, però tutte quante insegnano questo. Solo il vero cristianesimo pone l'accento sulla fede. Al di fuori di questo c'è quindi un altro Vangelo che non è tale. Scriverà in un modo molto forte l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 1, versetti 8 e 9. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema, cioè maledetto. L'appropriazione della salvezza dipende tanto dall'ascolto del Vangelo che conduce alla fede in Cristo, quanto dall'opera rigeneratrice dello Spirito Santo, come si legge in Giovanni 3 e nella lettera di Paolo a Tito, capitolo 3. Questa salvezza, tale salvezza, una volta ottenuta, rimane sicura in eterno, in quanto interamente frutto della grazia di Dio. Chi ignora la benignità di Dio, rifiutando di credere in Cristo per essere salvato, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui, come è scritto sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3. Quanto è importante dunque capire il messaggio del Vangelo centrato sulla fede. Abbiamo ottenuto mediante la fede la salvezza e quindi la certezza di cose che si sperano, come scrive l'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 11. In effetti questa nostra decisione porta a dei risultati che si conseguono in 3 momenti temporali diversi, come avrò modo di vedere nelle 2 ultime trasmissione nei due ultimi programmi sulla dottrina della salvezza. Riprendo quanto stavo dicendo. Questa nostra decisione per fede porta dei risultati che si conseguono in tre momenti temporali diversi. Prima di tutto al passato, al momento della conversione, è avvenuto il grande miracolo della giustificazione. Siamo stati dichiarati giusti. Poi al presente c'è l'opera di santificazione per mezzo dello Spirito Santo che ci fa crescere nelle vie, nel cammino spirituale. Infine c'è l'aspetto futuro, la glorificazione, che consisterà nel vivere eternamente con il Signore nella perfezione assoluta. Nell'attesa di questo momento, come scritto nella lettera agli Ebrei, vogliamo piacere a Dio e vivere una vita di fede, di quella fede che è la dimostrazione di realtà che non si vedono, avendo il nostro sguardo fisso su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Secondo il pensiero tuttora attuale della cristianità, Gesù è ritenuto come il Salvatore, ma unitamente a lui si dà importanza alla mediazione di alcune persone. Secondo questo insegnamento, che non è biblico, sarebbe possibile avvicinarsi a Dio attraverso tutti costoro che pregano e intercedano per le persone. In altre parole, questa linea di pensiero non considera l'opera di Cristo pienamente sufficiente per la salvezza. Questo significa aver perso e rinnegato il messaggio del Vangelo. Ogni tentativo di aggiungere qualcosa o qualcuno all'opera di Cristo è una distorsione del Vangelo e in realtà non è affatto Vangelo, come ho letto nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati. Proclamare soltanto Cristo vuol dire riconoscere che per noi cristiani Egli è l'unico e sufficiente profeta, sacerdote e re. Non abbiamo bisogno di un altro profeta che ci riveli la parola di Dio e la sua volontà, né di un altro sacerdote che ci porti la salvezza e la benedizione di Dio, né di un altro re che governi la mente e la vita del credente, la nostra vita. Il Gesù annunciato dai Vangeli è tutto per noi e dobbiamo tutta la nostra fede soltanto su di Lui. Come si può osservare nella diapositiva numero 3, Gesù Cristo è il e al centro della storia biblica e umana. L'Antico Testamento affermava Egli verrà. I Vangeli attestano Egli è venuto. Le lettere dicono Egli è qui. L'Apocalisse conclude in modo trionfale menzionando il suo ritorno. Ecco, sto, dice Gesù, ecco, sto per venire. Si può togliere la diapositiva, grazie. La scrittura dimostra, la Bibbia dimostra inoltre ampiamente l'unicità di Gesù nella promessa della sua venuta. La scrittura dimostra l'unicità di Gesù nella sua venuta e nello scopo di essa come vero Dio e come vero uomo. Con queste dimostrazioni a riguardo, nell'essere riconosciuto come il solo avente parole di vita eterna e come il Cristo, il Figlio del Dio vivente. La Bibbia dimostra l'unicità di Gesù nella sua opera, con le sue parole di autorità. Nessun uomo parlò mai come costui, hanno detto delle persone che non sapevano nulla di Antico Testamento, dei romani, dei soldati romani, ma che avevano capito che le sue parole, le parole di Gesù erano autorevoli. La Bibbia dimostra l'unicità di Gesù che ha compiuto dei prodigi, delle opere potenti e dei segni, ovvero dei miracoli. La Bibbia dimostra l'unicità di Gesù nella sua opera in croce, perfetta. In una delle sette affermazioni che lui ha pronunciato sulla croce, Gesù disse: è compiuto. La sua è stata un'opera unica, perfetta, irripetibile, fatta una volta per sempre, pienamente sufficiente, come scriveva l'Apostolo Paolo ai Galati. I giudaizzanti commettevano il grave errore di negare la sufficienza dell'opera di Cristo, cosa che purtroppo fanno oggi ancora molte persone che si affidano ad altre per quel che concerne il modo di beneficiare di quest'opera. La Bibbia dimostra ancora l'unicità di Gesù nella sua risurrezione. Come disse un angelo, egli non è qui nel sepolcro, perché è risuscitato, come aveva detto, e come dissero degli angeli: perché cercate il vivente tra i morti? Gesù è stato risuscitato ed è il vivente, come afferma uno dei titoli menzionati nel capitolo primo del libro dell'Apocalisse. La Bibbia dimostra l'unicità di Gesù nella sua glorificazione. Dio ha costituito, così disse l'Apostolo Pietro nel suo primo messaggio ad una folla enorme di giudei, di proseliti radunati il giorno della Pentecoste a Gerusalemme: Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Dopo aver fatto la purificazione, dice un altro testo biblico, egli, Gesù, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. E la Bibbia dimostra ancora l'unicità di Gesù nella sua opera presente, in quanto unico mediatore. Come scriveva l'Apostolo Paolo, c'è un solo Dio e un solo mediatore, Cristo Gesù, uomo, il quale diede se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Gesù è l'unico salvatore e in nessun altro è la salvezza, perché egli è l'unica via. Miei cari, il pluralismo attuale, la miscellanea religiosa, falsa cristianità e sincretismo, l'insieme di tutte le religioni, il pluralismo attuale è falso, è diabolico. Fa credere all'uomo che ci possano essere altre vie, altri come Gesù. Gesù non ha colleghi, solo lui è la porta. La diapositiva numero 4 riassume quanto ho detto in questo punto. Solus Christus, solo Cristo, solo Gesù. Nel corso dei secoli e purtroppo tuttora, molte persone religiose, ma non secondo il pensiero di Dio, hanno pensato e pensano di ottenere la salvezza tramite mediatori, mediatrici vari, tramite mediazioni. Oggi in più si è aggiunto il problema del pluralismo. Oggi, per amore di pace e per mostrare tolleranza nei confronti delle molte religioni, si dice che l'importante sia aggiungere a Dio. Non importa come vi si giunga, è un discorso vecchio, ma fortemente sbagliato. Già al tempo di Giosuè, questo condottiero di Dio richiamò in modo molto forte il suo popolo, chiedendogli di scegliere chi volesse servire. Egli disse: scegliete oggi chi volete servire, quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. E proseguendo nella storia biblica, arrivando al tempo di Elia, egli disse alla nazione di Israele senza mezzi termini: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, un idolo, seguite lui. E Gesù ebbe a dire durante l'ultima cena ai suoi discepoli, e queste parole hanno attraversato i secoli di storia e sono validi adesso. Gesù disse: io sono la via, l'unica. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Pensando all'epoca apostolica, I primi cristiani vivevano in un mondo simile al nostro, multireligioso, costituito da persone che provenivano dal paganesimo, eppure indicavano perentoriamente in Gesù l'unica via. Ne difendevano l'unicità rispetto al giudaismo e a tutte le religioni pagane. Erano pronti a pregare per l'imperatore, ma non a pregare lui e tantomeno ad adorarlo. Paolo, l'apostolo ad Atene, non disse ai filosofi epicurei e stoici, grandi sapienti del tempo, sono venuto ad aggiungere un altro Dio, ma il Dio di cui egli aveva parlato a questi filosofi era l'unico Dio, il creatore, il Dio vivente. Non è dunque possibile ignorare Gesù o trattarlo come una delle tante possibilità per giungere a Dio, perché agire così vuol dire sfidare Dio, il nostro creatore e giudice, e se agiremo in questo modo, un giorno dovremo rendere conto a Lui, a Dio, di questo. Gesù Cristo ha operato una salvezza completa. In Lui abbiamo tutto pienamente, come scrive l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Colossesi. Sono molti gli esempi di uomini che sono vissuti per Dio al suo servizio nel passato, come ci riporta il lungo elenco della lettera agli Ebrei, capitolo 11. Ma Gesù è unico, al di fuori di ogni categoria umana. Nelle tre lettere che l'Apostolo Paolo scrisse a delle chiese quando questi era agli arresti domiciliari da Roma, queste lettere sono Efesini, Filippesi e Colossesi, la sua cristologia, cioè la sua dottrina di Cristo, che riguardava e riguarda gli aspetti della sua persona, cioè chi è Gesù, e della sua opera, cioè che cosa ha fatto Gesù, dicevo, la sua cristologia in queste tre lettere giunge ad un vertice straordinario. Quando afferma, per esempio, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Era come se avesse detto che Cristo per lui era tutto, in vita o in morte. E in Filippesi capitolo 2 Cristo viene presentato come l'esempio unico di umiltà, di sottomissione al Padre nell'opera datagli da compiere per la nostra salvezza. Per questo motivo, scrive l'Apostolo, egli è stato innalzato e verrà il giorno in cui ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Soltanto che c'è una piccola distinzione da operare. Quelli che, come me, con tutti i limiti, hanno già confessato Cristo qui sulla terra, continueranno a farlo per tutta l'eternità. Quelli che invece non lo hanno confessato o lo hanno rifiutato, lo dovranno confessare e poi saranno condannati per tutta l'eternità. Gesù, per chi lo ha confessato, lo confessa in questa vita. Gesù, possiamo dire, è la nostra forza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Gesù è il nostro traguardo, è a lui che dobbiamo guardare, fissando il nostro sguardo su Gesù. E ci sono state tante persone che hanno seguito e servito il Signore Gesù fedelmente nel passato, come si legge nella lettera agli Ebrei, il capitolo 13, versetto 8, dove prima dice l'autore di questo testo biblico che dobbiamo ricordarci dei nostri conduttori, ma Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Il suo amore per l'umanità perduta, nonostante la cattiveria dell'uomo e l'aumento vertiginoso della malvagità, rimane inalterato e oggi dice ancora: sono morto per voi, sono morto per te. Il suo amore per noi, suoi figli, nonostante i nostri difetti, i nostri limiti, le nostre cadute, è costante. Giovanni capitolo 13. E quando cadiamo, egli dice al nostro nemico, difendendoci: è vero, ha peccato, ma io ho pagato per lui, ho pagato per lei. Prima Giovanni capitolo 2, Gesù sta per tornare. E quelli che sono morti in Cristo, perché figli di Dio, coloro che si sono sentiti chiamati in alto da Lui, con chi di noi sarà vivente e non dovrà passare attraverso la morte, andremo tutti quanti ad incontrarlo nell'aria. Quindi, quelli che sono morti in Cristo e chi di noi, avendo creduto, sarà vivente, saremo insieme, rapiti nell'aria per incontrare il Signore, e così saremo sempre con Lui, sempre con il Signore. Caro ascoltatore, come hai sentito tantissime volte, se sei uno che segue questa rubrica, è il momento di tirare le somme. Non c'è alcun dubbio, la Bibbia è chiara a riguardo ai due argomenti che ho esposto. Dio è buono e misericordioso, ma non è tollerante verso il peccato, e non tutti saranno salvati. Per questo motivo sono scritte due importanti verità nel capitolo 2 e nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E ancora, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Inoltre la Bibbia afferma chiaramente che non è possibile ottenere la salvezza con i nostri sforzi umani di qualsiasi genere, come ho ampiamente detto, siano essi delle opere, dei meriti o dei sacrifici. Non è possibile ottenere la salvezza tramite un qualsivoglia intervento nostro o di altre persone. L'uomo è salvato soltanto per grazia, mediante la fede. Al di fuori di Cristo non c'è salvezza, come ha avuto modo di affermare l'Apostolo Pietro dicendo: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E questo nome è il nome prezioso di Gesù. E allora, mio caro ascoltatore, alla fine di questo mio dire, la mia preghiera al Signore è che tutti quanti mi stanno ascoltando possano aver capito questa importante e decisiva e definitiva verità. È così anche per te? Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro buon Padre Celeste, in Cristo Gesù, grazie perché la Tua parola è molto chiara a riguardo, e se noi come uomini l'abbiamo deturpata, abbiamo scelto di dire delle menzogne piuttosto che seguire la verità della Tua parola, è vero che la Tua parola è la sola verità, ed è vero che la Tua parola ci presenta in modo chiaro, semplice, preciso quello che riguarda la possibilità di ottenere la salvezza in Cristo Gesù. Tutti gli altri modi sono sbagliati. Grazie, Signore, ti rendo perché un giorno io ho capito questo, e sono certo tanti dei miei ascoltatori, mie sorelle, miei fratelli in fede hanno fatto questa medesima esperienza, e con loro gioisco, ti ringrazio, ti lodo, ti adoro. Manifesto tutta la mia riconoscenza perché mi hai salvato, ed un giorno sarò per sempre con te nella gloria. Ma, buon Padre Celeste, ti prego, come faccio quasi sempre, ti prego che se c'è qualche ascoltatore, c'è qualche ascoltatrice che negli affanni, nella turbolenza spirituale e morale della propria vita, non sa che cosa gli darà o gli dirà il domani, che possa riflettere senza indugio e possa prendere la decisione più importante della sua vita, credendo per fede nel sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce per i suoi peccati, per i peccati dell'intera umanità. Signore, buon Padre Celeste, salva, e che tu, che i cari ascoltatori che possano a riflettere, diciamo, intorno a questo, e che tu, o buon Padre Celeste, possa continuare nella tua opera di grazia e di salvezza mediante l'azione dello Spirito tuo Santo, e che nessuno che mi sta ascoltando in questo momento possa resistere all'azione dello Spirito Santo, ma possa cedere e ravvedersi e credere per fede in Gesù Cristo. Te lo chiedo, buon Padre Celeste, certo che tu ascolti questa preghiera, perché secondo la tua volontà, e te la presento nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
0: Amen. Amen. Amen, caro Fares. Amen. E la nostra preghiera è quella di sensibilizzare chi ha ascoltato a prendere una decisione guidata dallo Spirito Santo. La parola ha parlato, e la parola dichiara che fuori di Cristo e senza la sua grazia non c'è salvezza. E noi vogliamo continuare ad annunciare questo verbo, queste verità, fino al giorno che il Signore Gesù ci chiama o che Egli ci porterà con sé. Queste verità devono essere divulgate e condivise così come Egli ci ha comandato. Noi ti ringraziamo, Fares, di essere stato con noi.
1: Grazie, ringrazio il Signore, ringrazio te, e ringrazio anche Felipe, ringrazio tutti gli ascoltatori, e li invito a ringraziare il Signore, quanti sono come noi, amen, sorelle e fratelli in fede, e quanti non hanno ancora preso la decisione più importante della vita, non lasciare cadere questa ulteriore possibilità che potrebbe essere anche l'ultima della loro vita.
0: È vero. Un abbraccio, Fares, a presto.
1: Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Dio ti benedica, ciao caro.
1: Ciao.
0: Siamo giunti al termine del nostro programma e io personalmente sono stato molto edificato della parola esposta dal caro fratello Fares, parola del Signore. Quindi è buono che tutti noi prestiamo attenzione a quanto abbiamo ascoltato, soprattutto il messaggio va a te, amico, amica, che forse non hai ancora preso una decisione per Cristo, che tu lo possa fare questa sera e non lo possa rimandare a domani, perché il tempo non ti appartiene, non è tuo. Oggi, se hai udito la sua voce, la mia voce, dice il Signore, non indurire il tuo cuore. Vi diamo l'appuntamento a tutti quanti domani sera alle 19:30, piacendo al Signore, sempre su Cristiano Online e su Radio Logos. Dio vi benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci insieme. Un abbraccio a tutti da Maria e siamo ancora al libro più letto e ci sono anche beatitudini quando ci sottomettiamo alla volontà di Dio. Sentiamo in questo caso quello che avviene, quello che ci racconta Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori. Come al solito possiamo aprire il nostro libro più letto nel libro di Geremia. Ieri abbiamo visto come sacerdoti e profeti all'unanimità avevano deciso di far morire proprio questo profeta, Geremia. Tuttavia i principi decisero che era meglio ascoltarlo, mentre il popolo, che in un primo tempo era dello stesso parere dei sacerdoti e dei profeti, si mette dalla parte dei principi e decidono anch'essi di ascoltarlo, come ci dice il nostro brano che andiamo a leggere. Brano che va dal versetto 12 al 15 da Geremia, capitolo 26. Allora Geremia parlò a tutti i capi e a tutto il popolo, dicendo: «Il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città tutte le cose che avete udite. Ora, cambiate le vostre vie e le vostre azioni, date ascolto alla voce del Signore, del vostro Dio, e il Signore si pentirà del male che ha pronunziato contro di voi. Quanto a me, eccovi nelle vostre mani. Fate di me quello che vi parrà buono e giusto». Soltanto sappiate per certo che se mi uccidete, mettete del sangue innocente addosso a voi, a questa città, ai suoi abitanti, perché il Signore mi ha veramente mandato da voi per farvi udire queste parole. È chiaro il motivo per il quale il Signore minaccia di giudicarli. Teniamo presente che la profezia di Geremia, secondo la quale la città e il tempio avrebbero dovuto essere distrutti, era considerata come una bestemmia, e quindi Geremia ora era ritenuto un eretico.

I falsi profeti affermavano che Dio non avrebbe mai fatto cadere il Tempio perché esso era il suo Tempio e Gerusalemme la sua città. Geremia stava dicendo invece che si sbagliavano, e si sbagliavano di grosso perché stavano separando la religione dalla moralità. Questo è anche oggi il problema di molte persone, ben radicate nella loro religiosità, nel loro credo. Essi fanno della parola di Dio quasi un amuleto, un bel portafortuna. A questo riguardo, voglio raccontarvi la storia di un soldato che usava portare il Nuovo Testamento nel taschino. Un giorno, durante un combattimento, un proiettile colpì quel libro nella tasca e questo gli salvò la vita. Bene, amici, sarà utile ricordare che il proiettile non fu fermato dal Nuovo Testamento perché era la parola di Dio, perché qualsiasi altro libro con una buona copertina robusta sarebbe servito al medesimo scopo. Vedete quindi, cari ascoltatori, come sia facile e soprattutto folle fare della Bibbia una sorta di talismano. Amico, amica, non possiamo vivere in modo ambiguo gli insegnamenti della parola di Dio e continuare a pretendere delle benedizioni. Esse si ottengono solamente con la fede, con l'ubbidienza alle parole del Signore. Questo era il comportamento ambiguo di quei falsi profeti. Non dicevano la verità per non inimicarsi le autorità del paese. Ma anche ai nostri giorni molte persone vivono in questo modo ambiguo. Fanno quello che gli pare meglio e contemporaneamente cercano di rimanere fedeli a ciò che la loro religione insegna, pensando così di poter evitare qualsiasi male. Ma non è così, amici. Quando ci allontaniamo da Dio, Egli ci giudicherà. Una cosa sola conta, ed è la fede in Gesù. Vorrei ancora farvi notare come sia interessante il fatto che i sacerdoti e i falsi profeti non cambiarono opinione nel voler uccidere Geremia. Solamente i principi lo fecero. E questo salvò la vita di Geremia. I principi erano disposti ad ascoltarlo, come c'è detto nelle parole di Geremia 26, versetto 16. Allora i capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: «Quest'uomo non merita la morte, perché ci ha parlato nel nome del Signore, del nostro Dio». L'esperienza insegna che se l'autorità spirituale è corrotta, degradata, la situazione è peggiore che si fosse corrotta la classe politica. Quando l'autorità civile è immorale, è un male, ma quando a corrompersi è l'autorità religiosa, è peggio. Ricordiamoci che sono stati i sacerdoti a condannare Gesù alla morte sulla croce, a insistere che dovesse morire e a persuadere il popolo a gridare «Crocifiggilo!». Così anche i capi religiosi del tempo di Geremia erano determinati a ucciderlo. Teniamo conto solamente della parola di Dio perché essa è l'autorità unica, finale in tutto. Le persone al giorno d'oggi consultano oroscopi, segni dello zodiaco e abbiamo già detto che è una cosa folle.

0: Io apprezzo molto il libro di Geremia. Esso mi aiuta perché più studio la parola di Dio, più divento consapevole della mia ignoranza. A questo riguardo è interessante un proverbio persiano che dice così: chi non sa e non sa di non sapere è un folle, evitalo. Chi non sa e sa di non sapere è un bambino, insegnagli. Chi sa e non sa di sapere è addormentato, risveglialo. Chi sa e sa di sapere è saggio, seguilo. Devo dire, amici, che di questo proverbio sarei d'accordo con le prime tre affermazioni, ma con l'ultima, ossia chi sa e sa di sapere, perché non credo che noi abbiamo la conoscenza di tutto. Questa è anche la posizione di Geremia. Tutto quello che conosce è la parola di Dio. E anche se i falsi profeti continuano a dire che non accadrà nulla, Geremia crede in Dio e sa che qualcosa sta per accadere. Il capitolo 26 di Geremia si conclude con delle affermazioni fatte da parte degli anziani che ricordavano le profezie pronunciate da altri profeti su Gerusalemme e che dicevano le parole che leggiamo nei versetti dal 17 al 24. Alcuni degli anziani del paese si alzarono e parlarono così a tutta l'assemblea del popolo. Michea, il morasita, profetizzò ai giorni di Ezechia, re di Giuda, e parlò a tutto il popolo di Giuda in questi termini. Così dice il Signore degli eserciti: Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di macerie e la montagna del Tempio un'altura boscosa. Ezechia, re di Giuda e tutto Giuda, lo misero a morte? Ezechia non temette forse il Signore, non supplicò il Signore al punto che il Signore si pentì del male che aveva pronunciato contro di loro? Ma noi stiamo per compiere un male gravissimo a nostro danno. Vi fu anche un altro uomo che profetizzò nel nome del Signore, Uria, figlio di Semaia di Kiriat Jairim, il quale profetizzò contro questa città e contro questo paese, in tutto e per tutto, come Geremia. Il re Joachim, tutti i suoi uomini prodi e tutti i suoi capi, udirono le sue parole. Il re cercò di farlo morire, ma Uria lo seppe, ebbe paura, fuggì e andò in Egitto. Il re Joachim mandò degli uomini in Egitto, cioè Elnatan, figlio di Akbor, e altra gente con lui. Questi trassero Uria fuori d'Egitto e lo condussero al re Joachim, il quale lo colpì con la spada e gettò il suo cadavere fra le sepolture dei figli del popolo. Ma la mano di Ahikam, figlio di Safan, fu con Geremia e impedì che fosse dato in mano del popolo per essere messo a morte. E qui si conclude questo capitolo 26 che ci rammenta la fedeltà di Dio che vigila sempre sui suoi ministri e che non permise che Geremia fosse ucciso.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel capitolo 27, che ora iniziamo a considerare, il messaggio del profeta si rivolge di nuovo alle nazioni, le quali devono sottomettersi al re di Babilonia. E questa volta il messaggio è illustrato con degli esempi, come lo leggiamo da questi primi 5 versetti. Nel principio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia in questi termini. Così mi ha detto il Signore: fatti delle catene dei gioghi e mettiteli sul collo, poi mandali al re di Edom, al re di Moab, al re dei figli di Ammon, al re di Tiro e al re di Sidone, mediante gli ambasciatori che sono venuti a Gerusalemme da Sedechia, re di Giuda. Ordina loro che dicano ai loro signori: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, direte questo ai vostri signori: io ho fatto la terra, gli uomini, gli animali che sono sulla faccia della terra, con la mia gran potenza e con il mio braccio steso, io do la terra a chi voglio. Il Signore ricorda a queste nazioni che Egli è il Creatore e dà il potere a chiunque sia stato scelto da Lui, perché Egli è sovrano, in assoluto, come continua a dirci il nostro testo del capitolo 27 di Geremia. Leggiamo fino al versetto 18. Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio, al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù. La nazione o il regno che non vorrà sottomettersi a lui, a Nabucodonosor, re di Babilonia, e non vorrà piegare il collo sotto il giogo del re di Babilonia, quella nazione io la punirò, dice il Signore, con la spada, con la fame, con la peste, finché io non l'abbia sterminata per mano di lui. Voi dunque non ascoltate i vostri profeti, né i vostri indovini, né i vostri sognatori, né i vostri pronosticatori, né i vostri maghi che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia. Essi infatti vi profetizzano menzogna per allontanarvi dal vostro paese, perché io vi cacci e voi periate. ma la nazione che piegherà il suo collo sotto il giogo del re di Babilonia e gli sarà sottomessa, io la lascerò stare nel suo paese, dice il Signore, ed essa lo coltiverà e vi abiterà. Io parlai dunque a Sedechia, re di Giuda, secondo tutte queste parole, e dissi: piegate il collo sotto il giogo del re di Babilonia, sottomettetevi a lui e al suo popolo e vivrete. Perché dovreste morire, tu e il tuo popolo, di spada, di fame, di peste, come il Signore ha detto della nazione che non si lascerà sottomettere al re di Babilonia? Non date ascolto alle parole dei profeti che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia, perché vi profetizzano menzogna. Io infatti non li ho mandati, dice il Signore, ma profetizzano falsamente nel mio nome, perché io vi cacci e voi periate, voi e i profeti che vi profetizzano. Parlai pure ai sacerdoti e a tutto questo popolo e dissi: così parla il Signore, non date ascolto alle parole dei vostri profeti, quali vi profetizzano dicendo: ecco, gli eredi della casa del Signore saranno tra poco riportati da Babilonia, perché vi profetizzano menzogna. Non date loro ascolto, sottomettetevi al re di Babilonia e vivrete, perché questa città dovrebbe essere ridotta in desolazione. Se sono profeti e se la parola del Signore è con loro, intercedano ora presso il Signore degli eserciti, perché gli arredi rimasti nella casa del Signore, nella casa del re di Giuda in Gerusalemme, non vadano a Babilonia. Sebbene Dio abbia detto chiaramente a queste nazioni di arrendersi al re di Babilonia, esse non ubbidirono. Se lo avessero fatto, avrebbero potuto salvare letteralmente migliaia di vite umane. Qui si conclude il capitolo 27. Accingiamoci ora nel considerare quello successivo.

Il capitolo 28 di Geremia prosegue con le profezie riguardanti la deportazione in Babilonia e con la presentazione di un falso profeta di nome Anania, il quale cerca di confutare le profezie di Geremia pretendendo di essere lui solo, che proferisce la vera parola del Signore. Leggiamo quindi il testo. In quello stesso anno, al principio del regno di Sedechia, re di Giuda, l'anno quarto, il quinto mese, Anania, figlio di Azzur, profeta, nativo di Gabaon, mi parlò della casa del Signore, in presenza dei sacerdoti e di tutto il popolo, dicendo: «Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io spezzo il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni io farò tornare in questo luogo tutti gli arredi della casa del Signore, che Nabucodonosor, re di Babilonia, ha tolti da questo luogo e ha portati a Babilonia. Ricondurrò in questo luogo, dice il Signore, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, e tutti quelli di Giuda che sono deportati a Babilonia, perché spezzerò il giogo del re di Babilonia». Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, in presenza dei sacerdoti e in presenza di tutto il popolo che si trovava nella casa del Signore. Il profeta Geremia disse: «Amen, così faccia il Signore. Il Signore mandi ad effetto ciò che tu hai profetizzato, faccia tornare da Babilonia in questo luogo gli arredi della casa del Signore e tutti quelli che sono stati condotti in esilio. Però ascolta ora questa parola che io pronunzio in presenza tua e in presenza di tutto il popolo. I profeti che apparvero prima di me e prima di te, fin dai tempi antichi, profetarono contro molti paesi e contro grandi regni la guerra, la fame, la peste. Quanto al profeta che profetizza la pace, una volta che si sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto come uno veramente inviato dal Signore». Allora il profeta Anania prese il giogo dal collo del profeta Geremia e lo spezzò. Abbiamo letto i primi 10 versetti di Geremia, capitolo 28. Geremia ha messo bene in chiaro che Anania non era un vero profeta e che stava dicendo delle bugie al popolo. Anania aveva tolto letteralmente il giogo di legno dal collo di Geremia e lo aveva rotto, dicendo al popolo nel versetto 11 del capitolo 28 di Geremia queste parole: «Così parla il Signore, in questo modo io spezzerò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, togliendolo dal collo di tutte le nazioni entro lo spazio di 2 anni». Il profeta Geremia se ne andò. Il giudizio di Dio venne su di lui con la predizione che sarebbe morto entro l'anno. Leggiamo quindi ciò che gli accadde nei versetti dal 15 al 17. Il profeta Geremia disse al profeta Anania: «Ascolta, Anania, il Signore non ti ha mandato e tu hai spinto questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò così parla il Signore: ecco, io ti caccio dalla faccia della terra. Quest'anno morirai perché hai parlato di ribellione contro il Signore». Il profeta Anania morì quello stesso anno, nel 7° mese. Anania morì, come aveva predetto il Signore. Si potrebbe pensare che questo fatto avrebbe messo in guardia il popolo e lo avrebbe indotto a pensare che Geremia aveva sempre ragione ed era l'unico che trasmetteva la vera parola di Dio. Invece non si convinsero e continuarono nella loro ribellione contro Dio.

0: Un giorno, molto tempo dopo, un altro personaggio di nome Giuda diede ascolto alle voci sbagliate. E nella storia recente molti di noi hanno fatto la stessa cosa. Eccovi un esempio. Una volta fu chiesto a un giurista quale fosse la caratteristica per un grande statista ed egli rispose provocatoriamente che un grande statista sarebbe un uomo che conosca la volontà di Dio per la nazione e che cammini con la guida del Signore Gesù per i prossimi 5 anni. Vedi, amica, amico, certamente non abbiamo ai nostri giorni governanti di questo tipo. Il risultato è che come individui e nazioni ci siamo corrotti, siamo crollati come Giuda perché abbiamo rifiutato di ascoltare la parola di Dio. Ma oggi vi è ancora un messaggio di speranza che è annunciato con semplicità. Esso è il messaggio dell'Evangelo che ci parla dell'amore di Dio manifestato alla croce, dove il Signore Gesù moriva al nostro posto per espiare tutti i nostri peccati e per darci, mediante la fede in Lui, il perdono e per la sua grazia la salvezza eterna. Amica, amico, cosa ne farai di questo messaggio? Sappi che esso è divino, ti coinvolge e non è cambiato da 2000 anni a questa parte. Tu cosa farai? Lo trascurerai, come ha fatto il popolo col messaggio di Geremia? O lo farai tuo, credendo in Gesù come tuo Salvatore? Io ti invito ad accettare Cristo, così sarai salvato per sempre, per l'eternità. Questo è l'amore che Dio ha per te, personalmente. Nel capitolo 29 di Geremia considereremo il messaggio di speranza, di incoraggiamento che Geremia, il profeta, manda al primo gruppo di prigionieri deportati a Babilonia. Ecco le istruzioni che Dio dà loro e vengono riportate queste istruzioni nei primi 7 versetti che andiamo a leggere. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al residuo degli anziani esiliati, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia. Dopo che il re Econia, la regina, gli eunuchi, i principi di Giuda e di Gerusalemme, i falegnami e i fabbri furono usciti da Gerusalemme. La lettera fu portata per mano di Elasa, figlio di Safan, e di Gemaria, figlio di Chilchia, che Sedechia, re di Giuda, mandava a Babilonia da Nabucodonosor, re di Babilonia. Essa diceva: «Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto. Prendete mogli e generate figli e figlie. Prendete mogli per i vostri figli. Date marito alle vostre figlie, perché facciano figli e figlie. Moltiplicate là dove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene». I versetti che abbiamo letto ci spiegano che gli ebrei dovevano stabilirsi in Babilonia e che non dovevano aspettarsi di essere liberati a breve termine. Essi dovevano pensare di andare avanti, di fare piani per il futuro, sposarsi, avere figli, perché sarebbero rimasti prigionieri a Babilonia per lungo. Il Signore li consiglia di cercare la pace nella città in cui vivevano e di pregare per i suoi abitanti, di non ribellarsi o di istigare rivolte, ma li esorta a stabilirvisi ed essere cittadini rispettosi della legge. Inoltre, il Signore predice loro esattamente il numero degli anni della loro cattività, 70 anni, rassicurandoli però che non li avrebbe dimenticati, ma che successivamente li avrebbe riportati nel loro paese natio. Il Signore ricorda inoltre a loro di non lasciarsi sviare dai falsi profeti che profetizzeranno un presto ritorno. Bene, e attorno a queste riflessioni sul libro di Geremia voglio terminare anche qua l'appuntamento di quest'oggi per quanto riguarda lo studio, l'analisi di questo profeta. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21. Buon ascolto.
4: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro affettuoso saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura tratta dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 10, dei versetti 10 e 11.

Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore.

0: Gesù prese le distanze da quei falsi pastori che avevano rubato il ruolo di guide, quei pastori che uccidevano la fede in Dio e distruggevano la speranza del popolo attraverso le loro imposizioni, il loro dominio e la loro violenza. Così Gesù si presentò come il buon pastore venuto a recare la vita. Mise in disparte l'immagine della porta per assumere quella del pastore. All'immagine negativa del ladro che ruba, uccide e distrugge, il Signore oppose l'aspetto principale della sua venuta: donare vita, non una vita qualsiasi, ma una vita abbondante. È molto importante questa precisazione intorno alla caratteristica della vita offerta dal Signore. È un'indicazione precisa che non permette equivoci o malintesi. La vita offerta da Dio in Cristo non può essere una vita limitata, una vita frustrata, una vita misera, priva di significato e di scopi, una vita povera di mezzi e di prospettive, una vita inutile, senza frutto, senza valori, ma consiste nella vita di Dio che occupa, riempie, colma e fa traboccare la nostra vita. Così una vita abbondante, una vita sovrabbondante. Essere in Cristo significa aver ricevuto della sua pienezza e l'abbondanza della sua grazia. Così la vita cristiana è una vita ricca, colma di significato, degna di essere vissuta completamente, una vita attiva, impegnata, che trae la sua forza dalla comunione con Dio, che riceve la sua linfa vitale dall'amore di Dio, dirigendosi poi dove la volontà del Signore la trae. Quando la vita della fede perde valore, perde sapore, calore e diviene grigia, imborghesita, quando non si distingue e non si impone all'attenzione degli altri, allora vuol dire che qualcosa non va. Qualcosa di estraneo si è posto fra il cristiano e il suo Signore. Allora è necessario pregare. Bisogna riflettere, bisogna cercare la causa e rimuoverla al più presto possibile. Se il tralcio non è perfettamente unito alla vite, non può dare frutto e finisce per seccarsi. È senza dubbio triste vedere delle vite cristiane sterili, inutili, ripiegate su se stesse, quando invece dovrebbero essere in grado di trascinare altre vite verso il bene, consolando, aiutando e incoraggiando. Il fratello del figlio prodigo della nota parabola offrì un triste spettacolo di se stesso. Si trovava nella casa del padre, aveva tutto a sua disposizione, era ricco, ma purtroppo aveva sempre vissuto da povero. Non sia così di noi. Vi salutiamo, augurandovi la benedizione del Signore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede! Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile, perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Un'ultima parola, ecco, oggi per quanto mi riguarda sul tema della globalizzazione e da un punto di vista cristiano. In che senso? Sicuramente la globalizzazione fa conto, si poggia essenzialmente sul commercio, che è un fattore di relazione. Gli scambi commerciali basati sui soldi, sul denaro, possono insegnare alle persone a collaborare tra di loro. Il problema quindi non si situa a livello delle finanze, non è il denaro che è sporco, sono le mani che lo utilizzano come moneta di scambio che sono o possono essere sporche. Non è la globalizzazione di per sé a fare paura, ma sono gli uomini e le donne che non cercano altro che affermare il proprio potere sugli altri, che raggiungere e soddisfare le proprie passioni a detrimento del benessere dei loro simili in generale. La bella idea alla base della globalizzazione, che è quella di far sì che tutti abbiano accesso al benessere, la bella idea che i popoli si aiutino a vicenda, viene minata dal profitto di una macchina egoistica basata sul guadagno a tutti i costi. Quello che occorre fare da un punto di vista cristiano è di contestare i meccanismi di distruzione in questa società e non l'idea di globalizzazione. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: A tu per tu, interviste e opinioni a cura di RWS.
2: E quest'oggi abbiamo in linea Lidia Lamarca, che è l'autrice di un libro appena uscito dal titolo Libere di stare bene. Stili di vita, risorse naturali e terapie mediche per la salute della donna matura. Edizioni ADV. L'autrice Lidia Lamarca è medico ginecologo, vive a Bologna dove si è laureata ed è attiva da molti anni nel campo della prevenzione. Ha fondato negli anni 80 insieme ad altri specialisti la cooperativa medica Agorà, che ha elaborato e realizzato numerosi progetti in ambito sociosanitario, indagini sul territorio, educazione alla salute, corsi per operatori sanitari. Collabora con il mensile Vita e Salute e dovremmo avere proprio dottoressa Lidia Lamarca in linea telefonica. Ci sente?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
2: Buongiorno. buongiorno a lei. Allora, io ho tra le mani questo libro, Libere di stare bene, un bel manuale, veramente si presenta molto bene anche sul piano grafico, e trovo scritto che tra gli aspetti principali in questo manuale ci sono le regole d'oro per vivere una seconda giovinezza. Ancora, la prevenzione, i controlli, gli esami per i principali disturbi della donna, dall'osteoporosi alle malattie del seno. Ancora, guida alla scelta del ginecologo e infine come evitare le dipendenze da fumo, alcol e farmaci. Dunque, veramente ricco, non avremo tempo di sviluppare tutti questi punti, ma almeno alcuni di questi, poi magari riprenderemo il discorso in una prossima occasione. Allora, dottoressa Lidia Lamarca, le regole d'oro per vivere una seconda giovinezza.
3: Direi che sono stati pubblicati recentemente numerosissimi libri relativi a questi argomenti, ci sono tantissimi articoli sui giornali e così via. Però con questo, diciamo, con questa pubblicazione ho cercato di raggruppare tutta una serie di consigli, tutta una serie di conoscenze anche diciamo spicciole per tutti i giorni, proprio per fornire alle donne, ma ovviamente alcune cose sono valide anche per gli uomini, per fornire alle donne un'idea di come sia possibile veramente vivere molto meglio semplicemente attuando alcune regole di vita di tipo alimentare, stile di vita inteso anche come scelta di attività fisica, appunto dicevo di alimentazione, e scelta anche di igiene mentale, intendendo pensieri positivi, possibilità di avere una fede religiosa che ti sostenga in alcuni momenti, possibilità di riuscire a ottenere una serenità maggiore della vita intesa in senso globale.
2: Senta, ovviamente dunque le regole d'oro, insomma si può andare a leggere il libro, ma certo, se volesse dare almeno qualche indicazione, le cose veramente più importanti.
3: Sì, ma io direi la cosa forse anche da studioso, da medico e da donna che mi ha colpito maggiormente, ovviamente anch'io sono stata costretta a riaggiornarmi su tutta una serie di cose, che una delle funzioni principali che deve fare un medico serio, diciamo, che voglia fornire sempre delle informazioni esatte, e aver visto come le regole di vita utili a vivere meglio sono le stesse regole di vita utili a prevenire tantissime malattie tipiche della nostra epoca. Dunque parlo delle patologie metaboliche, cioè la pressione alta, il diabete e tutte quelle il colesterolo elevato, l'ipercolesterolemia, cioè tutte quelle caratteristiche che nel futuro potrebbero portare una persona ad avere problemi molto importanti. Le regole d'oro per vivere bene in età matura, in giovinezza e in età matura, sono le stesse che ci possono con grande probabilità preservare da future malattie importanti, comprendendo anche i tumori.
2: Quali possono essere queste regole?
3: La prima cosa è, direi, l'alimentazione. L'alimentazione è veramente, adesso non solo per pochi gruppi diciamo di pensiero o religioso o di altro tipo, ma anche ormai per la scienza medica, l'alimentazione è alla base della prevenzione, è la prima prevenzione. Dunque, in poche parole, un'alimentazione ricca di frutta e verdura, ovviamente meglio se biologica, un'alimentazione scarsa di grassi animali o addirittura con pochissimi grassi, assenti grassi animali, un'alimentazione ricca di proteine vegetali, dunque tutta la tradizione italiana dell'alimentazione con le sostanze come il riso, la pasta di grano duro, i fagioli, i piselli, per cui diciamo sono semplici regole. La cosa che è veramente interessante è questo: non dobbiamo pensare a delle regole complicate, ma sono regole semplici, però bisogna informarsi, bisogna metterle in pratica, che è molto difficile, perché quando hai una cultura di un certo tipo alimentare hai anche un'abitudine a cucinare in un certo modo, a scegliere in un certo modo, a scegliere proprio nei negozi, ad andare in un negozio piuttosto che un altro. E questo è veramente incredibile. L'alimentazione è alla base della prevenzione e della buona salute.
2: E secondo lei, dottoressa Lidia Lamarca, la nostra alimentazione, quella l'alimentazione media degli italiani, lascia un po'...
3: Di sicuro, lascia un po' a desiderare, di sicuro, anche perché è un'alimentazione che negli anni si è, diciamo, la cultura alimentare tradizionale si è molto alterata. Ormai abbiamo anche delle pressioni dagli interessi economici, per cui le madri d'oggi, devo dire le donne, perché sono le donne quasi sempre che tengono in mano il discorso alimentare, per questo che è importante che le donne imparino tante cose, non solo per se stesse ma anche per i loro figli, perché sono le donne che danno le abitudini ai figli alimentari.
2: Allora, quali sono le cose che lei sconsiglierebbe assolutamente, diciamo, nell'alimentazione, proprio per poter vivere, ecco, qui si parla di regole d'oro per vivere una seconda giovinezza, ma insomma è anche importante vivere la prima,
3: Certo, ma infatti diciamo questo è rivolto in particolare per alcuni argomenti alle donne in età matura, ma ripeto, i consigli di base alimentari, di stile di vita, sono assolutamente gli stessi per tutte le età.
2: Allora, lei ha parlato prima in positivo, no? Cosa bisognerebbe fare? Cosa invece bisognerebbe evitare?
3: Ma di sicuro evitare moltissimi prodotti che ci propone il mercato, e intanto i prodotti non sono più naturali, per cui in realtà rivolgersi al biologico non è più così difficile come un tempo, per cui evitare alimenti eccessivamente raffinati, per cui tutti gli alimenti insaccati, conservati, non so, adesso sul mercato le donne trovano tante cose che possono alleviare la loro fatica quotidiana, per cui cibi precotti, prepreparati, ovviamente sarebbe meglio riuscire a dare dei cibi freschi, scegliere cibi freschi. Non è necessario avere una scelta enorme. E l'altra cosa, scegliere, specialmente nel campo delle frutte e delle verdure, gli alimenti di stagione. Anche qui si è persa una sapienza. Io consiglierei di procurarsi una lista di alimenti di stagione e metterla in cucina e dire: beh, questo alimento lo trovo sul mercato, però non è di stagione, non è necessario comprarlo. Ad esempio, potrebbe essere già una scelta importante.
2: Senta, per incoraggiare queste scelte in positivo ma anche in negativo, no? Se uno fa attenzione a queste cose, davvero si può parlare di seconda giovinezza? Cioè, è significativo il mutamento anche in termini di attesa di vita, ma anche di qualità della vita?
3: Ma assolutamente, questo, ripeto, è provato anche dalla scienza medica. Cioè, se vogliamo ripararci dietro il discorso scientifico, assolutamente questo è già dimostrato, che un certo stile di alimentare, non so, in alcuni casi ti evita del 40% la possibilità di avere un certo tipo di tumore. Parlo di tutti i tumori gastroenterici, il tumore polmone ovviamente legato al fumo, è un caso eclatante. Lo stile di vita, intendo anche le abitudini ovviamente voluttuarie come il fumo, l'alcol e così via, sono assolutamente fondamentali nell'aumentare, ma di tantissimo, il rischio. Per cui noi abbiamo statistiche già adesso che ci dicono che chi si alimenta e vive in un certo modo la propria vita ha percentuali elevatissime, non parlo del 2-3%, ma parlo del 30, del 40, del 50%, ha queste possibilità elevatissime di non avere certe patologie importanti che poi ti danno una qualità di vita molto scadente.
2: Prima di mettere un breve stacco musicale, sì, vorrei chiederle, ma non diventa triste la vita volendo fare sempre attenzione a tutto quello che si mangia?
3: Direi di no, perché deve diventare un automatismo, e per, come tutti gli automatismi ci vuole un'educazione, tant'è che stiamo cercando di fare un discorso anche di far dei corsi di alimentazione, perché le donne qualche volta sono imbarazzate perché non sanno come cucinare in modo differente, come usare determinati alimenti, no? In modo appetitoso, in modo gradevole, perché assolutamente la prima cosa nella vita è essere, diciamo, contenti anche del il cibo, di sicuro è un elemento che rappresenta una cosa importantissima nella nostra vita.
2: Benissimo, mettiamo uno stacco musicale, siamo in compagnia della dottoressa Lidia Lamarca, ricordo autrice di un libro appena uscito delle edizioni ADV dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali e terapie mediche per la salute della donna matura, ma come abbiamo visto non solamente per la donna e non solamente per la donna matura, quindi è un discorso davvero generale, ma qui in modo particolare l'attenzione è concentrata sul mondo femminile. Mettiamo un breve stacco musicale.

0: Bene, riprendiamo adesso la conversazione con la dottoressa Lidia Lamarca, che come abbiamo detto è autrice del libro Libere di stare bene. Abbiamo visto poco fa alcune regole d'oro per vivere una seconda giovinezza, che è uno degli argomenti importanti di questo libro. Allora, dottoressa Lidia Lamarca.
1: Sì, volevo finire un po'
0: prego.
1: L'argomento sul cosa non scegliere. Diciamo una cosa importantissima che è sottolineata nel libro è rivolgersi appunto ai cibi non raffinati, specialmente per quel che riguarda l'utilizzo delle farine, del pane, no? Ma anche dei dolci, la possibilità di utilizzare farine non integrali, anche non necessariamente scure, perché ci sono delle farine integrali bianche, è veramente alla base di una sana alimentazione, perché ormai è provato che le farine raffinate e gli alimenti che derivano da farine raffinate sono molto dannosi per i nostri equilibri metabolici, specialmente per l'equilibrio legato all'utilizzo dell'insulina nel nostro organismo.
0: Allora,
1: ciò deriva tutta una serie di problematiche, diabete, ma anche possibilità di avere problemi di peso e impossibilità appunto a perdere peso proprio per un'alimentazione scorretta.
0: Senta, dottoressa Lidia Lamarca, noi adesso siamo in conclusione di questa trasmissione in diretta, pochi minuti ancora. Ecco, lei è autrice del libro Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura. Noi riprenderemo questa conversazione fra 2 settimane, magari continueremo anche a parlare di alcune regole d'oro. Abbiamo presentato il tema dell'alimentazione, che è fondamentale, ma ci sono altre regole, tra virgolette, per vivere una seconda giovinezza. E poi si parlerà anche di prevenzione, controlli, esami per i principali disturbi della donna, così come anche della guida alla scelta del ginecologo e come evitare dipendenze gravi, come dipendenze da fumo, alcol e farmaci. Anche questa è una dipendenza molto diffusa. Che cosa si propone un libro come questo, Libere di stare bene? È davvero possibile orientarsi semplicemente con un libro? Quali sono appunto gli obiettivi ambiziosi e anche i limiti di un'operazione come questa?
1: Certo, infatti l'ho detto all'inizio, ci sono state tante pubblicazioni nel corso degli anni su questi argomenti e non è il primo libro che uscirà e non è l'ultimo. Direi che ha una parte di originalità per alcuni argomenti che sono stati affrontati, come il rapporto col medico, che è un argomento molto importante in relazione proprio a questo che dicevamo, cioè come orientarsi nella serie di proposte, no, che ormai ci sono, e dunque sempre diciamo l'accento deve essere messo sulla consapevolezza della persona. Libere di stare bene per me significa essere sufficientemente informate per poter fare anche delle scelte consigliate dal professionista o dalla persona di cui ti fidi, facendo diciamo una sana mediazione fra quello che è una scelta di vita naturale, di vita ben consapevole per quel che riguarda appunto lo stile, anche ovviamente una scelta di qualche volta anche di ricorrere alla medicina, perché non sempre è possibile risolvere tutto né con l'alimentazione, per cui mi sembra che sia una bella un bel tentativo di mettere insieme 2 cose che alcune volte vengono vissute in modo separato, cioè
0: benissimo,
1: o c'è la medicina e basta o c'è solo lo stile di vita che dovrebbe risolvere tutto.
0: Grazie dottoressa, a risentirci.
1: Grazie a tutti voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene. Capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia in provincia di Foggia durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto.
2: Benissimo. Allora, per aiutare tutti ad inquadrare bene quello che viene detto, credo che sia utile per tutti rileggere il testo, perciò quelli delle altre squadre che non hanno avuto il vostro testo sotto mano ci aiuta ad inquadrare bene il soggetto leggendo prima il testo e poi ascoltando le vostre risposte. Questo ci aiuterà a vedere bene l'insegnamento. In Efesini 4, allora, dal versetto 17 fino al versetto 24, leggiamo: questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Leggendo questo brano di scritture abbiamo di fronte un quadro del pagano. E chi mi può dire chi è un pagano? È un non credente, ok. Perciò l'Apostolo Paolo precisa: ci sono due campi di persone, quelli che non sono credenti e quelli che sono credenti, quelli che vivono nelle tenebre e quelli che sono nel regno della luce, quelli che sono nella morte e quelli che si trovano nella vita, quelli che hanno come padrone il nemico o Satana e quelli che hanno come padrone il Signore. E perciò una volta noi che abbiamo creduto eravamo in quel regno precedente, noi eravamo una volta pagani, ma non siamo più pagani perché abbiamo cambiato destinazione. E adesso chiedo ai Sonic di aiutarmi con questa prima domanda: com'è che si comporta un pagano, non credente, rispetto ad un credente? E perché si comporta così? Allora, vogliamo avere un dipinto, un quadro del pagano. Allora, ditemi voi che fate parte del gruppo Sonic, ok? Com'è un pagano?
3: Pagano pensa solo a se stesso.
2: Pensa a se stesso?
3: Non vede la sua vera situazione a motivo della sua ignoranza. Mm-hmm. Nell'interesse di conoscere Dio, mm-hmm, si gode la vita nelle cose della carne con avidità insensata.
2: Mm-hmm. E come lo descrive Paolo riguardo ai suoi pensieri? Come sono i suoi pensieri? Come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri? Come sono i pensieri? Sono vani. Cosa vuol dire? Sono vani i pensieri o la vanità dei loro pensieri? Ecco.
4: Avevamo pensato che per vanità dei loro pensieri intendeva dire che un pagano pensa soltanto a se stesso, in quello che fa, cioè non ha nessun riguardo per altri.
2: Ecco, e vi dipinge un quadro quando parla della vanità. Se io dico ma questa è vanità, sono futili, non valgono niente. Cioè loro pensano, ah, questo ha importanza.
3: È come se vivessero una vita senza senso.
2: Sì, una vita senza senso. Ah, questo è bello, questo è bello. Tutto quello che luccica è oro. Invece non è così. Perciò i loro pensieri non corrispondono alla verità di Dio. Loro ragionano in un modo, il credente ragiona in un altro. Se noi siamo stati nati di nuovo, io non ho più quel modo di pensare, di ragionare come una volta. Come vi ho spiegato, la vita cristiana è un processo. Non è che diventiamo perfetti tutti in una volta. È un progresso graduale. Io non credo. Io sono convertito da 60 anni e non sono ancora perfetto. Pensateci. Ah, Jim non è perfetto. Ci sto lavorando da 60 anni e ancora c'è molto da fare. È un processo. Abbiamo detto, come si mangia un elefante? Un pezzettino alla volta, infatti. E perciò quando io penso di affrontare la mia vita mancante tutto in una volta, sbaglio. Devo mirare una cosa mancante alla volta, lavorarci sopra. E dopo aver fatto progresso lì, allora ne scelgo un altro. E perciò Paolo si rivolge a questi credenti che lottavano come lottate voi. Voi lottate con la vita di ogni giorno, con la vita pagana che è intorno a voi, che vi fa da modello, che vi richiama siate come noi, siate come noi. E noi ascoltiamo le sirene. Dobbiamo essere come loro. Dobbiamo vestirci come loro. Dobbiamo sembrare come loro, perché se no non ci accettano. E la cosa più importante per la vostra età è essere accettati. Dovete per forza essere accettati. Volete ad ogni costo essere accettati. Non volete essere diversi. Non volete essere scartati. E perciò dovete darvi da fare per rassimilare ai pagani. Ma qual è il loro problema? Hanno l'intelligenza ottenebrata? Non hanno ricevuto la luce che voi avete ricevuto? La parola di Dio che ci ha fatto capire la futilità di queste cose, loro non hanno avuto questo. E poi la loro vita è molto lontano da quello che Dio pretende. Sono estranei alla vita di Dio. Non solo sono ignoranti perché non si sono esposti alla parola di Dio, ma in più hanno indurito i loro cuori verso la verità. Non è che non hanno mai forse avuto opportunità di ascoltare. È la figura che troviamo in Romani capitolo 1. E lì l'apostolo Paolo parla del fatto che tutta l'umanità intera è responsabile davanti a Dio. Anche il pagano che si trova nella foresta, quell'indigene che non ha mai avuto una Bibbia fra le mani, non ha mai ascoltato un messaggio dalla parola di Dio, lui ha diverse opportunità di conoscere Dio. Per esempio, il creato è già una voce di Dio che gli parla. Tutti possono guardarsi intorno e vedere il creato, e perciò ha avuto una rivelazione da Dio. Secondo, ognuno ha dentro di sé una coscienza. La coscienza è come quella spia sul cruscotto della macchina. Quando manca la benzina o quando qualcosa non va, lampeggia e ti dice devi occuparti di questo. E la nostra coscienza tutti ce l'abbiamo, ed anche questa è una rivelazione da Dio. Una terza rivelazione è la persona di Gesù Cristo, che è venuto nel mondo, in questo mondo di tenebre, e lui è chiamato la luce del mondo. E poi abbiamo anche noi, abbiamo la parola di Dio, è una rivelazione in più. E perciò Paolo termina il suo discorso dicendo: perciò sono inescusabili tutti, non importa chi sia, quel pagano lì nella foresta, nella giungla. Ognuno ha avuto diverse rivelazioni, e perciò siamo tutti responsabili davanti a Dio. Però l'uomo cosa fa? Non vuole sottostare sotto questa autorità di Dio. Lui vuole essere il capo della propria vita. E Paolo presenta una figura di un uomo che ha al guinzaglio un cane che cerca di andare giù per la collina, e questo cane, e ad un certo punto il padrone lascia il guinzaglio ed il cane giù per il burrone. Quando Paolo dice perciò Dio li ha abbandonati, è proprio questa la figura che troviamo nel testo, come un cane al guinzaglio che vuole fare a testa sua e il padrone dice va bene, vai. E poi c'è un'altra cosa che ha questo pagano: la perdita dei sentimenti. È proprio insensibile alla voce di Dio. E poi si abbandona alla dissolutezza. No, io voglio godermi la vita, non voglio sottostare all'autorità di questo Dio. No, io voglio dirigere io la mia vita. Ma guardate che tanti credenti si comportano in questo modo verso il Signore. Pur essendo credenti, hanno ancora le rimanenze di quella vecchia vita, rimasti. E Paolo dice: voi smettete di comportarvi come una volta, non siete più pagani, siete figli di Dio, siete figli della luce, siete figli del mio regno, siete sacerdoti, siete re, siete il mio tempio. Perciò siate ciò che siete. Cosa sono? Come ho detto questa mattina, io non ho bisogno di certe cose, perché io so chi sono, so qual è il mio destino, so che Dio mi ha accolto, mi ama, sono prezioso davanti ai suoi occhi, non ho bisogno di farmi accettare da nessuno. E perciò basta con questi giochi di farvi accettare dagli altri e di ragionare come gli altri e di seguire l'andazzo dei pagani. Voi siete una stirpe eletta, non siete più degli insensibili come loro, non siete più nelle tenebre come loro. Vedete quanto è importante vivere ciò che avete? Siate ciò che siete. Vivete la vostra posizione davanti al Signore, perché siete diversi. E tornare nel mondo, abbiamo imparato che chi vuol farsi amico del mondo si fa nemico di Dio. Perciò o sono amico del Signore o sono amico del mondo, ma non posso essere tutte e due. Non pensate che sia possibile questo. Vi ingannate. noi abbiamo la luce dalla parola di Dio che ci fa capire quello che abbiamo, quello che siamo, qual è il nostro destino, e perciò siamo molto più avvantaggiati rispetto a loro. Passiamo alla seconda domanda, che è della squadra. Dei Pumba. Ecco, l'ho detto bene, no? I Pumba. Adesso la domanda è basata sempre sullo stesso brano, in Efesini 4, 17 e 24. Quale responsabilità ha un credente nel vivere secondo il piano di Dio e qual è il suo preciso compito? Allora, voi che siete di questa squadra, sentiamo la vostra risposta.
5: Allora, io penso di scrivere che c'è una responsabilità principale, è quella di spogliarsi dell'uomo vecchio, di mettere in pratica gli insegnamenti della Bibbia, che la Bibbia ci dice, da seguire.
2: Allora, questo verbo, come abbiamo imparato questa mattina, svestirsi, ossia spogliarsi, è riflessivo. Perciò ci sono certe cose che sono il compito di Dio ed altre che sono il nostro. Per esempio, se io voglio svegliarmi alle 6 di mattina e dico: mamma, svegliami alle 6, o ci metto la sveglia. Vedete, noi pretendiamo tante volte dagli altri ciò che è la nostra responsabilità. Allora, se sono responsabile, ci penso io, ci metto la sveglia e mi alzo io alle 6. Questo è un'azione riflessiva. Io prendo la mia responsabilità e agisco secondo la mia responsabilità. Perciò la prima responsabilità è quello di svestirmi di che cosa? Del vecchio uomo. E come è fatto il vecchio uomo? È pagano, e l'abbiamo già descritto. Quei pensieri futili, vani, egoistici, tutto quello che abbiamo visto precedentemente, l'uomo pagano è così. Allora Dio mi chiama a deporre, in Ebrei capitolo 12 versetto 1, cosa dice il Signore? Ebrei 12:1.
6: Allora. Anche noi dunque, perché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo il peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta.
2: Benissimo. Allora, primo passo qual è? Io devo correre, e perciò cosa devo fare? Devo deporre che cosa? Prima di tutto ogni peso, cioè ogni cosa che potrebbe impedire la mia corsa. Perciò mi compro le scarpe più leggere, mi vesto in modo leggero, perché ogni grammo potrebbe essere un impedimento alla vittoria. Perciò, in vista a questa corsa che ho davanti, depongo ogni peso ed ogni peccato. Notate che ci sono due categorie di cose qui. che devo mettere in disparte. Una categoria si chiama pesi. Cosa sono pesi? Pesi sono cose che non sono necessarie, sono cose in più che potrebbero ostacolarmi o impedirmi, e perciò io devo mettere in disparte queste cose. Potete pensare ad alcune cose che rientrano in questo campo? La Bibbia non li chiama peccato, però non sono la cosa migliore per noi. Sono delle cose delle quali possiamo farne a meno come credenti. Potete pensare ad alcune cose? Com'è? La musica sbagliata. Bene. Questa non è la cosa migliore per te. Tu potresti occuparti di cose migliori e più importanti. Perciò sarebbe meglio non darti a certe cose. Potete pensare ad altri. Ballare. La Bibbia non dice è vietato ballare, vero? Ma quando Dio mi ha detto, cosa fai tu, Jim, su questa pista di ballo? Ho capito che da quel momento la cosa non era più un peso, era un peccato per me, non necessariamente per gli altri, ma per me era diventato un peccato. Se io mi opponevo e se facevo come volevo io, non era più un peso, era una disubbidienza diretta, e perciò era peccato. Quando Dio ti dice, non è questo il modo migliore di comportarti o di vestirti o di imitare il mondo, e Dio te lo mette davanti, devi ascoltare, perché diventa in quel momento, se continui, un peccato per te, non per tutti quanti, ma per te. Perciò ci sono tante cose che rientrano in questo campo che possiamo chiamare pesi. Non sarebbe la cosa migliore per correre la vita cristiana avere questa cosa nella tua vita? Tu puoi farne a meno, perché ricordiamoci della nostra testimonianza verso gli altri. E siamo sempre qualcuno da seguire davanti agli altri. Il mio esempio potrebbe anche far ostacolare o cadere un altro credente. Perciò devo stare molto attento. Io ho capito questo riguardo al ballo. Io non volevo che gli altri prendessero esempio da me, perché forse non avevano le forze di scartare questa cosa dalla loro vita, e perciò io non volevo essere responsabile per la loro caduta, e ho detto basta. Perciò io devo spogliarmi. c'è qualcosa di cui ti devi spogliare?
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio e a risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte sempre di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338. Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Un saluto a tutti voi, amici in ascolto. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo I due costruttori. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 7, i versi dal 24 al 27. È Gesù che parla e racconta una parabola, come era suo solito fare. Dice così: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i terremoti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Costruire bene una casa che dia sicurezza a chi vi abita dentro è uno dei principali obiettivi di ogni costruttore. A nessuno verrebbe in mente di iniziare una abitazione senza fondamenta, oppure fondamenta scarse di contenuto.

Il testo di oggi ci presenta una interessante metafora per la nostra vita. Il Signore Gesù nel brano evangelico di oggi conclude il suo discorso sulla montagna con questa parabola, nella quale vengono esposti i pericoli di coloro che sono dei cattivi costruttori della propria vita, essendo cattivi ascoltatori della sua parola. Il contrasto messo in luce dai due costruttori è fra l'uomo che ascolta e agisce e colui che ascolta soltanto o che non ascolta proprio. È chiaro come Gesù condanni una credenza solo teorica o religiosa, se vogliamo, una credenza che non è accompagnata da frutti degni di un ravvedimento sincero. Qual è allora l'insegnamento che possiamo trarre da questo testo? Beh, l'apparenza esteriore delle due case è la stessa. Quindi possiamo dire la vita esteriore è la stessa, ma è l'intimo della vita quotidiana, nel bel mezzo dei problemi che quotidianamente affrontiamo, è lì che si gioca la partita. Tutti sappiamo e tutti siamo esposti alle stesse tentazioni, alle stesse tempeste, e quindi tutti siamo sottoposti alle stesse insidie. Dicevo, tentazioni, le avversità della vita, le preoccupazioni varie, le malattie, le sofferenze, e non dobbiamo dimenticare le influenze di Satana, i compromessi vari e chi più ne ha più ne metta. Qual è allora la riuscita delle due costruzioni? È in sostanza differente, poiché l'una rimane immobile, l'altra cade. Tutto qui. Ma è sicuramente una differenza sostanziale. Questi due cristiani, che apparentemente sembravano uguali, ora non lo sono più. Cos'è successo allora? Il primo, avendo fondato la sua vita su Gesù e sulla sua viva parola, e avendo messo in pratica la potenza che ne scaturisce da un giusto rapporto con Dio, regge alle tempeste della vita. Mentre l'altro, pur dicendo e dichiarandosi cristiano, pur dicendo di credere in Dio, ma essendo stato solo uditore della sua parola, non poteva sperimentare la potenza che ne scaturisce. La rovina di quella casa può rappresentare la fine di chi non si è convertito sinceramente a Cristo, ma alla propria religione. Andare in chiesa, adempiere a tutti i riti e liturgie, ascoltare passivamente la parola di Dio non rende forti, amici. E chiediamoci quale risultato porta tornare a casa in questo modo. Chiediamoci ancora perché la vita va avanti sempre alla stessa maniera. Problemi irrisolti o risolti male, le incomprensioni, i litigi, le paure e così via.
La risposta è semplice, perché senza il Signore Gesù la vita è costruita sulla sabbia. E quando una vita o una casa, per usare sempre la stessa similitudine, è costruita sulla sabbia, allora le prime piogge, le prime tempeste, i primi venti, i primi problemi faranno in modo che questa casa crolla. Bene amici, la puntata odierna termina qui, il tempo, come dicevo, si è concluso. Vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Mi accorgo che sovente dico ci vediamo domani. Magari ci potessimo vedere domani. Siamo a 8.000 miglia di distanza. Comunque, se non avete ancora fatto, potete vedermi voi sul canale PeppoCast, un canale di YouTube. E lì settimanalmente ci sono dei video che potete trovare incoraggianti e stimolanti. Comunque, oggi continuiamo col Vangelo secondo Marco, dal versetto 18 al versetto 27 del capitolo 12. Poi si presentarono a Gesù dei Sadducei, quelli che dicono che non c'è resurrezione dopo la morte. Anch'essi posero la loro domanda: Signore, Mosè ci diede una legge per cui quando un uomo muore senza figli, il fratello del morto deve sposare la vedova per avere un figlio in nome del defunto. Ebbene, c'erano 7 fratelli. Il maggiore si sposò, poi morì senza avere figli. Così il secondo fratello sposò la vedova, ma presto anche egli morì, sempre senza figli. Poi il fratello successivo la sposò e anche egli morì senza lasciare figli. E così via. Tutti i fratelli sposarono quella donna e morirono, senza aver avuto figli. E infine, ultima fra tutti, morì anche la donna. Ciò che vogliamo sapere è questo: nel giorno della resurrezione, di chi sarà moglie quella donna, dato che è stata moglie di ognuno di loro? Gesù rispose: Il guaio vostro è che non conoscete le scritture, neppure la potenza di Dio, perché quando i morti risorgeranno, non si sposeranno più, ma saranno come gli angeli. Ma per quanto riguarda la realtà della resurrezione, avete mai letto nel libro dell'Esodo la storia di Mosè e del cespuglio ardente? Quella volta Dio disse a Mosè: Io sono il Dio di Abramo, io sono il Dio di Isacco, io sono il Dio di Giacobbe. Dio stava dicendo a Mosè che questi uomini, benché morti da centinaia d'anni, erano ancora vivi e vegeti, altrimenti non avrebbe detto «Io sono il Dio» di gente che non esisteva. Voi siete caduti in un grave errore. I Sadducei erano ben istruiti, sofisticati, influenti e ricchi. E a differenza degli scribi e dei farisei, non credevano nell'immortalità o negli spiriti o negli angeli. E pertanto lo scopo della loro domanda era quello di rendere assurda l'idea della risurrezione. Quella domanda è simile a uno che chiede: Adamo aveva l'ombelico? Gesù risponde loro dicendo: Voi non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. E spero che Gesù non si rivolga mai a noi con la stessa affermazione. Siamo in grado di comprendere appieno la potenza di Dio? Gesù ha dimostrato che nell'aldilà le cose saranno completamente diverse, in una dimensione che non possiamo immaginare. E parlando dell'aldilà, sta confermando l'esistenza di una vita dopo la morte. E l'errore dei Sadducei derivava proprio dall'ignoranza che Gesù ha messo in evidenza. Anche noi non possiamo prendere le nostre relazioni attuali e pensare che saranno le stesse in cielo. Sulla terra le relazioni umane ruotano attorno alle diverse fasi della vita. Uno nasce, è un bambino, diventa adulto, poi è marito, poi è padre, è nonno. In cielo tutto questo non è più necessario. Gli angeli non sono sposati né hanno bisogno di riprodursi, anche se personalmente non escludo la loro capacità di poterlo fare. Quindi anche noi non avremo più bisogno di procreare. I Sadducei erano fermi credenti nella Torah, i primi 5 libri del Vecchio Testamento, ed è per questo che Gesù diede loro prove della resurrezione utilizzando l'Esodo, uno dei primi 5 libri approvati dai Sadducei, dichiarando che Dio è, in forma presente e progressiva, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sta implicitamente affermando che sono ancora vivi in qualche forma, altrimenti avrebbe detto che Dio fu il loro Dio. Dio è il Dio dei viventi, non dei morti.
riflessione. Alcuni di noi proiettano le nostre attuali relazioni con moglie e figli nell'aldilà. Questo non è ciò che le scritture ci insegnano. Qualunque cosa sarà, sarà migliore di quanto possiamo immaginare. Padre, attraverso le tue scritture ci lasci degli scorci, degli spiragli, dovrei dire, di quello che sarà il futuro. Sappiamo che hai creato gli angeli per servirti e non per procreare, cosa che facciamo noi qui su questa terra, per cui non capiamo bene esattamente come sia la nostra situazione, ma il procreare nel mondo che verrà non è necessario. Io prego che il tuo Spirito Santo continui sempre ad aprire gli occhi su quelle cose che dobbiamo considerare ora, mentre siamo qui su questa terra, più che speculare quello che verrà un domani. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Matteo capitolo 28, versetti da 16 a 20. Il titolo che diamo a questo brano sono le ultime parole del Signore Gesù. Dice così: quando agli 11 discepoli essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Diciamo che queste furono le ultime parole che il Signore pronunziò prima di ascendere al cielo. Succede a noi tutti che le ultime parole di commiato sono quelle che poi ci registriamo, no? E difficilmente dimentichiamo. Oltre auguri, oppure ciao, ti voglio bene, sono cose che non si dimenticano facilmente. E vediamo che le ultime parole che il Signor Gesù disse ai suoi discepoli possiamo riassumerle in 7 punti. Voglio dire che Gesù aveva iniziato il suo ministero in Galilea e lui aveva predetto queste parole: ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Il capitolo 26, versetto 32 di Matteo. Ebbene, quando Gesù risuscitò, l'angelo cosa disse a quelle donne al sepolcro? Andate, riferite ai suoi discepoli che lo vedranno in Galilea. E così si sono avverate le parole di quello che Gesù aveva detto. Perché proprio in Galilea dovevano vedere o rivedere di nuovo Gesù? Perché in Galilea Gesù fece potenti miracoli e quindi aveva iniziato il suo ministero lì. Quali sono state le opere che sono avvenute? Primo, non è poco quanto l'angelo Gabriele andò lì in Galilea, a Nazareth, e annunziò a Maria la nascita di Gesù. Vediamo che fu in Galilea che Gesù è cresciuto e la vita, la fanciullezza ci viene narrata in un modo profondo e ricco da chi? Dall'evangelista Luca, perché ci presenta Gesù come uomo che è nato sì in Giudea, ma che è cresciuto, ha vissuto in Galilea. E qui vediamo che Gesù, lui predisse: voi mi vedrete in Galilea. Sono stati 3 giorni di lutto quando Gesù era nella tomba. I discepoli si erano rinchiusi nelle case per paura di essere presi dai capi sacerdoti, ma il Signore tramite le donne aveva detto: voi venite in Galilea sul monte che vi mostrerò e lì mi rivedrete. E io credo che sarà stata una grande gioia quando i discepoli hanno visto Gesù risorto, Gesù che era dopo 3 giorni risuscitato. Sarà stata una gioia di tanti. Il vedere Gesù risuscitato non fu un caso singolo, ma Gesù fu visto parecchie volte da chi? Dai suoi discepoli, dai suoi parenti, da amici, conoscenti, da persone singole. La prima in assoluto che vide Gesù risorto, abbiamo detto le volte passate, è stata una donna, Maria Maddalena. E così poi i suoi discepoli. E Gesù si fece vedere più volte anche da un gruppo di 500 persone. Quindi per togliere ogni dubbio che Gesù era veramente risorto dai morti. Quindi doveva essere certi che il messaggio che il Signore Gesù dava loro era veramente basato sulla morte e sulla risurrezione di Cristo. Perché se Gesù non fosse risuscitato, come dice l'Apostolo Paolo, vana sarebbe la nostra fede. Per cui quanto i discepoli hanno visto Gesù risorto, da conigli, se possiamo dire, sono diventati che cosa?
dei leoni, hanno avuto la forza e il coraggio di affrontare il popolo. Quel Pietro che l'aveva rinnegato 3 volte affrontò persino la morte, il carcere, perché era sicuro che Gesù era risuscitato, che quelle cose che Gesù aveva dette erano vere. Triste leggere in questo brano che dice: alcuni dubitarono che Gesù era veramente risorto. E qui vediamo quanto è meschino e povero il cuore dell'uomo. Quante persone hanno visto miracoli nella propria vita e mettono in dubbio persino l'esistenza di Dio, che tutto parla di Dio. Purtroppo ci sono di queste. Però dice qui la scrittura che molti lo hanno adorato. L'hanno adorato. E l'hanno adorato perché? Perché hanno riconosciuto che Gesù è veramente quello che aveva affermato di essere, la risurrezione e la vita. Ha affermato di essere Dio, il figliolo di Dio. Nessuna persona ha mai detto: io il terzo giorno risusciterò. Ma Gesù l'ha detto, perché lui è più che un uomo, lui è il figlio di Dio. La morte non lo poteva trattenere. E abbiamo visto nelle volte passate quante profezie si sono adempiute attraverso la morte, la sofferenza, il seppellimento, la risurrezione, l'ascensione di Gesù. Sono piene le pagine dell'Antico Testamento riguardo le profezie che sono adempiute nella persona di Gesù. Oggi qui siamo pochi, però se il nostro sguardo va su tutta la terra, oggi ci sono centinaia di milioni che adorano il Signore. Adorano il Signore in ogni dove, in ogni parte del mondo. E voglio leggere invece un paio di versetti nell'Apocalisse, che lì ci sarà il più grande, unico, stupendo culto di adorazione e lode, che non avrà mai fine quando saremo nel cielo. Infatti in Apocalisse capitolo 5, versetto 11 e 12, dice qui l'Apostolo Giovanni, in una visione, dice: e vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miriadi e di migliaia, che dicevano con gran voce: degno l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. Miliardi e miliardi di angeli e milioni di santi, di credenti lodano, adorano, innalzano, glorificano Gesù nel cielo, che siede alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Nell'Apocalisse vediamo che il Padre, colui che siede sul trono, e all'agnello siano la gloria, la potenza, l'onore, l'adorazione e la sapienza e la forza. Quindi, con gli occhi della fede, noi vediamo che un giorno saremo lì, fra quelle schiere, non per i nostri meriti che non abbiamo o perché ce lo siamo guadagnato, assolutamente. Tutti salvati per grazia. Nessuno nel cielo potrà dire: io me lo sono guadagnato il cielo, o perché ho fatto delle buone opere. Non esistono. Tutti diranno: tu ci hai comprati con il tuo sangue e ci hai fatti al Dio tuo sacerdoti e re. Sacerdoti e re. Noi veramente lo vogliamo adorare con tutto il nostro cuore. Vediamo che l'Evangelo di Matteo inizia con l'adorazione ai Re Magi e finisce con l'adorazione di queste persone che hanno visto Gesù risuscitato. La grande testimonianza, che cosa Gesù dice di se stesso in questi versetti? Cosa dice Gesù di se stesso? Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Voglio aggiungere un altro paio di versetti dove Gesù dice in Giovanni 17,2:
poiché gli hai data potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E in Colossesi 1,16, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Che cosa vuol dire questo? Gesù ha ricevuto dal Padre suo ogni autorità nel cielo e sulla terra. Immaginate un po', Gesù ha al suo servizio nel cielo tutti gli angeli, tutti gli arcangeli, tutti i cherubini, i serafini, sono tutti al suo servizio. Perché Gesù è il Signore dell'universo. E qui dice l'Apostolo Paolo in Colossesi, lui è il creatore delle cose visibili e invisibili. Quel Gesù di Nazareth che si è abbassato così tanto per amore nostro, lui è il creatore di tutte le cose. E se le creature celesti sono sottomesse a lui nel cielo, quanto più lo saranno quelle che sono sulla terra. Lui è menzionato nell'Apocalisse che Gesù è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Quindi tutti i re, tutti i potenti, tutti i dittatori, tutti gli imperatori sono sottomessi a lui. Lui è al di sopra di tutti. E un'altra cosa voglio aggiungere per nostra consolazione. Qualcuno potrà rapirci dalle mani del Signore? C'è qualcuno che potrà rapirci? Non esiste. In Prima Pietro, capitolo 1, versetto 5, sono versetti bellissimi, dice che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Nell'Epistola di Giuda dice, versetto 24, ora colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile con giubilo, al Dio unico Salvatore nostro per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà e forza e potestà da ogni eternità, ora e per tutti i secoli. Amen. Gesù ha nelle sue mani la nostra vita. Nessuno potrà mai rapirci. Ed è meraviglioso qui quello che dice l'Apostolo Pietro, la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Noi siamo negli ultimi tempi. E in questi ultimi tempi ha nelle sue mani la nostra vita. Nessuno potrà mai rapirci. Ed è meraviglioso qui quello che dice l'Apostolo Pietro, la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi

bisogno di avvicinarsi e di vivere con Dio sono pochissimi. Le persone sono nel bisogno, ma non ne vogliono sapere di Dio. Non c'è più fedeltà, non c'è più amore per il Signore. Ebbene, Gesù dice: ogni potenza, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Allora voglio dire alcune cose. Gesù è l'unico mediatore che ci conduce a Dio, non ce ne sono altri. Gesù è colui che ha vinto il mondo. Gesù lo disse: nel mondo avete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Che bello sapere che Gesù è con noi, è dalla nostra parte, che noi siamo dalla parte del più forte. Il mondo può fare quello che vuole, nessuno potrà mai rapirci dalle sue mani, dalle mani di Gesù. Non esiste questo, non esiste. Noi siamo custoditi. Come dice l'Apostolo Paolo ancora in Colossesi, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Prima di arrivare a noi, dovrebbero abbattere Dio e dovrebbero abbattere Gesù e poi raggiungeranno noi. Ma possono abbattere Dio? Possono abbattere Gesù? Impossibile. È una cosa, Gesù, avendo detto io ho potestà nel cielo e sulla terra, nel cielo lui è proclamato re e coronato di gloria e d'onore, ma sulla terra ancora non è avvenuto questo. Dov'è che Gesù regna sulla terra? Dove regna Gesù sulla terra? Gesù regna solo nei cuori di quelli che l'hanno accettato, perché un cuore rigenerato già adora il Signore, lo onora, lo glorifica. Poi Gesù non regna in milioni e miliardi di persone. Gesù non regna, e Gesù non regna nel mondo come re dei re, anche se lui è al di sopra di tutti. Però verrà il tempo in cui lui verrà per regnare, e il suo dominio, dice la scrittura, sarà da una parte all'altra del mondo. Lui dominerà su tutti i popoli della terra, affluiranno a Gerusalemme da ogni parte del mondo per adorare il Signore. Questo verrà durante il millennio e tutti i popoli riconosceranno che Gesù è il Signore. Un altro punto che vorrei sottolineare è che Gesù disse: andate per tutto il mondo, andate per tutto il mondo. A chi è rivolto questo comando? Ai suoi discepoli. Andate, cioè muovetevi dalle vostre case e andate, uscite fuori. Fino a quando dura questo mandato? Sino alla fine dell'età presente. L'Apostolo Paolo incoraggiava suo figliolo spirituale Timoteo dicendo queste parole: predica la parola, insisti a tempo e a fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con gran pazienza e sempre istruendo. Cioè non dobbiamo perderci d'animo se le persone a volte sono dure. Ci sono persone che, grazie al Signore, c'è qualcuno che è interessato. E qui dice l'Apostolo Paolo: insista a tempo e fuori di tempo. Noi siamo chiamati. L'Evangelo deve essere predicato in tutto il mondo, a tutti i popoli, in ogni lingua. E grazie a Dio uomini fedeli ci sono nel mondo che arrivano anche fino all'estremità della terra per portare l'Evangelo. Cosa disse anche Gesù in questo comando? Andate insegnando loro tutte le cose che vi ho comandate, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnare che cosa? Che cosa dobbiamo insegnare noi alle persone? Nell'Evangelo di Luca, queste sono l'ABC dell'Evangelo, l'ABC. In Luca capitolo 24, versetto 46-48, dice così, quello che disse il Signore Gesù alle due discepoli sulla via di Emmaus. Ripeto, Luca capitolo 24, versetto 46-48, così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe il ravvedimento e remissione

dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme, ora voi siete testimoni di queste cose. Insegnando a ravvedersi alla remissione dei peccati, quindi alla conversione, insegnando, questo è l'ABC. La prima cosa che noi dobbiamo dire alle persone, quando vogliamo evangelizzarli, dobbiamo parlarci che si devono ravvedere, che si devono pentire, che si devono convertire. Un bambino di 6 anni che va a scuola non può iniziare con le cose difficili, deve iniziare a imparare già a prendere la penna in mano, imparare le lettere dell'alfabeto, cominciare a scrivere. Ebbene, l'alfabeto per portare l'Evangelo è quello di parlare alle persone: tu sei un peccatore, tu sei una peccatrice, tu sei perduto, tu sei in difetto davanti a Dio, ti devi ravvedere. La nascita di nuovo ci vuole. Se non c'è la nascita di nuovo, la persona non può andare avanti. Se un bambino non nasce, non puoi istruirlo, non puoi mandarlo a scuola. Bisogna prima nascere. La nuova nascita è la prima cosa in assoluto che la persona deve fare, e questo può avvenire soltanto mediante il ravvedimento, il pentimento dei peccati, altrimenti non capirà niente. Può avere il battesimo per immersione, e dopo dice insegnare, c'è un qualche cosa di sostanzioso. Prima c'è, possiamo dire, l'apostolo Pietro lo chiama il latte spirituale che si dà ai bambini, ma dopo c'è il cibo sodo della dottrina. Dove troviamo il cibo sodo? In tutta la scrittura, in tutta la scrittura. Vedete, io incoraggio ancora di leggere tutta la Bibbia, perché se noi leggiamo soltanto una porzione della Bibbia, non abbiamo il quadro completo del piano e della rivelazione di Dio. Dobbiamo leggere dalla Genesi all'Apocalisse. Se uno vuole studiare il corpo umano, non può studiare solo la testa, no? Oppure i piedi, oppure il ventre. Deve studiare tutto il corpo umano. Quindi la Bibbia va studiata per intero, non escludendo anche l'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento è nascosto nel Vecchio, e il Nuovo rivela il Vecchio. Se vogliamo capire il Nuovo, dobbiamo conoscere il Vecchio, e se dobbiamo capire il Vecchio, dobbiamo conoscere anche il Nuovo. I due vanno insieme. E Gesù disse: insegnate loro tutto quello che sta scritto, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio, ed è utile a insegnare, a correggere, educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno. Quindi vogliamo crescere sani, robusti nella fede, dobbiamo conoscere la parola di Dio, e dobbiamo attenerci a quella parola. E quando noi abbiamo iniziato un cammino col Signore, dobbiamo essere fedeli alla sua parola, non a quello che dice l'uno o dice l'altro. Cosa dice il Signore? Cosa mi insegna la parola di Dio? Troviamo centinaia di volte, quando Mosè parlava al popolo di Israele, non dice: guarda, io penso, no. Così dice il Signore. Così dice il Signore. No, Tizio, Caio, Sempronio, o il pastore o il teologo, no. Cosa dice il Signore nel contesto di tutta la parola di Dio? Altrimenti usciamo fuori dottrina e non facciamo più la volontà di Dio, ma facciamo la volontà degli uomini. Questo mandato di andare e predicare l'Evangelo, come può avvenire? Di chi abbiamo bisogno? Di chi abbiamo bisogno per adempiere a questo mandato? Di chi? Lo Spirito Santo. Il Signore Gesù disse, capitolo 1, versetto 8 di Atti: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra. Fino all'estremità della terra. Portare l'Evangelo non è facile. La timidezza è un ostacolo nella mia vita, nella nostra vita, a parlare agli altri dell'Evangelo. Dobbiamo vincerla. Come possiamo vincerla?
se lo Spirito Santo è in noi. Se lo Spirito Santo è in noi, ci dà questa forza. E voglio concludere con la grande promessa che il Signore fece. Cosa disse il Signore, le ultime parole? Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Siamo certi che il Signore è qui con noi, nei nostri cuori, nella sua Chiesa. Lui è presente ed è meraviglioso avere il Signore. Gesù, quando era sulla terra, potevano toccarlo, potevano sentirlo, potevano vederlo. Bello, potremmo averlo avuto anche noi questo privilegio. Ma la cosa più bella, sapete cos'è? Che Gesù vive nella nostra vita. Perché Gesù, essendo nei nostri cuori, noi sentiamo che cosa? La sua gioia, la sua pace. Lui ci consola. Lo Spirito Santo che in ogni credente ha il Padre e il Figlio, nella persona dello Spirito Santo. E Gesù questo ce l'ha promesso, che Lui sarà con noi tutti i giorni della nostra vita, sino all'ultimo respiro, fino a quando gli angeli di Dio portano la nostra anima in cielo. Noi siamo sua proprietà, e questa è una grande consolazione, sapendo che Lui ha vinto la morte, ha vinto il mondo, ha vinto Satana, ha vinto tutto. Lui è al di sopra di tutti, e gli siamo costati cari a prezzo del suo sangue. Uno che ha versato il suo sangue per comprarsi qualcuno, non penso che poi lo butta, no? Che è prezioso. E questi siamo noi, ma non per i nostri meriti, ma per la sua grazia. Noi con tutto il nostro cuore vogliamo adorarlo, ringraziarlo. Lui è la nostra salvezza, la nostra vita. Le sue promesse sono le migliori assicurazioni. Oggi non c'è sicurezza. E io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo dice il Signore. Non c'è cosa più bella. Quindi Lui è qui con noi e vogliamo adorarlo, ringraziarlo. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: E come avevamo anticipato, siamo collegati con Cornelio Lupo, ma non solo con lui, avremmo il piacere di conoscere quello che è successo in questo weekend a Forlì. C'è la Bibbia Expo di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, si è spostata dalla Sicilia per arrivare fino a Forlì. Quindi benvenuto Cornelio, benvenuta Maria Grazia, che anche lei fa parte un po' del team che ha creato qualcosa per la Bibbia Expo, ed è arrivata in questo momento anche Lina, quindi un'altra sorella della comunità ventista di Forlì. Allora Cornelio, do te la parola per fare una breve presentazione di questo momento speciale. Questo è stato più di un weekend, avete fatto 4 giorni. Spiegaci un po' la Bibbia Expo, quando è arrivata a Forlì e cosa avete fatto.
2: Grazie Daniela, saluto con tutto il cuore i nostri radioascoltatori. Abbiamo avuto questi giorni, per questo fine settimana, la Bibbia Expo a Forlì, che è stata veramente un'esperienza speciale perché ha coinvolto tutta la Chiesa, ha coinvolto varie chiese, ha coinvolto la comunità protestante, con ortodossa, con cattolica, nel senso che è stato un evento della cittadinanza, ma soprattutto ha coinvolto anche il comune, che ci ha dato lo spazio e i permessi, e poi erano presenti all'inaugurazione. Come già dicevo, è stato questo weekend, da venerdì a domenica, la mostra lì.
1: Quindi un viaggio immersivo nella storia della Bibbia, quindi vedere e toccare anche alcune volte alcune cose di cui abbiamo letto sulla Bibbia. Allora Cornelio, quindi sono stati questi 3 giorni, questo weekend, come l'avete organizzato? E così magari mi dici tu a chi diamo la parola per parlare di quello che ha, come lo ha vissuto e come ha contribuito.
2: Sì, grazie. Allora, la mostra è stata organizzata diversamente di come viene conosciuta, perché abbiamo inserito un elemento nuovo in premiera, la sezione del Torchio di Gutenberg. Abbiamo proprio realizzato, costruito il Torchio di Gutenberg con un'area dedicata, poi c'era l'area dei profumi, e abbiamo con noi in studio Lina, che poi dopo prenderà la parola. Abbiamo anche Maria Grazia, che ha portato un altro elemento di grande novità, ma anche Lina con il suo gruppo dei profumi, magari poi saranno loro a raccontarci cosa è successo. La mostra, cosa hanno portato? La mostra era organizzata su tappe, le persone venivano accompagnate in una tappa dal Torchio di Gutenberg ai rotoli di Qumran, poi c'era la sezione dei papiri dove stavo io per farle scrivere, accompagnare il testo biblico, poi altri oggetti, poi verso la parte finale era Lina con la sezione dei profumi e poi dopo i fiori che venivano regalati a Uncinetto. Magari facciamo un salto ai profumi, ecco.
1: Allora, Lina credo che non riesca a sentirci, anche se non la vediamo, non riesca a sentirci, quindi ha provato, quindi magari diamo la parola a Maria Grazia e vediamo se nel frattempo Lina riesce a risolvere il problema dell'audio. Allora Maria Grazia, apriti il microfono, magari ci racconti cosa hai fatto, intanto quanti anni hai, svegliamolo, perché non deve essere un qualcosa da nascondere, anzi.
3: Io sono una persona anziana.
1: Dei capelli d'argento.
3: Sì. 80 anni, come ti avevo detto prima. Vorrei contare la mia esperienza.
1: Sì.
3: Durante la malattia terminale di mio marito, io mi sentivo triste. Allora ho pregato Dio di potermi fare trovare qualcosa in modo che io mi rilassassi. Dio mi ha illuminato a cercare YouTube, e per mezzo di YouTube io ho imparato a fare dei fiori. Ma il primo fiore che ho fatto è stato la rosa a Uncinetto. Io mi sono meravigliata tantissimo, mi sono sentita emozionata e felice. Ma dopo di questo sono riuscita a fare anche garofani, calla, girasole, tantissimi, tantissimi fiori, perché ogni volta che imparavo un fiore mi emozionavo tanto e riuscivo a farlo. Allora poi un giorno si trovava qui il pastore, e vedendoli mi ha chiesto di preparare dei fiori per la Bibbia Expo. E quindi da dicembre io faccio dei fiori e ho riempito 2 cesti grandi. Per me è stato bellissimo poter collaborare con Bibi Expo. E quindi, nonostante le persone che sono venute tantissime, tantissimi, hanno avuto modo di conoscere la Bibbia, poi all'ultimo si regalava un fiore che hanno gradito tantissimo. Veramente per me è stata per tutti è stata una benedizione del Signore.
1: Quindi alla tua età hai capito che hai ancora tanto da fare e
3: Ma
1: hai.
3: sì, perché queste non finiscono mai, perché ci sono tantissime, tantissimi fiori e tantissime cose che io posso imparare ancora. Quindi è un mondo per me nuovo alla mia età.
1: Bellissimo, hai 80 anni e tanta voglia di fare e di contribuire. Quindi, Cornelio, cosa avete fatto con i fiori di Maria Grazia? Li avete regalati a...
2: Allora, Maria Grazia ha preparato questi fiori che poi venivano regalati insieme a un libro, ma questa idea è venuta in seguito a un suo progetto già che già la portava avanti. Dopo la pandemia lei usciva proprio in strada o in parco portando con sé un paio di fiori, non so, 3, 4, 5 fiori, un libricino, alle persone che vedevano: tu vuoi che ti regalo un fiore e un libro? E le persone, tutte molto gentili, molto cortesi, accettavano sia il fiore che il libro. A quel punto ho detto: ecco l'opportunità di regalare un bel libro spirituale insieme a un fiore. E veramente posso dire che erano tantissimi, dei mazzi bellissimi di fiori, tutti fatti all'uncinetto, e abbiamo regalato anche tanti libri, non ricordo più, ma parliamo di tanti libri. Cioè, la gente era veramente contenta, era entusiasta, poi li vedeva come stavano proprio a guardare quel cestino. Cioè, immaginate un cestino con 100, 100, 120, 130, 150 fiori,
3: 200,
2: no? Erano tutti i colori, tutto, anche di più.
1: Quanto?
2: Quanto era Maria Grazia, non mi ricordo.
1: 250, 250, che gran
3: Circa,
1: lavoro
3: sì.
1: da dicembre.
3: Circa.
1: Quindi la mostra si è
2: Ecco.
1: rivestita di fiori, quindi si è riempita di colori. E già la mostra è abbastanza colorata perché ci sono tante cose. Per chi non avesse, diciamo, magari seguito le altre interviste che ho fatto anche a Daniele Benini, in cui ci ha parlato della mostra, già anticipato Cornelio che a Forlì ci sarebbe stato questo torchio che avrebbe sicuramente attirato tanto l'attenzione. Ma ne parliamo fra poco. Ci ascoltiamo un brano musicale e rientriamo per parlare ancora della mostra della Bibbia e di quello che è successo a Forlì, di come l'avete portata avanti e quali collaborazioni avete avuto. Ritorniamo a parlare di Bibbia Expo a Forlì, l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo col pastore avventista Cornelio Lupo, con Maria Grazia, una bellissima signora di 80 anni che si è data la creatività facendo dei fiori all'uncinetto e regalandole ai partecipanti alla mostra. E poi c'è anche Lina. Quindi Cornelio, magari ci dici qualcosa su Lina, su quello che è stato un po' diciamo, il suo contributo per sentire anche la sua voce.
2: Ecco, Lina ha curato la mostra dei profumi, l'area dei profumi, che non era soltanto un piccolo spazio, ma era proprio una zona dedicata, dove hanno messo in ordine i profumi, i minerali, le piante della Bibbia. Insomma, è stata una zona molto bella, molto apprezzata, la gente si fermava e ricordo bene Lina, come all'inizio era un po' impaurita del pensiero che doveva coordinare, organizzare tutto questo progetto, non l'ha mai fatto, ma Lina ha fatto ancora un'altra cosa molto carina che vale la pena. Lei ha coinvolto anziani di una casa di riposo, la casa mia di Forlì, e oltre a quello che ha organizzato alla Bibex, ha organizzato anche questo progetto con anziani, sempre con i profumi, preparando piccole sacchette con sale, credo. Magari poi dopo Lina sarà direttamente lei a raccontarci. Cioè, è stato un leader veramente bravo a organizzare tutto quell'area, che ha avuto un grande successo. Magari sarà Lina direttamente a raccontarci la sua
1: Sì, Lina,
2: esperienza.
1: allora raccontaci un po' della questa
3: Sì, allora
1: esperienza.
3: quando Cornelio mi ha dato quest'idea, cioè questo mi ha coinvolto, ho pensato di voler coinvolgere anche gli anziani della casa di riposo, dove ci sono anche dei fratelli avventisti che avevano piacere di poter anche loro contribuire. Quindi abbiamo fatto dei sacchettini di sale, dove alla fine questi sacchettini di sale venivano decorati dagli anziani con appositamente con dei colori. Per il tessile, insomma, hanno colorato, hanno fatto dei disegni, hanno fatto delle cornicette e alla fine abbiamo aggiunto delle essenze, abbiamo assunto l'essenza di menta che sono stati molto graditi dai visitatori, diciamo, dello stand.
4: Io parlo a nome anche di tutte le collaboratrici che ha collaborato nello stand, siamo stati in sei sorelle, uno più speciale degli altri, ognuno aveva il suo dono, hanno nella decorazione, nella modalità di esprimersi, siamo stati un team molto unito, ci siamo incoraggiate a vicenda, ma la decorazione e tutto il resto è stato fatto proprio in collaborazione, non è stata un'idea solo mia, insomma c'è stato una collaborazione, ho visto quanto entusiasmo c'era nelle sorelle. Abbiamo voluto mettere oltre ai profumi anche delle piante, io ho cercato anche delle pigne, per esempio del cedro del Libano, che ha un odore molto forte, molto importante, è una resina anche questa, che poi dopo ho spiegato che servivano delle resine anche per fare i profumi. Abbiamo portato diversi, diciamo, ingredienti, diverse essenze che abbiamo anche in casa, ma che comunque era la farmacia, diciamo, degli israeliti, ma poi serviva anche molti di questi alimenti, di queste essenze,
1: vengono usate anche oggi
4: per il tabernacolo, no? È stato molto bello perché abbiamo unito l'idea dei profumi alla preghiera. Quindi diceva ognuno di loro: che profumo ha la tua preghiera? Guarda, abbiamo questo e quest'altro, no? Che profumo mandiamo? Perché le nostre preghiere sono dei profumi. Poi avevamo anche l'angolo dei minerali, ed era interessante l'angolo dei minerali perché ho fatto vedere che nel pettorale del sacerdote c'erano i 12 figli di Israele, che erano ognuno con il proprio difetto, insomma i 12 figli di Israele erano persone che hanno avuto dei problemi importanti, però il Signore ci tiene nel pettorale, nel suo petto. E ho fatto vedere che ognuno di queste pietre era prezioso, il topazio, il smeraldo, il diamante, non erano sassi da fiume, insomma erano sassi importanti. E questo ho voluto trasmettere alle persone che venivano, che ognuno di loro, nonostante il carattere, la modalità, insomma, di come vediamo, il Signore ci tiene nel loro petto. E quindi ho fatto vedere l'importanza di quelle pietre che Dio tiene nel pettorale, quindi l'umanità, il carattere dell'umanità che Dio tiene nel suo petto, e di quanto noi siamo importanti e quanto siamo preziosi agli occhi del Signore. Abbiamo portato queste poche cose, le abbiamo sempre fatte, le abbiamo collegate a livello della spiritualità. Molte hanno ringraziato, erano molto entusiasti, abbiamo avuto delle belle esperienze, delle persone che hanno gradito, insomma, questo momento.
1: Torniamo a Cornelio. Cornelio, l'organizzazione della Vive Expo è abbastanza impegnativa perché ci vogliono persone per montare, per smontare, per spiegare. E so che voi avete avuto belle collaborazioni, non solo all'interno della Chiesa Avventista, ma anche all'esterno.
2: Sì, sì, sì, è stata la prima collaborazione importante del sostegno da parte del vescovo della Chiesa Cattolica, che ci hanno offerto la possibilità di montare la mostra proprio in un spazio della chiesa molto bello, molto centrale, dove tanta gente era venuta. Ecco, e utilizzo questo momento per ringraziare a chi ci ha sostenuto, Don Enrico, insomma al vescovo, Monsignor Livio, ma oltre a loro erano collaboratori delle chiese evangeliche. Era ad esempio uno dei anziani della Chiesa Battista che è venuto regolarmente anche insieme ai suoi fratelli per dare una mano, essere presente al Torchio. Lui ha lavorato al Torchio, no? Il fratello Basilio, e poi c'erano anche fratelli delle altre chiese. Insomma, è stata una bellissima collaborazione. Erano persone che non facevano parte della Chiesa Adventista, che erano continuatamente presenti a sostenere l'accoglienza, la diaconia, situazione di emergenze, sapete, perché a volte hai bisogno di acqua, hai bisogno di carta, hai bisogno di elementi anche imprevisti, una mostra dove passano ogni giorno centinaia di persone.
1: Il luogo, vuoi dirci dove l'avete collocata questa mostra, cioè com'era visibilmente, come appariva?
2: Allora, la mostra era nel chiostro di San Mercuriale, cioè parliamo proprio del centro di Forlì, di fronte al comune di Forlì, una bellissima piazza accanto alla cattedrale di San Mercoledore, che è la cattedrale di Forlì, proprio parliamo della zona centrale, sotto un bellissimo chiostro dove abbiamo allestito proprio all'interno del chiostro un tavolo con uno di cestine di fiori che Maria Grazia ha preparato, che vedeva molto bene, con un grande striscione che anche qui il comune, ecco, stavo per dimenticare di ringraziare al comune di Forlì, che è molto importante, il comune di Forlì ci ha dato il patrocinio, poi ci ha dato il permesso di occupare il suolo pubblico, tutto gratis, sono venuti all'inaugurazione, hanno portato i loro saluti, ci hanno dato veramente anche loro un grande sostegno. E con il loro patroncino, con il loro permesso, abbiamo messo un grandissimo striscione. Poi c'era all'interno del chiostro, poi questo spazio d'entrata dove erano palloncini, l'app, l'accoglienza, erano giovani. E adesso, ecco Daniela, se mi permette proprio 30 secondi, immaginate che lì era il gruppo 1 Agesci, Scout, ma la stessa area era il nostro gruppo Scout. E si sono incontrati i nostri bambini ragazzi, esploratori, hanno portato tanti inviti. E ancora pochi secondi, immaginate che venerdì, quando noi abbiamo iniziato la mostra, di fronte a 20 metri era il mercato della città, tantissime persone. Mm-hmm. Da un lato poi sono venuti a fare una manifestazione di politica, poi il giorno successivo dall'altro lato, da 30 metri, dai, per vicinissimo in altra piazza, il comune ha organizzato una manifestazione dove erano forse 700-800 bambini con gli studenti che passavano proprio di fronte alla mostra. Poi erano i giorni della Puglia, cioè eravamo immersi
1: e c'è un fermento ufficiale. C'era un bel fermento, quindi è stata una bella mostra, avete conosciuto e tante persone hanno conosciuto la Bibbia e tutto ciò che la Bibbia in qualche maniera con le figure no? ha potuto rappresentare. Quindi grazie Cornelio per aver condiviso tutto questo, Maria Grazia e Lina, grazie per quell'impegno che avete messo ed è bello vedere il vostro entusiasmo. Quindi alla prossima mostra a questo punto.
4: Alla prossima.
2: Grazie.
5: Cari amici di RVS, siamo pronti con Parole al Vento. C'è stato qualche piccolo problema in diretta, come spesso succede, no, come qualche volta succede, raramente succede, altrimenti i tecnici si arrabbiano. 800 098 650 il numero per chiamare in diretta, oppure 348 222 72 94 che è il numero per i messaggi. Oggi ci occupiamo di un paese con i piedi d'argilla, siamo abituati a questa metafora che troviamo in un libro antico che è il libro di Daniele, il gigante dai piedi d'argilla. Invece è un paese d'Italia con i paesi d'argilla e lo testimonia un'autrice, vediamo, è qui il nome, adesso lo trovo, che insomma ci fa ragionare su questa tematica importante, cioè l'Italia è un paese a rischio idrogeologico fondamentalmente, dai piedi d'argilla. Credo tutti noi siamo saliti su un crinale e la sensazione in cui la terra sotto i piedi sembra l'unica certezza, eppure ecco, si sente da sopra lì che basta un soffio solo per cambiare tutto. L'Italia è proprio questo, che è una magnifica scultura, nessuno lo mette in dubbio, di fango e roccia. Ecco, siamo il paese europeo con record di frane, 632.000, pensate. Numeri che fanno tremare i polsi, ma che raccontano la nostra natura, un popolo che vive in equilibrio tra la bellezza naturale, quella paesaggistica di un borgo a picco sul mare, e la forza di gravità che però non perdona. Non è solo geologia dunque, è una condizione esistenziale la nostra, comune. Costruiamo dove il vento soffia forte, dimenticando che la natura ha tempi diversi dai nostri mutui. Oggi iniziamo dunque un viaggio, e lo porteremo a conclusione, tra queste crepe, non per avere paura, ma per imparare a guardare il paesaggio con occhi nuovi, smaliziati, finalmente più attenti, perché capire dove si poggiano i piedi è il primo passo per restare in piedi, che ne dite? Restate dunque con me perché tra poco vedremo se questa terra che respira e a volte sospira troppo forte ha ancora spazio per noi umani. Siamo tornati, amici cari, l'obiettivo è quello di umanizzare il problema e creare empatia tra di noi, sì, perché viviamo in un paese sospeso sulle frane, sull'argilla che frana a valle. Mi scrive Paolo da Caltanissetta: ma se la collina scivola, perché restiamo ancora qui? Siamo testardi o solo sognatori? O amiamo il rischio o non possiamo fare altrimenti, caro Paolo? Il paradosso è tutto lì. Pensa, ti riferivi a Niscemi sicuramente. La terra lì si è portata via 4 chilometri di collina, case, una chiesa. Sembra, con tutta la drammaticità del caso, non voglio assolutamente accumulare, a quel gioco che si faceva in spiaggia. Si metteva un pezzettino di legno, magari lo stecco di un ghiacciolo, su una montagna di sabbia e poi piano piano con la mano si toglieva finché lo sapete come andava a finire. E quindi ecco, questa case che franano, la chiesa che frana a Niscemi, ci rimane la sindrome del deserto dei Tartari. Aspettiamo un nemico che non arriva mai, mentre il vero nemico, il tempo, logora piano piano le fondamenta, le mangiucchia. Abbiamo, pensate, 1,3 milioni di persone in zone ad alto rischio, senza parlare dei campi flegrei. Non è solo testardaggine la nostra, è che l'uomo ha un bisogno disperato di radici. Anche se il terreno è d'argilla, le radici devono essere piantate. Abbiamo smesso dunque di ascoltare i segnali di pericolo, quelli che oggi la Protezione Civile insegna ai ragazzi a scuola. Quindi, in fondo, rispettare il limite è il tema. Costruiamo templi sull'abisso e poi ci stupiamo se gli dèi non reggono il peso. Lo imputiamo agli dèi quanto invece ha a che fare con la nostra imprudenza, la nostra incapacità di leggere i segni. Ecco, ma cosa succede quando quel peso cade davvero? Beh, lo vediamo tra poco. Allora, oggi, l'abbiamo visto, no? Cosa succede quando il peso cade davvero? Proviamo a pensarci. Siamo a metà del nostro viaggio e c'è un luogo, Civita di Bagnoregio. Non so se l'avete mai vista, veramente surreale, magnifica nella sua posizione. Si chiama La città che muore. È diventata un'attrazione proprio perché si sgretola, è rimasta questa piccola cittadina, questo piccolo borgo sulle creste di una montagna che ai lati è tutta franata, sgretolata appunto. C'è qualcosa di profondamente poetico e anche terribile in questo spettacolo, perché si paga un biglietto per vedere l'effimero. È la sindrome, se vogliamo, di Venezia, applicata alla roccia. San Francesco lo dava a Sora Nostra Madre Terra, ma oggi la nostra madre, chiamandola così, sembra stanca di sostenerci, basta, non ce la faccio più. Forse, ecco, abbiamo dimenticato la saggezza contadina in questo paese dai piedi d'argilla. Quando l'uomo smette di curare il terrazzamento, avete presente terrazzamento, muri a secco, cura dell'ambiente, il bosco, il piccolo fosso, tutto perde, la montagna perde il suo sarto e il vestito cosa fa? Si strappa, frana. La manutenzione dunque è una forma d'amore. Pensate che tra l'orizzonte e il paesaggio c'è la mano dell'uomo. C'è la mano dell'uomo in mezzo, un uomo responsabile che sa fare, che vuole fare. Un muretto a secco, sono affascinato da chilometri e chilometri di muri a secco nelle nostre regioni, un muretto a secco tiene su un'intera civiltà. Quando cede, cede anche la nostra memoria. Ma c'è una memoria che invece preferiamo dimenticare, quella dei soldi pubblici, e quindi poi passiamo alle note dolenti. Noi ci eravamo fermati prima nelle nostre riflessioni legate alla nostra Italia, la penisola che frana, questo posto meraviglioso, l'Italia, per turisti che ci stanno per breve tempo. L'ho letto sul quarto volume dell'amica geniale della Ferrante. Mi sembra una bella fotografia per noi illusi che l'Italia è il paese più bello, più meraviglioso del mondo. In effetti, dice lei, è un bel paese per chi viene a fare un po' di turismo. Viverci è un pochettino più complicato, si frana, si pattina. Parliamo di cifre, ma con spirito critico. Di che cosa? Dei soldi pubblici che vengono spesi ogni anno per mettere in sicurezza il territorio. L'ISPRA dice che servirebbero 26 miliardi per mettere in sicurezza l'Italia. Li avessimo, li spenderemmo male. Il vero fango in questo paese non è quello che scende dai monti, ma un altro tipo di fango. Beh, su migliaia di cantieri finanziati il 34% non è mai partito, pensate. È kafkiano, quantomeno. Abbiamo la diagnosi, abbiamo la cura anche, ma la ricetta si perde nei corridoi dei ministeri. Francesco Vincenzi di ANBI lo dice da tempo, dice questo: la manutenzione deve essere la vera opera pubblica invece di sognare ponti faraonici, ogni riferimento è puramente casuale, sogniamo canali puliti e versanti consolidati. La resilienza, quindi questa parola abusata, non è una parola da aperitivo, è piuttosto l'intenzione di curare le ferite prima che diventino cancrena. In Italia non succede e non ci uccide la pioggia, ci annega la firma che manca su un modulo, su uno stampato, una marca da bollo. Ma c'è un modo per non annegare? Sì che c'è. E si impara sui banchi di scuola, poi continuiamo. Avete mai letto un fumetto per imparare a non morire? Sui banchi di scuola si insegna la fragilità del nostro territorio. Beh, un fumetto per imparare a non morire. La Protezione Civile lo sta facendo nelle scuole con l'attimo decisivo, e il titolo è un pugno nello stomaco, eh? Basta un attimo e il mondo ti cade addosso. I ragazzi sono molto meno prevenuti rispetto a noi. Sembra un verso dei Radiohead, eh? Eppure è realtà. Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, parla di prevenzione non strutturale. Che cosa intende? Che se sai che la tua casa è in una zona complessa, e puoi controllarlo sulla piattaforma idrogeo dell'ISPRA, allora sai come comportarti quando il cielo si fa nero, cioè te la dai a gambe. Non è pessimismo, è proprio intelligenza pura. Lo diceva anche Seneca: il saggio non è mai sorpreso dalla tempesta. Perché, secondo te? Se conosciamo il rischio, smettiamo di essere vittime inconsapevoli, diventiamo cittadini responsabili. Il miglior sensore contro le frane non è una sonda inserita nel terreno, ma dovrebbe essere una sonda inserita nella nostra testa. Fra un po' tiriamo le somme, via. I numeri in colonna, una bella riga, e si tira le somme. L'Italia è un paese dai piedi d'argilla. Abbiamo fatto un po' il giro d'Italia senza maglia rosa. Siamo arrivati quasi al traguardo, tra i piedi d'argilla di questo appunto arrivo. Abbiamo attraversato Sarno, Ischia, Ancona, luoghi dove la storia si ripete come un mantra: frane, frane, frane, che non vogliamo imparare. Ma c'è una nota di speranza che dovremmo scriverci sul diario. Il miracoli di Gallivaggio nel 2018, quando una frana ha sfiorato un santuario e il campanile è rimasto in piedi per miracolo. Certo, possiamo chiamarlo miracolo in altra maniera, ma il vero prodigio non sarebbe smettere di sperare nei miracoli e iniziare a investire in quella cultura della prevenzione fondamentale di cui abbiamo provato ad accennare oggi. Siamo una terra fragile, siamo degli esseri fragili, tutti noi pieni di frane, un mosaico che ha bisogno di colla, di continuo, non certo di nuovi pesi. La nostra esistenza, amici cari, è legata a doppio filo alla salute della Terra. Nessuno può vivere in modo sano in un pianeta che non è sano. Se lei scivola, se la Terra scivola, noi cadiamo assieme, Quindi prenderci cura del suolo, in fondo, significa prenderci cura dell'anima di questo nostro paese, significa prendersi cura di noi stessi. Siamo abitanti, cari amici, di un grande castello di sabbia. L'unico modo per non farlo crollare è smettere di bagnarlo con l'indifferenza. Grazie dunque per aver camminato con noi in questo splendido paese che è l'Italia, e soprattutto sul crinale. Dobbiamo decidere se andare avanti o gettarci con il paracadute.
1: E siamo già collegati col pastore ventista Jonathan Madrid. Benvenuto Jonathan.
6: Buongiorno carissima Daniela, buongiorno ai nostri ascoltatori. Che gioia poter anche oggi poter accompagnarvi in questa bella giornata di giovedì.
1: Una bella giornata in cui abbiamo da riflettere, perché è bene allenare la nostra mente. L'ultima volta che ci eravamo sentiti ci avevi fatto una domanda: ma se come faccio a sapere, come so se Dio esiste davvero? Quindi abbiamo iniziato un dialogo, perché a te piace fare delle domande, e quindi abbiamo cercato di poter condividere con chi ci segue quello che è la nostra esperienza. Ma allarghiamo questa domanda a tutti coloro che ci stanno ascoltando: come sai se Dio esiste davvero? Visto che si crede molto più al caso, al Big Bang, quindi non un essere superiore che abbia pensato al tutto e quindi abbia creato.
6: Sì, allora diciamo che vorrei iniziare facendo una presupposizione. Allora, io più che entrare magari in un aspetto scientifico, perché lì possiamo anche farlo, per carità, magari nella nostra prossima puntata possiamo farlo, non è un problema, per carità. Ci sono anche delle dimostrazioni, diciamo dal punto di vista scientifico, che dimostrano l'esistenza di Dio. Oggi più che altro vorrei entrare un po' nell'aspetto esistenziale, cioè se c'è qualcuno lì, c'è, oppure io sono solo in questo universo? Cioè, è vero che c'è qualcosa di più grande, oppure tutto è fantascienza di quella che magari troviamo in Narnia e così via? Ecco, volevo un pochino entrare in questo ambito, va bene? Ci sono momenti in cui Dio sembra molto reale, e altri che magari ci possiamo chiedere anche inconsapevolmente: ma Dio è veramente reale? In base a magari Narnia e così via. Ecco, volevo un pochino entrare in questo ambito, va bene? Ci sono momenti in cui Dio sembra molto reale, e altri che magari

0: Oh, dove sei?
1: Esatto, quasi come se, ecco, come se non ci fosse. E la mia credenza in Dio è molto condizionata dalle benedizioni che io credo di avere. Tu che ne credi?
0: Può succedere che a volte ci si chiede, soprattutto quando ci sono quei periodi, o a volte ho conosciuto persone che hanno un problema dietro l'altro e sono persone credenti, e allora ci si chiede come mai Dio non intervenga, come mai quella persona è particolarmente soggetta a delle difficoltà.
1: Esatto. Allora io ti faccio una domanda, Dani, e questa è anche per i nostri ascoltatori. Qual è la cosa che fa nascere più domande su Dio? Il dolore, la solitudine, la gioia, le questioni esistenziali? Cioè, qual è la cosa che fa più nascere domande su Dio, secondo voi? Secondo te?
0: Probabilmente il male che c'è nel mondo, le guerre, le sofferenze. Ci si chiede perché, come mai, se Dio esiste, c'è tutto questo? Quindi credo forse questa sia una delle domande più forti. Quindi poi si passa dal dolore universale, cioè da ciò che c'è attorno a noi, a quello che c'è dentro di noi. Quando succede qualcosa, noi ci interpelliamo Dio quando siamo male. Perché, Signore, se tu ci sei?
1: Oppure Dio non esiste, perché magari come può esistere Dio di fronte alla sofferenza umana? Se Dio è buono, perché esiste la sofferenza? Questa è un'altra domanda esistenziale. Allora, io come ti dicevo, più che un aspetto scientifico, oggi volevo un pochino toccare un aspetto della vita reale. Praticamente anni fa un giornalista americano di nome Lee Strobel si definiva ateo. Lui era convinto che Dio non esistesse e vedeva la fede come una illusione. Ah, ma queste sono tutte balle, tutte bugie. Però a un certo punto succede qualcosa che cambia tutto. Risulta che sua moglie inizia ad avvicinarsi a Dio e diventa cristiana. Lui, da giornalista, cosa fa? Decide di fare una cosa molto particolare. Inizia una indagine per dimostrare che la fede cristiana è falsa. Inizia ad intervistare degli esperti, degli storici, dei medici, degli studiosi, ma più cercava di smontare la fede, si rendeva conto che alcune domande restavano aperte dentro di lui. Quasi come a dire, Izzica, allora sembra che Dio esiste, Dio, sembra che Dio esiste, no? Ed è interessante perché tutto era iniziato da una domanda: Dio esiste davvero o non esiste davvero? La cosa interessante è che, ed è la cosa interessante di questa storia, è che lui aveva iniziato questa indagine per smontare il cristianesimo, ma durante le sue ricerche arriva alla conclusione che Gesù non era un personaggio da smontare, da ignorare storicamente. Lui, circa 2 anni di ricerca dopo, si converte, diventa cristiano, diventa autore di uno dei libri, diciamo, più interessanti sulla la parte storica di Gesù, che si chiama The Case of Christ.
0: Il caso, non mi ricordo come... il caso Gesù.
1: Il caso... Esatto. Quindi questo è interessante. Dani, fammi sapere come sono con i tempi, per favore.
0: Sì, hai 1:40. È un libro interessante, l'ho acquistato per mia figlia Hermon e mi ha detto che è proprio è stimolante leggere questo libro, perché parla di Dio in una maniera diversa.
1: Esatto, uno a volte vede, diciamo, alcuni libri che tendono a volte ad essere molto motivazionali, che ci stanno, dico che non dico che sono contro i libri motivazionali, però io penso che la fede non è un sentimento, non è una cosa motivazionale. La fede è una scelta, è un principio, è uno stile di vita, sì? E quindi quando si cerca di smontare l'esistenza di Dio basandomi sul fatto che oggi sto bene, poi domani sto male, ecco, e sembra quasi come se Dio esistesse secondo il mio stato di animo, no? Come se io mettessi Dio in un angolo e quando ne ho bisogno allora prendo di questo piccolo manna, e poi quando non ne ho bisogno, quando mi sento sazio, allora non lo prendo, no? Ecco, Dio vuole essere quella manna, però ha bisogno che io abbia una fede intelligente, una fede razionale, che mi chieda, ok, ma voglio credere davvero? Non è che perché vengo in chiesa e i miei genitori mi hanno obbligato a venire in chiesa allora ci vengo, no, ma perché veramente c'è qualcuno che si prende cura di me. Questo

0: Secondo me una fede intelligente, no? A mio avviso.
1: Dio è risorto in ciò che noi crediamo, nel mondo che faremo. A volte che ci chiediamo dove è Dio e Dio ci chiede voi dove siete. Io vi ho stabiliti come custodi di questo universo e voi cosa avete fatto di questa missione che vi ho trasferito? Allora parliamo di Dio, ma come facciamo a sapere se Dio esiste? Questa è la domanda iniziale che tu hai fatto e ci parlavi di questo libro scritto da quest'autore che cercava di tutto per trovare dimostrazioni della, diciamo che, della non esistenza di Dio, della non esistenza di Gesù, quindi anche a livello storico Gesù è esistito, quindi si è un po' messo a cercare delle prove.
0: Esatto. Guarda, innanzitutto vorrei sottolineare un aspetto fondamentale. Considera che non credere in Dio, allora, una cosa è magari avere dei dubbi sull'esistenza di Dio, magari perché quella mattina abbiamo delle difficoltà, oppure perché non, perché sentiamo che magari lui rimanga in silenzio, no? Su questo ne abbiamo parlato anche in passato. Però un'altra cosa è proprio essere scettici. Lo scetticismo è proprio non voglio credere in Dio. Magari c'è un Dio, però non voglio credere a prescindere. Anche se io ti posso dimostrare tutte le prove scientifiche, le prove esistenziali che riguardano l'esistenza di Dio, comunque non crederesti, perché decidi di essere scettico. Per un'altra cosa diversa è avere dei dubbi su chi è Dio, farsi delle domande. E la cosa bella delle domande non sono solo le domande, ma le risposte che noi ci possiamo trarre, che possiamo incontrare. Allora, io brevemente vorrei dirti due cose. La prima, in Matteo capitolo 28, verso la fine, noi vediamo che ci sono stati dei discepoli di Gesù che anche se hanno visto Gesù fare miracoli, che anche se hanno visto Gesù, alcuni di loro addirittura risuscitando morti, guarendo delle persone, scacciando i demoni, persone che dicono lì il capitolo 28 di Matteo, eppure alcuni non credettero. Ecco, quasi come a dire, la mia fede, se io lascio che sia condizionata dai miracoli di turno che io ricevo, che per carità sono importanti, non dico che non siano importanti, sono importanti, però se lascio che la mia fede solo sia condizionata da quelle cose, allora c'è un problema. Perché? Perché leggerò due testi, il primo che si trova in Marco capitolo 9 e l'altro che si trova in Prima Pietro. Allora, praticamente in Marco capitolo 9 si parla di un figlio, di un uomo che ha un figlio che è indemoniato. A certo punto Gesù si avvicina, vede che i suoi discepoli non riescono ad aiutare questo ragazzo e allora Gesù li chiama, un pochino li richiama e dice: fino a quando vi supporterò, gente incredula? Cosa succede? Gesù si avvicina a questo ragazzo e gli fa al padre una domanda: da quanto tempo avviene questo? Da quando si trova così? Il padre dice: dalla sua infanzia. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma loro non poterono fare niente. Uno a prima vista dice: vabbè, è stata colpa dei discepoli che non sono stati capaci di aiutare il bambino. Ma in realtà la vera causa non era solamente i discepoli. Andiamo al versetto 23, dice: E Gesù dice, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre viene dal il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. E questo è interessante. Il padre pure non si fidava di Gesù. Il padre pure, anche se veniva da Gesù, non si fidava pienamente. Quindi è interessante. La mia fede è condizionata dal mio stato di animo, è condizionata da quante cose belle vedo, oppure cerco di chiedere a Dio: aiutami anche nei momenti difficili, ci sei anche in questi momenti, aiutami a sentire la tua mano. C'è un versetto molto bello, e con questo posso chiudere, Dani, che si trova in Prima Pietro. Prima Pietro parla sempre del credere in Dio, ma non credere in Dio perché sì, ma credere in Dio è anche altro, è anche oltre, scusate. Ci troviamo in Prima Pietro, capitolo 1, versetto 8, e dice: benché non l'abbiate visto, voi lo amate credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Qui Pietro sottolinea due aspetti: benché voi non lo abbiate visto, benché voi non lo abbiate, diciamo, per forza ereditato, voi lo amate e credete. È interessante perché questa è la vera beatitudine. La vera felicità radica nel: è vero, non ti vedo, però sento che c'è qualcosa, certo che c'è qualcuno, e questo qualcuno è Dio che vuole entrare nella mia vita. Ecco, mio caro, la fede, sì, la fede è quella che ti permetterà di conoscere sempre più profondamente quel Dio ineffabile che vuole essere anche il tuo amico, confidente, aiuto supremo nella vita.
1: Allora invitiamo chi avesse dei dubbi a poter leggere il libro che tu proponevi, no? Il caso Gesù, perché potrebbe forse trovare quelle risposte che sta cercando. Quindi non fermiamoci al dubbio, ma il dubbio deve servirci per investigare, per sperimentare.
0: Esatto. E hai tu il diritto, mio caro ascoltatore, di dire credo, però ti prego di aiutarmi, perché anche io posso dubitare, anche io ogni tanto dubito della tua presenza. E questo è importante, non avere paura di dire a Dio: queste situazioni mi mettono in difficoltà. Anzi, proprio per questo motivo, avvicinati a Lui e chiedi a Lui una risposta.
1: Quindi meglio essere sinceri, non far finta di, ma essere sinceri anche nella propria incredulità. Grazie Jonathan, alla prossima.